0: Era morta.
1: Ehi, hai domandato a qualcuno?
2: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi spiego.
3: Morta, morta, oh, questa è la fine.
1: È il fato, Hilde, quel che sarà, sarà.
0: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
1: Beh, se ti amo sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
0: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
1: Guardami, Hilde.
0: Ti sto guardando, maledetta assassina.
1: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
0: Lowey, dov'è accaduto?
2: Western, angolo con la 31.
0: Io vado là.
1: Forse possiamo far meglio da qui. Senti. Pronto? Pronto?
4: Main 4227.
1: Chi? Ah, bacio, dove sei?
4: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
1: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
4: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
1: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
4: Nessuno?
1: Eh? Non sento.
4: Morningside.
1: Hai chi?
4: 469.
1: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
4: Community Hospital, la
1: ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Batch. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
4: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
1: Batch, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
4: E allora da un'occhiata,
1: è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Batch dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci crederai, ma quel
4: allora?
1: Maledetto vestito...
4: Come?
1: Duffy!
4: Vuoi fare piano, io non servo
1: Duffy!
4: Niente!
1: Bell'aiuto
4: Nessuno!
1: Mi date!
4: Duffy! Grazie!
1: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
4: Via Olimpia, 2-1-6!
2: Sì, capo!
1: Lowey, conto su di te!
2: Agli ordini,
1: ho
2: capo.
1: Bisogno di qualche giovanotto!
2: Che genere?
1: È tipo sollevatori di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
2: È importante?
1: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
2: E tu sei sempre il mio
1: E
2: capo.
1: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati.
2: Ci penso io, capo.
1: Ok,
2: puoi stare
1: non perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
0: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
1: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
0: Fa quello che vuoi.
1: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
0: Tutto questo non mi interessa.
1: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
0: Sì, come? Nessuno? Non importa.
1: Ehi, dammi una mano.
0: Non ci contare.
1: Mi rompo la spina dorsale.
0: Devo trovare la signora
1: Bond. Non aprire la porta.
0: Vado a Vittorio e poi vedremo.
1: Eccola qua.
0: Fermi, aspetta un momento. Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mezzo? Levatemi le mani di dosso.
5: Mi stia a sentire, signora.
1: Ehi, lei.
6: Dice a me.
1: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
5: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
0: Ma lasciatemi andare!
5: Le dobbiamo parlare.
0: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
5: Buona questa.
1: Forse sta andando da Williams.
7: Aveva chiuso la porta.
8: Stava parlando con Molly.
7: Lei sa dov'è?
0: Io non so proprio nulla e c'è stato davvero un incidente.
5: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
0: però...
5: signora, e quindi l'avverto.
1: Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarò costretto a chiederle di andare fuori.
5: Di andare dove?
1: Fuori!
5: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
9: Un bel terzo grado,
1: certo.
9: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
5: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
4: Che cosa vuole che le dica?
5: Cosa ne sa di Williams?
4: Cosa ne sa di Williams?
5: Ma come vedete? E va bene, portatela nel mio ufficio, la farò parlare io.
0: Non osate toccarmi se non volete che mi faccia...
5: Attenti, ha una rivoltella.
0: È mia, prendila, Walter.
5: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
0: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
5: Non questa.
1: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
5: Così, è interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
1: Senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
5: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
9: Ecco da chi l'ha avuta Williams.
10: E Williams l'ha data a lei.
5: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
1: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
5: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
4: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
5: Cosa?
4: Per portargli un piccolo madro.
9: No, spiritosa. Sceriffo, chieda lui perché si trova.
5: Senta, lei. Che cosa ne sa di tutto questo?
1: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
4: Dovrebbe saperlo.
5: Johnson la dichiara in arresto.
4: Cosa?
5: E anche lei, Burns.
1: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
5: Lo
1: facendo?
5: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
1: Lei non farà niente del genere.
5: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
1: No. Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile. sì?
4: Avanti, ci provi.
1: E lo farò.
6: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
4: Si può contare.
5: Ah, è così.
6: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
5: E va bene. Avanti, ragazzi.
6: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Queste qui sono suoi complici.
5: E io corro il rischio. Procedete.
6: Mi arrendo.
7: Aprite questa porta.
4: Mamma! Oh,
8: dov'è
4: mamma!
8: Quel tale?
4: Che felicità, arrivederti.
8: Eccolo là, il responsabile di tutto.
5: Che storia è questa?
10: La signora qui dice che l'hanno rapita.
5: Cosa?
8: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un taxi.
5: C'entra quest'uomo nella faccenda?
8: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
6: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
8: E chi altro mai?
5: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
6: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
8: Che razza di sfacciato! S'ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
5: Ehi, fate venire subito il sindaco!
6: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
8: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
4: Mamma, guarda che è un po' matto,
8: e
4: sai?
8: E le dirò di più.
5: Sì?
8: Le dirò perché l'hanno fatto.
6: Non sì. Le badi.
8: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
4: Ma che cosa dici? Ci deve essere assolutamente
6: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda. E lo sa anche.
5: Cos'è sta?
9: E lì dentro. Redazione.
5: Pronto.
9: Sensazionale.
5: Dietro tutti quanti.
6: Ma se non ha la pistola.
5: Fuori la pistola.
4: Ma è innocuo.
5: Niente rischi, sparate sullo
4: la
5: scrittoio.
4: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
6: Come? Oddio, stia Dio. Zitta, pollastra spennacchiata.
4: Voglio uscire
5: chiudete la porta.
7: Come è messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
5: Sì, ma che le prendi?
6: Ehi, Jack, sono pronto. Hilde, chiama Duffy.
5: Fermatela.
6: Lei sta bleffando.
5: Allora, ragazzi, mirate al centro.
4: Non vorrà ammazzarlo.
5: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
9: Sì, è il momento.
5: Sei sotto tiro, William.
9: Ma senti, ragazzi,
5: non hai scampo.
9: È la fine.
5: Conto fino a
9: ci
5: tre.
9: Siamo. Uno, precedenza assoluta.
5: Due,
9: un secondo.
5: Tre, aprite. Ti ho preso, Williams.
11: Avanti, sparatemi.
5: Esci di lì.
9: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
5: Tiratelo fuori.
9: E è stato preso.
5: Niente scherzi, tu, eh?
12: È svenuto al momento della cattura.
9: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
12: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
6: Un imponente cordone di polizia. Duffy, il morning post ha consegnato Williams allo sceriffo.
5: Rimanete a questi due.
6: Il seguito a dopo.
9: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
6: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
9: Dove è finita la vecchia?
5: Già,
9: non
5: è uscita.
9: Andiamo. Chi era quel ragazzo che era con lei?
5: Chi era quel ragazzo
9: che era con lei?
5: Non dovrebbe essere un... Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto.
6: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
5: Ah, crede? Salve, Fred.
13: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
5: Che coppia, eh, sindaco?
13: Ti vedo un po' brutti, però.
5: Favoreggiamento sì? Aggravato e rapimento.
6: Bello lei.
5: Niente male.
4: Staremo
5: non risponde.
4: A vedere.
5: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
13: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli
6: cari. Davvero?
4: Se crede di aver battuto il morning post, è meglio che faccia fagotto.
13: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
6: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
5: Ma certo.
6: Abbiamo visto ben altri guai, vero Hilde?
4: Non è vero.
6: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
13: Stavolta
6: Post.
13: Stavolta non funziona.
9: Pronto, sono Hartwell.
6: Questo lo dice lei.
9: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
6: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
4: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
9: Sapete cosa farete?
4: Cosa?
9: Farete...
6: Non ci faccia stare.
9: Le scope in una prigione di Stato.
6: Ascolta, quello si può fare molto bene.
9: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
5: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
6: Duffy, chiama Leibovitz.
13: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà niente.
6: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
5: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
6: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
14: Ecco il rinvio!
5: Chi è lei? Vada fuori di qui!
14: Oh, non potete corrompermi, mia moglie ha detto...
5: Come ha detto, se ne vada!
14: Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No,
4: cosa?
14: Eccolo qui! Non voglio andare al protocollo.
5: Chi
14: mia moglie ha detto...
5: Frank, buttalo fuori!
4: Ehi, no, un momento! Chi ha cercato di corromperla?
14: Non volevano prendere...
5: È un pazzo!
6: Che cosa le dicevo? La stella del Morning
5: Come
6: Post!
5: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
9: L'uomo è un impostore!
5: Arrestate,
4: andiamo! Avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
6: È un assassino,
5: non è vero! Mai visto prima!
14: Se raccontassi a mia
4: lei,
14: moglie
4: come
14: che...
4: si chiama?
14: Betty Bone, Bone per gli amici.
6: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
4: Parlando
6: con questo messaggio.
4: Con
14: certo, io cercarono subito di comprarmi.
4: E chi erano?
14: Quelli, loro!
5: Ah, sono tutte assurdità! Quest'uomo parla come un bambino.
6: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
14: L'innocenza.
6: Già.
13: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
4: Oh, Pete. Via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
13: Ma come può dire una cosa simile, Miss Johnson?
6: E allora salviamo
13: Stia
6: anche sua madre.
13: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
1: No, lasciamo perdere, sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
14: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
1: Troppo lontano.
14: Non era ancora la signora Pettibone,
1: no,
14: allora.
1: Io volevo
14: era soltanto la signorina Jones.
13: Questo documento è autentico, l'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
1: E a noi risparmi le sparate, le tenga per le tribune, sindaco.
13: Pete, togli le manette ai miei amici.
1: Stavo per
13: farlo. È inqualificabile, come tu abbia voluto.
1: È impulsivo.
13: Burr,

0: Lei non immagina il mio rammarico. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
1: Era mio dovere, niente di personale.
2: Grazie molte, sceriffo.
0: Come ha detto che è il suo nome?
3: Petty Bond da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
0: mia bella donna.
3: Se non l'ha ancora vista.
0: È a posto però, no?
3: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un po'...
0: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibon. E fino a quando io sarò sindaco...
1: Cioè,
0: lei...
1: per altre 3 ore circa,
2: giusto,
1: direi.
2: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
1: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa, voi due, credo.
0: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
2: Chissà che ne dirà il governatore.
0: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
3: Sì, perfettamente, ha ragione.
0: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibon, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
3: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
0: Sarebbe orgogliosa, eh?
1: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning Post.
2: Abbiamo posto un gran brutto
1: mattina.
2: Rischio questa volta.
1: Passami da qui.
2: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
1: Cosa? Ma cercatelo.
2: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
1: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui non c'è.
2: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata. Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
1: Sì, e proprio allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
2: Ah, sì, certo.
1: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
2: Che vada dove?
1: Ma da Bruce, naturalmente.
2: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
1: coraggio,
2: il treno.
1: Coraggio, mandagli un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
2: La verità...
1: Ma perché non si fa mettere un telefono anche lì?
2: Sono un po' confusa, Walter.
1: Muoviti, Hilde.
2: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
1: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
2: Ma Walter,
1: è già abbastanza difficile.
2: Senti un attimo.
1: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
2: Ma chi farà il servizio?
1: Ci penserò io, non sarà buono come tuo, ma pazienza.
2: Questa ormai è una cosa mia, è come
1: pronto?
2: Se...
1: Ah, Duffy, finalmente.
2: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
1: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
2: Perché?
1: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
2: Walter,
1: e che è quella che vuoi.
2: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
1: No, sciocchezza, devi andare ora, vai.
2: Fa.
1: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
2: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
1: No, è ancora qui.
2: Sono Hilda Johnson. Il 40°
1: Duffy.
2: Distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
4: Possesso di moneta falsa.
2: Possesso di moneta?
1: Scusa un momento, Duffy.
2: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
5: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
1: Ma, cara... Su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così.
5: Hilde. Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
1: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
5: Pensavo che non mi amassi.
1: E adesso lo pensi ancora?
5: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
1: Beh...
5: Dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
1: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di' a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
2: Oh, e la faremo questa volta, la luna
1: ma
2: di miele.
1: Certo.
2: Sì, vero.
1: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
2: Oh, dove?
1: Non lo sappiamo.
2: Andiamo? Andiamo alle cascate del Niagara.
1: Cascate del Niagara?
2: Per 15 giorni.
1: Certo, mia cara,
2: grazie.
1: Te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a
2: Hilda. Se non se ne può fare a me.
1: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2

0: danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
1: Oh, fammi vedere, di.
2: Scusa.
3: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
0: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
2: Quanto credi che ci sarà?
0: 100.000 o più.
3: Agli sportelli?
0: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
3: E come si divide?
0: Al solito 20% a me e il resto diviso in quattro parti.
3: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
2: E la polizia?
0: Dorme i sette sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
3: Puoi finanziarci?
0: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
3: A quando il colpo?
0: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
3: Il tempo stringe per me.
0: Quando è il processo?
3: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
0: Faremo prima possibile.
2: Cos'è che dobbiamo fare, John?
0: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto un minuto di più. Dovrete annotare tutto. Autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
3: Non ho avuto tempo.
0: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
2: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
3: Certamente. Nient'altro?
0: Un'altra cosa. Niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
3: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
0: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
3: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
2: E il nostro studentello?
4: Chi?
3: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
0: Non andartene, Fowler.
4: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
3: Niente di preoccupante.
4: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
3: Calmati.
4: Sì, ma io non faccio nient'altro.
3: Ho capito. Hai del denaro?
4: Dovevi provvederlo tu?
3: Io non ne ho.
4: Benone, io ho solo un paio di dollari.
3: Sai, Anne abita qui.
4: E allora?
3: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
4: No.
3: Mi chiedi qualcosa. Che so, $50.
4: Non posso chiederle niente.
3: Dille che sono per me. Non sei più all'università. Devi fare anche cose che non ti vanno.
4: Non voglio rivederla, Jimmy.
3: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
4: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
3: Ma è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
4: Grazie.
3: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
4: Non so come fare.
0: Sei pronto, Paola?
4: Sì, signore.
3: A più tardi.
0: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Ah. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: Oh.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora?
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.
3: Yes.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Jimmy?
1: Sei tu, George?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Le hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Non ci resisto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: Che ci fai qui?
1: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
1: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
1: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
1: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
1: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginare.

0: nel pomeriggio al bar.
1: Parliamone adesso invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
1: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
2: Niente polizia?
3: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
2: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
3: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
2: Ti ha notato?
3: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
2: Basta così.
4: Nessun periodo senza polizia?
2: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
3: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
5: Io però credo che ci manchi qualcosa.
2: Cosa, per esempio?
5: Chiedilo allo studente.
0: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
2: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
3: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
4: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa. Ha parlato Seneca.
2: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
3: E io che faccio?
2: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
4: Ma non hanno l'allarme?
2: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
3: E se lui non finisce gli sportelli?
2: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
3: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
4: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
3: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
2: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
3: Dove sarà la macchina?
2: Lo vedrai. Faremo una prova.
5: Senti un po', John.
2: Dimmi.
5: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
2: Beh, cos'è?
5: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
4: Sei pazzo?
5: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
2: Come lo spieghi, George?
4: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
5: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
2: Che facevi ancora là?
5: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
2: Non ti avevo detto di non trattenerti?
5: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
5: Ma ti dico...
2: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
4: Devo venire anch'io?
2: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
3: Che hai?
4: Devo parlarti.
3: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4,
2: via!

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
4: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Tra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam,

0: cane, squaltrina.
1: Che modi? Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, George.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, George, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerotto. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
2: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
3: Non lo so.
2: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
3: Voglio vedere.

0: E, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma.

0: Qui davanti alla porta. Vieni, George.
1: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
2: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
1: Sì, adesso basta.
2: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
1: Andiamo.
2: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
1: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
2: È uno scherzo, non capisci?
1: Lo sai che potresti passare dei guai?
2: Attenzione, sarete rapinati.
1: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
2: Ma è divertente.

0: qui, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! 1 di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Paolo!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: Perché?

0: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
1: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
0: Rispondimi, sei stata tu?
1: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
0: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: Giorgio, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Eva. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: Giorgio, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: Giorgio.
2: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: Giorgio, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ma certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
2: Non fidarti di lei.
3: Oh, levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio.
3: Lo so.
1: Va bene. Tu vattene a Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.

0: Dov'è? L'ho messa sull'aereo.
1: Te l'avevo detto.
0: Stava bene?
1: Certo, perché no?
0: Ha detto qualcosa di me?
1: No.
0: Non è possibile.
2: Oh, avanti, Giorgio, smettila. La rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
0: I soldi li dividiamo in macchina, Aidan.
3: Non è un'idea felice.
0: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
0: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
0: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
1: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
0: Quel fifone se la squaglierà. Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. A chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Tiro io, sì.
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via.

0: dirmi dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani.
2: Non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia! Ho detto comincia! Novanta secondi!

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Michael! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.

0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank.
1: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank. A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank. Angolo King Street e Southwest.
2: 50 secondi.
3: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
0: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
4: Ehi, ma
0: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Su, mettiti là.
2: Dieci secondi.
0: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non perdere tempo!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara? Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato. Ci ha mollati, siamo in trappola.
1: È impossibile. Vieni, Jimmy.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jim?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un auto.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità allora, di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: La prego. Non io. Mi farà ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Aen.
3: Tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi.

0: Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
1: Se sparate ancora l'uccido!
2: Oddio!
1: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
0: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
1: Quanti ce ne sono dentro?
3: Vai, diavolo!
4: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
3: Ma lasciami stare!
4: L'ha ammazzata!

0: Sylvie.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. Esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: la strada! Sgombrate la strada!
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi, siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Oddio. Perdonami.

0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Non scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Ieri sera a Bari la celebrazione della longevità del governo Meloni, presente la Premier che ha festeggiato insieme ai militanti, congratulandosi con Taranto per il successo dei Giochi del Mediterraneo e tornando a parlare di Ex Ilva, il dossier più difficile. Oggi la conferenza stampa dei sindacati confederali e di USB per chiedere nuovamente un incontro urgente ad AIGI, l'associazione che raggruppa le aziende dell'indotto e che ieri ha avviato l'iter per 2.500 licenziamenti collettivi. La fabbrica è ormai senza liquidità, senza intervento statale, chiuderà a prescindere dalla magistratura. Questa la denuncia di FIUM-CGIL. 10.000 presenze nel solo mese di agosto, bilancio più che positivo per il Marta che si prepara all'autunno con nuovi progetti per le scuole. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo andando a Bari. Ieri la festa del governo Meloni per i 1413 giorni consecutivi di governo, un primato nella storia della Repubblica Italiana, un riferimento anche della Premier Meloni ai Giochi del Mediterraneo, si è congratulata con i tarantini per quanto svolto in queste settimane, ma soprattutto alla situazione dell'ex Ilva che resta tutta da risolvere. Il servizio di Ilaria Lia.
2: Un'ovazione accoglie Giorgia Meloni a Bari per festeggiare il traguardo del governo più longevo nella storia della Repubblica. La banchina 10 del porto di Bari, già dalle prime ore del pomeriggio, è iniziata a riempirsi di sostenitori che arrivavano da diverse regioni, Abruzzo, Molise, Campania. In tanti hanno sfidato il caldo pur di poter esserci. Tra la gente i ministri per dimostrare la compattezza del governo, mentre dal palco arrivano i messaggi degli alleati con Tajani e Salvini collegati da remoto e Maurizio Lupi in presenza. Il governo più lungo è un traguardo che la Premier ha trasformato subito in un punto di partenza per i prossimi anni, facendo leva sulla stabilità dell'esecutivo come elemento principale per far crescere l'Italia e per rafforzare ancora di più l'immagine della nazione all'estero. Da Bari è partito un affondo diretto alle opposizioni, liquidate come deboli e litigiose, incapaci di assumersi quelle responsabilità di governo che invece questo centrodestra rivendica con orgoglio.
3: Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato.
2: Meloni rivendica i risultati ottenuti per il Mezzogiorno a partire dalla ZES unica, parlando di un Sud che ha smesso di rassegnarsi ed è diventato il vero motore di crescita dell'intero Paese. La Premier ha fatto un passaggio anche sull'Ilva,

0: che abbiamo ottenuto in questa stagione di governo, e questa piazza dimostra che il popolo ne è consapevole.
1: È una festa dell'Italia, il governo più longevo della Repubblica, che ha assicurato stabilità, credibilità, affidabilità al nostro Paese in un contesto internazionale in cui invece prevale l'incertezza, il conflitto e appunto l'instabilità.
2: L'obiettivo dichiarato è costruire un'Italia dove chi se n'è andato possa finalmente trovare ragioni valide per tornare, e lanciando la sfida per gli anni a venire ha detto: mettetevi comodi, perché il meglio deve ancora avvenire.
3: Contento dell'ampissima partecipazione, le tantissime migliaia di persone che hanno partecipato a questa iniziativa, è andato tutto bene.
4: Avete visto in questo servizio di Ilaria Lia anche le dichiarazioni del ministro Adolfo Urso, che è ancora in Puglia. Questa mattina era a Gioia del Colle, a margine di un incontro su AC Boilers, l'azienda locale che verrà rilanciata da Ansaldo Energia. Ha risposto ai giornalisti anche su Ex Ilva. Ecco cosa ha detto a chi gli ha chiesto se lo stesso modello poteva essere replicato anche a Taranto per il siderurgico.
5: L'ho auspicato sin dal primo giorno della legislatura, l'ho auspicato, ho fatto appello al senso di responsabilità di tutti affinché si condividesse un modello di rilancio di quello stabilimento siderurgico, come abbiamo fatto in altri contesti. Mi riferisco al caso di Terni, un altro grande polo siderurgico italiano in cui, con la piena collaborazione di comune e regioni, che sono di colore politico diverso, e con le altre istituzioni siamo riusciti a raggiungere un accordo con il grande gruppo Arvedi, con un contratto di sviluppo che prevede l'aumento produttivo sulla strada tecnologia green. Lo stesso abbiamo fatto a Piombino, dove oggi sono in campo grandi soggetti internazionali per realizzare dei forni elettrici e riprendere la produzione degli acciai a Piombino. Lì c'è stata la piena collaborazione. In questo contesto le valutazioni tra gli enti locali, il governo nazionale, forze sindacali, associazioni sono state diverse. Non si è raggiunto quel clima di condivisione che consentisse di sviluppare insieme, nella stessa direzione, come una comunità di intenti deve fare, un progetto condiviso. E c'è stato anche un intervento da parte del potere giudiziario.
4: La fabbrica è ormai senza liquidità, senza un intervento statale, chiuderà a prescindere dalla magistratura. Anche questo è emerso stamane nella conferenza stampa promossa dai sindacati confederali e da USB a seguito della notizia dell'avvio dell'iter per 2.500 licenziamenti collettivi dei lavoratori dell'appalto di Ex Ilva. Il servizio.
6: Voglio che sia chiaro questo elemento: a prescindere da quello che sarà l'udienza del 9 settembre sulla sospensiva, evidentemente, anche se ci dovesse essere un parere favorevole, non ci sono le risorse per continuare e dare garanzia alla continuità produttiva. Quindi il governo si sta assumendo una grossa responsabilità, che è quella appunto della chiusura dell'Ex Ilva senza nessuna prospettiva per i lavoratori, per la città e per il processo di decarbonizzazione.
4: Dunque non sarà la decisione della magistratura a cambiare il destino di Ilva, all'azienda manca liquidità. La FIM CGL lo ha ribadito oggi nel corso della conferenza stampa indetta insieme a FIM CISL, Wilma e USB, dopo l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori delle imprese dell'appalto.
6: Per risorse intendo le materie ovviamente legate alla questione economica. Non ci sono risorse finanziarie affinché, se dovesse determinarsi la sospensiva rispetto a quanto è stato deciso dalla Corte d'Appello di Milano, comunque lo stabilimento chiude, e lo stabilimento in questi giorni all'interno della fabbrica stanno procedendo verso lo spegnimento, quindi con le procedure di spegnimento. Quindi, a prescindere, io voglio che sia chiaro, non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano, ma credo che ci sia una responsabilità molto grande da parte del governo, perché, ripeto, in presenza di una condizione di quel tipo comunque stanno decidendo, tant'è che le navi minerali eccetera non sono, diciamo, in arrivo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Quindi abbiamo una capienza rispetto alla possibilità di poter arrivare entro la fine del mese, i primi di ottobre.
4: I sindacati tornano a rivendicare un incontro urgente con AIGI, l'associazione datoriale che raccoglie la maggior parte delle aziende dell'indotto e che ieri ha avviato l'iter che annuncia i licenziamenti.

0: comunicandolo con una missiva rivolta ad istituzioni e sindacati.
1: Intanto abbiamo detto ad AIGI che deve immediatamente ritirare quelle procedure, tra l'altro mandate in maniera molto confusionaria, devo dire, e non si può, finita la bella pagina dei Giochi del Mediterraneo, dove Taranto ha mostrato la sua bellezza, la sua cultura, in una cornice molto bella e affascinante di una città che sta attraversando ovviamente un periodo molto ma molto complicato e difficile, sia in termini ambientali, di salute ma anche di lavoro, ecco, cioè il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
0: I sindacati restano in attesa del vertice a Palazzo Chigi di martedì prossimo.
2: Si deve intervenire in maniera chiara con degli istituti in maniera molto chiara e straordinaria per tutti i lavoratori, sia da Acciaieria d'Italia in amministrazione straordinaria, di Ilva in amministrazione straordinaria e soprattutto dell'appalto, che così come quello che è accaduto ieri dimostra che è la parte più colpita. Abbiamo chiesto un ulteriore incontro con l'auspicio che arrivi a pochissimo dall'incontro che si terrà a Palazzo Chigi.
3: Noi aspettavamo, come dire, una dichiarazione ufficiale dopo l'incontro di Gianotto col governo, invece è arrivata con qualche giorno d'anticipo. È chiaro che dal nostro punto di vista non si discute assolutamente, noi chiediamo il ritiro immediato delle 2500 lettere di licenziamento. E giorno 8 pretendiamo che il governo metta sul campo immediatamente gli strumenti straordinari per salvaguardare tutta la platea dei lavoratori, Acciaierie d'Italia, il BNS dell'appalto, e poi ci aspettiamo una presa di coscienza e il fatto che il governo deve trovare il coraggio di fare l'unica cosa che va fatta, nazionalizzare la fabbrica, perché l'unico soggetto che può portare avanti un progetto di decarbonizzazione serio e vero è lo Stato.
0: E sui licenziamenti collettivi interviene con una nota anche il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Finito il tappeto dei giochi del Mediterraneo, dice Taranto, si risveglia con tutti i suoi problemi ancora lì, anzi aggravati. Crisi industriale, posti di lavoro a rischio, imprese senza prospettive e nessuna alternativa economica costruita. E lo fa senza che siano state completate infrastrutture decisive per la mobilità e i collegamenti del territorio, con l'aeroporto di Grottaglie, prosegue Turco, ancora privo di voli passeggeri di linea e troppe opere strategiche rimaste incomplete. Il governo sapeva da tempo che questo sistema era arrivato al capolinea e aveva il dovere di preparare il dopo. Bonifiche, riconversione, nuovi investimenti, tutela dei lavoratori e delle imprese. Non lo ha fatto. A Taranto oggi si contano lavoratori che rischiano di perdere il posto, aziende che rischiano di chiudere e infrastrutture strategiche ancora ferme. Altro che record, conclude il senatore Mario Turco, questo è un enorme fallimento politico, industriale e sociale. E da ex Ilva ad un'altra famosa vertenza del nostro territorio, quella dell'ex Cementir, rinnovata per un altro anno la cassa integrazione per i 46 dipendenti della CM Italy, ex Cementir appunto. È chiaro che l'ammortizzatore sociale ci dà ossigeno, il commento di Giuseppe Farina, RSU di CM Italy USB Taranto, ma quello che auspichiamo è chiaramente una soluzione definitiva all'agonia di questi altri lavoratori nelle stesse condizioni. Continueremo a lavorare alla loro tutela, prosegue Farina, di concerto anche con il SEPAC, la Task Force regionale per le crisi, che ringraziamo per il grande lavoro svolto e per aver garantito la corretta divulgazione delle novità in termini di procedura per l'accesso alla cassa integrazione attraverso incontri con parti datoriali, sindacati e enti competenti, oltre ad essere parte integrante degli accordi stessi. Ieri la visita nella sede di Confindustria a Taranto del console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terence Flynn. Al centro dell'incontro con gli imprenditori le potenzialità del territorio, dal porto all'aerospazio fino agli scambi commerciali e culturali. Il servizio. Dopo le istituzioni locali e l'autorità di sistema portuale, il console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terence Flynn, ha incontrato il mondo dell'imprenditoria locale. Ieri è stato accolto nella sede di Confindustria Taranto dal presidente Salvatore Toma. Insieme a lui anche il presidente della Camera di Commercio Taranto Brindisi, Vincenzo Cesario, e una delegazione di imprenditori. Al centro del confronto il porto di Taranto, le sue prospettive di sviluppo commerciale e logistico, ma anche il comparto aerospaziale, indicato come uno degli ambiti sui quali costruire nuove opportunità di diversificazione.

0: Insediatosi a Napoli circa un anno fa e di origini pugliesi, il console ha espresso una particolare attenzione nei confronti della Puglia per le sue potenzialità negli scambi commerciali, ma anche culturali e accademici. Soddisfatto dell'interlocuzione, il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, per cui la relazione con gli Stati Uniti può rappresentare una delle chiavi attraverso cui accompagnare il processo di trasformazione dell'economia ionica. La diversificazione, ha detto, non significa rinunciare alla nostra identità industriale, ma ampliarla aggiungendo nuove opportunità: aerospazio, innovazione, economia del mare, tecnologie avanzate, transizione ambientale sono settori nei quali Taranto può costruire il proprio futuro. Dobbiamo avere l'ambizione di proporci non soltanto come territorio da riconvertire, ma come territorio nel quale investire.
1: E a proposito di investimenti, parliamo di energie rinnovabili. Taranto è un vero e proprio fiore all'occhiello. Anche questo è emerso nel corso dell'incontro per la presentazione del libro Energie in Puglia, Pala al Centro, libro scritto da Francesco Corvace, un momento di confronto promosso alla Biblioteca Clavio dall'Autorità di Sistema Portuale del Marionio. Il servizio.
0: La Puglia da anni investe molto in energie rinnovabili, raccogliendo già ottimi risultati. Più di un terzo della produzione energetica regionale proviene da fonti rinnovabili e la regione esporta una gran quantità di energia verde, il 60% in più rispetto al consumo interno. Elementi emersi nel corso del confronto dedicato alla transizione energetica in occasione della presentazione alla Biblioteca Clavio del libro Energie in Puglia, Pala al Centro, scritto da Francesco Corvace. Un momento di approfondimento promosso e fortemente voluto dalla Autorità di Sistema Portuale del Marionio, che ha visto come moderatore d'eccezione il commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Auricchio, a cui peraltro è stata affidata l'appendice del volume. Sul tema delle rinnovabili è emerso come Taranto sia un vero e proprio fiore all'occhiello.
2: Proprio a Taranto abbiamo una combinazione di fattori di eolico, fotovoltaico e bioenergie più equilibrato. Intanto Taranto offre anche ospita il primo parco eolico offshore in Italia, che per quanto relativamente vicino, molto vicino alla costa, di fatto rappresenta l'unico esempio di eolico a mare in Italia e quindi fa da caso pilota anche a livello nazionale e internazionale. Abbiamo una disponibilità legata alla logistica portuale e all'individuazione del porto di Taranto come hub logistico per eccellenza a livello nazionale insieme al porto di Augusta per l'eolico offshore. Abbiamo una disponibilità derivante da PNRR, da LIPCEI, che hanno messo a disposizione delle risorse importanti per attivare investimenti di valore superiore a 2 miliardi di euro nell'ambito della produzione di idrogeno verde. Mettere a sistema queste possibilità e implementarle con un coraggio, con una governance attuativa più efficace e più stringente nei tempi, consentirebbe di creare un ecosistema produttivo e diversificato che a Taranto, oggi come oggi, serve con assoluta impellenza e urgenza per ambientalizzare i cicli produttivi pesanti ancora legati all'economia del fossile, per incoraggiare iniziative che sono già in corso, come nel caso della raffineria di Taranto, che già ha introdotto e sta introducendo nel proprio ciclo produttivo l'idrogeno verde, e soprattutto continuando a investire sul porto come hub logistico energetico per i nuovi vettori.
0: Le criticità ci sono, ma per Corvace possono essere superate con un cambio di passo nella narrazione.
2: Per superare queste criticità bisogna fortificare questo tipo di narrazione che consente al decisore pubblico di sapere effettivamente di cosa si sta parlando, di indirizzare questi benefici per massimizzarne le ricadute e portare a fattor comune tutti questi elementi che ci sono pronti, sono nella nostra disponibilità, ma devono assolutamente essere implementati con più coraggio, con una governance pubblica più forte e più coesa.
1: E adesso la cronaca: rubano un monopattino dopo aver tagliato la catena con una cesoia. Un 47enne è stato fermato e denunciato dalla polizia. È successo in Corso Italia, a Taranto. Il complice invece è riuscito a fuggire. A sorprendere i due sono stati due poliziotti della squadra volante, che vedete nelle immagini, liberi dal servizio, che stavano passeggiando in zona. Gli agenti hanno visto uno dei due usare una cesoia per tagliare la catena che teneva il monopattino legato a un palo. Una volta liberato il mezzo, i due si sono allontanati. I poliziotti a quel punto sono intervenuti, si sono qualificati e hanno cercato di fermarli. I due hanno però abbandonato il monopattino e sono scappati. Uno è stato raggiunto dopo poche centinaia di metri. Si tratta di un tarantino di 47 anni con diversi precedenti per

0: reati contro il patrimonio. Durante la perquisizione gli agenti gli hanno trovato anche una carta d'identità risultata rubata alcuni giorni prima. Il monopattino è stato recuperato e restituito al proprietario, il 47enne è stato denunciato per furto e ricettazione e sono in corso ricerche per identificare il presunto secondo autore. Andiamo avanti e cambiamo argomento, parliamo del Museo archeologico di Taranto, 10.000 visitatori ad agosto per il Marta, un risultato importante in previsione dei prossimi progetti autunnali che coinvolgono le scuole, il servizio di Giovanna Calabrese.
1: 10.000 visitatori in un solo mese e il risultato raggiunto ad agosto dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Marta, dopo aver superato gli 8.000 ingressi. Un dato importante per il museo che anche grazie ai giochi del Mediterraneo ha contribuito a far riscoprire le bellezze e la storia della città. Ma non ci sono solo i turisti. Con l'avvio della scuola il Marta sarà protagonista di molti progetti.
2: Il bilancio era oltre di 8.000 visite. Oggi a che cifra siamo arrivati?
3: Beh, direi che siamo circa 10.000 visitatori in questo periodo, per tutto il mese di agosto. Siamo molto lieti di questo numero e abbiamo lavorato tanto nei mesi passati per raccontare, aiutare questa città a raccontare il proprio passato e a sentire lo sport come valore universale a partire dall'antichità fino al contemporaneo.
2: Ecco, a proposito, l'atleta di Taranto è tornato al centro dell'attenzione. Quanto è importante questa riscoperta per la città e per il Marta?
3: Allora, io credo che sia molto importante, al punto tale che è stato scelto anche nella cerimonia inaugurale come simbolo di partenza di questi giochi. Ecco, io credo che sia importante per ripartire dal senso di questa, della storia di questa città, e quindi è molto importante che questa città riscopra ogni giorno il proprio valore a partire dall'antico fino a ciò che sta avvenendo oggi. E per il museo certamente è uno dei contesti, è difficile definirlo perché è una persona, quindi è un contesto archeologico che è costituito da una persona che è stata seppellita all'interno di un sarcofago, e quindi per noi è una grande storia da raccontare ed è appunto una persona di cui portare avanti valori, senso e storia. Noi abbiamo una mostra sull'atletismo che durerà fino a gennaio del 2027, quindi aspettiamo tutti quanti a continuare a parlare di questi argomenti e a parlare della storia di Taranto.
2: Questi giorni inizierà anche la scuola. Si aspetta che le scuole possano far vedere quanto di bello c'è nel Marta.
3: Sì, allora noi con le scuole lavoriamo moltissimo, sono lieta di questa domanda perché ripartiamo con le scuole, con tutti i progetti con i ragazzi. I ragazzi di Taranto e del territorio sono il futuro di questa città e quindi partendo sì anche dai temi dello sport, perché no, per convogliarli a programmare insieme a noi un anno nuovo che sia anche per i ragazzi e soprattutto per le scuole.
0: Una notizia di servizio: da domani al 31 dicembre a Taranto residenti e abbonati in tutta la città potranno parcheggiare anche fuori dalla propria zona. Una misura legata ai cantieri della BRT e agli interventi sulla viabilità cittadina, ma vediamo il resto nel servizio.
1: Da domani 6 settembre a Taranto residenti e abbonati potranno parcheggiare anche fuori dalla propria zona. Fino al 31 dicembre il permesso sarà infatti valido in tutte le aree di sosta tariffata, anche diverse da quella indicata sul titolo. La novità arriva con la ripresa dei lavori per la BRT e gli altri interventi sulla viabilità cittadina per facilitare la sosta durante i cantieri. Il provvedimento riguarda i permessi per i residenti, gli abbonamenti ridotti per i residenti, quelli per i lavoratori e i titoli delle zone A, B, C e H, comprese le sottozone A e C. Ci sono poi alcune aree dove per determinate categorie di abbonati sarà possibile sostare senza pagare ulteriori costi: Piazza Archita, Piazza Kennedy e Piazzale Santissima Annunziata. La stessa possibilità è prevista nei parcheggi Amedeo, Ico, Oberdan, Artiglieria e Campania. Una modifica temporanea pensata per offrire più possibilità di parcheggio mentre la viabilità cittadina è interessata dai lavori.
0: Si chiama Visioni, è il microfestival delle scienze dedicato a bambini e ragazzi, è giunto alla seconda edizione. 5 appuntamenti gratuiti in luoghi diversi di Taranto, questa sera è il terzo sulla spiaggia di Saturo dedicato alla biologia marina. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: È il terzo dei 5 appuntamenti in programma e questa sera Visioni arriva sulla spiaggia di Saturo. Il microfestival delle scienze per l'infanzia e l'adolescenza prosegue con una serata dedicata alla biologia marina e all'ecologia.

0: La seconda edizione del progetto sta registrando una partecipazione maggiore rispetto allo scorso anno. L'edizione pilota aveva coinvolto oltre 70 persone in 3 incontri. L'obiettivo è avvicinare bambini e ragazzi alla scienza, ma anche offrire loro nuovi strumenti per superare i divari sociali e di genere e immaginare il proprio futuro a Taranto.
1: Abbiamo riscontrato tantissimo entusiasmo e partecipazione e addirittura i primi 2 appuntamenti hanno già superato per numero l'edizione precedente, quindi al momento siamo molto contenti. Ci aspettano altre tappe e vediamo come va. Quando cresci in una terra in cui il futuro sembra già scritto o schiacciato da una monocultura industriale, la scienza smette di essere una mera materia scolastica, ma diventa uno strumento di riscatto per dare alle bambine e ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze, a prescindere dal quartiere in cui nascono, la chiave per conoscere un pezzetto di sé e del mondo. Non vogliamo impedire ai giovani di viaggiare, di studiare all'estero o in altre città, ma vogliamo dare loro la libertà di tornare, di restare e di sapere che qui c'è uno spazio per il loro talento e uno spazio di progettazione del loro futuro. Questo progetto nasce proprio esattamente da questa idea, gratuito ed accessibile per renderlo il più inclusivo possibile.
0: Alle 18.30 sulla spiaggia di Saturo il terzo appuntamento sarà dedicato alla storia di Rachel Carson e alla scoperta del granchio blu con Mare Vivo Puglia e la biologa marina e ricercatrice del CNR ISPA Lucrezia Cilenti.
2: Noi saremo tutti presenti in spiaggia a Saturo oggi a Marina di Leporano come attivisti di Mare Vivo a supporto del club del Libro delle Scienze di Anna Deli Noci. In particolare sarà presente la nostra vicepresidente Lucrezia Cilenti, che è una biologa marina dipendente del CNR ISPA e dove ha scritto un libro che si chiama Blu, il granchio. Fondamentale importanza non è tanto lo studio del granchio da un punto di vista biologico, ma proprio da un punto di vista socioculturale e gli impatti che ne derivano da un punto di vista ambientale. Fondamentalmente sono anni che ci attiviamo per cercare di fare divulgazione scientifica a tutela in particolare del mare e dell'ambiente in generale. Noi facciamo tante cose con Mare Vivo e il nostro scopo è partire sin dalla prima infanzia per dare un imprinting di insegnamento culturale per il rispetto dell'ambiente.
3: Adesso ci spostiamo in Valle d'Itria dopo la chiusura definitiva della trattativa per il passaggio delle quote. Il Martina Calcio volta pagina e si presenta alla città. Ieri appunto un nuovo gruppo proprietario ha ufficialmente conosciuto i tifosi della Curva Nord, illustrando ambizioni e obiettivi del progetto biancazzurro. Ci dice i dettagli Luciana Convertini.
4: Le voci degli ultras e i colori biancazzurri hanno accompagnato la squadra nel cuore della città. Da piazza 20 settembre il corteo del Martina Calcio ha raggiunto la Basilica di San Martino, dove Don Peppino Montanaro ha impartito la benedizione alla squadra. Un momento particolarmente sentito, che coincide con l'inizio del nuovo corso societario. Insieme alla squadra e al presidente Piero La Carbonara, anche l'imprenditore Piero Schena e il diplomatico Dioniso Svankelmut, rappresentanti della nuova proprietà.
5: È una delle cose più emozionanti che ho vissuto negli ultimi anni. Vi giuro, me l'avevano detto, ma non pensavo che ti potessi riempire così tanto il cuore questo momento. La squadra c'è, noi ci siamo, staremo una famiglia. Il primo obiettivo del gruppo sarà creare una comunità più forte di prima, più unita di prima, con ovviamente determinati risultati sperati. Investiamo in questo territorio, investiamo nella comunità, quindi investiamo nel calcio, investiamo nei bambini, investiamo nella fondazione, investiamo nelle opere benefiche, perché il nostro investimento non è solo immobiliare, ma è comunitario.
6: È il mio sogno da bambino!
7: La trattativa era già conclusa da circa una settimana, quindi noi siamo sereni, andiamo avanti e sempre forza Martina. Abbiamo avuto un'opportunità di gestire un fondo importante e abbiamo pensato di condividerlo con la città e con la squadra del Martina Franca.
4: A A garantire la continuità sportiva sarà Piero La Carbonara, confermato alla presidenza.
8: Come tutte le questioni del tempo, bisogna costruire piano piano, abbiamo creato una buona base, però va ritoccata sicuramente in qualcosa, ma ho grande fiducia nella squadra e nel progetto. Sono sicuro che con queste basi che abbiamo posto possiamo fare un progetto importante per questa città. Speriamo davvero che sia la volta buona.
4: Il Martina guarda così alla nuova stagione, sostenuto dalla fiducia dei tifosi e da una società più solida, mentre si avvicina il 2027, anno in cui il club celebrerà gli 80 anni dalla sua fondazione.
3: Chiudiamo così questa edizione della sera del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, buona serata, vi ricordo fra poco il nostro appuntamento con il TG Sportivo.
9: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
10: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
11: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
12: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Bentrovati a questo appuntamento con il nostro TG Sportivo che apriamo parlando di calcio e del Taranto. Dopo il primo successo stagionale contro la nuova Spinazzola, il Taranto è pronto a tornare in campo. Infatti domani sera sul neutro di Mola di Bari i rossoblù sfideranno il Polimnia, fisco d'inizio alle 19. Vediamo.
13: È già vigilia per il Taranto che domani sera sarà impegnato sul neutro di Mola di Bari contro il Polimnia. Fischio d'inizio alle 19, con i rossoblù chiamati a dare continuità al primo successo stagionale conquistato giovedì contro la nuova Spinazzola. La squadra di Alberto Giuliatto ha lavorato in questi giorni con particolare attenzione al recupero delle energie dopo il turno infrasettimanale, alternando lavoro di scarico e sedute tecnico-tattiche. Intanto il Taranto ha ufficializzato l'arrivo del portiere classe 2006 Leonardo Bovi, reduce dall'esperienza in Serie D con la Varesina e già nel settore giovanile del Como. Sul fronte infortuni lunedì sarà operato Tomas Catelli. L'intervento a Castellaneta sarà eseguito dal professor Lorenzo Scialpi. Prosegue invece il recupero di Raul Lombardo, che inizierà a breve la magnetoterapia. Domani dunque spazio al campo. Il Taranto cerca conferme e continuità.
3: Parte domani il campionato del Brindisi. I biancazzurri sono attesi al Mazzella dal Real Forio per la prima giornata del girone H di Serie D. Il servizio.
13: è tutto pronto per il debutto in campionato del Brindisi. Domani alle 15 i biancazzurri saranno di scena allo stadio Enzo Mazzella contro il Real Forio per la prima giornata del girone H di Serie D. Una sfida subito significativa per la formazione di Roberto Taurino, che vuole partire con il piede giusto dopo l'eliminazione in Coppa Italia Serie D e misurarsi con un girone che si preannuncia particolarmente competitivo. Intanto sul fronte societario il club continua a chiamare a raccolta la tifoseria. Nella campagna abbonamenti è protagonista anche Giuseppe Mandrache, volto dello spot insieme a due giovani calciatori biancazzurri. La sottoscrizione resterà aperta fino al 10 settembre. Ora però parola al campo, domani per il Brindisi comincia il campionato.
3: Dopo il successo in Coppa Italia contro il Nardò, la Virtus Francavilla è pronta a fare il suo esordio in campionato contro la Palmese.
13: È vigilia di campionato per la Virtus Francavilla, che domani farà il suo esordio in Serie D alla Nuova Arredo Arena. I biancazzurri arrivano all'appuntamento con entusiasmo, forti del successo ottenuto in Coppa Italia Serie D contro il Nardò e dalla voglia di proseguire il percorso positivo iniziato con quella vittoria. Non mancano però le difficoltà per Bruno Trocini. La tegola più pesante è l'infortunio di Mattia alla tagliata. I Sami hanno evidenziato una lesione della fascia plantare che costringerà l'esterno a un lungo stop. Un'assenza pesante soprattutto perché la tagliata era l'unico quinto mancino in rosa e la società potrebbe quindi tornare sul mercato. Per la sfida di domani restano in box anche Coniglio Refice, mentre sono da valutare le condizioni di Cham. Prima convocazione invece per il nuovo arrivato Citi. Davanti Lombardi insidia Malva per affiancare Ametai. La Virtus è pronta dunque a voltare pagina e a tuffarsi nel campionato. L'obiettivo è partire con il piede giusto e trasformare l'entusiasmo della Coppa in una nuova spinta per la stagione.
3: E adesso il calcio a 5. La New Taranto conferma due giovani del proprio vivaio. Si tratta di Cosimo Martinelli, classe 2006, e di Lorenzo Cianciaruso, classe 2007. Vestiranno ancora la maglia rosso-blu.
13: La New Taranto continua a puntare sui giovani e annuncia due importanti conferme in vista della nuova stagione. Il club rosso-blu ha ufficializzato la permanenza di Cosimo Martinelli e Lorenzo Cianciaruso, rispettivamente classe 2006 e 2007. Per entrambi si tratta della terza stagione all'interno della famiglia New Taranto, società nella quale sono cresciuti attraverso il settore giovanile. Due conferme che testimoniano la volontà del club di valorizzare i propri talenti e dare continuità a un percorso di crescita costruito negli ultimi anni. Martinelli e Cianciaruso hanno infatti maturato esperienze e progressivamente sconsolidato il proprio percorso, guadagnandosi così la fiducia della società. I due giovani saranno dunque ancora protagonisti in rosso-blu, con l'obiettivo di continuare a crescere e ritagliarsi uno spazio sempre più importante. La New Taranto guarda il futuro e lo fa puntando anche sui ragazzi cresciuti in casa, chiamati ora a dare il proprio contributo alla squadra nella nuova stagione.
3: E con quest'ultimo servizio dedicato al calcio a 5 concludiamo questo nostro appuntamento con il TG Sportivo. Ovviamente vi rimandiamo a tutti i nostri aggiornamenti sui social. Grazie per averci seguito.

0: Le voci degli ultras e i colori bianco-azzurri hanno accompagnato la squadra nel cuore della città. Da piazza 20 Settembre il corteo del Martina Calcio ha raggiunto la Basilica di San Martino, dove Don Peppino Montanaro ha impartito la benedizione alla squadra. Un momento particolarmente sentito, che coincide con l'inizio del nuovo corso societario. Insieme alla squadra e al presidente Piero La Carbonara, anche l'imprenditore Piero Schena e il diplomatico Dioniso Svankelmut, rappresentanti della nuova proprietà.
1: È una delle cose più emozionanti che ho vissuto negli ultimi anni. Vi giuro, me l'avevano detto, ma non pensavo che ti potessi riempire così tanto il cuore questo momento. La squadra c'è, noi ci siamo, staremo una famiglia. Il primo obiettivo del gruppo sarà creare una comunità più forte di prima, più unita di prima, con ovviamente determinati risultati sperati. Investiamo in questo territorio, investiamo nella comunità, quindi investiamo nel calcio, investiamo nei bambini, investiamo nella fondazione, investiamo nelle opere benefiche, perché il nostro investimento non è solo immobiliare, ma è comunitario.
2: È il mio sogno da bambino!
3: È il mio sogno da bambino!
4: La trattativa era già conclusa da circa una settimana. Quindi noi siamo sereni, andiamo avanti, è sempre Forza Martina. Abbiamo avuto un'opportunità di gestire un fondo importante e abbiamo pensato di condividerlo con la città e con la squadra del Martina Franca.
0: A garantire la continuità sportiva sarà Piero La Carbonara, confermato alla presidenza.
5: Come tutte le cose ci vuole del tempo, bisogna costruire piano piano, abbiamo creato una buona base, però va ritoccata sicuramente in qualcosa, ma ho grande fiducia nella squadra e nel progetto, sono sicuro che con queste basi che abbiamo posto possiamo fare un progetto importante per questa città, speriamo davvero che sia la volta buona.
0: Il Martina guarda così alla nuova stagione, sostenuto dalla fiducia dei tifosi e da una società più solida, mentre si avvicina il 2027, anno in cui il club celebrerà gli 80 anni dalla sua fondazione.

0: La Puglia da anni investe molto in energie rinnovabili, raccogliendo già ottimi risultati. Più di un terzo della produzione energetica regionale proviene da fonti rinnovabili e la regione esporta una gran quantità di energia verde, il 60% in più rispetto al consumo interno. Elementi emersi nel corso del confronto dedicato alla transizione energetica in occasione della presentazione alla Biblioteca Clavio del libro Energie in Puglia, Pala al Centro, scritto da Francesco Corvace. Un momento di approfondimento promosso e fortemente voluto dalla Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, che ha visto come moderatore d'eccezione il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Auricchio, a cui peraltro è stata affidata l'appendice del volume. Sul tema delle rinnovabili è emerso come Taranto sia un vero e proprio fiore all'occhiello.
1: Proprio a Taranto abbiamo una combinazione di fattori di eolico, fotovoltaico e bioenergie più equilibrato. Intanto Taranto offre anche ospita il primo parco eolico offshore in Italia, che per quanto relativamente vicino, molto vicino alla costa, di fatto rappresenta l'unico esempio di eolico a mare in Italia, quindi fa da asso pilota anche a livello nazionale e internazionale. Abbiamo una disponibilità legata alla logistica portuale e all'individuazione del porto di Taranto come hub logistico per eccellenza a livello nazionale, insieme al porto di Augusta per l'eolico offshore. Abbiamo una disponibilità derivante da PNRR, dagli IPCEI, che hanno messo a disposizione delle risorse importanti per attivare investimenti di valore superiore a 2 miliardi di euro nell'ambito della produzione di idrogeno verde. Mettere a sistema queste possibilità e implementarle con un coraggio, con una governance attuativa più efficace e più stringente nei tempi, consentirebbe di creare un ecosistema produttivo e diversificato che a Taranto, oggi come oggi, serve con assoluta impellenza e urgenza per ambientalizzare i cicli produttivi pesanti ancora legati all'economia del fossile, per incoraggiare iniziative che sono già in corso, come nel caso della raffineria di Taranto, che già ha introdotto e sta introducendo nel proprio ciclo produttivo l'idrogeno verde, e soprattutto continuando a investire sul porto come hub logistico e energetico per i nuovi vettori.
0: Le criticità ci sono, ma per Corvace possono essere superate con un cambio di passo nella narrazione.
1: Per superare queste criticità bisogna fortificare questo tipo di narrazione che consente al decisore pubblico di sapere effettivamente di cosa si sta parlando, di indirizzare questi benefici per massimizzarne le ricadute e portare a fattor comune tutti questi elementi che ci sono. Sono pronti, sono nella nostra disponibilità, ma devono assolutamente essere implementati con più coraggio, con una governance pubblica più forte e più coesa.
2: Un'ovazione accoglie Giorgia Meloni a Bari per festeggiare il traguardo del governo più longevo nella storia della Repubblica. La banchina 10 del porto di Bari, già dalle prime ore del pomeriggio, è iniziata a riempirsi di sostenitori che arrivavano da diverse regioni, Abruzzo, Molise, Campania. In tanti hanno sfidato il caldo pur di poter esserci. Tra la gente i ministri per dimostrare la compattezza del governo, mentre dal palco arrivano i messaggi degli alleati con Tajani e Salvini collegati da remoto e Maurizio Lupi in presenza. Il governo più lungo è un traguardo che la Premier ha trasformato subito in un punto di partenza per i prossimi anni, facendo leva sulla stabilità dell'esecutivo come elemento principale per far crescere l'Italia e per rafforzare ancora di più l'immagine della nazione all'estero. Da Bari è partito un affondo diretto alle opposizioni, liquidate come deboli e litigiose, incapaci di assumersi quelle responsabilità di governo che invece questo centrodestra rivendica con orgoglio.
3: Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato.
2: Meloni rivendica i risultati ottenuti per il Mezzogiorno a partire dalla ZES unica, parlando di un Sud che ha smesso di rassegnarsi ed è diventato il vero motore di crescita dell'intero paese. La Premier ha fatto un passaggio anche sull'Ilva, dicendo che si continuerà a tutelare la salute pubblica, tutelando anche la realtà occupazionale. Inoltre, ha ringraziato Taranto e la Puglia per i giochi del Mediterraneo, per l'immagine di bellezza che hanno offerto al mondo.
4: Vengo sempre con piacere per visitare i nostri agricoltori, i nostri pescatori e oggi anche per festeggiare i grandi risultati che abbiamo ottenuto in questa stagione di governo, e questa piazza dimostra che il popolo ne è consapevole.
5: È una festa dell'Italia, il governo più longevo della Repubblica, che ha assicurato stabilità, credibilità, affidabilità al nostro Paese in un contesto internazionale in cui invece prevale l'incertezza, il conflitto e appunto l'instabilità.
2: L'obiettivo dichiarato è costruire un'Italia dove chi se n'è andato possa finalmente trovare ragioni valide per tornare e, lanciando la sfida per gli anni a venire, ha detto: mettetevi comodi, perché il meglio deve ancora avvenire.
6: Contento dell'ampissima partecipazione, le tantissime migliaia di persone che hanno partecipato a questa iniziativa, è andato tutto bene.
7: Lo auspicato. Sin dal primo giorno della legislatura ho auspicato, ho fatto appello al senso di responsabilità di tutti affinché si condividesse un modello di rilancio di quello stabilimento siderurgico, come abbiamo fatto in altri contesti. Mi riferisco al caso di Terni, un altro grande polo siderurgico italiano in cui, con la piena collaborazione di comune e regioni, che sono di colore politico diverso, e con le altre istituzioni siamo riusciti a raggiungere un accordo con il grande gruppo Arvedi, con un contratto di sviluppo che prevede l'aumento produttivo sulla strada tecnologica. Lo stesso abbiamo fatto a Piombino, dove oggi sono in campo grandi soggetti internazionali per realizzare dei forni elettrici e riprendere la produzione degli acciai a Piombino. Lì c'è stata la piena collaborazione. In questo contesto le valutazioni tra gli enti locali, il governo nazionale, forze sindacali, associazioni sono state diverse. Non si è raggiunto quel clima di condivisione che consentisse di sviluppare insieme, nella stessa direzione, come una comunità di intenti deve fare, un progetto condiviso. E c'è stato anche un intervento da parte del potere giudiziario.
2: Da domani 6 settembre a Taranto residenti e abbonati potranno parcheggiare anche fuori dalla propria zona. Fino al 31 dicembre il permesso sarà infatti valido in tutte le aree di sosta tariffata, anche diverse da quella indicata sul titolo. La novità arriva con la ripresa dei lavori per la BRT e gli altri interventi sulla viabilità cittadina per facilitare la sosta durante i cantieri. Il provvedimento riguarda i permessi per i residenti, gli abbonamenti ridotti per i residenti, quelli per i lavoratori e i titoli delle zone A, B, C e H, comprese le sottozone A e C. Ci sono poi alcune aree dove per determinate categorie di abbonati sarà possibile sostare senza pagare ulteriori costi: Piazza Archita, Piazza Kennedy e Piazzale Santissima Annunziata. La stessa possibilità è prevista nei parcheggi Amedeo, Ico, Oberdan, Artiglieria e Campania. Una modifica temporanea pensata per offrire più possibilità di parcheggio, mentre la viabilità cittadina è interessata dai lavori.
8: Voglio che sia chiaro questo elemento: a prescindere da quello che sarà l'udienza del 9 settembre sulla sospensiva, evidentemente, anche se ci dovesse essere un parere favorevole, non ci sono le risorse per continuare e dare garanzia alla continuità produttiva. Quindi il governo si sta assumendo una grossa responsabilità, che è quella appunto della chiusura dell'ex Ilva senza nessuna prospettiva per i lavoratori, per la città e per il processo di decarbonizzazione.
0: Dunque non sarà la decisione della magistratura a cambiare il destino di Ilva, all'azienda manca liquidità. La FIM CGL lo ha ribadito oggi nel corso della conferenza stampa indetta insieme a FIM CISL, Wilma e USB, dopo l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori delle imprese dell'appalto.
8: Per risorse intendo le materie ovviamente legate alla questione economica. Non ci sono risorse finanziarie affinché, se dovesse determinarsi la sospensiva rispetto a quanto è stato deciso dalla Corte d'Appello di Milano, comunque lo stabilimento chiude, e lo stabilimento in questi giorni all'interno della fabbrica stanno procedendo verso lo spegnimento, quindi con le procedure di spegnimento. Quindi, a prescindere, io voglio che sia chiaro, non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano, ma credo che ci sia una responsabilità molto grande da parte del governo, perché, ripeto, in presenza di una condizione di quel tipo comunque stanno decidendo, tant'è che le navi minerali eccetera non sono, diciamo, in arrivo nelle prossime mesi, quindi abbiamo una capienza rispetto alla possibilità di poter arrivare entro la fine del mese e i primi di ottobre.
0: I sindacati tornano a rivendicare un incontro urgente con AIGI, l'associazione datoriale che raccoglie la maggior parte delle aziende dell'indotto e che ieri ha avviato l'iter che annuncia i licenziamenti, comunicandolo con una missiva rivolta ad istituzioni e sindacati.
9: Intanto abbiamo detto ad AIGI che deve immediatamente ritirare quelle procedure, tra l'altro mandate in maniera molto confusionaria, devo dire. E non si può, finita la bella pagina dei Giochi del Mediterraneo, dove Taranto ha mostrato la sua bellezza, la sua cultura, in una cornice molto bella e affascinante di una città che sta attraversando ovviamente un periodo molto ma molto complicato e difficile, sia in termini ambientali, di salute ma anche di lavoro. Ecco, cioè, il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
0: I sindacati restano in attesa del vertice a Palazzo Chigi di martedì prossimo.
10: Si deve intervenire in maniera chiara con degli istituti in maniera molto chiara e straordinaria per tutti i lavoratori, sia da Acciaieria d'Italia in amministrazione straordinaria, di Ilva in amministrazione straordinaria e soprattutto dell'appalto, che così come quello che è accaduto ieri dimostra che è la parte più colpita. Abbiamo chiesto un ulteriore incontro con l'auspicio che arrivi a pochissimo dall'incontro che si terrà a Palazzo Chigi.
11: Noi aspettavamo, come dire, una dichiarazione ufficiale dopo l'incontro di Gianotto col governo, invece è arrivata con qualche giorno d'anticipo. È chiaro che dal nostro punto di vista non si discute assolutamente, noi chiediamo il ritiro immediato delle 2500 lettere di licenziamento e giorno 8 pretendiamo che il governo metta sul campo immediatamente gli strumenti straordinari per salvaguardare tutta la platea dei lavoratori, Acciaierie d'Italia, il VNS dell'appalto, e poi ci aspettiamo una presa di coscienza e il fatto che il governo deve trovare il coraggio di fare l'unica cosa che va fatta, nazionalizzare la fabbrica, perché l'unico soggetto che può portare avanti un progetto di decarbonizzazione serio e vero è lo Stato.
12: Diecimila visitatori in un solo mese e il risultato raggiunto ad agosto dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il MARTA, dopo aver superato gli 8.000 ingressi. Un dato importante per il museo che anche grazie ai Giochi del Mediterraneo ha contribuito a far riscoprire le bellezze e la storia della città. Ma non ci sono solo i turisti. Con l'avvio della scuola il MARTA sarà protagonista di molti progetti.
13: Il bilancio era oltre di 8.000 visite. Oggi a che cifra siamo arrivati?
14: Beh, direi che siamo circa 10.000 visitatori in questo periodo, per tutto il mese di agosto. Siamo molto lieti di questo numero e abbiamo lavorato tanto nei mesi passati per raccontare, aiutare questa città a raccontare il proprio passato e a sentire lo sport come valore universale a partire dall'antichità fino al contemporaneo.
13: Ecco, a proposito, l'atleta di Taranto è tornato al centro dell'attenzione. Quanto è importante questa riscoperta per la città e per il MARTA?
14: Allora, io credo che sia molto importante, al punto tale che è stato scelto anche nella cerimonia inaugurale come simbolo di partenza di questi giochi. Ecco, io credo che sia importante per ripartire dal senso di questa, della storia di questa città, e quindi è molto importante che questa città riscopra ogni giorno il proprio valore a partire dall'antico fino a ciò che sta avvenendo oggi. E per il museo certamente è uno dei contesti, è difficile definirlo perché è una persona, quindi è un contesto archeologico che è costituito da una persona che è stata seppellita all'interno di un sarcofago, e quindi per noi è una grande storia da raccontare ed è appunto una persona di cui portare avanti valori, senso e storia. Noi abbiamo una mostra sull'atletismo che durerà fino a gennaio del 2027, quindi aspettiamo tutti quanti a continuare a parlare di questi argomenti.

0: e a parlare della storia di Taranto.
1: Questi giorni inizierà anche la scuola. Si aspetta che le scuole possano far vedere quanto di bello c'è nel Marta.
0: Sì, allora noi con le scuole lavoriamo moltissimo, sono lieta di questa domanda perché ripartiamo con le scuole, con tutti i progetti con i ragazzi. I ragazzi di Taranto e del territorio sono il futuro di questa città e quindi partendo sì anche dai temi di dello sport, perché no, per convogliarli a programmare insieme a noi un anno nuovo che sia anche per i ragazzi e soprattutto per le scuole.
2: È il terzo dei cinque appuntamenti in programma e questa sera Visioni arriva sulla spiaggia di Saturo. Il microfestival delle scienze per l'infanzia e l'adolescenza prosegue con una serata dedicata alla biologia marina e all'ecologia. La seconda edizione del progetto sta registrando una partecipazione maggiore rispetto allo scorso anno. L'edizione pilota aveva coinvolto oltre 70 persone in tre incontri. L'obiettivo è avvicinare i bambini e i ragazzi alla scienza, ma anche offrire loro nuovi strumenti per superare i divari sociali e di genere e immaginare il proprio futuro a Taranto.
3: Abbiamo riscontrato tantissimo entusiasmo e partecipazione e addirittura i primi due appuntamenti hanno già superato per numero l'edizione precedente, quindi al momento siamo molto contenti. Ci aspettano altre tappe e vediamo come va. Quando cresci in una terra in cui il futuro sembra già scritto o schiacciato da una monocultura industriale, la scienza smette di essere una mera materia scolastica, ma diventa uno strumento di riscatto per dare alle bambine e ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze, a prescindere dal quartiere in cui nascono, la chiave per conoscere un pezzetto di sé e del mondo. Non vogliamo impedire ai giovani di viaggiare, di studiare all'estero o in altre città, ma vogliamo dare loro la libertà di tornare, di restare e di sapere che qui c'è uno spazio per il loro talento e uno spazio di progettazione del loro futuro. Questo progetto nasce proprio esattamente da questa idea, è gratuito ed accessibile per renderlo il più inclusivo possibile.
2: Alle 18.30 sulla spiaggia di Saturo il terzo appuntamento sarà dedicato alla storia di Rachel Carson e alla scoperta del granchio blu con Mare Vivo Puglia e la biologa marina e ricercatrice del CNR ISPA Lucrezia Cilenti.
4: Noi saremo tutti presenti in spiaggia a Saturo oggi a Marina di Leporano come attivisti di Mare Vivo a supporto del club del Libro delle Scienze di Anna Deli Noci. In particolare sarà presente la nostra vicepresidente Lucrezia Cilenti, che è una biologa marina dipendente del CNR e ISPRA e dove ha scritto un libro che si chiama Blu, il granchio. Fondamentale importanza non è tanto lo studio del granchio da un punto di vista biologico, ma proprio da un punto di vista socioculturale e gli impatti che ne derivano da un punto di vista ambientale. Fondamentalmente sono anni che ci attiviamo per cercare di fare divulgazione scientifica a tutela in particolare del mare e dell'ambiente in generale. Noi facciamo tante cose con Mare Vivo e il nostro scopo è partire sin dalla prima infanzia per dare un imprinting di insegnamento culturale per il rispetto dell'ambiente.
5: Dopo le istituzioni locali e l'autorità di sistema portuale, il console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terence Flynn, ha incontrato il mondo dell'imprenditoria locale. Ieri è stato accolto nella sede di Confindustria Taranto dal presidente Salvatore Toma. Insieme a lui anche il presidente della Camera di Commercio Taranto Brindisi, Vincenzo Cesario, e una delegazione di imprenditori. Al centro del confronto il porto di Taranto, le sue prospettive di sviluppo commerciale e logistico, ma anche il comparto aerospaziale, indicato come uno degli ambiti sui quali costruire nuove opportunità di diversificazione. Insediatosi a Napoli circa un anno fa e di origini pugliesi, il console ha espresso una particolare attenzione nei confronti della Puglia per le sue potenzialità negli scambi commerciali, ma anche culturali e accademici. Soddisfatto dell'interlocuzione il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, per cui la relazione con gli Stati Uniti può rappresentare una delle chiavi attraverso cui accompagnare il processo di trasformazione dell'economia ionica. La diversificazione, ha detto, non significa rinunciare alla nostra identità industriale, ma ampliarla aggiungendo nuove opportunità. Aerospazio, innovazione, economia del mare, tecnologie avanzate, transizione ambientale sono settori nei quali Taranto può costruire il proprio futuro. Dobbiamo avere l'ambizione di proporci non soltanto come territorio da riconvertire, ma come territorio

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardo, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo. L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poeta

problema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre il Lestrigo

Moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogigia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa.
La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calipso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina.

che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Demo ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate

Figurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda,

0: Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che se nascono potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
1: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto

0: bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
1: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico, e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
0: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno, così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta, prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando su i beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia, chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione e quindi convincere i cinesi quando arriveranno in Europa a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi.

A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma

0: concreto, che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso. Il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10. Della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita. E devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano

0: a di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo, e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno

0: Torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
1: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%, quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita. Poi ma solo se davvero

arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal

0: San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo

0: che ho precisato prima, nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate. estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il corpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante possa erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica, se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro.

0: allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è una alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e 1 nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata, laddove indicata, un minuto prima,

0: solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco e infibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti
1: 8 minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo. Il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non si è
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a

0: pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente, comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. valutazione della

0: funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola, e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente, si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato per esempio in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché per esempio si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno reciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete, dunque questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
3: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, prearrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione e dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, ho seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Le voci degli ultras e i colori bianco-azzurri hanno accompagnato la squadra nel cuore della città. Da piazza 20 settembre il corteo del Martina Calcio ha raggiunto la Basilica di San Martino, dove Don Peppino Montanaro ha impartito la benedizione alla squadra. Un momento particolarmente sentito, che coincide con l'inizio del nuovo corso societario. Insieme alla squadra e al presidente Piero La Carbonara, anche l'imprenditore Piero Schena e il diplomatico Dionisio Svankelmut, rappresentanti della nuova proprietà.
1: È una delle cose più emozionanti che io ho vissuto negli ultimi anni. Vi giuro, me l'avevano detto, ma non pensavo che ti potessi riempire così tanto il cuore questo momento. La squadra c'è, noi ci siamo, staremo una famiglia. Il primo obiettivo del gruppo sarà creare una comunità più forte di prima, più unita di prima, con ovviamente determinati risultati sperati. Investiamo in questo territorio, investiamo nella comunità, quindi investiamo nel calcio, investiamo nei bambini, investiamo nella fondazione, investiamo nelle opere benefiche, perché il nostro investimento non è solo immobiliare, ma è comunitario.
2: È il mio sogno da bambino!
3: La trattativa era già conclusa da circa una settimana, quindi noi siamo sereni, andiamo avanti e sempre forza Martina. Abbiamo avuto un'opportunità di gestire un fondo importante e abbiamo pensato di condividerlo con la città e con la squadra del Martina Franca.
0: A garantire la continuità sportiva sarà Piero La Carbonara, confermato alla presidenza.
4: Come tutte le cose ci vuole del tempo, bisogna costruire piano piano, abbiamo creato una buona base, però va ritoccata sicuramente in qualcosa, ma ho grande fiducia nella squadra e nel progetto. Sono sicuro che con queste basi che abbiamo posto possiamo fare un progetto importante per questa città. Speriamo davvero che sia la volta buona.
0: Il Martina guarda così alla nuova stagione, sostenuto dalla fiducia dei tifosi e da una società più solida, mentre si avvicina il 2027, anno in cui il club celebrerà gli 80 anni dalla sua fondazione.

0: La Puglia da anni investe molto in energie rinnovabili, raccogliendo già ottimi risultati. Più di un terzo della produzione energetica regionale proviene da fonti rinnovabili e la regione esporta una gran quantità di energia verde, il 60% in più rispetto al consumo interno. Elementi emersi nel corso del confronto dedicato alla transizione energetica in occasione della presentazione alla Biblioteca Clavio del libro Energie in Puglia, Pala al Centro, scritto da Francesco Corvace. Un momento di approfondimento promosso e fortemente voluto dall'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, che ha visto come moderatore d'eccezione il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Auricchio, a cui peraltro è stata affidata l'appendice del volume. Sul tema delle rinnovabili è emerso come Taranto sia un vero e proprio fiore all'occhiello.
1: Proprio a Taranto abbiamo una combinazione di fattori di eolico, fotovoltaico e bioenergie più equilibrato. Intanto Taranto offre anche ospita il primo parco eolico offshore in Italia, che per quanto relativamente vicino, molto vicino alla costa, di fatto rappresenta l'unico esempio di eolico a mare in Italia e quindi fa da caso pilota anche a livello nazionale e internazionale. Abbiamo una disponibilità legata alla logistica portuale e all'individuazione del porto di Taranto come hub logistico per eccellenza a livello nazionale insieme al porto di Augusta per l'eolico offshore. Abbiamo una disponibilità derivante da PNRR, da LIPCEI che hanno messo a disposizione delle risorse importanti per attivare investimenti di valore superiore a 2 miliardi di euro nell'ambito della produzione di idrogeno verde. Mettere a sistema queste possibilità e implementarle con un coraggio, con una governance attuativa più efficace e più stringente nei tempi, consentirebbe di creare un ecosistema produttivo e diversificato che a Taranto, oggi come oggi, serve con assoluta impellenza e urgenza per ambientalizzare i cicli produttivi pesanti ancora legati all'economia del fossile, per incoraggiare iniziative che sono già in corso, come nel caso della raffineria di Taranto, che già ha introdotto e sta introducendo nel proprio ciclo produttivo l'idrogeno verde e soprattutto continuando a investire sul porto come hub logistico e energetico per i nuovi vettori.
0: Le criticità ci sono, ma per Corvace possono essere superate con un cambio di passo nella narrazione.
1: Per superare queste criticità bisogna fortificare questo tipo di narrazione che consente al decisore pubblico di sapere effettivamente di cosa si sta parlando, di indirizzare questi benefici per massimizzarne le ricadute e portare a fattor comune tutti questi elementi che ci sono pronti, sono nella nostra disponibilità, ma devono assolutamente essere implementati con più coraggio, con una governance pubblica più forte e più coesa.
2: Un'ovazione accoglie Giorgia Meloni a Bari per festeggiare il traguardo del governo più longevo nella storia della Repubblica. La banchina 10 del porto di Bari, già dalle prime ore del pomeriggio, è iniziata a riempirsi di sostenitori che arrivavano da diverse regioni, Abruzzo, Molise, Campania. In tanti hanno sfidato il caldo pur di poter esserci. Tra la gente i ministri, per dimostrare la compattezza del governo, mentre dal palco arrivano i messaggi degli alleati, con Tajani e Salvini collegati da remoto e Maurizio Lupi in presenza. Il governo più lungo è un traguardo che la Premier ha trasformato subito in un punto di partenza per i prossimi anni, facendo leva sulla stabilità dell'esecutivo come elemento principale per far crescere l'Italia e per rafforzare ancora di più l'immagine della nazione all'estero. Da Bari è partito un affondo diretto alle opposizioni, liquidate come deboli e litigiose, incapaci di assumersi quelle responsabilità di governo che invece questo centrodestra rivendica con orgoglio.
3: Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato.
2: Meloni rivendica i risultati ottenuti per il Mezzogiorno a partire dalla ZES unica, parlando di un Sud che ha smesso di rassegnarsi ed è diventato il vero motore di crescita dell'intero paese. La Premier ha fatto un passaggio anche sull'Ilva, dicendo che si continuerà a tutelare la salute pubblica, tutelando anche la realtà occupazionale. Inoltre, ha ringraziato Taranto e la Puglia per i giochi del Mediterraneo, per l'immagine di bellezza che hanno offerto al mondo.
4: Vengo sempre con piacere per visitare i nostri agricoltori, i nostri pescatori e oggi anche per festeggiare i grandi risultati che abbiamo ottenuto in questa stagione di governo.

0: questa piazza dimostra che il popolo ne è consapevole.
1: È una festa dell'Italia, il governo più longevo della Repubblica, che ha assicurato stabilità, credibilità, affidabilità al nostro Paese in un contesto internazionale in cui invece prevale l'incertezza, il conflitto e appunto l'instabilità.
2: L'obiettivo dichiarato è costruire un'Italia dove chi se n'è andato possa finalmente trovare ragioni valide per tornare e, lanciando la sfida per gli anni a venire, ha detto: mettetevi comodi, perché il meglio deve ancora avvenire.
3: Contento dell'ampissima partecipazione, le tantissime migliaia di persone che hanno partecipato a questa iniziativa, è andato tutto bene.
4: Lo auspicato, sin dal primo giorno della legislatura, lo auspicato, ho fatto appello al senso di responsabilità di tutti, affinché si condividesse un modello di rilancio di quello stabilimento siderurgico, come abbiamo fatto in altri contesti. Mi riferisco al caso di Terni, un altro grande polo siderurgico italiano in cui, con la piena collaborazione di comune e regioni, che sono di colore politico diverso, e con le altre istituzioni siamo riusciti a raggiungere un accordo con il grande gruppo Arvedi, con un contratto di sviluppo che prevede l'aumento produttivo sulla strada tecnologica green. Lo stesso abbiamo fatto a Piombino, dove oggi sono in campo grandi soggetti internazionali per realizzare dei fori elettrici e riprendere la produzione degli acciai a Piombino. Lì c'è stata la piena collaborazione. In questo contesto le valutazioni tra gli enti locali, il governo nazionale, forze sindacali, associazioni sono state diverse. Non si è raggiunto quel clima di condivisione che consentisse di sviluppare insieme, nella stessa direzione, come una comunità di intenti deve fare, un progetto condiviso. E c'è stato anche un intervento da parte del potere giudiziario.
2: Da domani 6 settembre a Taranto residenti e abbonati potranno parcheggiare anche fuori dalla propria zona. Fino al 31 dicembre il permesso sarà infatti valido in tutte le aree di sosta tariffata, anche diverse da quella indicata sul titolo. La novità arriva con la ripresa dei lavori per la BRT e gli altri interventi sulla viabilità cittadina per facilitare la sosta durante i cantieri. Il provvedimento riguarda i permessi per i residenti, gli abbonamenti ridotti per i residenti, quelli per i lavoratori e i titoli delle zone A, B e C e H, comprese le sottozone A e C. Ci sono poi alcune aree dove per determinate categorie di abbonati sarà possibile sostare senza pagare ulteriori costi: Piazza Archita, Piazza Kennedy e Piazzale Santissima Annunziata. La stessa possibilità è prevista nei parcheggi Amedeo, Ico, Berdan, Artiglieria e Campania. Una modifica temporanea pensata per offrire più possibilità di parcheggio, mentre la viabilità cittadina è interessata dai lavori.
5: Voglio che sia chiaro questo elemento, a prescindere da quello che sarà diciamo l'udienza del 9 settembre sulla sospensiva, evidentemente anche se ci dovesse essere un parere favorevole non ci sono le risorse per continuare e dare garanzia alla continuità produttiva. Quindi il governo si sta assumendo una grossa responsabilità, che è quella appunto della chiusura dell'ex Ilva senza nessuna prospettiva per i lavoratori, per la città e per il processo di decarbonizzazione.
2: Dunque non sarà la decisione della magistratura a cambiare il destino di Ilva, all'azienda manca liquidità. La FIM CGL lo ha ribadito oggi nel corso della conferenza stampa indetta insieme a FIM CISL, Wilma e USB, dopo l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori delle imprese dell'appalto.
5: Per risorse intendo le materie ovviamente legate alla questione economica. Non ci sono risorse finanziarie affinché, se dovesse determinarsi la sospensiva rispetto a quanto è stato deciso dalla Corte d'Appello di Milano, comunque lo stabilimento chiude, e lo stabilimento in questi giorni all'interno della fabbrica stanno procedendo verso lo spegnimento, quindi con le procedure di spegnimento. Quindi a prescindere, io voglio che sia chiaro, non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano, ma credo che ci sia una responsabilità molto grande da parte del governo, perché, ripeto, in presenza di una condizione di quel tipo comunque stanno decidendo, tant'è che le navi minerali eccetera non sono, diciamo, in arrivo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Quindi abbiamo una capienza rispetto alla possibilità di poter arrivare entro la fine del mese, i primi di ottobre.
6: I sindacati tornano a rivendicare un incontro urgente con AIGI, l'associazione datoriale che raccoglie la maggior parte delle aziende dell'indotto e che ieri ha avviato l'iter che annuncia i licenziamenti, comunicandolo con una missiva rivolta ad istituzioni e sindacati.
7: Intanto abbiamo detto ad AIGI che deve immediatamente ritirare quelle procedure, tra l'altro mandate in maniera molto confusionaria, devo dire,

0: bella e affascinante di una città che sta attraversando ovviamente un periodo molto ma molto complicato e difficile sia in termini ambientali, di salute ma anche di lavoro, ecco, cioè il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
1: I sindacati restano in attesa del vertice a Palazzo Chigi di martedì prossimo.
2: Si deve intervenire in maniera chiara con degli istituti in maniera molto chiara e straordinaria per tutti i lavoratori, sia da Acciaieria d'Italia in amministrazione straordinaria, di Ilva in amministrazione straordinaria e soprattutto dell'appalto, che così come quello che è accaduto ieri dimostra che è la parte più colpita. Abbiamo chiesto un ulteriore incontro con l'auspicio che arrivi a pochissimo dall'incontro che si terrà a Palazzo Chigi.
3: Noi aspettavamo, come dire, una dichiarazione ufficiale dopo l'incontro di Giannotto col governo, invece è arrivata con qualche giorno d'anticipo. È chiaro che dal nostro punto di vista non si discute assolutamente, noi chiediamo il ritiro immediato delle 2500 lettere di licenziamento e giorno 8 pretendiamo che il governo metta sul campo immediatamente gli strumenti straordinari per salvaguardare tutta la platea dei lavoratori, Acciaierie d'Italia, il BNS dell'appalto, e poi ci aspettiamo una presa di coscienza e il fatto che il governo deve trovare il coraggio di fare l'unica cosa che va fatta, nazionalizzare la fabbrica, perché l'unico soggetto che può portare avanti un progetto di decarbonizzazione serio e vero è lo Stato.
1: Diecimila visitatori in un solo mese e il risultato raggiunto ad agosto dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Marta, dopo aver superato gli 8.000 ingressi. Un dato importante per il museo che anche grazie ai Giochi del Mediterraneo ha contribuito a far riscoprire le bellezze e la storia della città. Ma non ci sono solo i turisti. Con l'avvio della scuola il Marta sarà protagonista di molti progetti.
4: Il bilancio era oltre di 8.000 visite. Oggi a che cifra siamo arrivati?
5: Beh, direi che siamo circa 10.000 visitatori in questo periodo, per tutto il mese di agosto. Siamo molto lieti di questo numero e abbiamo lavorato tanto nei mesi passati per raccontare, aiutare questa città a raccontare il proprio passato e a sentire lo sport come valore universale a partire dall'antichità fino al contemporaneo.
4: Ecco, a proposito, l'atleta di Taranto è tornato al centro dell'attenzione. Quanto è importante questa riscoperta per la città e per il Marta?
5: Allora, io credo che sia molto importante, al punto tale che è stato scelto anche nella cerimonia inaugurale come simbolo di partenza di questi giochi. Ecco, io credo che sia importante per ripartire dal senso di questa, della storia di questa città, e quindi è molto importante che questa città riscopra ogni giorno il proprio valore a partire dall'antico fino a ciò che sta avvenendo oggi. E per il museo certamente è uno dei contesti, è difficile definirlo perché è una persona, quindi è un contesto archeologico che è costituito da una persona che è stata seppellita all'interno di un sarcofago, e quindi per noi è una grande storia da raccontare ed è appunto una persona di cui portare avanti valori, senso e storia. Noi abbiamo una mostra sull'atletismo che durerà fino a gennaio del 2027, quindi aspettiamo tutti quanti a continuare a parlare di questi argomenti e a parlare della storia di Taranto.
4: Questi giorni inizierà anche la scuola. Si aspetta che le scuole possano far vedere quanto di bello c'è nel Marta.
5: Sì, allora noi con le scuole lavoriamo moltissimo, sono lieta di questa domanda perché ripartiamo con le scuole, con tutti i progetti con i ragazzi. I ragazzi di Taranto e del territorio sono il futuro di questa città e quindi partendo sì anche dai temi dello sport, perché no, per convogliarli a programmare insieme a noi un anno nuovo che sia anche per i ragazzi e soprattutto per le scuole.
1: E il terzo dei cinque appuntamenti in programma è questa sera. Visione arriva sulla spiaggia di Saturo. Il microfestival delle scienze per l'infanzia e l'adolescenza prosegue con una serata dedicata alla biologia marina e all'ecologia. La seconda edizione del progetto sta registrando una partecipazione maggiore rispetto allo scorso anno. L'edizione pilota aveva coinvolto oltre 70 persone in tre incontri. L'obiettivo è avvicinare i bambini e i ragazzi alla scienza, ma anche offrire loro nuovi strumenti per superare i divari sociali e di genere e immaginare il proprio anche futuro a Taranto.
6: Abbiamo riscontrato tantissimo entusiasmo e partecipazione e addirittura i primi due appuntamenti hanno già superato per numero l'edizione precedente, quindi al momento siamo molto contenti. Ne aspettiamo

0: Ci aspettano altre tappe e vediamo come va. Quando cresci in una terra in cui il futuro sembra già scritto o schiacciato da una monocultura industriale, la scienza smette di essere una mera materia scolastica, ma diventa uno strumento di riscatto per dare alle bambine e ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze, a prescindere dal quartiere in cui nascono, la chiave per conoscere un pezzetto di sé e del mondo. Non vogliamo impedire ai giovani di viaggiare, di studiare all'estero o in altre città, ma vogliamo dare loro la libertà di tornare, di restare. E di sapere che qui c'è uno spazio per il loro talento e uno spazio di progettazione del loro futuro. Questo progetto nasce proprio esattamente da questa idea, è gratuito ed accessibile per renderlo il più inclusivo possibile.
1: Alle 18:30 sulla spiaggia di Saturo il terzo appuntamento sarà dedicato alla storia di Rachel Carson e alla scoperta del granchio blu con Marevivo Puglia e la biologa marina e ricercatrice del CNR ISPA Lucrezia Cilenti.
2: Noi saremo tutti presenti in spiaggia a Saturo oggi a Marina di Leporano come attivisti di Marevivo a supporto del club del Libro delle Scienze di Anna Deli Noci. In particolare sarà presente la nostra vicepresidente Lucrezia Cilenti, che è una biologa marina dipendente del CNR ISPA, e dove ha scritto un libro che si chiama Blu il granchio. Fondamentale importanza non è tanto lo studio del granchio da un punto di vista biologico, ma proprio da un punto di vista socio-culturale e gli impatti che ne derivano da un punto di vista ambientale. Fondamentalmente sono anni che ci attiviamo per cercare di fare divulgazione scientifica a tutela in particolare del mare e dell'ambiente in generale. Noi facciamo tante cose con Marevivo e il nostro scopo è partire sin dalla prima infanzia per dare un imprinting di insegnamento culturale per il rispetto dell'ambiente.
1: Dopo le istituzioni locali e l'autorità di sistema portuale, il console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terence Flynn, ha incontrato il mondo dell'imprenditoria locale. Ieri è stato accolto nella sede di Confindustria Taranto dal presidente Salvatore Toma. Insieme a lui anche il presidente della Camera di Commercio Taranto-Brindisi, Vincenzo Cesario, e una delegazione di imprenditori. Al centro del confronto il porto di Taranto, le sue prospettive di sviluppo commerciale e logistico, ma anche il comparto aerospaziale, indicato come uno degli ambiti sui quali costruire nuove opportunità di diversificazione. Insediatosi a Napoli circa un anno fa e di origini pugliesi, il console ha espresso una particolare attenzione nei confronti della Puglia per le sue potenzialità negli scambi commerciali, ma anche culturali e accademici. Soddisfatto dell'interlocuzione il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, per cui la relazione con gli Stati Uniti può rappresentare una delle chiavi attraverso cui accompagnare il processo di trasformazione dell'economia ionica. La diversificazione, ha detto, non significa rinunciare alla nostra identità industriale, ma ampliarla aggiungendo nuove opportunità. Aerospazio, innovazione, economia del mare, tecnologie avanzate, transizione ambientale sono settori nei quali Taranto può costruire il proprio futuro. Dobbiamo avere l'ambizione di proporci non soltanto come territorio da riconvertire, ma come territorio nel quale investire.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende

0: Partner ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cuccovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Scivola?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis. Scelti per proteggere.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ieri sera a Bari la celebrazione della longevità del governo Meloni, presente la premier che ha festeggiato insieme ai militanti, congratulandosi con Taranto per il successo dei giochi del Mediterraneo e tornando a parlare di ex Ilva, il dossier più difficile. Oggi la conferenza stampa dei sindacati confederali e di USB per chiedere nuovamente un incontro urgente ad AIGI, l'associazione che raggruppa le aziende dell'indotto e che ieri ha avviato l'iter per 2.500 licenziamenti collettivi. La fabbrica è ormai senza liquidità, senza intervento statale, chiuderà a prescindere dalla magistratura. Questa la denuncia di FIUMCGL. 10.000 presenze nel solo mese di agosto, bilancio più che positivo per il Marta che si prepara all'autunno con nuovi progetti per le scuole. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo andando a Bari. Ieri la festa del governo Meloni per i 1413 giorni consecutivi di governo, un primato nella storia della Repubblica Italiana, un riferimento anche della Premier Meloni ai giochi del Mediterraneo, si è congratulata con i tarantini per quanto svolto in queste settimane, ma soprattutto alla situazione dell'ex Ilva che resta tutta da risolvere. Il servizio di Ilaria Lia.
1: Un'ovazione accoglie Giorgia Meloni a Bari per festeggiare il traguardo del governo più longevo nella storia della Repubblica. La banchina 10 del porto di Bari, già dalle prime ore del pomeriggio, è iniziato a riempirsi di sostenitori che arrivavano da diversi

0: regioni, Abruzzo, Molise, Campania, in tanti hanno sfidato il caldo pur di poter esserci. Tra la gente i ministri per dimostrare la compattezza del governo, mentre dal palco arrivano i messaggi degli alleati con Tajani e Salvini collegati da remoto e Maurizio Lupi in presenza. Il governo più lungo è un traguardo che la Premier ha trasformato subito in un punto di partenza per i prossimi anni, facendo leva sulla stabilità dell'esecutivo come elemento principale per far crescere l'Italia e per rafforzare ancora di più l'immagine della nazione all'estero. Da Bari è partito un affondo diretto alle opposizioni, liquidate come deboli e litigiose, incapaci di assumersi quelle responsabilità di governo che invece questo centrodestra rivendica con orgoglio.
1: Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato.
0: Meloni rivendica i risultati ottenuti per il Mezzogiorno a partire dalla ZES unica, parlando di un Sud che ha smesso di rassegnarsi ed è diventato il vero motore di crescita dell'intero paese. La Premier ha fatto un passaggio anche sull'Ilva, dicendo che si continuerà a tutelare la salute pubblica, tutelando anche la realtà occupazionale. Inoltre, ha ringraziato Taranto e la Puglia per i giochi del Mediterraneo, per l'immagine di bellezza che hanno offerto al mondo.
2: Vengo sempre con piacere per visitare i nostri agricoltori, i nostri pescatori e oggi anche per festeggiare i grandi risultati che abbiamo ottenuto in questa stagione di governo e questa piazza dimostra che il popolo ne è consapevole.
3: È una festa dell'Italia, il governo più longevo della Repubblica che ha assicurato stabilità, credibilità, affidabilità al nostro Paese. In un contesto internazionale in cui invece prevale l'incertezza, il conflitto e appunto l'instabilità.
0: L'obiettivo dichiarato è costruire un'Italia dove chi se n'è andato possa finalmente trovare ragioni valide per tornare e lanciando la sfida per gli anni a venire ha detto: mettetevi comodi, perché il meglio deve ancora avvenire.
4: Contento dell'ampissima partecipazione, le tantissime migliaia di persone che hanno partecipato a questa iniziativa, è andato tutto bene.
5: Avete visto in questo servizio di Ilaria Lia anche le dichiarazioni del ministro Adolfo Urso che è ancora in Puglia. Questa mattina era a Gioia del Colle, a margine di un incontro su AC Boilers, l'azienda locale che verrà rilanciata da Ansaldo Energia, ha risposto ai giornalisti anche su Ex Ilva. Ecco cosa ha detto a chi gli ha chiesto se lo stesso modello poteva essere replicato anche a Taranto per il siderurgico.
6: Lo auspicato, sin dal primo giorno della legislatura, lo auspicavo, ho fatto appello al senso di responsabilità di tutti, affinché si condividesse un modello di rilancio di quello stabilimento siderurgico, come abbiamo fatto in altri contesti. Mi riferisco al caso di Terni, un altro grande polo siderurgico italiano, in cui con la piena collaborazione di comuni e regioni, che sono di colore politico diverso, e con le altre istituzioni siamo riusciti a raggiungere un accordo con il grande gruppo Arvedi, con un contratto di sviluppo che prevede l'aumento produttivo sulla strada tecnologica. Lo stesso abbiamo fatto a Piombino, dove oggi sono in campo grandi soggetti internazionali per realizzare dei forni elettrici e riprendere la produzione degli acciai a Piombino. Lì c'è stata la piena collaborazione. In questo contesto le valutazioni tra gli enti locali, il governo nazionale, forze sindacali, associazioni sono state diverse. Non si è raggiunto quel clima di condivisione che consentisse di sviluppare insieme, nella stessa direzione, come una comunità di intenti deve fare, un progetto condiviso. E c'è stato anche un intervento da parte del potere giudiziario.
5: La fabbrica è ormai senza liquidità, senza un intervento statale, chiuderà a prescindere dalla magistratura. Anche questo è emerso stamane nella conferenza stampa promossa dai sindacati confederali e da USB a seguito della notizia dell'avvio dell'iter per 2.500 licenziamenti collettivi dei lavoratori dell'appalto di Exilva. Il servizio.
7: Voglio che sia chiaro questo elemento, a prescindere da quello che sarà diciamo, l'udienza del 9 settembre sulla sospensiva, evidentemente, anche se ci dovesse essere un parere favorevole, non ci sono le risorse.

0: risorse per continuare e dare garanzia alla continuità produttiva. Quindi il governo si sta assumendo una grossa responsabilità, che è quella appunto della chiusura dell'ex Ilva senza nessuna prospettiva per i lavoratori, per la città e per il processo di decarbonizzazione.
1: Dunque non sarà la decisione della magistratura a cambiare il destino di Ilva, all'azienda manca liquidità. La FIM CGL lo ha ribadito oggi nel corso della conferenza stampa indetta insieme a FIM CISL, UILM e USB dopo l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori delle imprese dell'appalto.
0: Per risorse intendo le materie ovviamente legate alla questione economica. Non ci sono risorse finanziarie affinché, se dovesse determinarsi la sospensiva rispetto a quanto è stato deciso dalla Corte d'Appello di Milano, comunque lo stabilimento chiude, e lo stabilimento in questi giorni all'interno della fabbrica stanno procedendo verso lo spegnimento, quindi con le procedure di spegnimento. Quindi, a prescindere, io voglio che sia chiaro, non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano, ma credo che ci sia una responsabilità molto grande da parte del governo, perché, ripeto, in presenza di una condizione di quel tipo comunque stanno decidendo, tant'è che le navi minerali eccetera non sono, diciamo, in arrivo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quindi abbiamo una capienza rispetto alla possibilità di poter arrivare entro la fine del mese, i primi di ottobre.
1: I sindacati tornano a rivendicare un incontro urgente con AIGI, l'associazione datoriale che raccoglie la maggior parte delle aziende dell'indotto e che ieri ha avviato l'iter che annuncia i licenziamenti, comunicandolo con una missiva rivolta ad istituzioni e sindacati.
2: Intanto abbiamo detto ad AIGI che deve immediatamente ritirare quelle procedure, tra l'altro mandate in maniera molto confusionaria, devo dire. E non si può, finita la bella pagina dei giochi del Mediterraneo, dove Taranto ha mostrato la sua bellezza, la sua cultura, in una cornice molto bella e affascinante di una città che sta attraversando ovviamente un periodo molto ma molto complicato e difficile, sia in termini ambientali, di salute ma anche di lavoro, ecco, cioè il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2.500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
1: I sindacati restano in attesa del vertice a Palazzo Chigi di martedì prossimo.
3: Si deve intervenire in maniera chiara con degli istituti in maniera molto chiara e straordinaria per tutti i lavoratori, sia da Acciaieria d'Italia in amministrazione straordinaria, di Ilva in amministrazione straordinaria e soprattutto dell'appalto, che, così come quello che è accaduto ieri, dimostra che è la parte più colpita. Abbiamo chiesto un ulteriore incontro con l'auspicio che arrivi a pochissimo dall'incontro che si terrà a Palazzo Chigi.
4: Noi aspettavamo, come dire, una dichiarazione ufficiale dopo l'incontro di giornotto col governo, invece è arrivata con qualche giorno d'anticipo. È chiaro che dal nostro punto di vista non si discute assolutamente, noi chiediamo il ritiro immediato delle 2.500 lettere di licenziamento, e giornotto pretendiamo che il governo metta sul campo immediatamente gli strumenti straordinari per salvaguardare tutta la platea dei lavoratori, Acciaierie d'Italia, il BNS dell'appalto, e poi ci aspettiamo una presa di coscienza e il fatto che il governo deve trovare il coraggio di fare l'unica cosa che va fatta, nazionalizzare la fabbrica, perché l'unico soggetto che può portare avanti un progetto di decarbonizzazione serio e vero è lo Stato.
1: E sui licenziamenti collettivi interviene con una nota anche il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Finito il tappeto dei giochi del Mediterraneo, dice Taranto, si risveglia con tutti i suoi problemi ancora lì, anzi aggravati. Crisi industriale, posti di lavoro a rischio, imprese senza prospettive e nessuna alternativa economica costruita. E lo fa senza che siano state completate infrastrutture decisive per la mobilità e i collegamenti del territorio, con l'aeroporto di Grottaglie, prosegue Turco, ancora privo di voli passeggeri di linea e troppe opere strategiche rimaste incomplete. Il governo sapeva da tempo che questo sistema era arrivato al capolinea e aveva il dovere di preparare il dopo. Bonifiche, riconversione, nuovi investimenti, tutela dei lavoratori e delle imprese. Non lo ha fatto. A Taranto oggi si contano lavoratori che rischiano di perdere il posto, aziende che rischiano di chiudere e infrastrutture strategiche ancora ferme. Altro che record, conclude il senatore Mario Turco, questo è un enorme fallimento politico, industriale e sociale. E da ex Ilva ad un'altra famosa vertenza del nostro territorio, quella dell'ex Cementir, rinnovata per un altro anno la cassa integrazione per i 46 dipendenti.

0: Dipendenti della CM Italy ex Cementir, appunto. È chiaro che l'ammortizzatore sociale ci dà ossigeno, il commento di Giuseppe Farina, RSU di CM Italy USB Taranto, ma quello che auspichiamo è chiaramente una soluzione definitiva all'agonia di questi altri lavoratori nelle stesse condizioni. Continueremo a lavorare alla loro tutela, prosegue Farina, di concerto anche con il SEPAC, la Task Force regionale per le crisi, che ringraziamo per il grande lavoro svolto e per aver garantito la corretta divulgazione delle novità in termini di procedura per l'accesso alla cassa integrazione attraverso incontri con parti datoriali, sindacati e enti competenti, oltre ad essere parte integrante degli accordi stessi. Ieri la visita nella sede di Confindustria a Taranto del console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terence Flynn. Al centro dell'incontro con gli imprenditori, le potenzialità del territorio, dal porto all'aerospazio fino agli scambi commerciali e culturali. Il servizio. Dopo le istituzioni locali e l'autorità di sistema portuale, il console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terence Flynn, ha incontrato il mondo dell'imprenditoria locale. Ieri è stato accolto nella sede di Confindustria Taranto dal presidente Salvatore Toma. Insieme a lui anche il presidente della Camera di Commercio Taranto Brindisi, Vincenzo Cesario, e una delegazione di imprenditori. Al centro del confronto il porto di Taranto, le sue prospettive di sviluppo commerciale e logistico, ma anche il comparto aerospaziale, indicato come uno degli ambiti sui quali costruire nuove opportunità di diversificazione. Insediatosi a Napoli circa un anno fa e di origini pugliesi, il console ha espresso una particolare attenzione nei confronti della Puglia per le sue potenzialità negli scambi commerciali, ma anche culturali e accademici. Soddisfatto dell'interlocuzione, il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, per cui la relazione con gli Stati Uniti può rappresentare una delle chiavi attraverso cui accompagnare il processo di trasformazione dell'economia ionica. La diversificazione, ha detto, non significa rinunciare alla nostra identità industriale, ma ampliarla aggiungendo nuove opportunità: aerospazio, innovazione, economia del mare, tecnologie avanzate, transizione ambientale sono settori nei quali Taranto può costruire il proprio futuro. Dobbiamo avere l'ambizione di proporci non soltanto come territorio da riconvertire, ma come territorio nel quale investire.
1: E a proposito di investimenti, parliamo di energie rinnovabili. Taranto è un vero e proprio fiore all'occhiello. Anche questo è emerso nel corso dell'incontro per la presentazione del libro Energie in Puglia, Pala al Centro, libro scritto da Francesco Corvace, un momento di confronto promosso alla Biblioteca Clavio dall'Autorità di Sistema Portuale del Marionio. Il servizio.
2: La Puglia da anni investe molto in energie rinnovabili, raccogliendo già ottimi risultati. Più di un terzo della produzione energetica regionale proviene da fonti rinnovabili e la regione esporta una gran quantità di energia verde, il 60% in più rispetto al consumo interno. Elementi emersi nel corso del confronto dedicato alla transizione energetica in occasione della presentazione alla Biblioteca Clavio del libro Energie in Puglia, Pala al Centro, scritto da Francesco Corvace. Un momento di approfondimento promosso e fortemente voluto dalla Autorità di Sistema Portuale del Marionio, che ha visto come moderatore d'eccezione il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio, a cui peraltro è stata affidata l'appendice del volume. Sul tema delle rinnovabili è emerso come Taranto sia un vero e proprio fiore all'occhiello.
3: Proprio a Taranto abbiamo una combinazione di fattori di eolico, fotovoltaico e bioenergie più equilibrato. Intanto Taranto offre anche ospita il primo parco eolico offshore in Italia, che per quanto relativamente vicino, molto vicino alla costa, di fatto rappresenta l'unico esempio di eolico a mare in Italia e quindi fa da caso pilota anche a livello nazionale e internazionale. Abbiamo una disponibilità legata alla logistica portuale e all'individuazione del porto di Taranto come hub logistico per eccellenza a livello nazionale, insieme al porto di Augusta, per l'eolico offshore. Abbiamo una disponibilità derivante da PNRR, dall'IPCEI, che hanno messo a disposizione delle risorse importanti per attivare investimenti di valore superiore a 2 miliardi di euro nell'ambito della produzione di idrogeno verde. Mettere a sistema queste possibilità e implementarle con un coraggio, con una governance attuativa più efficace e più stringente nei tempi, consentirebbe di creare un ecosistema produttivo e diversificato che a Taranto, oggi come oggi, serve con assoluta impellenza e urgenza per ambientalizzare i cicli produttivi pesanti ancora legati all'economia del fossile, per incoraggiare iniziative che sono già in corso, come nel caso della raffineria di Taranto, che già ha introdotto e sta introducendo nel proprio ciclo produttivo l'idrogeno verde, e soprattutto continuando a investire sul porto come hub logistico energetico per i nuovi vettori.
2: Le criticità ci sono, ma per Corvace possono essere superate con un cambio di passo nella narrazione.
3: Per superare queste criticità bisogna fortificare questo tipo di narrazione che consente al decisore pubblico di sapere effettivamente di cosa si sta parlando, di indirizzare questi benefici per massimizzarne le ricadute e portare a fattor comune tutti questi elementi che ci sono, sono pronti, sono nella nostra disponibilità, ma devono assolutamente essere implementati con più coraggio, con una governance pubblica più forte e più coesa.
0: E adesso la cronaca: rubano un monopattino dopo aver tagliato la catena con una cesoia. Un 47enne è stato fermato e denunciato dalla polizia, è successo in Corso Italia a Taranto, il complice invece è riuscito a fuggire. A sorprendere i due sono stati due poliziotti della squadra volante che vedete nelle immagini, liberi dal servizio, che stavano passeggiando in zona. Gli agenti hanno visto uno dei due usare una cesoia per tagliare la catena che teneva il monopattino legato a un palo. Una volta liberato il mezzo, i due si sono allontanati. I poliziotti a quel punto sono intervenuti, si sono qualificati e hanno cercato di fermarli. I due hanno però abbandonato il monopattino e sono scappati. Uno è stato raggiunto dopo poche centinaia di metri. Si tratta di un tarantino di 47 anni con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Durante la perquisizione gli agenti gli hanno trovato anche una carta d'identità risultata rubata alcuni giorni prima. Il monopattino è stato recuperato e restituito al proprietario. Il 47enne è stato denunciato per furto e ricettazione e sono in corso ricerche per identificare il presunto secondo autore. Andiamo avanti e cambiamo argomento, parliamo del Museo Archeologico di Taranto, 10.000 visitatori ad agosto per il Marta, un risultato importante in previsione dei prossimi progetti autunnali che coinvolgono le scuole. Il servizio di Giovanna Calabrese.
4: 10.000 visitatori in un solo mese è il risultato raggiunto ad agosto dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Marta, dopo aver superato gli 8.000 ingressi. Un dato importante per il museo che anche grazie ai giochi del Mediterraneo ha contribuito a far riscoprire le bellezze e la storia della città. Ma non ci sono solo i turisti. Con l'avvio della scuola il Marta sarà protagonista di molti progetti.
5: Il bilancio era oltre di 8.000 visite. Oggi a che cifra siamo arrivati?
6: Beh, direi che siamo circa 10.000 visitatori in questo periodo, per tutto il mese di agosto. Siamo molto lieti di questo numero e abbiamo lavorato tanto nei mesi passati per raccontare, aiutare questa città a raccontare il proprio passato e a sentire lo sport come valore universale a partire dall'antichità fino al contemporaneo.
5: Ecco, a proposito, l'atleta di Taranto è tornato al centro dell'attenzione. Quanto è importante questa riscoperta per la città e per il Marta?
6: Allora, io credo che sia molto importante, al punto tale che è stato scelto anche nella cerimonia inaugurale come simbolo di partenza di questi giochi. Ecco, io credo che sia importante per ripartire dal senso di questa, della storia di questa città, e quindi è molto importante che questa città riscopra ogni giorno il proprio valore a partire dall'antico fino a ciò che sta avvenendo oggi. E per il museo certamente è uno dei contesti, è difficile definirlo perché è una persona, quindi è un contesto archeologico che è costituito da una persona che è stata seppellita all'interno di un sarcofago, e quindi per noi è una grande storia da raccontare ed è appunto una persona di cui portare avanti valori, senso e storia. Noi abbiamo una mostra sull'atletismo che durerà fino a gennaio del 2027, quindi aspettiamo tutti quanti a continuare a parlare di questi argomenti e a parlare della storia di Taranto.
5: Questi giorni inizierà anche la scuola. Si aspetta che le scuole possano far vedere quanto di bello c'è nel Marta.
6: Sì, allora noi con le scuole lavoriamo moltissimo, sono lieta di questa domanda perché ripartiamo con le scuole, con tutti i progetti con i ragazzi. I ragazzi di Taranto e del territorio sono il futuro di questa città e quindi partendo sì anche dai temi di dello sport, perché no, per convogliarli a programmare insieme a noi un anno nuovo che sia anche per i ragazzi e soprattutto per le scuole.
1: Una notizia di servizio: da domani al 31 dicembre a Taranto residenti e abbonati in tutta la città potranno parcheggiare anche fuori dalla propria

0: Piazzona. Una misura legata ai cantieri della BRT e agli interventi sulla viabilità cittadina, ma vediamo il resto nel servizio.
1: Da domani 6 settembre a Taranto residenti abbonati potranno parcheggiare anche fuori dalla propria zona. Fino al 31 dicembre il permesso sarà infatti valido in tutte le aree di sosta tariffata, anche diverse da quella indicata sul titolo. La novità arriva con la ripresa dei lavori per la BRT e gli altri interventi sulla viabilità cittadina per facilitare la sosta durante i cantieri. Il provvedimento riguarda i permessi per i residenti, gli abbonamenti ridotti per i residenti, quelli per i lavoratori e i titoli delle zone A, B, C e H, comprese le sottostanti zone A e C. Ci sono poi alcune aree dove per determinate categorie di abbonati sarà possibile sostare senza pagare ulteriori costi: Piazza Archita, Piazza Kennedy e Piazzale Santissima Annunziata. La stessa possibilità è prevista nei parcheggi Amedeo, Ico, Oberdan, Artiglieria e Campania. Una modifica temporanea pensata per offrire più possibilità di parcheggio mentre la viabilità cittadina è interessata dai lavori.
0: Si chiama Visioni, è il microfestival delle scienze dedicato a bambini e ragazzi, è giunto alla seconda edizione. Cinque appuntamenti gratuiti in luoghi diversi di Taranto. Questa sera è il terzo, sulla spiaggia di Saturo, dedicato alla biologia marina. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: È il terzo dei cinque appuntamenti in programma e questa sera Visioni arriva sulla spiaggia di Saturo. Il microfestival delle scienze per l'infanzia e l'adolescenza prosegue con una serata dedicata alla biologia marina e all'ecologia. La seconda edizione del progetto sta registrando una partecipazione maggiore rispetto allo scorso anno. L'edizione pilota aveva coinvolto oltre 70 persone in tre incontri. L'obiettivo è avvicinare i bambini e ragazzi alla scienza, ma anche offrire loro nuovi strumenti per superare i divari sociali e di genere e immaginare il proprio futuro a Taranto.
2: Abbiamo riscontrato tantissimo entusiasmo e partecipazione e addirittura i primi due appuntamenti hanno già superato per numero l'edizione precedente, quindi al momento siamo molto contenti. Ci aspettano altre tappe e vediamo come va. Quando cresci in una terra in cui il futuro sembra già scritto o schiacciato da una monocultura industriale, la scienza smette di essere una mera materia scolastica, ma diventa uno strumento di riscatto per dare alle bambine e ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze, a prescindere dal quartiere in cui nascono, la chiave per conoscere un pezzetto di sé e del mondo. Non vogliamo impedire ai giovani di viaggiare, di studiare all'estero o in altre città, ma vogliamo dare loro la libertà di tornare, di restare e di sapere che qui c'è uno spazio per il loro talento e uno spazio di progettazione del loro futuro. Questo progetto nasce proprio esattamente da questa idea, è gratuito ed accessibile per renderlo il più inclusivo possibile.
1: Alle 18:30 sulla spiaggia di Saturo il terzo appuntamento sarà dedicato alla storia di Rachel Carson e alla scoperta del granchio blu con Marevivo Puglia e la biologa marina e ricercatrice del CNR ISPA Lucrezia Cilenti.
3: Noi saremo tutti presenti in spiaggia a Saturo oggi a Marina di Leporano come attivisti di Marevivo a supporto del club del Libro delle Scienze di Anna Deli Noci. In particolare sarà presente la nostra vicepresidente Lucrezia Cilenti, che è una biologa marina dipendente del CNR ISPA, dove ha scritto un libro che si chiama Blu il granchio. Fondamentale importanza non è tanto lo studio del granchio da un punto di vista biologico, ma proprio da un punto di vista socioculturale e gli impatti che ne derivano da un punto di vista ambientale. Fondamentalmente sono anni che ci attiviamo per cercare di fare divulgazione scientifica a tutela in particolare del mare e dell'ambiente in generale. Noi facciamo tante cose con Marevivo e il nostro scopo è partire sin dalla prima infanzia per dare un imprinting di insegnamento culturale per il rispetto dell'ambiente.
0: Adesso ci spostiamo in Valle d'Itria. Dopo la chiusura definitiva della trattativa per il passaggio delle quote, il Martina Calcio volta pagina e si presenta alla città. Ieri, appunto, un nuovo gruppo proprietario ha ufficialmente conosciuto i tifosi della Curva Nord, illustrando ambizioni e obiettivi del progetto Biancazzurro. Ci dice i dettagli Luciana Convertini.
4: Lo sai che io ci sarò, lo sai che ci sarò ogni momento. Le voci degli ultras e i colori bianco-azzurri hanno accompagnato la squadra nel cuore della città. Da piazza 20 settembre il corteo del Martina Calcio ha raggiunto la Basilica di San Martino, dove Don Peppino Montanaro ha impartito la benedizione alla squadra. Un momento particolarmente sentito, che coincide con l'inizio del nuovo corso societario. Insieme alla squadra e al presidente Piero La Carbonara, anche l'imprenditore Piero Schena e il diplomatico Dioniso Svankelmut, rappresentanti della nuova proprietà.
5: È una delle cose più emozionanti che ho vissuto negli ultimi anni. Vi giuro, me l'avevano detto, ma non pensavo che ti potessi riempire così tanto il cuore questo momento. La squadra c'è, noi ci siamo, staremo una famiglia. Il primo obiettivo del gruppo sarà creare una comunità più forte di prima, più unita di prima, con ovviamente determinati risultati sperati. Investiamo in questo territorio, investiamo nella comunità, quindi investiamo nel calcio, investiamo nei bambini, investiamo nella fondazione, investiamo nelle opere benefiche, perché il nostro investimento non è solo immobiliare, ma è comunitario.
6: È il mio sogno da bambino!
7: La trattativa era già conclusa da circa una settimana, quindi noi siamo sereni, andiamo avanti, è sempre Forza Martina. Abbiamo avuto un'opportunità di gestire un fondo importante e abbiamo pensato di condividerlo con la città e con la squadra del Martina Franca.
4: A garantire la continuità sportiva sarà Piero La Carbonara, confermato alla presidenza.
8: Come tutte le questioni del tempo, bisogna costruire piano piano, abbiamo creato una buona base, però va ritoccata sicuramente in qualcosa, ma ho grande fiducia nella squadra e nel progetto. Sono sicuro che con queste basi che abbiamo posto possiamo fare un progetto importante per questa città, speriamo davvero che sia la volta buona.
4: Il Martina guarda così alla nuova stagione, sostenuto dalla fiducia dei tifosi e da una società più solida, mentre si avvicina il 2027, anno in cui il club celebrerà gli 80 anni dalla sua fondazione.
0: Chiudiamo così questa edizione della sera del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Vi ricordo fra poco il nostro appuntamento con il TG Sportivo.
9: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
10: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
11: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
12: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Bentrovati a questo appuntamento con il nostro TG Sportivo, che apriamo parlando di calcio e del Taranto. Dopo il primo successo stagionale contro la nuova Spinazzola, il Taranto è pronto a tornare in campo. Infatti domani sera sul neutro di Mola di Bari i rossoblù sfideranno il Polimnia, fisco d'inizio alle 19. Vediamo.
13: È già vigilia per il Taranto, che domani sera sarà impegnato sul neutro di Mola di Bari contro il Polimnia. Fischio d'inizio alle 19, con i rossoblù chiamati a dare continuità al primo successo stagionale conquistato giovedì contro la nuova Spinazzola. La squadra di Alberto Giuliatto ha lavorato in questi giorni con particolare attenzione al recupero delle energie dopo il turno infrasettimanale, alternando lavoro di scarico e sedute tecnico-tattiche. Intanto il Taranto ha ufficializzato l'arrivo del portiere classe 2006 Leonardo Bovi, reduce dall'esperienza in Serie D con la Varesina e già nel settore giovanile del Como. Sul fronte infortuni lunedì sarà operato Tomas Catelli. L'intervento a Castellaneta sarà eseguito dal professor Lorenzo Scialpi. Prosegue invece il recupero di Raul Lombardo, che inizierà a breve la magnetoterapia. Domani dunque spazio al campo. Il Taranto cerca conferme e continuità.
0: Parte domani il campionato del Brindisi. I biancazzurri sono attesi al Mazzella dal Real Forio per la prima giornata del girone H di Serie D. Il servizio.
13: È tutto pronto per il debutto in campionato del Brindisi. Domani alle 15 i biancazzurri saranno di scena allo stadio Enzo Mazzella contro il Real Forio per la prima giornata del girone H di Serie D. Una sfida subito significativa per la formazione di Roberto Taurino, che vuole partire con il piede giusto dopo l'eliminazione in Coppa Italia Serie D e misurarsi con un girone che si preannuncia particolarmente competitivo. Intanto sul fronte societario il club continua a chiamare a raccolta la tifoseria. Nella campagna abbonamenti è protagonista anche Giuseppe Mandrache, volto dello spot insieme a due giovani calciatori biancazzurri. La sottoscrizione resterà aperta fino al 10 settembre. Ora però parola al campo. Domani per il Brindisi comincia il campionato.
0: Dopo il successo in Coppa Italia contro il Nardò, la Virtus Francavilla è pronta a fare il suo esordio in campionato contro la Palmese.
13: È vigilia di campionato per la Virtus Francavilla, che domani farà il suo esordio in Serie D alla Nuova Arredo Arena. I biancazzurri arrivano all'appuntamento con entusiasmo, forti del successo ottenuto in Coppa Italia Serie D contro il Nardò e dalla voglia di proseguire il percorso positivo iniziato con quella vittoria. Non mancano però le difficoltà per Bruno Trocini. La tegola più pesante è l'infortunio di Mattia La Tagliata. I Sami hanno evidenziato una lesione della fascia plantare che costringerà l'esterno a un lungo stop. Un'assenza pesante soprattutto perché La Tagliata era l'unico quinto mancino in rosa e la società potrebbe quindi tornare sul mercato. Per la sfida di domani restano in box anche Coniglio Orefice, mentre sono da valutare le condizioni di Cham. Prima convocazione invece per il nuovo arrivato Citi. Davanti Lombardi insidia Malva per affiancare Ametai. La Virtus è pronta dunque a voltare pagina e a tuffarsi nel campionato. L'obiettivo è partire con il piede giusto e trasformare l'entusiasmo della Coppa in una nuova spinta per la stagione.
0: E adesso il calcio a 5. La New Taranto conferma due giovani del proprio vivaio. Si tratta di Cosimo Martinelli, classe 2006, e di Lorenzo Cianciaruso, classe 2007. Vestiranno ancora la maglia rossoblù.
13: La New Taranto continua a puntare sui giovani e annuncia due importanti conferme in vista della nuova stagione. Il club rossoblù ha ufficializzato la permanenza di Cosimo Martinelli e Lorenzo Cianciaruso, rispettivamente classe 2006 e 2007. Per entrambi si tratta della terza stagione all'interno della famiglia New Taranto, società nella quale sono cresciuti attraverso il settore giovanile. Due conferme che testimoniano la volontà del club di valorizzare i propri talenti e dare continuità a un percorso di crescita costruito negli ultimi anni. Martinelli e Cianciaruso hanno infatti maturato esperienze e progressivamente sconsolidato il proprio percorso, guadagnandosi così la fiducia della società. I due giovani saranno dunque ancora protagonisti in rossoblù, con l'obiettivo di continuare a crescere e ritagliarsi uno spazio sempre più importante. La New Taranto guarda il futuro e lo fa puntando anche sui ragazzi cresciuti in casa, chiamati ora a dare il proprio contributo alla squadra nella nuova stagione.
0: E con quest'ultimo servizio dedicato al calcio a 5 concludiamo questo nostro appuntamento con il TG Sportivo. Ovviamente vi rimandiamo a tutti i nostri aggiornamenti sui social. Grazie per averci seguito.

0: Le voci degli ultras e i colori bianco-azzurri hanno accompagnato la squadra nel cuore della città. Da piazza 20 Settembre il corteo del Martina Calcio ha raggiunto la Basilica di San Martino, dove Don Peppino Montanaro ha impartito la benedizione alla squadra. Un momento particolarmente sentito, che coincide con l'inizio del nuovo corso societario. Insieme alla squadra e al presidente Piero La Carbonara, anche l'imprenditore Piero Schena e il diplomatico Dioniso Svankelmut, rappresentanti della nuova proprietà.
1: È una delle cose più emozionanti che ho vissuto negli ultimi anni. Vi giuro, me l'avevano detto, ma non pensavo che ti potessi riempire così tanto il cuore questo momento. La squadra c'è, noi ci siamo, staremo una famiglia. Il primo obiettivo del gruppo sarà creare una comunità più forte di prima, più unita di prima, con ovviamente determinati risultati sperati. Investiamo in questo territorio, investiamo nella comunità, quindi investiamo nel calcio, investiamo nei bambini, investiamo nella fondazione, investiamo nelle opere benefiche, perché il nostro investimento non è solo immobiliare, ma è comunitario.
2: È il mio sogno da bambino!
3: È il mio sogno da bambino!
4: La trattativa era già conclusa da circa una settimana. Quindi noi siamo sereni, andiamo avanti, è sempre Forza Martina. Abbiamo avuto un'opportunità di gestire un fondo importante e abbiamo pensato di condividerlo con la città e con la squadra del Martina Franca.
0: A garantire la continuità sportiva sarà Piero La Carbonara, confermato alla presidenza.
5: Come tutte le cose ci vuole del tempo, bisogna costruire piano piano, abbiamo creato una buona base, però va ritoccata sicuramente in qualcosa, ma ho grande fiducia nella squadra e nel progetto, sono sicuro che con queste basi che abbiamo posto possiamo fare un progetto importante per questa città, speriamo davvero che sia la volta buona.
0: Il Martina guarda così alla nuova stagione, sostenuto dalla fiducia dei tifosi e da una società più solida, mentre si avvicina il 2027, anno in cui il club celebrerà gli 80 anni dalla sua fondazione.

0: La Puglia da anni investe molto in energie rinnovabili, raccogliendo già ottimi risultati. Più di un terzo della produzione energetica regionale proviene da fonti rinnovabili e la regione esporta una gran quantità di energia verde, il 60% in più rispetto al consumo interno. Elementi emersi nel corso del confronto dedicato alla transizione energetica in occasione della presentazione alla Biblioteca Clavio del libro Energie in Puglia, Pala al Centro, scritto da Francesco Corvace. Un momento di approfondimento promosso e fortemente voluto dall'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, che ha visto come moderatore d'eccezione il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Auricchio, a cui peraltro è stata affidata l'appendice del volume. Sul tema delle rinnovabili è emerso come Taranto sia un vero e proprio fiore all'occhiello.
1: Proprio a Taranto abbiamo una combinazione di fattori di eolico, fotovoltaico e bioenergie più equilibrato. Intanto Taranto offre anche ospita il primo parco eolico offshore in Italia, che per quanto relativamente vicino, molto vicino alla costa, di fatto rappresenta l'unico esempio di eolico a mare in Italia e quindi fa da caso pilota anche a livello nazionale e internazionale. Abbiamo una disponibilità legata alla logistica portuale e all'individuazione del porto di Taranto come hub logistico per eccellenza a livello nazionale insieme al porto di Augusta per l'eolico offshore. Abbiamo una disponibilità derivante da PNRR, da IPCEI, che hanno messo a disposizione delle risorse importanti per attivare investimenti di valore superiore a 2 miliardi di euro nell'ambito della produzione di idrogeno verde. Mettere a sistema queste possibilità e implementarle con un coraggio, con una governance attuativa più efficace e più stringente nei tempi, consentirebbe di creare un ecosistema produttivo e diversificato che a Taranto, oggi come oggi, serve con assoluta impellenza e urgenza per ambientalizzare i cicli produttivi pesanti ancora legati all'economia del fossile, per incoraggiare iniziative che sono già in corso, come nel caso della raffineria di Taranto, che già ha introdotto e sta introducendo nel proprio ciclo produttivo l'idrogeno verde, e soprattutto continuando a investire sul porto come hub logistico e energetico per i nuovi vettori.

0: Le criticità ci sono, ma per Corvace possono essere superate con un cambio di passo nella narrazione.
1: Per superare queste criticità bisogna fortificare questo tipo di narrazione che consente al decisore pubblico di sapere effettivamente di cosa si sta parlando, di indirizzare questi benefici per massimizzarne le ricadute e portare a fattor comune tutti questi elementi che ci sono, sono pronti, sono nella nostra disponibilità, ma devono assolutamente essere implementati con più coraggio, con una governance pubblica più forte e più coesa.
2: Un'ovazione accoglie Giorgia Meloni a Bari per festeggiare il traguardo del governo più longevo nella storia della Repubblica. La banchina 10 del porto di Bari, già dalle prime ore del pomeriggio, è iniziata a riempirsi di sostenitori che arrivavano da diverse regioni, Abruzzo, Molise, Campania. In tanti hanno sfidato il caldo pur di poter esserci. Tra la gente i ministri per dimostrare la compattezza del governo, mentre dal palco arrivano i messaggi degli alleati con Tajani e Salvini collegati da remoto e Maurizio Lupi in presenza. Il governo più lungo è un traguardo che la Premier ha trasformato subito in un punto di partenza per i prossimi anni, facendo leva sulla stabilità dell'esecutivo come elemento principale per far crescere l'Italia e per rafforzare ancora di più l'immagine della nazione all'estero. Da Bari è partito un affondo diretto alle opposizioni, liquidate come deboli e litigiose, incapaci di assumersi quelle responsabilità di governo che invece questo centrodestra rivendica con orgoglio.
3: Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato.
2: Meloni rivendica i risultati ottenuti per il Mezzogiorno a partire dalla ZES unica, parlando di un Sud che ha smesso di rassegnarsi ed è diventato il vero motore di crescita dell'intero paese. La Premier ha fatto un passaggio anche sull'Ilva, dicendo che si continuerà a tutelare la salute pubblica, tutelando anche la realtà occupazionale. Inoltre, ha ringraziato Taranto e la Puglia per i Giochi del Mediterraneo, per l'immagine di bellezza che hanno offerto al mondo.
4: Vengo sempre con piacere per visitare i nostri agricoltori, i nostri pescatori e oggi anche per festeggiare i grandi risultati che abbiamo ottenuto in questa stagione di governo e questa piazza dimostra che il popolo ne è consapevole.
5: È una festa dell'Italia, il governo più longevo della Repubblica che ha assicurato stabilità, credibilità, affidabilità al nostro Paese. In un contesto internazionale in cui invece prevale l'incertezza, il conflitto e appunto l'instabilità.
2: L'obiettivo dichiarato è costruire un'Italia dove chi se n'è andato possa finalmente trovare ragioni valide per tornare e lanciando la sfida per gli anni a venire ha detto: mettetevi comodi, perché il meglio deve ancora avvenire.
6: Contento dell'ampissima partecipazione, le tantissime migliaia di persone che hanno partecipato a questa iniziativa, è andato tutto bene.
7: L'ho auspicato sin dal primo giorno della legislatura, l'ho auspicato, ho fatto appello al senso di responsabilità di tutti affinché si condividesse un modello di rilancio di quello stabilimento siderurgico come abbiamo fatto in altri contesti. Mi riferisco al caso di Terni, un altro grande polo siderurgico italiano in cui con la piena collaborazione di comuni e regioni che sono di colore politico diverso e con le altre istituzioni siamo riusciti a raggiungere un accordo con il grande gruppo Arvedi con un contratto di sviluppo che prevede l'aumento produttivo sulla strada tecnologica. Lo stesso abbiamo fatto a Piombino, dove oggi sono in campo grandi soggetti internazionali per realizzare dei forni elettrici e riprendere la produzione degli acciai a Piombino. Lì c'è stata la piena collaborazione. In questo contesto le valutazioni tra gli enti locali, il governo nazionale, forze sindacali, associazioni sono state diverse. Non si è raggiunto quel clima di condivisione che consentisse di sviluppare insieme, nella stessa direzione, come una comunità di intenti deve fare, un progetto condiviso. E c'è stato anche un intervento da parte del potere giudiziario.
2: Da domani 6 settembre a Taranto.

residenti abbonati potranno parcheggiare anche fuori dalla propria zona. Fino al 31 dicembre il permesso sarà infatti valido in tutte le aree di sosta tariffata, anche diverse da quella indicata sul titolo. La novità arriva con la ripresa dei lavori per la BRT e gli altri interventi sulla viabilità cittadina per facilitare la sosta durante i cantieri. Il provvedimento riguarda i permessi per i residenti, gli abbonamenti ridotti per i residenti, quelli per i lavoratori e i titoli delle zone A, B, C e H.

0: Santissima Annunziata. La stessa possibilità è prevista nei parcheggi Amedeo, Ico, Berdan, Artiglieria e Campania. Una modifica temporanea pensata per offrire più possibilità di parcheggio, mentre la viabilità cittadina è interessata dai lavori.
1: Voglio che sia chiaro questo elemento, a prescindere da quello che sarà diciamo, l'udienza del 9 settembre sulla sospensiva, evidentemente anche se ci dovesse essere un parere favorevole, non ci sono le risorse per continuare e dare garanzia alla continuità produttiva. Quindi il governo si sta assumendo una grossa responsabilità che è quella appunto della chiusura dell'ex Ilva senza nessuna prospettiva per i lavoratori, per la città e per il processo di decarbonizzazione.
2: Dunque non sarà la decisione della magistratura a cambiare il destino di Ilva, all'azienda manca liquidità. La FIM CGIL lo ha ribadito oggi nel corso della conferenza stampa indetta insieme a FIM CISL, Wilma e USB, dopo l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori delle imprese dell'appalto.
1: Per risorse intendo le materie ovviamente legate alla questione economica. Non ci sono risorse finanziarie affinché, se dovesse determinarsi la sospensiva rispetto a quanto è stato deciso dalla Corte d'Appello di Milano, comunque lo stabilimento chiude e lo stabilimento in questi giorni all'interno della fabbrica stanno procedendo verso lo spegnimento, quindi con le procedure di spegnimento. Quindi a prescindere, io voglio che sia chiaro, non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano, ma credo che ci sia una responsabilità molto grande da parte del governo perché, ripeto, in presenza di una condizione di quel tipo, comunque stanno decidendo, tant'è che le navi minerali, eccetera, non sono, diciamo, in arrivo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quindi abbiamo una capienza rispetto alla possibilità di poter arrivare entro la fine del mese, i primi di ottobre.
2: I sindacati tornano a rivendicare un incontro urgente con AIGI, l'associazione datoriale che raccoglie la maggior parte delle aziende dell'indotto e che ieri ha avviato l'iter che annuncia i licenziamenti, comunicandolo con una missiva rivolta ad istituzioni e sindacati.
3: Intanto abbiamo detto ad AIGI che deve immediatamente ritirare quelle procedure, tra l'altro mandate in maniera molto confusionaria, devo dire. E non si può, finita la bella pagina dei Giochi del Mediterraneo, dove Taranto ha mostrato la sua bellezza, la sua cultura, in una cornice molto bella e affascinante di una città che sta attraversando ovviamente un periodo molto ma molto complicato e difficile, sia in termini ambientali, di salute ma anche di lavoro. Ecco, cioè, il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2.500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
2: I sindacati restano in attesa del vertice a Palazzo Chigi di martedì prossimo.
4: Si deve intervenire in maniera chiara con degli istituti in maniera molto chiara e straordinaria per tutti i lavoratori, sia d'Acciaieria d'Italia in amministrazione straordinaria, di Ilva in amministrazione straordinaria e soprattutto dell'appalto, che così come quello che è accaduto ieri dimostra che è la parte più colpita. Abbiamo chiesto un ulteriore incontro con l'auspicio che arrivi a pochissimo dall'incontro che si terrà a Palazzo Chigi.
5: Noi aspettavamo, come dire, una dichiarazione ufficiale dopo l'incontro di Giannotto col governo, invece è arrivata con qualche giorno d'anticipo. È chiaro che dal nostro punto di vista non si discute assolutamente, noi chiediamo il ritiro immediato delle 2.500 lettere di licenziamento e giorno 8 pretendiamo che il governo metta sul campo immediatamente gli strumenti straordinari per salvaguardare tutta la platea dei lavoratori, Acciaierie d'Italia, il VNS dell'appalto, e poi ci aspettiamo una presa di coscienza e il fatto che il governo deve trovare il coraggio di fare l'unica cosa che va fatta, nazionalizzare la fabbrica, perché l'unico soggetto che può portare avanti un progetto di decarbonizzazione serio e vero è lo Stato.
0: Diecimila visitatori in un solo mese e il risultato raggiunto ad agosto dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto e il Marta dopo aver superato gli 8.000 ingressi, un dato importante per il museo che anche grazie ai Giochi del Mediterraneo ha contribuito a far riscoprire le bellezze e la storia della città. Ma non ci sono solo i turisti, con l'avvio della scuola il Marta sarà protagonista di molti progetti.
6: Il bilancio era oltre di 8.000 visite, oggi a che cifra siamo arrivati? Beh, direi che siamo circa 10.000 visitatori in questo periodo, per tutto il mese di agosto. Siamo molto lieti di questo numero e abbiamo lavorato tanto nei mesi passati per raccontare, aiutare questa città a raccontare il proprio passato e a sentire lo sport come valore.

0: valore universale a partire dall'antichità fino al contemporaneo.
1: Ecco, a proposito, l'atleta di Taranto è tornato al centro dell'attenzione. Quanto è importante questa riscoperta per la città e per il Marta?
0: Allora, io credo che sia molto importante, al punto tale che è stato scelto anche nella cerimonia inaugurale come simbolo di partenza di questi giochi. Ecco, io credo che sia importante per ripartire dal senso di questa, della storia di questa città, e quindi è molto importante che questa città riscopra ogni giorno il proprio valore a partire dall'antico fino a ciò che sta avvenendo oggi. E per il museo certamente è uno dei contesti, è difficile definirlo perché è una persona, quindi è un contesto archeologico che è costituito da una persona che è stata seppellita all'interno di un sarcofago, e quindi per noi è una grande storia da raccontare ed è appunto una persona di cui portare avanti valori, senso e storia. Noi abbiamo una mostra sull'atletismo che durerà fino a gennaio del 2027, quindi aspettiamo tutti quanti a continuare a parlare di questi argomenti e a parlare della storia di Taranto.
1: Questi giorni inizierà anche la scuola. Si aspetta che le scuole possano far vedere quanto di bello c'è nel Marta.
0: Sì, allora noi con le scuole lavoriamo moltissimo, sono lieta di questa domanda perché ripartiamo con le scuole, con tutti i progetti con i ragazzi di Taranto e del territorio sono il futuro di questa città, e quindi partendo sì anche dai temi dello sport, perché no, per convogliarli a programmare insieme a noi un anno nuovo che sia anche per i ragazzi e soprattutto per le scuole.
1: È il terzo dei cinque appuntamenti in programma e questa sera Visione arriva sulla spiaggia di Saturo. Il microfestival delle scienze per l'infanzia e l'adolescenza prosegue con una serata dedicata alla biologia marina e all'ecologia. La seconda edizione del progetto sta registrando una partecipazione maggiore rispetto allo scorso anno. L'edizione pilota aveva coinvolto oltre 70 persone in tre incontri. L'obiettivo è avvicinare i bambini e i ragazzi alla scienza, ma anche offrire loro nuovi strumenti per superare i divari sociali e di genere e immaginare il proprio futuro a Taranto.
2: Abbiamo riscontrato tantissimo entusiasmo e partecipazione, e addirittura i primi due appuntamenti hanno già superato per numero l'edizione precedente, quindi al momento siamo molto contenti. Ci aspettano altre tappe e vediamo come va. Quando cresci in una terra in cui il futuro sembra già scritto o schiacciato da una monocultura industriale, la scienza smette di essere una mera materia scolastica, ma diventa uno strumento di riscatto per dare alle bambine e ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze, a prescindere dal quartiere in cui nascono, la chiave per conoscere un pezzetto di sé e del mondo. Non vogliamo impedire ai giovani di viaggiare, di studiare all'estero o in altre città, ma vogliamo dare loro la libertà di tornare, di restare e di sapere che qui c'è uno spazio per il loro talento e uno spazio di progettazione del loro futuro. Questo progetto nasce proprio esattamente da questa idea, è gratuito ed accessibile per renderlo il più inclusivo possibile.
1: Alle 18.30 sulla spiaggia di Saturo il terzo appuntamento sarà dedicato alla storia di Rachel Carson e alla scoperta del granchio blu con Mare Vivo Puglia e la biologa marina e ricercatrice del CNR ISPA Lucrezia Cilenti.
3: Noi saremo tutti presenti in spiaggia a Saturo oggi a Marina di Leporano come attivisti di Mare Vivo a supporto del club del Libro delle Scienze di Anna Deli Noci. In particolare sarà presente la nostra vicepresidente Lucrezia Cilenti, che è una biologa marina dipendente del CNR e ISPA, e dove ha scritto un libro che si chiama Blu, il granchio. Fondamentale importanza non è tanto lo studio del granchio da un punto di vista biologico, ma proprio da un punto di vista socioculturale e gli impatti che ne derivano da un punto di vista ambientale. Fondamentalmente sono anni che ci attiviamo per cercare di fare divulgazione scientifica a tutela in particolare del mare e dell'ambiente in generale. Noi facciamo tante cose con Mare Vivo e il nostro scopo è partire sin dalla prima infanzia per dare un imprinting di insegnamento culturale per il rispetto dell'ambiente.
1: Dopo
4: le istituzioni locali e l'autorità di sistema portuale, il console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terence Flynn, ha incontrato il mondo dell'imprenditoria locale. Ieri è stato accolto nella sede di Confindustria Taranto dal presidente Salvatore Toma. Insieme a lui anche il presidente della Camera di Commercio Taranto Brindisi Vincenzo Cesario e una delegazione di imprenditori. Al centro del confronto il porto di Taranto, le sue prospettive di sviluppo commerciale e logistico, ma anche il comparto aerospaziale, indicato come uno degli ambiti sui quali costruire nuove opportunità di diversificazione. Insediatosi a Napoli circa un anno fa e di origini pugliesi, il console ha espresso una particolare attenzione nei confronti della Puglia per le sue potenzialità negli scambi commerciali, ma anche culturali e accademici. Soddisfatto dell'interlocuzione il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, per cui la relazione con gli Stati Uniti può rappresentare una delle chiavi attraverso cui accompagnare il processo di trasformazione dell'economia ionica. La diversificazione, ha detto, non significa rinunciare alla nostra identità industriale, ma ampliarla aggiungendo nuove opportunità: aerospazio, innovazione, economia del mare, tecnologie avanzate, transizione ambientale sono settori nei quali Taranto può costruire il proprio futuro. Dobbiamo avere l'ambizione di proporci non soltanto come territorio da riconvertire, ma come territorio nel quale investire.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta, teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro. Osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico. Con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte, che è un peccato lasciarla. Ok. Oh. Uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere, in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi come sempre ci riscaldiamo sul posto, questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro, le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia, abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria, prendo l'aria senza andare tanto indietro, 2, lento, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro, espiro, ruoto dall'altro, inspiro. Espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro. Espiro. Cinque. Poi ci fermiamo, sempre allineando la testa e l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro e poi vado giù dall'altro lato. Espiro. Inspiro, espiro. Bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente. Movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto a chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro, espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla. Poi l'altra, due, lento, e poi nell'altro verso, inverto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, abbino le braccia, quindi inspiro. Ruoto spalla, ruoto braccio con l'altro, inspiro, come se stessi nuotando a dorso, lascio ruotare il busto e naturalmente c'è questa circonduzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, es, in e poi inverto, quindi il braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino torsione del busto a circonduzione delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po', metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande. I piedi sono larghi. Non sono sulla stessa linea per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro. E piano 2 e su, come se fosse un inchino, 3 e su, 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti, 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra, 7, 8 e poi cambio gamba. Ok,
va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio, e una volta che c'è equilibrio, anche qui piego uno e su, il piede posteriore, notate, si stacca, il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti, 4, 5, 6, il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse, e anche qui finiti gli 8, torno indietro, marcio un po' sul posto, e da qui do un passo avanti, come prima piego e poi ritorno indietro, poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3, ritorno indietro. Naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo, cerchiamoci il nostro giusto carico, il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono. E cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba, appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando molto, mi fermo, marcio sul posto e recupero. Nel recupero cerco di percepire che cosa sto andando a stimolare. Allargo nuovamente le gambe. Questa volta le punte dei piedi sono leggermente ruotate fuori, metto le mani ai fianchi e piano piano piego una gamba tenendo il ginocchio indietro e ritorno al centro, poi piego l'altra e ritorno al centro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, notate i movimenti sono sempre lenti, controllati, finite le 10 ripetizioni, avvicino i piedi, marcio sul posto e mi concedo qualche secondo di recupero. Porto le braccia fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro, altri 2, espiro, appena sento che si è abbassato il ritmo respiratorio, allargo nuovamente le gambe, come prima, porto il sedere indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, le ginocchia spingono fuori, inspiro, espiro. Perché spingo fuori? Per restare sempre con le ginocchia sulla perpendicolare delle caviglie. Qui eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni. Altri 2, 1, 2, riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero. Ci fermiamo, poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori, stacco il piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio e poi piano piano stacco, sono anche esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio, e con la caviglia destra. Massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio, prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano, e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede. Nell'altro verso e poi giù, prendo un attimo di recupero, stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. I movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso
E giù, e mi sento. Sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio, come va il respiro. Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia. Le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra. Stacco il piede destro per 10 volte. Fuori l'aria 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allargo un po' le ginocchia, metto le mani un po' più avanti e vado indietro col bacino. Porto le orecchie allineate agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali. Rilasso le gambe e mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su. Metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro e espiro quando fletto. Inspiro e espiro. Inspiro e espiro. 4, 5 e ci fermiamo un attimo, recuperiamo, magari sciogliamo un po' la colonna. Sempre inspiro quando la estendo, espiro quando la fletto. Altre 3 volte, 1, 2, l'ultimo, e ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa, stessa cosa di qui fuori l'aria, fletto. Inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, 5 e mi rilasso allargando le ginocchia, mani in avanti, respiro, cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare le orecchie agli omeri. Rilassare i glutei, le gambe. Benissimo. Ritorno su. Metto in ginocchio. Se mi danno fastidio le ginocchia, naturalmente è meglio evitare questo esercizio sulle rotule. Però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio e dovrei non avere problemi. Però come sempre facciamo sempre i conti con le nostre sensazioni, in presenza di dolore non si lavora. La schiena è dritta, il ginocchio è perpendicolare all'anca, di qui inspiro, metto la mano a terra e espiro allungo. Inspiro, scende il braccio e salgo. Espiro, poggio la mano, allungo. Inspiro, scendo il braccio e salgo. Siamo a 3. Massima apertura. 4. 5. Sei,
l'addome leggermente retratto, la gamba è ben distesa, l'ultimo e allungo. Vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto, questa volta sotto il ginocchio destro. Mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro, controllo bene gli allineamenti, inspiro e mentre espiro mano e braccio che si apre e poi inspiro, vado su. Espiro, molto importante i movimenti. Notate, prima scende il braccio e poi vado su. Mentre quando vado giù, prima poggio la mano e poi allungo il braccio. E siamo a 3. Poggio. 4. Se questo esercizio lo sento un po' pesante, posso mettere qualcosa sotto la mano. In casa posso reperire uno sgabello, posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo. Devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, di aumentare la nostra elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finiti gli 8, mi ascolto nuovamente. So, con entrambe le ginocchia a terra, o se mi dà fastidio stare con entrambe le ginocchia, mi posso anche sedere un attimino. Ritorniamo in quadrupedia. Pongo sempre le mani perpendicolari alle spalle, di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni. Cos'è cambiato in questo movimento? Se mi sento più sciolto, meno sciolto, se sento che è affaticata la colonna. L'importante è cercare sempre il massimo movimento senza avere fastidi. Poi mi fermo e da qui inspiro e quando espiro mi stiracchio, cioè allungo il braccio sinistro verso l'alto, il piede destro verso il basso, poi inspiro, espiro, lo sguardo è tra le mani, inspiro, espiro, 5 movimenti per arto, inspiro, espiro, siamo al terzo, distendo bene la gamba, apro bene la spalla, l'ultimo, allungo, espiro e di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti, ginocchia larghe e indietro. Questa volta stiracchio bene tutto, sento il respiro e lascio cadere sino a dove posso i glutei verso i talloni. Naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie, poggio la testa a terra e piano piano un pugno sull'altro, poggiare la testa e mi concedo un attimo di recupero, di ascolto. E poi lentamente ritorno su. Finisce qui la nostra lezione a corpo libero. Auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo prossimamente su Studio 100.

0: Le voci degli ultras e i colori bianco-azzurri hanno accompagnato la squadra nel cuore della città. Da piazza 20 settembre il corteo del Martina Calcio ha raggiunto la Basilica di San Martino, dove Don Peppino Montanaro ha impartito la benedizione alla squadra. Un momento particolarmente sentito, che coincide con l'inizio del nuovo corso societario. Insieme alla squadra e al presidente Piero La Carbonara, anche l'imprenditore Piero Schena e il diplomatico Dioniso Svankelmut, rappresentanti della nuova proprietà.
1: È una delle cose più emozionanti che io ho vissuto negli ultimi anni. Vi giuro, me l'avevano detto, ma non pensavo che ti potessi riempire così tanto il cuore questo momento. La squadra c'è, noi ci siamo, staremo una famiglia. Il primo obiettivo del gruppo sarà creare una comunità più forte di prima, più unita di prima, con ovviamente determinati risultati sperati. Investiamo in questo territorio, investiamo nella comunità, quindi investiamo nel calcio, investiamo nei bambini, investiamo nella fondazione, investiamo nelle opere benefiche, perché il nostro investimento non è solo immobiliare, ma è comunitario.
2: È il mio sogno da bambino!
3: È il mio sogno da bambino!
4: La trattativa era già conclusa da circa una settimana. Quindi noi siamo sereni, andiamo avanti e sempre forza Martina. Abbiamo avuto un'opportunità di gestire un fondo importante e abbiamo pensato di condividerlo con la città e con la squadra del Martina Franca.
0: A garantire la continuità sportiva sarà Piero La Carbonara, confermato alla presidenza.
5: Come tutte le cose ci vuole del tempo, bisogna costruire piano piano, abbiamo creato una buona base, però va ritoccata sicuramente in qualcosa, ma ho grande fiducia nella squadra e nel progetto, sono sicuro che con queste basi che abbiamo posto possiamo fare un progetto importante per questa città, speriamo davvero che sia la volta buona.
0: Il Martina guarda così alla nuova stagione, sostenuto dalla fiducia dei tifosi e da una società più solida, mentre si avvicina il 2027, anno in cui il club celebrerà gli 80 anni dalla sua fondazione.

0: La Puglia da anni investe molto in energie rinnovabili, raccogliendo già ottimi risultati. Più di un terzo della produzione energetica regionale proviene da fonti rinnovabili e la regione esporta una gran quantità di energia verde, il 60% in più rispetto al consumo interno. Elementi emersi nel corso del confronto dedicato alla transizione energetica in occasione della presentazione alla Biblioteca Clavio del libro Energie in Puglia, Pala al Centro, scritto da Francesco Corvace. Un momento di approfondimento promosso e fortemente voluto dalla Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, che ha visto come moderatore d'eccezione il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Auricchio, a cui peraltro è stata affidata l'appendice del volume. Sul tema delle rinnovabili è emerso come Taranto sia un vero e proprio fiore all'occhiello.
1: Proprio a Taranto abbiamo una combinazione di fattori di eolico, fotovoltaico e bioenergie più equilibrato. Intanto Taranto offre anche ospita il primo parco eolico offshore in Italia, che per quanto relativamente vicino, molto vicino alla costa, di fatto rappresenta l'unico esempio di eolico a mare in Italia e quindi fa da caso pilota anche a livello nazionale e internazionale. Abbiamo una disponibilità legata alla logistica portuale e all'individuazione del porto di Taranto come hub logistico per eccellenza a livello nazionale insieme al porto di Augusta per l'eolico offshore. Abbiamo una disponibilità derivante da PNRR, da LIPCEI che hanno messo a disposizione delle risorse importanti per attivare investimenti di valore superiore a 2 miliardi di euro nell'ambito della produzione di idrogeno verde, mettere a sistema queste possibilità e implementarle con un coraggio, con una governance attuativa più efficace e più stringente nei tempi, consentirebbe di creare un ecosistema produttivo e diversificato che a Taranto, oggi come oggi, serve con assoluta impellenza e urgenza per ambientalizzare i cicli produttivi pesanti ancora legati all'economia del fossile, per incoraggiare iniziative che sono già in corso, come nel caso della raffineria di Taranto, che già ha introdotto e sta introducendo nel proprio ciclo produttivo l'idrogeno verde e soprattutto continuando a investire sul porto come hub logistico energetico per i nuovi vettori.
0: Le criticità ci sono, ma per Corvace possono essere superate con un cambio di passo nella narrazione.
1: Per superare queste criticità bisogna fortificare questo tipo di narrazione che consente al decisore pubblico di sapere effettivamente di cosa si sta parlando, di indirizzare questi benefici per massimizzarne le ricadute e portare a fattor comune tutti questi elementi che ci sono pronti, sono nella nostra disponibilità, ma devono assolutamente essere implementati con più coraggio, con una governance pubblica più forte e più coesa.
2: Un'ovazione accoglie Giorgia Meloni a Bari per festeggiare il traguardo del governo più longevo nella storia della Repubblica. La banchina 10 del porto di Bari, già dalle prime ore del pomeriggio, è iniziato a riempirsi di sostenitori che arrivavano da diverse regioni, Abruzzo, Molise, Campania. In tanti hanno sfidato il caldo pur di poter esserci. Tra la gente i ministri, per dimostrare la compattezza del governo, mentre dal palco arrivano i messaggi degli alleati, con Tajani e Salvini collegati da remoto e Maurizio Lupi in presenza. Il governo più lungo è un traguardo che la Premier ha trasformato subito in un punto di partenza per i prossimi anni, facendo leva sulla stabilità dell'esecutivo come elemento principale per far crescere l'Italia e per rafforzare ancora di più l'immagine della nazione all'estero. Da Bari è partito un affondo diretto alle opposizioni, liquidate come deboli e litigiose, incapaci di assumersi quelle responsabilità di governo che invece questo centrodestra rivendica con orgoglio.
3: Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato.
2: Meloni rivendica i risultati ottenuti per il Mezzogiorno a partire dalla ZES unica, parlando di un Sud che ha smesso di rassegnarsi ed è diventato il vero motore di crescita dell'intero paese. La Premier ha fatto un passaggio anche sull'Ilva, dicendo che si continuerà a tutelare la salute pubblica, tutelando anche la realtà occupazionale. Inoltre, ha ringraziato Taranto e la Puglia per i giochi del Mediterraneo, per l'immagine di bellezza che hanno offerto al mondo.
4: Vengo sempre con piacere per visitare i nostri agricoltori, i nostri pescatori e oggi anche per festeggiare i grandi risultati che abbiamo ottenuto in questa stagione di governo, e questa piazza dimostra che il popolo ne è consapevole.
5: È una festa dell'Italia, il governo più longevo della Repubblica, che ha assicurato stabilità, credibilità, affidabilità al nostro Paese in un contesto internazionale in cui invece prevale l'incertezza, il conflitto e appunto l'instabilità.
2: L'obiettivo dichiarato è costruire un'Italia dove chi se n'è andato possa finalmente trovare ragioni valide per tornare e, lanciando la sfida per gli anni a venire, ha detto: mettetevi comodi, perché il meglio deve ancora avvenire.
6: Contento dell'ampissima partecipazione e le tantissime migliaia di persone che hanno partecipato

0: Questa iniziativa è andata tutto bene.
1: Lo auspicato sin dal primo giorno della legislatura. Lo auspicato, ho fatto appello al senso di responsabilità di tutti affinché si condividesse un modello di rilancio di quello stabilimento siderurgico, come abbiamo fatto in altri contesti. Mi riferisco al caso di Terni, un altro grande polo siderurgico italiano in cui, con la piena collaborazione di comuni e regioni che sono di colore politico diverso, e con le altre istituzioni siamo riusciti a raggiungere un accordo con il grande gruppo Arvedi, con un contratto di sviluppo che prevede l'aumento produttivo sulla strada tecnologica. Lo stesso abbiamo fatto a Piombino, dove oggi sono in campo grandi soggetti internazionali per realizzare dei forni elettrici e riprendere la produzione degli acciai a Piombino. Lì c'è stata la piena collaborazione. In questo contesto le valutazioni tra gli enti locali, il governo nazionale, forze sindacali, associazioni sono state diverse. Non si è raggiunto quel clima di condivisione che consentisse di sviluppare insieme, nella stessa direzione, come una comunità di intenti deve fare, un progetto condiviso. E c'è stato anche un intervento da parte del potere giudiziario.
2: Da domani 6 settembre a Taranto residenti e abbonati potranno parcheggiare anche fuori dalla propria zona. Fino al 31 dicembre il permesso sarà infatti valido in tutte le aree di sosta tariffata, anche diverse da quella indicata sul titolo. La novità arriva con la ripresa dei lavori per la BRT e gli altri interventi sulla viabilità cittadina per facilitare la sosta durante i cantieri. Il provvedimento riguarda i permessi per i residenti, gli abbonamenti ridotti per i residenti, quelli per i lavoratori e i titoli delle zone A, B, C e H, comprese le sottozone A e C. Ci sono poi alcune aree dove per determinate categorie di abbonati sarà possibile sostare senza pagare ulteriori costi: Piazza Archita, Piazza Kennedy e Piazzale Santissima Annunziata. La stessa possibilità è prevista nei parcheggi Amedeo, Ico, Oberdan, Artiglieria e Campania. Una modifica temporanea pensata per offrire più possibilità di parcheggio mentre la viabilità cittadina è interessata dai lavori.
3: Voglio che sia chiaro questo elemento, a prescindere da quello che sarà diciamo l'udienza del 9 settembre sulla sospensiva, evidentemente anche se ci dovesse essere un parere favorevole non ci sono le risorse per continuare e dare garanzia alla continuità produttiva. Quindi il governo si sta assumendo una grossa responsabilità, che è quella appunto della chiusura dell'ex Ilva senza nessuna prospettiva per i lavoratori, per la città e per il processo di decarbonizzazione.
4: Dunque non sarà la decisione della magistratura a cambiare il destino di Ilva, all'azienda manca liquidità. La FIM CGL lo ha ribadito oggi nel corso della conferenza stampa indetta insieme a FIM CISL, Wilma e USB, dopo l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori delle imprese dell'appalto.
3: Per risorse intendo le materie ovviamente legate alla questione economica. Non ci sono risorse finanziarie affinché, se dovesse determinarsi la sospensiva rispetto a quanto è stato deciso dalla Corte d'Appello di Milano, comunque lo stabilimento chiude, e lo stabilimento in questi giorni all'interno della fabbrica stanno procedendo verso lo spegnimento, quindi con le procedure di spegnimento. Quindi a prescindere, io voglio che sia chiaro, non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano, ma credo che ci sia una responsabilità molto grande da parte del governo, perché, ripeto, in presenza di una condizione di quel tipo comunque stanno decidendo, tant'è che le navi minerali eccetera non sono, diciamo, in arrivo nelle prossime mesi, quindi abbiamo una capienza rispetto alla possibilità di poter arrivare entro la fine del mese e i primi di ottobre.
4: I sindacati tornano a rivendicare un incontro urgente con AIGI, l'associazione datoriale che raccoglie la maggior parte delle aziende dell'indotto e che ieri ha avviato l'iter che annuncia i licenziamenti, comunicandolo con una missiva rivolta ad istituzioni e sindacati.
5: Intanto abbiamo detto ad AIGI che deve immediatamente ritirare quelle procedure, tra l'altro mandate in maniera molto confusionaria, devo dire. E non si può, finita la bella pagina dei giochi del Mediterraneo, dove Taranto ha mostrato la sua bellezza, la sua cultura, In una cornice molto bella e affascinante di una città che sta attraversando ovviamente un periodo molto ma molto complicato e difficile sia in termini ambientali, di salute ma anche di lavoro, ecco, cioè il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
4: I sindacati restano in attesa del vertice a Palazzo Chigi di martedì prossimo.
6: Si deve intervenire in maniera chiara con degli istituti in maniera molto chiara e straordinaria per tutti i lavoratori, sia da Acciaieria d'Italia in amministrazione straordinaria, di Ilva in amministrazione straordinaria e soprattutto dell'appalto, che così come quello che è accaduto ieri dimostra che è la parte più colpita. Abbiamo chiesto un ulteriore incontro con l'auspicio che arrivi a pochissimo dall'incontro che si terrà a Palazzo Chigi.
7: Noi aspettavamo, come dire, una dichiarazione ufficiale dopo l'incontro di Giannotto col governo, invece è arrivata con qualche giorno d'anticipo. È chiaro che dal nostro punto di vista non si discute assolutamente, noi chiediamo il ritiro immediato delle 2500 lettere di licenziamento e giorno 8 pretendiamo che il governo metta sul campo immediatamente gli strumenti straordinari per salvaguardare tutta la platea dei lavoratori, Acciaierie d'Italia, il BNS dell'appalto, e poi ci aspettiamo una presa di coscienza e il fatto che il governo deve trovare il coraggio di fare l'unica cosa che va fatta, nazionalizzare la fabbrica, perché l'unico soggetto che può portare avanti un progetto di decarbonizzazione serio, vero, è lo Stato.
2: Diecimila visitatori in un solo mese e il risultato raggiunto ad agosto dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Marta, dopo aver superato gli 8.000 ingressi. Un dato importante per il museo che anche grazie ai giochi del Mediterraneo ha contribuito a far riscoprire le bellezze e la storia della città. Ma non ci sono solo i turisti. Con l'avvio della scuola il Marta sarà protagonista di molti progetti.
8: Il bilancio era oltre di 8.000 visite. Oggi a che cifra siamo arrivati?
9: Beh, direi che siamo circa 10.000 visitatori in questo periodo, per tutto il mese di agosto. Siamo molto lieti di questo numero e abbiamo lavorato tanto nei mesi passati per raccontare, aiutare questa città a raccontare il proprio passato e a sentire lo sport come valore universale a partire dall'antichità fino al contemporaneo.
8: Ecco, a proposito, l'atleta di Taranto è tornato al centro dell'attenzione. Quanto è importante questa riscoperta per la città e per il Marta?
9: Allora, io credo che sia molto importante, al punto tale che è stato scelto anche nella cerimonia inaugurale come simbolo di partenza di questi giochi. Ecco, io credo che sia importante per ripartire dal senso di questa, della storia di questa città, e quindi è molto importante che questa città riscopra ogni giorno il proprio valore a partire dall'antico fino a ciò che sta avvenendo oggi. E per il museo certamente è uno dei contesti, è difficile definirlo perché è una persona, quindi è un contesto archeologico che è costituito da una persona che è stata seppellita all'interno di un sarcofago, e quindi per noi è una grande storia da raccontare ed è appunto una persona di cui portare avanti valori, senso e storia. Noi abbiamo una mostra sull'atletismo che durerà fino a gennaio del 2027, quindi aspettiamo tutti quanti a continuare a parlare di questi argomenti e a parlare della storia di Taranto.
8: Questi giorni inizierà anche la scuola. Si aspetta che le scuole possano far vedere quanto di bello c'è nel Marta.
9: Sì, allora noi con le scuole lavoriamo moltissimo, sono lieta di questa domanda perché ripartiamo con le scuole, con tutti i progetti con i ragazzi. I ragazzi di Taranto e del territorio sono il futuro di questa città e quindi partendo sì anche dai temi dello sport, perché no, per convogliarli a programmare insieme a noi un anno nuovo che sia anche per i ragazzi e soprattutto per le scuole.
2: E il terzo dei cinque appuntamenti in programma è questa sera. Visione arriva sulla spiaggia di Saturo. Il microfestival delle scienze per l'infanzia e l'adolescenza prosegue con una serata dedicata alla biologia marina e all'ecologia. La seconda edizione del progetto sta registrando una partecipazione maggiore rispetto allo scorso anno. L'edizione pilota aveva coinvolto oltre 70 persone in 3 incontri. L'obiettivo è avvicinare i bambini e ragazzi alla scienza, ma anche offrire loro nuovi strumenti per superare i divari sociali e di genere e immaginare il proprio proprio futuro a Taranto.
10: Abbiamo riscontrato tantissimo entusiasmo e partecipazione e addirittura i primi due appuntamenti hanno già superato per numero l'edizione precedente, quindi al momento siamo molto contenti. Ci aspettano altre tappe e vediamo come va. Quando cresci in una terra in cui il futuro sembra già scritto o schiacciato da una monocultura industriale, la scienza smette di essere una mera materia scolastica, ma diventa uno strumento di riscatto per dare alle bambine e ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze, a prescindere dal quartiere in cui nascono, la chiave per

0: da questa idea, gratuito ed accessibile per renderlo il più inclusivo possibile.
1: Alle 18.30 sulla spiaggia di Saturo il terzo appuntamento sarà dedicato alla storia di Rachel Carson e alla scoperta del granchio blu con Marevivo Puglia e la biologa marina e ricercatrice del CNR ISPA Lucrezia Cilenti.
2: Noi saremo tutti presenti in spiaggia Saturo oggi a Marina di Leporano come attivisti di Marevivo a supporto del club del Libro delle Scienze di Anna Delli Noci. In particolare sarà presente la nostra vicepresidente Lucrezia Cilenti, che è una biologa marina dipendente del CNR ISPA, dove ha scritto un libro che si chiama Blu il granchio. Fondamentale importanza non è tanto lo studio del granchio da un punto di vista biologico, ma proprio da un punto di vista socioculturale e gli impatti che ne derivano da un punto di vista ambientale. Fondamentalmente sono anni che ci attiviamo per cercare di fare divulgazione scientifica a tutela in particolare del mare e dell'ambiente in generale. Noi facciamo tante cose con Marevivo e il nostro scopo è partire sin dalla prima infanzia per dare un imprinting di insegnamento culturale per il rispetto dell'ambiente.
1: Dopo le istituzioni locali e l'autorità di sistema portuale, il console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terence Flynn, ha incontrato il mondo dell'imprenditoria locale. Ieri è stato accolto nella sede di Confindustria Taranto dal presidente Salvatore Toma. Insieme a lui anche il presidente della Camera di Commercio Taranto Brindisi, Vincenzo Cesario, e una delegazione di imprenditori. Al centro del confronto il porto di Taranto, le sue prospettive di sviluppo commerciale e logistico, ma anche il comparto aerospaziale, indicato come uno degli ambiti sui quali costruire nuove opportunità di diversificazione. Insediatosi a Napoli circa un anno fa e di origini pugliesi, il console ha espresso una particolare attenzione nei confronti della Puglia per le sue potenzialità negli scambi commerciali, ma anche culturali e accademici. Soddisfatto dell'interlocuzione il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, per cui la relazione con gli Stati Uniti può rappresentare una delle chiavi attraverso cui accompagnare il processo di trasformazione dell'economia ionica. La diversificazione, ha detto, non significa rinunciare alla nostra identità industriale, ma ampliarla aggiungendo nuove opportunità. Aerospazio, innovazione, economia del mare, tecnologie avanzate, transizione ambientale sono settori nei quali Taranto può costruire il proprio futuro. Dobbiamo avere l'ambizione di proporci non soltanto come territorio da riconvertire, ma come territorio nel quale investire.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello e Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno

0: hanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni e finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva, ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
1: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terzultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso, che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica, ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
0: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano, che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnuolo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioni, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa che si beccano il cartellino giallo. Al 31esimo azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34esimo bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45esimo, per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino, si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Capitano Spagnuolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51esimo Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnuolo. Al 52esimo da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0, ma in apertura di ripresa dopo neanche 3 minuti il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande Spagnuolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa è il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe Capitan Spagnuolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non è in rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano, con rabbia, raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partita da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano, che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano, si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioni nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Dantò nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non ti aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i 3 punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica dopo tre giornate del girone di ritorno vede Taranto in testa a 40.

0: 4 punti, ma il campo basso non molla, la squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa, finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie-Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Isidoro, poi mette al sicuro partita e 3 punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il campo basso a distanza debita di 3 punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto a 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rossoblu, viene atterrato. L'arbitro è il signor Durante di San Benedetto. Per la cronaca, colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0 concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Isidoro e porta a casa i 3 punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno, il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Isidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo al Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede Taranto sempre in testa da solo a 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina a 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60. Il Martina si avvicina a 59. Appare lontanissimo il Taruisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi. È fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in 100 Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7° il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime 3 partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnulo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con Potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. la 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide la

0: anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31esima giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gorinetis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere Molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina che va a fare una cinquina sul campo del Maglie ad un solo punto di distacco dagli Ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32esima giornata, 15esima di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal selvapiana di Campobasso dove discena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1 grazie ai gol di Disidoro su rigore e Dantò nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza che ha retto il timone della società per 2 anni a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i quattro reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, abbiamo atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2, vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
5: Avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
4: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
6: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa, è una sensazione indescrivibile.
4: Pieroni, allora, una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
7: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta. Quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

0: Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnuolo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara al lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela alla disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano, dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da Cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta

0: caloroso pubblico di Giugliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giugliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15° Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali, lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26° para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35° quando l'arbitro concede un rigore al Giugliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre, vola sulla sinistra. Sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giugliano che, nonostante il doppio svantaggio, non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giugliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblù che al 19° dà i suoi frutti. Riganò Giugliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
1: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giugliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
0: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica punteggio pieno. La storia di Taranto Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23° che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo.

Segnale di frazione regala qualche brivido. Lo scontro in aria tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione. E sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo, che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori, che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto Maglione non riusciva a salire sul pullman, qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro il Taranto era ancora negli spogliatoi, la tensione altissima, di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là, insomma un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17° su calcio di rigore, contatto in aria tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Santa Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina male in acrobazia e spedisce alto. Al 25° Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla, la prima palla gol è del Santa Anastasia, Sgambati impegna Spagnuolo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Santa Anastasia vicino al raddoppio. Al 13° la partita subisce un altro scossone. Bonetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21° da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26°, entrambi senza successo. Allo scadere il Santa Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnuolo per il 2-0 finale sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1° ottobre si gioca la 5ª giornata, il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente e vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Riganò e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luga, ma al 90° è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana.
I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione.

0: Poi accade quello che non ti aspetti. La Puteolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre tre squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di due trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino. Una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Riganò che segna al 37esimo minuto, fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Riganò l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone, affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo due giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Riganò-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta di Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Riganò si libera bene nel cuore dell'area avversaria, ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37esimo come era accaduto nei due precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Riganò che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
0: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina contro l'Igea Virtus che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Cristian Riganò. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto Acireale, si gioca allo Iacovone. L'Acireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare.

0: L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Riganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, a Cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader, che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in Cento Sport.
1: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Riganò squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani sulle ali dell'entusiasmo mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28°, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16°, quando con un'azione molto simile a quella del primo gol giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis, che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione, con Colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
0: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. si riprende il 26 novembre, lo Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il pareggio del Taranto

calcistica rosso-blu che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno, così come anche i suoi tifosi. Inoltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia ad altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani. Un gol al 92esimo beffa il Taranto, che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo, e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto

0: fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita. Introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
1: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
1: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno al pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali, la collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
2: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura, dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti, nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, di mestiere, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi c'è, ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti, parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso, quanto è diffusa adesso in Italia?
1: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena. Dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita. perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire

0: nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo alle ore 9 presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice, ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine, perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del Codice Penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso, e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente, in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
4: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce, punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate. Le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva al defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è una alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
4: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza e si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata due minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva tre minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
4: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118, per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e Urban V, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo, bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche

0: sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto
1: Quindi
0: più
1: non si è più
0: niente. Allora
1: fatto.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale dell'Assist 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò la assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
0: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola, e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire.

pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento. E quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratorie. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo, dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini. Immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dal BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi sempre una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta ci

0: sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio, noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue

0: connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Le voci degli ultras e i colori bianco-azzurri hanno accompagnato la squadra nel cuore della città. Da piazza 20 settembre il corteo del Martina Calcio ha raggiunto la Basilica di San Martino, dove Don Peppino Montanaro ha impartito la benedizione alla squadra. Un momento particolarmente sentito, che coincide con l'inizio del nuovo corso societario. Insieme alla squadra e al presidente Piero La Carbonara, anche l'imprenditore Piero Schena e il diplomatico Dioniso Svankelmut, rappresentanti della nuova proprietà.
1: È una delle cose più emozionanti che ho vissuto negli ultimi anni. Vi giuro, me l'avevano detto, ma non pensavo che ti potessi riempire così tanto il cuore questo momento. La squadra c'è, noi ci siamo, staremo una famiglia. Il primo obiettivo del gruppo sarà creare una comunità più forte di prima, più unita di prima, con ovviamente determinati risultati sperati.

0: investiamo in questo territorio, investiamo nella comunità, quindi investiamo nel calcio, investiamo nei bambini, investiamo nella fondazione, investiamo nelle opere benefiche, perché il nostro investimento non è solo immobiliare ma è comunitario.
1: È il mio sogno da bambino!
2: La trattativa era già conclusa da circa una settimana, quindi noi siamo sereni, andiamo avanti e sempre forza Martina. Abbiamo avuto un'opportunità di gestire un fondo importante e abbiamo pensato di condividerlo con la città e con la squadra del Martina Franca.
3: A garantire la continuità sportiva sarà Piero La Carbonara, confermato alla presidenza.
4: Come tutte le cose ci vuole del tempo, bisogna costruire piano piano, abbiamo creato una buona base, però va ritoccata sicuramente in qualcosa, ma ho grande fiducia nella squadra e nel progetto, sono sicuro che con queste basi che abbiamo posto possiamo fare un progetto importante per questa città, speriamo davvero che sia la volta buona.
3: Il Martina guarda così alla nuova stagione, sostenuto dalla fiducia dei tifosi e da una società più solida, mentre si avvicina il 2027, anno in cui il club celebrerà gli 80 anni dalla sua fondazione.

0: La Puglia da anni investe molto in energie rinnovabili, raccogliendo già ottimi risultati. Più di un terzo della produzione energetica regionale proviene da fonti rinnovabili e la regione esporta una gran quantità di energia verde, il 60% in più rispetto al consumo interno. Elementi emersi nel corso del confronto dedicato alla transizione energetica in occasione della presentazione alla Biblioteca Clavio del libro Energie in Puglia, Pala al Centro, scritto da Francesco Corvace. Un momento di approfondimento promosso e fortemente voluto dalla Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, che ha visto come moderatore d'eccezione il commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Auricchio, a cui peraltro è stata affidata l'appendice del volume. Sul tema delle rinnovabili è emerso come Taranto sia un vero e proprio fiore all'occhiello.
1: Proprio a Taranto abbiamo una combinazione di fattori di eolico, fotovoltaico e bioenergie più equilibrato. Intanto Taranto offre anche ospita il primo parco eolico offshore in Italia, che per quanto relativamente vicino, molto vicino alla costa, di fatto rappresenta l'unico esempio di eolico a mare in Italia e quindi fa da caso pilota anche a livello nazionale e internazionale. Abbiamo una disponibilità legata alla logistica portuale e all'individuazione del porto di Taranto come hub logistico per eccellenza a livello nazionale, insieme al porto di Augusta per l'eolico offshore. Abbiamo una disponibilità derivante da PNRR, da IPCEI, che hanno messo a disposizione delle risorse importanti per attivare investimenti di valore superiore a 2 miliardi di euro nell'ambito della produzione di idrogeno verde. Mettere a sistema queste possibilità e implementarle con un coraggio, con una governance attuativa più efficace e più stringente nei tempi, consentirebbe di creare un ecosistema produttivo e diversificato che a Taranto, oggi come oggi, serve con assoluta impellenza e urgenza per ambientalizzare i cicli produttivi pesanti ancora legati all'economia del fossile, per incoraggiare iniziative che sono già in corso, come nel caso della raffineria di Taranto, che già ha introdotto e sta introducendo nel proprio ciclo produttivo l'idrogeno verde, e soprattutto continuando a investire sul porto come hub logistico e energetico per i nuovi vettori.
0: Le criticità ci sono, ma per Corvace possono essere superate con un cambio di passo nella narrazione.
1: Per superare queste criticità bisogna fortificare questo tipo di narrazione che consente al decisore pubblico di sapere effettivamente di cosa si sta parlando, di indirizzare questi benefici per massimizzarne le ricadute e portare a fattor comune tutti questi elementi che ci sono. Sono pronti, sono nella nostra disponibilità, ma devono assolutamente essere implementati con più coraggio, con una governance pubblica più forte e più coesa.
2: Un'ovazione accoglie Giorgia Meloni a Bari per festeggiare il traguardo del governo più longevo nella storia della Repubblica. La banchina 10 del porto di Bari, già dalle prime ore del pomeriggio, è iniziata a riempirsi di sostenitori che arrivavano da diverse regioni, Abruzzo, Molise, Campania. In tanti hanno sfidato il caldo pur di poter esserci. Tra la gente i ministri, per dimostrare la compattezza del governo, mentre

0: Dal palco arrivano i messaggi degli alleati, con Tajani e Salvini collegati da remoto e Maurizio Lupi in presenza. Il governo più lungo è un traguardo che la Premier ha trasformato subito in un punto di partenza per i prossimi anni, facendo leva sulla stabilità dell'esecutivo come elemento principale per far crescere l'Italia e per rafforzare ancora di più l'immagine della nazione all'estero. Da Bari è partito un affondo diretto alle opposizioni, liquidate come deboli e litigiose, incapaci di assumersi quelle responsabilità di governo che invece questo centrodestra rivendica con orgoglio.
1: Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato.
0: Meloni rivendica i risultati ottenuti per il Mezzogiorno a partire dalla ZES unica, parlando di un Sud che ha smesso di rassegnarsi ed è diventato il vero motore di crescita dell'intero Paese. La Premier ha fatto un passaggio anche sull'Ilva, dicendo che si continuerà a tutelare la salute pubblica, tutelando anche la realtà occupazionale. Inoltre, ha ringraziato Taranto e la Puglia per i Giochi del Mediterraneo, per l'immagine di bellezza che hanno offerto al mondo.
2: Vengo sempre con piacere per visitare i nostri agricoltori, i nostri pescatori e oggi anche per festeggiare i grandi risultati che abbiamo ottenuto in questa stagione di governo, e questa piazza dimostra che il popolo ne è consapevole.
3: È una festa dell'Italia, il governo più longevo della Repubblica, che ha assicurato stabilità, credibilità, affidabilità al nostro Paese in un contesto internazionale in cui invece prevale l'incertezza, il conflitto e appunto l'instabilità.
0: L'obiettivo dichiarato è costruire un'Italia dove chi se n'è andato possa finalmente trovare ragioni valide per tornare e, lanciando la sfida per gli anni a venire, ha detto: mettetevi comodi perché il meglio deve ancora avvenire.
4: Contento dell'ampissima partecipazione, le tantissime migliaia di persone che hanno partecipato a questa iniziativa, è andato tutto bene.
5: L'ho auspicato, sin dal primo giorno della legislatura, l'ho auspicato, ho fatto appello al senso di responsabilità di tutti, affinché si condividesse un modello di rilancio dello stabilimento siderurgico, come abbiamo fatto in altri contesti. Mi riferisco al caso di Terni, un altro grande polo siderurgico italiano in cui, con la piena collaborazione di comuni e regioni, che sono di colore politico diverso, e con le altre istituzioni siamo riusciti a raggiungere un accordo con il grande gruppo Arvedi, con un contratto di sviluppo che prevede l'aumento produttivo sulla strada tecnologica green. Lo stesso abbiamo fatto a Piombino, dove oggi sono in campo grandi soggetti internazionali per realizzare dei forni elettrici e riprendere la produzione degli acciai a Piombino. Lì c'è stata la piena collaborazione. In questo contesto le valutazioni tra gli enti locali, il governo nazionale, forze sindacali, associazioni sono state diverse. Non si è raggiunto quel clima di condivisione che consentisse di sviluppare insieme, nella stessa direzione, come una comunità di intenti deve fare, un progetto condiviso. E c'è stato anche un intervento da parte del potere giudiziario.
6: Da domani 6 settembre a Taranto residenti e abbonati potranno parcheggiare anche fuori dalla propria zona. Fino al 31 dicembre il permesso sarà infatti valido in tutte le aree di sosta tariffata, anche diverse da quella indicata sul titolo. La novità arriva con la ripresa dei lavori per la BRT e gli altri interventi sulla viabilità cittadina per facilitare la sosta durante i cantieri. Il provvedimento riguarda i permessi per i residenti, gli abbonamenti ridotti per i residenti, quelli per i lavoratori e i titoli delle zone A, B, C e H, comprese le sottozone A e C. Ci sono poi alcune aree dove per determinate categorie di abbonati sarà possibile sostare senza pagare ulteriori costi: Piazza Archita, Piazza Kennedy e Piazzale Santissima Annunziata. La stessa possibilità è prevista nei parcheggi Amedeo, Ico, Oberdan, Artiglieria e Campania. Una modifica temporanea pensata per offrire più possibilità di parcheggio mentre la viabilità cittadina è interessata dai lavori.
7: I voglio che sia chiaro questo elemento, a prescindere da quello che sarà diciamo l'udienza del 9 settembre sulla sospensiva. Evidentemente, anche se ci dovesse essere un parere favorevole, non ci sono le risorse per continuare e dare garanzia alla continuità produttiva. Quindi il governo si sta assumendo una grossa responsabilità, che è quella appunto della chiusura dell'ex Ilva senza nessuna prospettiva per i lavoratori, per la città e per il processo di decarbonizzazione.
8: Dunque non sarà la decisione della magistratura a cambiare il destino di Ilva, all'azienda manca liquidità. La FIM CGL lo ha ribadito oggi nel corso della conferenza stampa indetta insieme a FIM CISL, Wilma e USB, dopo l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori delle imprese dell'appalto.
7: Per risorse intendo le materie ovviamente legate alla questione economica. Non ci sono risorse finanziarie affinché, se dovesse determinarsi la sospensiva rispetto a quanto è stato deciso dalla Corte d'Appello di Milano, comunque lo stabilimento chiude, e lo stabilimento in questi giorni all'interno della fabbrica stanno procedendo verso lo spegnimento, quindi con le procedure di spegnimento. Quindi, a prescindere, io voglio che sia chiaro, non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano, ma credo che ci sia una responsabilità molto grande da parte del governo, perché, ripeto, in presenza di una condizione di quel tipo comunque stanno decidendo, tant'è che le navi minerali eccetera non sono, diciamo, in arrivo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quindi abbiamo una capienza rispetto alla possibilità di poter arrivare entro la fine del mese e i primi di ottobre.
8: I sindacati tornano a rivendicare un incontro urgente con AIGI, l'associazione datoriale che raccoglie la maggior parte delle aziende dell'indotto e che ieri ha avviato l'iter che annuncia i licenziamenti, comunicandolo con una missiva rivolta ad istituzioni e sindacati.
9: Intanto abbiamo detto ad AIGI che deve immediatamente ritirare quelle procedure, tra l'altro mandate in maniera molto confusionaria, devo dire. E non si può, finita la bella pagina dei Giochi del Mediterraneo, dove Taranto ha mostrato la sua bellezza, la sua cultura, in una cornice molto bella e affascinante di una città che sta attraversando ovviamente un periodo molto ma molto complicato e difficile, sia in termini ambientali, di salute ma anche di lavoro. Ecco, cioè, il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2.500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
8: I sindacati restano in attesa del vertice a Palazzo Chigi di martedì prossimo.
10: Si deve intervenire in maniera chiara con degli istituti in maniera molto chiara e straordinaria per tutti i lavoratori, sia da Acciaieria d'Italia in amministrazione straordinaria, di Ilva in amministrazione straordinaria e soprattutto dell'appalto, che, così come quello che è accaduto ieri, dimostra che è la parte più colpita. Abbiamo chiesto un ulteriore incontro con l'auspicio che arrivi a pochissimo dall'incontro che si terrà a Palazzo Chigi.
11: Noi aspettavamo, come dire, una dichiarazione ufficiale dopo l'incontro di giorno 8 col governo, invece è arrivata con qualche giorno d'anticipo. È chiaro che dal nostro punto di vista non si discute assolutamente, noi chiediamo il ritiro immediato delle 2.500 lettere di licenziamento, e giorno 8 pretendiamo che il governo metta sul campo immediatamente gli strumenti straordinari per salvaguardare tutta la platea dei lavoratori, Acciaierie d'Italia, il BNS dell'appalto, e poi ci aspettiamo una presa di coscienza e il fatto che il governo deve trovare il coraggio di fare l'unica cosa che va fatta, nazionalizzare la fabbrica, perché l'unico soggetto che può portare avanti un progetto di decarbonizzazione serio e vero è lo Stato.
6: Diecimila visitatori in un solo mese e il risultato raggiunto ad agosto dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Marta, dopo aver superato gli 8.000 ingressi. Un dato importante per il museo che, anche grazie ai Giochi del Mediterraneo, ha contribuito a far riscoprire le bellezze e la storia della città. Ma non ci sono solo i turisti. Con l'avvio della scuola, il Marta sarà protagonista di molti progetti.
12: Il bilancio era oltre di 8.000 visite. Oggi a che cifra siamo arrivati?
13: Beh, direi che siamo circa 10.000 visitatori in questo periodo, per tutto il mese di agosto. Siamo molto lieti di questo numero e abbiamo lavorato tanto nei mesi passati per raccontare, aiutare questa città a raccontare il proprio passato e a sentire lo sport come valore universale, a partire dall'antichità fino al contemporaneo.
12: Ecco, a proposito, l'atleta di Taranto è tornato al centro dell'attenzione. Quanto è importante questa riscoperta per la città e per il Marta?
13: Allora, io credo che sia molto importante, al punto tale che è stato scelto anche nella cerimonia inaugurale come simbolo di partenza di questi giochi. Ecco, io credo che sia importante per ripartire dal senso di questa, della storia di questa città.

0: E quindi è molto importante che questa città riscopra ogni giorno il proprio valore, a partire dall'antico fino a ciò che sta avvenendo oggi. E per il museo certamente è uno dei contesti, è difficile definirlo perché è una persona, quindi è un contesto archeologico che è costituito da una persona che è stata seppellita all'interno di un sarcofago, e quindi per noi è una grande storia da raccontare ed è appunto una persona di cui portare avanti valori, senso e storia. Noi abbiamo una mostra sull'atletismo che durerà fino a gennaio del 2027, quindi aspettiamo tutti quanti a continuare a parlare di questi argomenti e a parlare della storia di Taranto.
1: Questi giorni inizierà anche la scuola. Si aspetta che le scuole possano far vedere quanto di bello c'è nel Marta.
0: Sì, allora noi con le scuole lavoriamo moltissimo, sono lieta di questa domanda perché ripartiamo con le scuole, con tutti i progetti con i ragazzi. I ragazzi di Taranto e del territorio sono il futuro di questa città e quindi partendo sì anche dai temi dello sport, perché no, per convogliarli a programmare insieme a noi un anno nuovo che sia anche per i ragazzi e soprattutto per le scuole.
2: È il terzo dei cinque appuntamenti in programma e questa sera Visione arriva sulla spiaggia di Saturo. Il microfestival delle scienze per l'infanzia e l'adolescenza prosegue con una serata dedicata alla biologia marina e all'ecologia. La seconda edizione del progetto sta registrando una partecipazione maggiore rispetto allo scorso anno. L'edizione pilota aveva coinvolto oltre 70 persone in 3 incontri. L'obiettivo è avvicinare i bambini e ragazzi alla scienza, ma anche offrire loro nuovi strumenti per superare i divari sociali e di genere e immaginare il proprio futuro a Taranto.
3: Abbiamo riscontrato tantissimo entusiasmo e partecipazione e addirittura i primi due appuntamenti hanno già superato per numero l'edizione precedente, quindi al momento siamo molto contenti. Ci aspettano altre tappe e vediamo come va. Quando cresci in una terra in cui il futuro sembra già scritto o schiacciato da una monocultura industriale, la scienza smette di essere una mera materia scolastica ma diventa uno strumento di riscatto per dare alle bambine e ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze, a prescindere dal quartiere in cui nascono, la chiave per conoscere un pezzetto di sé e del mondo. Non vogliamo impedire ai giovani di viaggiare, di studiare all'estero o in altre città, ma vogliamo dare loro la libertà di tornare, di restare e di sapere che qui c'è uno spazio per il loro talento e uno spazio di progettazione del loro futuro. Questo progetto nasce proprio esattamente da questa idea, è gratuito e accessibile per renderlo il più inclusivo possibile.
2: Alle 18.30 sulla spiaggia di Saturo il terzo appuntamento sarà dedicato alla storia di Rachel Carson e alla scoperta del granchio blu con Mare Vivo Puglia e la biologa marina e ricercatrice del CNR ISPA Lucrezia Cilenti.
4: Noi saremo tutti presenti in spiaggia a Saturo oggi a Marina di Leporano come attivisti di Mare Vivo a supporto del club del Libro delle Scienze di Anna Deli Noci. In particolare sarà presente la nostra vicepresidente Lucrezia Cilenti, che è una biologa marina dipendente del CNR ISPA e dove ha scritto un libro che si chiama Blu, il granchio. Fondamentale importanza non è tanto lo studio del granchio da un punto di vista biologico, ma proprio da un punto di vista socioculturale e gli impatti che ne derivano da un punto di vista ambientale. Fondamentalmente sono anni che ci attiviamo per cercare di fare divulgazione scientifica a tutela in particolare del mare e dell'ambiente in generale. Noi facciamo tante cose con Mare Vivo e il nostro scopo è partire sin dalla prima infanzia per dare un imprinting di insegnamento culturale per il rispetto dell'ambiente.
5: Dopo le istituzioni locali e l'autorità di sistema portuale, il console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terence Flynn, ha incontrato il mondo dell'imprenditoria locale. Ieri è stato accolto nella sede di Confindustria Taranto dal presidente Salvatore Toma. Insieme a lui anche il presidente della Camera di Commercio Taranto Brindisi, Vincenzo Cesario, e una delegazione di imprenditori. Al centro del confronto il porto di Taranto, le sue prospettive di sviluppo commerciale e logistico, ma anche il comparto aerospaziale, indicato come uno degli ambiti sui quali costruire nuove opportunità di diversificazione. Insediatosi a Napoli circa un anno fa e di origini pugliesi, il console ha espresso una particolare attenzione nei confronti della Puglia per le sue potenzialità negli scambi commerciali, ma anche culturali e accademici. Soddisfatto dell'interlocuzione il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, per cui la relazione con gli Stati Uniti può rappresentare una delle chiavi attraverso cui accompagnare il processo di trasformazione dell'economia ionica. La diversificazione, ha detto, non significa rinunciare alla nostra identità industriale, ma ampliarla aggiungendo nuove opportunità: aerospazio, innovazione, economia del mare, tecnologie avanzate, transizione ambientale sono settori nei quali Taranto può costruire il proprio futuro. Dobbiamo avere l'ambizione di proporci non soltanto come territorio da riconvertire, ma come territorio nel quale investire.

Partita in questo istante per Taranto-Picerno, la partita valevole per la quinta giornata di ritorno del girone H della Serie D. Vediamo subito le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto gioca in maglia rosso-blu a strisce verticali, pantaloncini blu, calzettoni blu con il risvolto rosso, De Lucia, De Giorgi, Pambianchi, Marsili, Bojo e Guardiglio, Nosa, Ciarcià, Genchi, Yeboa e Siclari nel 3-4-3. Vediamo la formazione lucana del Picerno che in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi è in campo con Ioime, numero 2 Miglioni con numero 3 De Santis, il numero 4 è Limuli, numero 5 Pascuccio, numero 6 Conti, numero 7 Pisani, numero 8 Tarascio, numero 9 Perna, numero 10 Catalano, numero 11 Esposito. In panchina ci sono per il Taranto il portiere Pizzaleo, poi Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati. Dunque dopo due mesi torna Pambianchi in campo, si rivede anche la presenza di Michele Cazzaro in panchina che aveva lasciato la guida tecnica della Taranto nel novembre scorso. Per quel che riguarda invece la formazione della panchina del Picerno abbiamo Ciurli, Enrico, Colarusso, Montuori, Agresta e Varriale, Gerardi, San Giacomo e Bacio Terracino, mentre il direttore di gara è il signor Alessandro Maninetti di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Marco Reggiani e Michele Passarella. La partita è iniziata da un paio di minuti con il Taranto che è in possesso del pallone con i propri difensori, Bojo è centrale, De Giorgi gioca a destra mentre a sinistra c'è Pambianchi. Nel frattempo il pallone è terminato in calcio d'angolo per il primo tiro dalla bandierina della partita che verrà battuto adesso dal Taranto alla sinistra della porta difesa da Ioime che è l'estremo difensore del Picerno. Vediamo che ci sono un po' di movimenti all'interno dell'area di rigore, l'arbitro fa fermare il gioco per invitare alla calma i calciatori dell'una e dell'altra squadra, mentre vediamo che adesso sta per andare in lunetta il numero 4 della formazione ionica, Massimiliano Marsili, vice capitano. 3-4-3 dunque l'impianto tattico del Taranto con Marsili che si appresta ad effettuare questo traversone, palla in area di rigore dove c'è il colpo di destra sfiorato di Guardiglio, anzi no, è stato Siclari a sfiorare il pallone con la testa, non è riuscito a dare la forza giusta alla sfera colpendola con la parte alta della fronte, quindi il pallone è terminato direttamente in fallo laterale nei pressi della bandierina alla destra della porta difesa da Ioime. Dunque vediamo l'atteggiamento tattico del Taranto, in porta c'è De Lucia, mentre i tre dietro sono, come dicevamo, i Bojo centrale, poi De Giorgi a destra, Pambianchi a sinistra, i due esterni alti di centrocampo, del centrocampo a quattro sono Nosa a destra e Guardiglio a sinistra, mentre i due mediani tornano a fare coppia in linea, Ciarcià e Marsili, mentre Genchi punta centrale il capitano, Siclari a sinistra, Yeboah a destra per questo avvio di partita. Ecco un traversone, si sta difendendo adesso il Picerno con il pallone che viene riproposto in una fase di ripartenza per la formazione lucana, cioè il tentativo di Pisani con il pallone che però è terminato direttamente in affaro laterale. Allenatore della formazione ospite Pasquale Arleo alla guida dei lucani da due giornate in cui ha ottenuto ben 4 punti, pensate che il Picerno è ultimo in classifica quota 11, ma 4 di questi 11 punti li ha conquistati nelle ultime
due partite, pensate che in 19 ne aveva presi 7, mentre in due, nelle ultime due, ne ha presi ben 4. La società lucana ha chiesto al tecnico esperto Pasquale Arleo di ridare dignità al campionato della formazione lucana, che per la prima volta si appresta a vivere, o meglio, che per la prima volta ha vissuto questa esperienza di Serie D. Non c'è nessun precedente a Luglia Covone fra le due squadre. Nel frattempo Ciarcià, poi Marsili, Genchi di spalle alla porta, è costretto a dare ancora l'indietro verso Marsili, Ciarcià, il traversone per Yeboah che prova ad andare a rabbionare questo pallone che comunque è terminato direttamente in fallo di fondo, perché l'ultimo tocco è stato proprio del calciatore rossoblu e pertanto si riprenderà a giocare con il calcio di rinvio in favore della formazione lucana, che sta per essere battuto adesso dal portiere. Mentre siamo al sesto minuto di gioco nel corso del primo tempo, con il colpo di testa di Bojo che però ha spinto, secondo il giudizio del direttore di gara, il suo diretto avversario. Si tratta nella circostanza di Perna, Massimo Perna, attaccante abbastanza importante, esperto. Ci sono giocatori comunque di grande spessore nello scacchiere della formazione lucana, come Perna stesso, come Tarascio. Non dimentichiamo anche Giovanni Conti, che è stato per un periodo anche con la formazione della Virtus Francavilla capolista. C'è un traversone adesso dalla destra da parte di Tarascio, il pallone che termina direttamente sul fondo. Dunque, 7 minuti di gioco nel corso del primo tempo qui allo Iacovone, 0-0 il risultato fra Taranto e Picerno. Andiamo subito a vedere le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto in maglia rosso-blu gioca con De Lucia, De Giorgi e Pambianchi, che torna in campo, come dicevamo, dopo una lunga assenza. Poi c'è Marsili con il numero 4, Ibojo numero 5, Guardiglio il 6, Nosa 7, il numero 8 Ciarcià, numero 9 Genchi, numero 10 Yeboah, numero 11 Siclari. In panchina per il Taranto ci sono il portiere Pizzaleo, poi in Bida Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati. Nel frattempo adesso c'è un intervento a centrocampo di De Giorgi, falloso ai danni del numero 10 Catalano. C'è l'intervento del direttore di gara che estrae il cartellino giallo all'indirizzo del numero 3 del Taranto, che pertanto viene, anzi si tratta di De Giorgi, scusate, non di Pambianchi. De Giorgi ammonito, seconda ammonizione consecutiva per il difensore rossoblu, che era stato vittima di un cartellino giallo anche nel corso della partita di domenica scorsa, Francavilla Fontana contro la Virtus. Vediamo la squadra del Picerno, che è in campo in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi, con Ioime, Miglionico e De Santis, Limuli, Pascuccio e Conti, Pisani, Tarascio, Perna, Catalano ed Esposito. Mentre in panchina ci sono il portiere Ciurli, poi Enrico, Colarusso, Montuori, Agresta, Variale, Gerardi, San Giacomo e Bacio Terracino. L'allenatore Pasquale Arleo, tecnico del Taranto Michele Cazzarò, che dunque torna sulla panchina rosso-blu dopo due mesi. L'arbitro della partita è il signor Alessandro Maninetti di Bergamo, mentre sarà coadiuvato dagli assistenti il primo Marco Riggiani, il secondo Michele Passarella. C'è un intervento irregolare adesso ai danni di Yeboah ed è pertanto calcio di punizione in favore del Taranto, che dovrà essere battuto qualche metro all'interno della metà campo della formazione ionica. Nel frattempo siamo giunti al nono minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0. Si gioca in un silenzio surreale quest'oggi allo Iacovone per l'assenza di tifosi nel settore di Curva Nord. Ci sono soltanto alcuni abbonati, pochi, sono stati venduti circa 800 biglietti per questa partita e sono venuti meno però molti abbonati, soprattutto quelli della Curva Nord. Mentre Nosa fa una buona diagonale difensiva, poi cede un pallone in verticale per Yeboah, che prova ad andarsene, viene strattonato, c'è calcio di punizione. Mentre vediamo che Marsili adesso non gradisce il tentativo di ostruzionismo da parte di un centrocampista della formazione lucana. Calcio di punizione nel frattempo in favore del Taranto. Il direttore di gara va a redarguire verbalmente il vice capitano della formazione ionica Marsili, proprio per aver fatto questo gesto. Mentre vediamo che adesso continua a discutere il direttore di gara con Catalano e Marsili per quanto riguarda appunto lo stato d'animo dei calciatori in campo, invita tutti alla calma. La partita è ripresa nel frattempo, però l'arbitro fa rettificare la ripresa delle ostilità perché è avvenuta prima del suo fischio.
ripresa adesso la gara con il Taranto in possesso del pallone con De Giorgi. 3-4-3 il modulo della formazione allenata da Michele Cazzarò, che è in panchina. Avanza Pambianchi, palla per Siclari che fa sponda per Genchi. Attenzione ancora Siclari, interviene Conti, allontana da terra questo pallone che viene raccolto da Ciarcià a centrocampo, lo scambia con Marsili, arriva rimorchio dalla retrovia De Giorgi che carica il destro, vuole tirare, tira infatti, pallone respinto, si impenna all'interno dell'area di rigore, di testa c'è stato il rinvio di Limuli, pallone però a centrocampo recuperato ancora da Marsili che lo scambia con Ciarcià che effettua un dribbling, poi dà per il numero 7 Nosa che scambia con Yeboah, pallone poi controllato in maniera difettosa dal numero 10 del Taranto e pertanto il rinvio della difesa del Picerno, pallone che però si spegne nella metà campo del Taranto sul tentativo di ripartenza dei Lucani, pallone che viene dunque recuperato con questa rimessa laterale già battuta da De Giorgi. Dicevamo dell'assenza del pubblico, quello che fa da cornice, quello più caloroso dello stadio Erasmo Iacovone, vale a dire il pubblico della Curva Nord, i gruppi organizzati, non c'è nessuno in Curva Nord. Leggiamo il comunicato che è stato mandato venerdì in virtù della decisione del prefetto di Taranto che su indicazione dell'osservatorio ha deciso di limitare l'ingresso in Curva Nord ai soli abbonati, vietando la vendita dei biglietti per la gara di oggi. I gruppi della Curva Nord comunicano che si asterranno dal presenziare all'interno del settore, nonostante molti di noi scrivono siano in possesso del titolo di abbonamento. Crediamo, si legge nel comunicato stampa, fermamente che l'essere ultras abbia come principio fondamentale l'aggregazione e la sociale partecipazione, un modo di vivere che non può essere circoscritto a poche persone, non potendo coesistere la teoria della coesistenza e quindi che alcuni di noi possano assistere ad una partita al cospetto di altri che sono costretti a stare fuori. Forse ormai, scrivono ancora gli ultras, da troppi anni nelle serie dilettantistiche ci hanno fatto perdere i contatti con il movimento ultras nazionale, ma la sperimentazione di alcune metodologie repressive nei nostri confronti talvolta senza senso e al limite dell'assurdo, quindi per questo motivo i tifosi della Nord non sono oggi in curva perché era stato limitato appunto l'ingresso ai soli abbonati. Riparte il Taranto nel frattempo dalle retrovie con Ibojo, centrale dei tre di difesa, Pambianchi, pallone ancora per Ibojo che lo fa girare, nel frattempo sono trascorsi 12 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, c'è l'intervento per Yeboah, da De Giorgi si libera di un uomo il numero 10 del Taranto, poi riesce a dare a Genchi, conclusione, palla di poco a lato al 13° minuto di gioco nel corso del primo tempo, c'è il primo tentativo da parte del Taranto con questa conclusione da fuori aria da parte di Genchi, il capitano del Taranto con 11 gol al suo attivo, pallone che è terminato al lato alla sinistra del portiere Joime che adesso sta per effettuare il rinvio, palla che spiove a centrocampo, colpo di testa è stato di Perna che ha cercato di mettere in movimento Catalano, però il pallone è stato già raggiunto e raccolto da De Lucia che prova a imbastire questa nuova azione d'attacco dando a De Giorgi, da questi a Ciarcià. Interessante vedere all'opera Ciarcià e Marsili che tornano a fare insieme coppie di centrocampo uno accanto all'altro, Ciarcià è centrosinistra, Marsili è centrodestra e sono due centrocampisti, due calciatori che hanno fatto davvero la differenza proprio nel Taranto di Cazzarò della passata stagione dalla primavera in poi. Attenzione a Yeboah che prova la conclusione, palla ribattuta, allontana la difesa, palla che spiove a centrocampo, c'è un uomo per terra. Vediamo che il pallone però è ancora in gioco e quindi c'è un giocatore del Picerno che è rimasto dolorante per terra e quindi il gioco è fermo. Pallone che è terminato fuori, mi pare che lo abbia volutamente spedito in out il numero 7 Nosa e quindi calcio, fallo laterale e c'è gioco fermo con i sanitari della formazione lucana che sono entrati sul rettangolo di gioco. Vediamo che Genchi va a protestare nei confronti del direttore di gara, facendo notare probabilmente, leggendo la gestualità del calciatore capitano del Taranto, che finora si è perso molto tempo con numerosi interventi del direttore di gara, costretto a sincerarsi di condizioni di calciatori del Picerno che finiscono per terra. Insomma, è comunque un film già visto questo, perché molti giocatori vengono a Taranto e fanno proprio così, probabilmente pensando, non so cosa si pensa, perdere tempo, provare a far giocare di meno
i minuti effettivi di gioco, però alla fine ci sono sempre gli spettatori che pagano il biglietto e che vanno onorati e rispettati. Si è rialzato il calciatore che si è infortunato, va a bordo campo, ci sembra che non abbia nessun problema grave, pertanto tra non molto potrà riprendere il suo posto in squadra. Nel frattempo la partita è ripresa dopo un minuto e mezzo di interruzione e Perna va a restituire. Infatti è rientrato in campo senza assolutamente nessun problema Gaetano Limuli. Per fortuna, meno male, non si è fatto niente, però ovviamente abbiamo perso un minuto e mezzo di gioco che chissà se sarà recuperato. Palla per Ibojo, da questi a Ciarcià, che scambia con Panbianchi. Siamo proprio sulla riga mediana, la verticalizzazione è per Siclari, il quale ha un difettoso controllo e perde il possesso del pallone, gliel'ha soffiato poi Pascuccio. Palla che viene scaraventata nella metà campo del Taranto, dove non c'è nessuno, e De Giorgi attende che termini direttamente in affaro laterale. Rimessa già battuta e affidata al portiere De Lucia, da questi a Ibo, va incontro al pallone Ciarcià che poi scarica su De Giorgi. C'è un elaborato giro palla da parte della formazione ionica in fase difensiva per far sì che la squadra possa organizzare la giocata di possesso, e quindi vediamo che ancora con i difensori in possesso del pallone siamo arrivati a centrocampo. Adesso Ciarcià che controlla la sfera, l'appoggia per De Giorgi. Di esterno questo pallone per Dieboa, anch'egli ha un difettoso controllo, arriva Conti e spedisce direttamente in tribuna. Rimessa con le mani in favore del Taranto in zona d'attacco, siamo proprio accanto al lato corto dell'area di rigore della formazione ionica. Al 17° minuto nel corso di questo primo tempo, con Schenchi che va sul pallone, poi lo fa girare verso il centro dove c'è Ciarcià, inseguito da un avversario, si libera della sfida dandola a Marsili, ancora un giro palla a centrocampo per Panbianchi che si scontra letteralmente con il diretto avversario, poi commette fallo. A giudizio del direttore di gara c'è calcio di punizione in favore del Picerno. Quattro difensori, due mediani, tre quartisti, sono tre, una punta, l'unica punta è Perna nella squadra allenata da Pasquale Arleo. Calcio di punizione nel frattempo in favore della formazione lucana, che sta per battere al di fuori dell'area di rigore il portiere Ioime. Sempre 0-0 è il risultato allo Iacomone fra Taranto e Picerno, siamo quasi al 20° minuto di gioco nel corso della prima frazione. Colpo di testa di Limuli, intercetta Nosa e recupera palla, poi ancora un intervento di testa da parte del numero 4 della squadra lucana, palla che è terminata fuori e pertanto la rimessa aspetta al Taranto. La batte De Giorgi che studia il piazzamento dei campagni, chiede il pallone Marsili ma lo riceve Genchi che lo restituisce a De Giorgi, il quale alza lo sguardo, vede che dall'altra parte del campo c'è un po' più di spazio e quindi serve Panbianchi. Va in pressing su di lui Pisani, si libera del pallone dandolo a Guardiglio, da questi a Ciarcià, maglia numero 8, giro per Ibojo, ancora giro verso destra su De Giorgi, abbiamo superato ora la riga mediana, va incontro alla sfera Marsili, cerca di farsi vedere, cambio gioco dove c'è Guardiglio, pallone irrecuperabile, terminato direttamente in fallo laterale. La rimessa con le mani è per il Picerno, che dovrà essere effettuata adesso sulla tre quarti della squadra lucana. C'è stato finora soltanto un tiro in porta compiuto da Genchi al minuto numero 13, e adesso siamo al 19° e il pallone calciato da Genchi da fuori area, dal limite possiamo dire, terminato al lato di non molto, di un metro forse alla sinistra della porta di Ioime. 0-0 fra Taranto e Picerno con Ciarcià, praticamente il cliché della partita è questo: il Taranto fa il gioco, il Picerno si difende. Dieboa, difettoso il controllo, ne approfitta la difesa per recuperare palla e poi guadagnare una rimessa laterale. Fallo laterale che dovrà essere battuto proprio nei pressi della panchina dove siede mister Arleo. Effettuato il fallo laterale, poi Perna prova ad andarsene tra due, tiene il possesso del pallone, il numero 9 della squadra lucana, poi da terra cerca di intervenire.

finire ma non vi riesce, perde possesso palla Marsili, Siclari non riesce a inserirsi tra due, pertanto il pallone viene recuperato dai giocatori del Picerno che lo rilanciano in profondità. Pambianchi prima, Marsili poi, vanno al recupero, Ibojo, Marsili, siamo sulla tre quarti, campo Taranto, Siclari viene servito in verticale, avanza palla al piede, e poi sbaglia l'appoggio e quindi palla che viene allontanata ancora dalla difesa. Rimessa con le mani già effettuata, Marsili, lancio in profondità per Guardiglio che riesce bene a dare a Genchi con un bel gesto atletico. Genchi in possesso del pallone si gira in posizione d'ala, fa partire un tiro cross, palla che termina direttamente sul fondo alta sulla trasversale della porta di Ioime. Sempre 0-0 il risultato allo Iacovone, giornata di sole, devo dire anche con una temperatura abbastanza mite, con circa 1500 spettatori quest'oggi, forse siamo al minimo storico. Salutiamo intanto i nostri amici che ci seguono anche dalla Lucania, mentre per quel che riguarda la formazione del Taranto adesso c'è Nosa che viene in avanti, palla al piede, pallone scambiato con Genchi, Ciarcià che cerca qualcuno da servire, ha trovato Marsili, poi ancora Pambianchi che spesso si sta sganciando, pallone per Guardiglio che però poi si vede arrivare addosso questo pallone forse troppo forte, lo stoppa male, lo perde direttamente in fallo di fondo. Rimessa da fondo campo in favore del Picerno che verrà battuta ora dal portiere Ioime, Raffaele Ioime, classe 87, quindi gli juniores nella formazione. Ospite sono Miglionico che è il numero 2, De Santis che è il numero 3, entrambi del 97, poi Limuli del 96 e infine c'è Pisani che è la maglia numero 7 del 95. Recuperato il pallone al centrocampo dal Taranto con Ciarcià, Guardiglio ha sbagliato l'appoggio per Siclari e poi riprende il possesso palla adesso il Picerno con De Santis, c'è il numero 10 catalano che gestisce il possesso palla, Limuli la verticalizzazione, poi Bojo anticipa bene l'avversario e da Marsili che viene attaccato irregolarmente, c'è calcio di punizione già battuto dallo stesso Marsili che era finito per terra. Ciarcià adesso Nosa, scambio con De Giorgi, Ciarcià, siamo al centrocampo, pallone per De Giorgi ancora, si gioca in un fazzoletto di terreno, poi De Giorgi dà per Yeboah che prova lo spunto, una finta ma viene fermato da Conti e guadagna un calcio d'angolo, secondo tiro dalla bandierina della partita. 0-0 il risultato, amici sportivi all'ascolto, abbiamo superato il 20° minuto, siamo al 22° nel corso del primo tempo, sempre 0-0 lo Iacovone fra Taranto e Picerno. Sono 24 punti di differenza fra le due formazioni, 35 il Taranto, 11 il Picerno. Attenzione al cross, palla in area di rigore pericolosa, c'è anche un fischio del direttore di gara che ha visto probabilmente una spinta da parte di Nicolas Ibojo e pertanto calcio di punizione in favore del Picerno. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'interno dell'area di rigore del Picerno. E quindi adesso si attende che il portiere Ioime decida di battere questo calcio di punizione, lo fa adesso con molta calma ovviamente per la ripresa delle ostilità. Palla colpita di testa da Ibojo, poi Ciarcià di testa cerca di perfezionare per Yeboah, anticipato però da Conti. Palla toccata da Catalano, dietro per Miglionico che sbaglia il rinvio. E pallone che è terminato direttamente in fallo laterale. Battuto adesso da De Giorgi, che dà a terra per Ibojo, che avanza a palla al piede, segue la gara con le braccia concerte il tecnico rosso-blu Michele Cazzarò. De Giorgi sul pallone, ecco il numero 2 del Taranto che vuole la verticalizzazione verso Genchi che è bravo a controllare di petto, poi a metterla per terra mentre fa movimento Siclari, viene servito bene, poi c'è l'uscita del portiere che blocca e quindi applausi da parte del pubblico per questa intuizione di Genchi che si è capito bene con Siclari. Ottimo l'intervento di Ibojo, poi Ciarcià prova a tenere il possesso palla, il numero 8 della Taranto, si ferma perché bisogna trovare qualcuno a cui cedere la sfera per ripartire dalle retrovie, Ibojo, poi De Giorgi, superata la riga mediana, prova a ingaggiare un duello di velocità con l'avversario, poi si ferma, scarica su Marsili che avanza a palla al piede,
Ciarcià si fa vedere, riceve

Passaggio corto, ancora Marsili, bisogna girare sul settore di sinistra dove c'è Panbianchi, che avanza palla al piede, ecco il numero 3, alza lo sguardo, convalescente, due mesi di assenza, non ha il ritmo partita ma lo dovrà riprendere a poco alla volta, mentre Marsili e Ciarcià si scambiano ancora questo pallone sulla tre quarti avversaria, tutti chiusi i varchi della difesa del Picerno, nel frattempo Panbianchi, Ciarcià, sempre sulla tre quarti, si fa questa serie di passaggi proprio

Ospite inseguito da Nosa, sta per entrare in area, fa partire un traversone sul quale è bravissimo Ibojo a guadagnare il tempo giusto e poi a dare a Charcià, da questi a Yeboah, ancora uno stop difettoso, non bene Yeboah, ha già fatto due volte lo stesso errore, volenteroso sta cercando di recuperare palla, però lo fa commettendo fallo. Aveva fatto un buon lavoro in fase difensiva la formazione ionica con Ibojo prima, con Charcià poi, ma sulla verticalizzazione lungo linea Yeboah ha stoppato male il pallone facendolo rimbalzare qualche metro distante da sé e quindi perdendolo. Calcio di punizione per il fallo compiuto dallo stesso Yeboah sull'avversario catalano nel tentativo di recuperare pallone e quindi calcio di punizione che sta per essere effettuato adesso da Tarascio, ex Turris. Palla sistemata sull'erba dello stadio Erasmo Iacovone che ci sembra in perfette condizioni tranne all'interno delle due aree piccole. Palla calciata da Tarascio direttamente in area di rigore, De Lucia la chiama, la blocca senza nessuna difficoltà e poi la dà subito a Guardiglio che prova a guadagnare qualche metro sfruttando anche un momento in cui il Picerno non è abbottonatissimo. Conti stoppa di petto anticipando tutti, raccoglie questo pallone importante, lo scambia con Pisani, ancora il centrocampo del Picerno con Tarascio, poi allontana Nosa, buona finora la prestazione di Nosa, adesso Yeboah. Buono il dribbling del numero 10 del Taranto, ancora un dribbling, si libera di un paio di avversari, poi prova la conclusione, palla ribattuta. Buona azione questa volta di Yeboah che non è riuscito però nel suo intento di andare al tiro perché sulla strada ha trovato un avversario che ha deviato, ha ribattuto la sua conclusione, palla fuori. Poco da raccontare nel corso di questi primi 30 minuti di gioco, sono trascorsi per la verità 28 minuti 0-0, Genchi sul pallone, ovviamente il Taranto ha fatto la partita ma conclusioni nello specchio 0, fino a questo momento soltanto un tiro, quello di Genchi al 13° terminato fuori. Nosa cerca di liberarsi di un avversario, ci mette anche il fisico, bravo a tenere il possesso di palla il numero 7, poi Marsili che dà a Charcià, la verticalizzazione per Yeboah, era una bella palla, interessante, un po' troppo lunga, è stato abile e tempestivo il portiere Ioime ad andare a recuperare palla, sfruttando anche la possibilità di poterla bloccare con le mani. Libuli cambia sulla destra per Miglionico, che avanza palla al piede, il numero 2 si ferma, alza lo sguardo, verticalizza, poi perna però, beffa il centrocampo ionico andando a recuperare un pallone, che Guardiglio fa suo, subisce fallo da Pisani ed è calcio di punizione in favore del Taranto nella propria metà campo nei pressi della gradinata. Se ne incarica Pambianchi che batte dietro verso Ibojo. Un quarto d'ora di gioco per questo primo tempo, poi vedremo se ci sarà qualcosina da recuperare. Per la verità effettivamente si è perso un po' di tempo. De Giorgi, Yeboah, Charcià, De Giorgi, Charcià di testa perché il passaggio di ritorno di Yeboah aveva alzato il pallone. Quindi ancora Charcià che riceve da De Giorgi, prova a guadagnare qualche metro il numero 8 del Taranto, poi scarico su Marsili che avanza palla al piede, carica il destro Marsili, vuole la porta, tira, ribattuto. E quindi la difesa del Picerno va, attenzione perché c'è un uomo per terra del Picerno e ci risiamo, ancora una volta c'è qualcuno che è moribondo sul rettangolo di gioco, ma siamo sicurissimi che tra un minuto e mezzo sarà di nuovo in campo regolarmente senza nessun problema. Entrano in campo i sanitari per la terza volta in questa partita e quindi gioco ancora una volta fermo, partita spezzettata, non bella per la verità, va detto, però nel complesso diciamo un pizzico di ostruzionismo da parte della formazione ospite c'è e che ovviamente deve cercare di limitare il Taranto, di tenerlo a bada per così dire. E comunque 28 minuti nel corso del primo tempo, anzi diamo uno sguardo al cronometro, sono 29 per la precisione, sempre 0-0 il risultato di una partita che si sta sviluppando nella metà campo del Picerno ma con ritmi che non sono elevatissimi, sempre 0-0 il risultato, si rialza il calciatore infortunato, dovrebbe trattarsi, adesso lo diremo con più precisione, di Pascuccio, ha ricevuto una pallonata, non c'è stato contrasto, ha ricevuto una pallonata e quindi adesso con tutta calma se ne esce dal rettangolo di gioco perché poi dovrà aspettare che il direttore di gara gli dia l'assenso per ritornare in campo e sicuramente tornerà perché ormai di queste scene qui allo Iacovone se ne vedono a Rizzeffa.
Ecco, già chiede di rientrare, neanche il tempo di uscire, zoppicante, ovviamente è rientrato, non zoppica più.

Il numero 8 era, il numero 8 Tarascio, che del resto ha anche un pizzico di esperienza in più e quindi queste cose le sa fare forse un po' meglio. Quindi niente di grave per Tarascio, mai avuti dubbi ovviamente, però insomma, essendo giovani e forti, Tarascio è del 90, 25 anni, insomma, un po' più di vigoria fisica ci vorrebbe, altrimenti dobbiamo pensare all'ostruzionismo. La partita è ripresa con lo 0-0, il Taranto cerca di manovrare, avanza sulla sinistra Panbianchi, si ferma, da verso Ibojo, De Giorgi, superiamo adesso la riga centrale, ancora Ciarciava incontro la sfera, se la fa cedere, poi la scambia con Ibojo. Da questi a Marsili, vi ricordo che siamo sempre 0-0. Attenzione a Siclari, Genchi, siamo al limite dell'area di rigore, prova la conclusione, viene fermato però dai difensori del Picerno che cercano di far ripartire Pisani, palla troppo lunga e terminata dalle parti di Panbianchi che la mette per terra a centrocampo, tutto dietro il Picerno, praticamente si gioca con il 4-5-1 in fase di non possesso, rimane soltanto Perna a fare l'unica punta, poi arretrano tutti, anche se a volte vediamo che i difensori diventano pure 5. 5-4-1 dobbiamo dire in fase di non possesso il Picerno, con i centrocampisti che però sono molto attaccati alla linea difensiva. Palla che è uscita nel frattempo sul tentativo di Marsili di aprire il gioco sulla sinistra, rumoreggia il pubblico che non sta gradendo la prestazione della formazione ionica. Nel frattempo il Picerno sta gestendo senza subire grosse preoccupazioni. De Giorgi rilancia in profondità questo pallone colpito di testa da Pascuccio, poi Limuli sbaglia l'appoggio, serve involontariamente Marsili che va al dribbling, Ciarcià leggermente dietro per Panbianchi, poi il pallone viene girato verso Ibojo che opera nel cerchio di centrocampo, deve ragionare il Taranto e capire come fare per scardinare questa marea umana che si è piazzata davanti all'area di rigore del Picerno che sta ovviamente facendo catenaccio per difendere il risultato di 0-0. Avanza Ibojo, poi pallone per Genchi che dà largo sulla sinistra per Guardiglio, tocco dietro per Panbianchi, vanno in uscita in pressing i centrocampisti del Picerno, Ibojo perde il pallone Yeboah, poi lo riconquista, cerca un dribbling di troppo che però non gli riesce, adesso va alla caccia dell'uomo per cercare di recuperare palla Yeboah e poi commette fallo anche stavolta, è un cliché che si ripete, perde palla e poi commette fallo nel tentativo di recuperare, non bene Yeboah, non bene Siclari, anche se sono trascorsi soltanto 33 minuti di gioco nel corso di questo primo tempo. C'è calcio di punizione in favore del Picerno, guadagnato da Catalano per un fallo commesso su di lui da Yeboah. Calcio di punizione dunque sulla tre quarti, Picerno in avanti, forse per la prima volta in questa partita la formazione ospite prova a dare qualche preoccupazione al portiere De Lucia che si è limitato davvero all'ordinaria amministrazione. Vi ricordo che finora c'è stato anche un cartellino giallo, quello combinato De Giorgi per gioco falloso, 2-0 per il Taranto, il conto dei corner, 0-0 risultato. Battuto il calcio di punizione, pallone in area di rigore, De Lucia in tre tempi. Poi esce addirittura dall'area di rigore con il pallone tra i piedi, cerca di andarsene De Giorgi, non è uscito bene De Lucia. Presa alta, non era una palla difficile, però così non si dà sicurezza al reparto. Palla sulla sinistra per Guardiglio. Fa partire un cross, allontana la difesa del Picerno, che poi con ordine riparte adesso con Pisani, che cerca di andarsene sulla destra, intervento irregolare di Marsili, calcio di punizione in favore del Picerno, 34 minuti di gioco sul cronometro, è davvero stato finora un brutto primo tempo. Palla giocata ancora dal Picerno con Limuli, Miglionico, verticalizzazione per lo scatto di qualcuno, ma non c'è nessuno anche perché il pallone risulta troppo lungo, deve uscire De Lucia al limite o quasi della propria area di rigore a bloccare questo pallone assegnato adesso a Marsili. Palla sulla destra per De Giorgi, siamo a centrocampo, ritmi lenti comunque in campo, Ciarcià alza lo sguardo, cerca di venire in avanti, la verticalizzazione per Genchi che non aggancia, poi recupera De Giorgi, Ciarcià sul

pallone, prova attenzione a dare a Nosa, c'è però un fallo in gamba tesa di Limuli. Ci sarebbe stato anche il cartellino giallo, qui però il direttore di gara Maninetti non lo estrae e pertanto la fa franca Limuli in questo frangente. Vediamo che entrano in campo i sanitari della formazione ionica, piuttosto grave la gamba alzata, entra in campo il dottor Sansolini, medico sociale del Taranto, per prestare le cure del caso a Giampaolo Ciarcia, che ha ricevuto questo pestone sullo stinco destro della gamba destra. Rimane per terra il numero 8 del Taranto. Vi ricordo che fino a questo momento c'è davvero poco da raccontare, se non un tiro di Genchi al 13° minuto nel corso del primo tempo. Di questo primo tempo, con il pallone che è calciato dal limite dell'area di rigore, è terminato sul fondo, non di molto al lato. Mentre due sono stati i calci d'angolo battuti dal Taranto, nessun corner per la formazione ospite, un ammonito De Giorgi e basta così, non c'è proprio più nulla da raccontare. Si è rialzato Ciarcia, va a bordo campo, Taranto momentaneamente in 10 uomini, poi c'è la battuta della punizione che viene affidata a Marsili, il quale, vediamo, sistema il pallone nel punto di battuta laterale sulla destra nella zona d'attacco del Taranto. Vediamo che sulla sfera c'è soltanto il numero 4, due uomini in barriera, poi c'è il blocco al limite dell'area di rigore all'altezza della lunetta e col fischio dell'arbitro si riprende a giocare. Pallone calciato in area di rigore, allontanato dalla retroguardia, poi prova a recuperarlo Yebois, commettendo però fallo e quindi calcio di punizione. Non si gioca più, dai, non si gioca. C'è un altro moribondo per terra del Picerno e qui praticamente siamo venuti allo stadio per vedere la gente per terra. Si è rialzato stavolta, l'arbitro non ha dato il suo assenso per l'ingresso dei sanitari, però sinceramente è noioso così, è davvero noioso. Palla che viene adesso giocata dal portiere Ioime. Il rilancio di sinistro in profondità, il colpo di testa di Nosa spostato da Catalano, la palla che gli rimbalza davanti, se ne vede il numero 7 rosso-blu, poi scarico su De Giorgi che rilancia in profondità un pallone corto che viene intercettato subito da Limuli, poi Marsili recupera e scaraventa in avanti, c'è la lotta tra Genchi e Conti e quest'ultimo che ha la meglio riesce ad allontanare la sfera da terra, poi rinvia Pascuccio l'intervento di Esposito, c'è anche una posizione irregolare da parte del numero 11 della squadra lucana e quindi poi vediamo che Catalano e Ciarcia, però insomma si perdeva tempo anche stavolta, la partita già è brutta, poi se ci mettiamo anche l'ostruzionismo diventa inguardabile. Sempre 0-0 il risultato allo Iacovone al 38° minuto, 7 minuti più recupero e ce ne sarebbe molto di recupero in questo primo tempo. Nel frattempo Sicali serve Genchi, attenzione al traversone, allontana la difesa del Picerno, poi Catalano attaccato da Pambianchi, si sovrappone Pisani velocissimo e va come un treno sull'out di destra, poi vanno a chiudere in due i Boggio e Marsili, palla che è terminata fuori, l'ultimo tocco è stato del numero 4 rosso-blu. Picerno in attacco adesso, batte la rimessa laterale la formazione di Arleo, siamo a poco più di 5 minuti dal termine della prima frazione di gioco, risultato di parità 0-0, inoperosi i due portieri, non hanno fatto neanche una parata, né Ioime né De Lucia, ordinaria amministrazione per Ioime, stesso discorso per De Lucia che ha fatto soltanto una presa alta sbagliandola pure. Ecco il rinvio del numero 1 del Taranto che dà sulla destra per De Giorgi, siamo bassi adesso con il numero 2 del Taranto che avanza, palla al piede, cerca di guadagnare qualche metro perché sono tutti spostati in avanti nella metà campo avversario, i suoi compagni di squadra, rilancia in profondità cercando Genchi che salta ma non colpisce questo pallone che lo scavalca e termina dalle parti di Ioime. Si fa sentire l'allenatore del Taranto, Michele Cazzarò, cerca di dare indicazioni al 39° minuto nel corso del primo tempo, sempre parità 0-0, il rinvio dell'estremo difensore ospite, colpo di testa sfiorato da De Giorgi, poi Ibojo e ancora dietro per De Lucia che neanche stavolta è riuscito a prendere il pallone, bloccarlo sul primo tentativo.
E c'è molta insicurezza, molto timore di sbagliare, molta preoccupazione dei calciatori del Taranto. Questo proprio viene chiaramente all'evidenza. Pambianchi, anche i più esperti a volte, che risultano in alcune circostanze nervosi. Ancora un errore da parte di Yeboah. Riparte il Picerno con Pisani che fa partire un cross sul quale c'è De Giorgi. Poi buono il lavoro tra Marsiglia e Ciarcià. Palla per Yeboah. Avanza palla al piede Yeboah. Cerca qualcuno da servire. Trova Genchi. Buono il lavoro di Genchi. L'unico del tridente che sta rendendo Genchi. Gli altri sono dei fantasmi. Mi riferisco a Sikler e a Yeboah. Prova ad avvitarsi Marsili sulla sponda di Siclari, il pallone è terminato alto perché svirgolato dal numero 4 del Taranto, quindi non c'è il gioco offensivo che ci si attende. Yeboah e Siclari sono anche oggi in giornata no, l'unico che sta giocando un po' più con ritmo e un po' più con qualche giocata importante è Genchi, ma niente di che. Eccolo Genchi che si fa vedere, riceve questo pallone, lo tiene. Poi attende l'arrivo di qualcuno, fa partire un cross sul quale allontana la difesa. Poi c'è un liscio di Siclari. Ancora Genchi che deve fare tutto da solo lì davanti. Cerca di metterla nel mucchio, allontana la difesa. Ma giochiamo in 9. Giochiamo in 9 anche in 8 perché ci sono 2-3 che proprio non stanno giocando oggi. O se addirittura vanno sul pallone e fanno palla all'avversario. Adesso allontana la difesa, recupera Ibojo, Ciarcià, Pambianchi, ancora Ciarcià, buono il lavoro di Pambianchi per Yeboah, ribattuto il tentativo di passaggio per Genchi, poi Pambianchi fa partire un cross sbagliandolo, quindi la retroguardia allontana, recupera Marsili. Che poi perde il possesso del pallone, cerca Nosa di andarlo a recuperare, ancora Marsili sulla sfera, Guardiglio sbaglia clamorosamente e poi per fortuna Esposito sbaglia il dribbling e la difesa del Taranto può intervenire, ma sembra che ci sia da spiegare come si fanno gli stop. Perché non stiamo vedendo neanche uno stop fatto come si deve, cioè forse è una delle primissime cose che vengono insegnate nelle scuole calcio. Qui molti calciatori del Taranto hanno fatica a fare lo stop, almeno in questo primo tempo ovviamente, però ecco diciamo quello che frena la squadra secondo me è il timore, la paura, questa squadra è in sofferenza psicologica. Nel frattempo Marsili, Ciarcià, la verticalizzazione, il colpo di testa ad allontanare di un difensore e poi spazza via Catalano. Siamo a 2 minuti dal termine del primo tempo, 0-0, pallone per Pambianchi, cerca adesso di imbucarla Pambianchi lasciandola lunga in profondità per Genchi che si libera dell'uomo, prova di sinistro e la mette dentro. Solo Genchi poteva fare qualcosa di positivo, Beppe Genchi che va al gol esattamente al 44esimo del primo tempo, il gol di Genchi, gioca da solo questo ragazzo. Bisogna dire la verità, segna ancora lui e lo fa in un'azione personale perché la squadra o la porta in vantaggio con Genchi oppure se aspetti qualcos'altro fai davvero molta fatica. Quindi Genchi porta in vantaggio il Taranto al 44esimo minuto di gioco. Con un diagonale, avendo prima rubato il pallone all'avversario e poi è entrato in area di rigore da posizione decentrata di sinistro, l'ha messa dentro, non era assolutamente una posizione facile. E allora il Taranto è in vantaggio al 44esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo grazie al suo uomo più importante, al suo vero trascinatore Beppe Genchi, che è tra i pochi se non l'unico
a guadagnare al di là del gol, lo dicevamo anche poco prima, il voto più alto di questa prestazione un po' grigia da parte della squadra.

rosso-blu. Adesso De Lucia va sul pallone a bloccare questo pallone che viaggiava nella propria area, lanciato dal centrocampo del Picerno. Lo dà sulla destra per De Giorgi, da questi ai Bojo. Quindi siamo all'ultimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0, 1-0 il risultato, lo ricordiamo. Il gol è stato realizzato da Genchi al 44esimo minuto, Guardiglio anticipato da Miglionico che gli mette il pallone in faro laterale. Del primo tempo c'è da raccontare. Attenzione a Yeboah nel frattempo, che va sul fondo, fa partire un traversone, palla che deviata da Conti, poi carambola sullo stinco del numero 10 del Taranto e termina direttamente in fallo di fondo. 12 gol in campionato per Beppe Genchi, che si conferma capocannoniere del Taranto, così come aveva fatto nella passata stagione. Adesso Nosa, ecco, anche Nosa sta giocando una buona partita. De Giorgi cerca di mettere il pallone per terra, poi però non riesce a tenerlo in campo, rimessa con le mani per il Picerno. È nella gestione di Pasquale Arleo. Questo di Genchi è stato il primo gol subito dal Picerno. Due partite in precedenza, vittoria a Potenza per 2-0 e domenica scorsa 0-0 in casa contro il Marcianise. Adesso c'è un pallone che è terminato fuori per la rimessa che viene affidata al Taranto dall'assistente di sinistra. Dunque al 13esimo un tiro di Genchi dal limite dell'area di rigore, palla fuori, e al 44esimo gol su azione personale dell'attaccante rosso-blu, che in diagonale ha fatto partire un gran tiro velenoso a effetto che non poteva essere parato dall'estremo difensore Ioime, che si è visto scavalcare sul secondo palo, su quello alla sua destra. Genchi ha tirato in diagonale. Yeboah, palla a terra a centrocampo, vanno in tre su di lui, poi cerca Guardiglio di arpionare il pallone ma lo fa terminare in faro laterale. Dunque siamo nei minuti di recupero di questo primo tempo, siamo al secondo il nostro cronometro al 47esimo, quindi al secondo minuto di recupero, con il Picerno in possesso della sfera. Catalano fermato da De Giorgi, che poi riesce ad allontanare la minaccia sul raddoppio di marcatura. Palla che è terminata fuori, rimessa con le mani spetta al Picerno, batte il numero 3 della formazione di Arleo, vale a dire Ludovico De Santis. Palla che è terminata ancora fuori e quindi questa volta però spetta al Taranto, effettuata da De Giorgi. Ibojo, poi De Giorgi ancora. Siamo nella metà campo del Taranto, siamo al terzo minuto di recupero nel corso di questo primo tempo, con Ibojo che rilancia in profondità, 48esimo. Yeboah in pressing su Miglionico, il giovane Juniores si riesce ad allontanare, poi recupera Pambianchi, palla a terra, Ciarcià fa girare verso De Giorgi questo pallone nella linea difensiva ionica. Ibojo la mette per terra e poi la rilancia in profondità, dove c'è il colpo di testa da parte di Tarascio, poi Ciarcià cerca di tenerla in campo, non la tocca, lo fa un avversario che la rilancia in profondità, poi c'è un intervento irregolare sulla ribattuta. Subito fallo lì Muli ed è calcio di punizione. Genchi non ha rispettato la distanza e pertanto rimessa, o meglio calcio di punizione da ribattere. Bisogna rettificare il punto di battuta, lo fa adesso il Picerno con Conti, che tocca per linea orizzontale con Pascuccio. Conti e Pascuccio sono entrambi classe 83, hanno 33 anni quasi. Colpo di testa di Nosa sul rilancio della difesa, che fa terminare il pallone in faro laterale, ed ecco il fischio dell'arbitro. Anzi no, pensavo fosse finita la partita, ma intanto mi pare che siamo già quasi al quarto minuto di recupero, e infatti è così, l'arbitro manda adesso tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo, dunque che si conclude con il Taranto in vantaggio per 1-0, grazie al gol di Genchi, che è stato il migliore tra i suoi fino a questo momento, sia per qualità che per predisposizione al sacrificio, al gioco, anche come dal punto di vista mentale. Dunque 1-0 per il Taranto, secondo tempo. Dunque, per quel che riguarda il risultato, il Taranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Genchi, il 12esimo sigillo stagionale per il capitano del Taranto. Ha fatto un'azione personale e tra l'altro ha guadagnato anche

anche i Galloni, secondo quello che è il nostro parere ovviamente di migliore in campo. Sarà il Taranto a battere il calcio d'avvio di questo secondo tempo. La squadra ionica si schiera alla destra della nostra postazione in maglia rosso-blu, mentre il Picerno è in maglia bianca. Nel frattempo è iniziato il secondo tempo. In questo momento ringraziamo Matteo Petani per i risultati che ci fornisce gli altri campi. Va alla conclusione Genchi di sinistro, pallone però calciato non benissimo, termina direttamente sul fondo, rimessa con il portiere Ioime della squadra ospite che si appresta ad effettuare questo rinvio. Mentre vediamo le formazioni che si stanno affrontando, il Taranto in campo con De Lucia, De Giorgi e Panbianchi, Marsili, Bojo e Guardiglio, Nosa, Ciarcià, Genchi, Yeboa e Siclari, 3-4-3 l'impianto tattico della formazione allenata da Michele Cazzarò, con De Lucia tra i pali. I tre difensori sono da sinistra Panbianchi, Ibojo e De Giorgi, poi al centrocampo in quattro Guardiglio e Nosa sugli esterni rispettivamente a sinistra e a destra. Attenzione al traversone, c'è poi Conti che allontana la minaccia. Dicevamo degli esterni alti di centrocampo del Taranto che sono Guardiglio e Nosa, Nosa a destra, Guardiglio a sinistra, poi Ciarcià e Marsili sono i mediani, mentre il tridente offensivo è stato composto da Genchi, Siclari e Yeboa. In panchina ci sono Pizzaleo, Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati, mentre Ciarcià distribuisce questo pallone sulla sinistra per Panbianchi, il quale decide di guadagnare qualche metro per far partire un cross sul quale Genchi prova la conclusione avvitandosi in area di rigore, ed è l'unico che, diciamo, come abbiamo detto nel primo tempo, riesce a strappare applausi dal pubblico dello Iacovone. Curva nord vuota, deserta possiamo dire quasi, per l'assenza di tutti i gruppi organizzati del tifo rosso-blu, il segno di protesta nei confronti della decisione assunta dall'osservatorio di limitare l'accesso in quel settore ai soli abbonati. Il Taranto adesso si difende con Ibojo che riceve questo pallone, poi lo riconquistano i centrocampisti del Picerno. Rilancio in profondità dove Guardiglio salta insieme con Esposito, nessuno gli ha detto che pallone, quindi arriva Panbianchi che lo rilancia nella metà campo del Picerno, però facendolo terminare in fallo laterale. Rimessa in favore del Picerno, la batte Miglionico, il quale cerca, anche se, scusate, sì, era esattamente Miglionico, poi ancora il numero 2 del Picerno in lotta con Ciarcià, riesce ad allontanare il pallone dalla propria metà campo la squadra del Picerno, poi Genchi tiene il possesso del pallone, bravissimo Genchi, poi Marsili, Yeboa sulla destra per Nosa che serve Genchi, il quale tra due avversari riesce a tenere il possesso del pallone da Ciarcià che prova la conclusione da fuori aria, applausi da parte del pubblico per questo tentativo del numero 8 rosso-blu, e sembra essere sceso in campo con un piglio diverso il Taranto nel corso di questo secondo tempo. Ricordiamo che siamo al terzo minuto di gioco nel corso della ripresa, 1-0 per il Taranto è il risultato, al 44esimo ha segnato Genchi. Pallone che viene rinviato da Ioime di sinistro, palla che spiove a centrocampo dove Ibojo prova a saltare ma non colpisce il pallone che preda di perna, poi bravissimo De Giorgi ad anticipare gli attaccanti ospiti di testa, dare all'indietro verso De Lucia, il quale ha il pallone stretto a sé, sta studiando il da farsi. Vediamo che si attende il rinvio del portiere del Taranto che poi lancia il pallone per terra e lo rinvia con il destro dalle parti di Genchi, questa volta Pascuccio che salta più in alto di lui, recupera il pallone Marsili, non riesce a stoppare Siclari, quindi Marsili a centrocampo lo fa nuovamente suo, lo dà a Panbianchi, scaramento in verticale per Guardiglio che viene chiuso nella morsa dei difensori del Picerno che lasciano terminare il pallone in fallo di fondo. Dunque sarà la rimessa da fondo campo che spetta al portiere ospite Ioime. Vediamo il Picerno che gioca con Ioime, Miglionico e De Santis, Limuli, Pascuccio e Conti, Pisani, Tarascio, Perna, e giocatore molto esperto Massimo Perna, giocato nella prima parte della stagione con il Pomigliano, poi Catalano e Esposito, Catalano 94. Mentre vediamo che l'atteggiamento tattico della squadra ospite, il 4-2-3-1, avanza il Picerno adesso proprio con Catalano inseguito da Nosa, palla che filtra, arriva Guardiglio, riesce ad allontanarla dal limite dell'area di rigore, la manda direttamente in fallo laterale, rimessa con le mani dunque in favore del Picerno, 1-0 risultato per il Taranto, lo ricordiamo, palla rinviata

poi intercetta di nuovo la formazione ionica a centrocampo, commette fallo Marzini sull'avversario, calcio di punizione. Punizione che dovrà essere battuta adesso dal Picerno proprio sulla riga centrale del campo, quasi siamo qualche centimetro all'interno della metà campo del Taranto, se ne incarica Trascio, il lancio in profondità per Esposito, anticipato bene da De Giorgi. Poi Nosa, buona la prestazione di Nosa, devo dire, giovane, più giovane in campo per il Taranto del 97. Marsili, palla per Genchi, ottimo l'arresto, si sovrappone Siclari. Genchi prova a servirlo, questa volta però calibra male. Il passaggio era per Siclari, però il risultato troppo lungo, è uscito, ha bloccato Ioime il pallone che adesso viene affidato a Tarascio che ha scambiato con Pisani la verticalizzazione per l'inserimento dell'attaccante esterno Esposito. Buono l'intervento di De Lucia che da fuori area stoppa di petto e rinvia. Palla di sponda da Siclari a Genchi che cerca di dare ancora in profondità per Siclari, alle prese con Conti che riesce a proteggere molto bene il pallone in attesa che lo stesso termini fuori per rimettere in movimento la sfera a beneficio di Ioime. Dunque, siamo nel secondo tempo, ricordiamo al sesto minuto esatto nel corso della ripresa con il tratto in vantaggio per 1-0, il gol segnato da Genchi al 44esimo minuto. Il rinvio del portiere Ioime, palla che spiove a centrocampo dove va a cercare di intervenire di testa Ibojo, poi spazza via Nosa questo pallone nella metà campo avversaria, colpo di testa di Pascuccio, recupera Ciarciare che di gran carriera viene avanti, palla al piede, si ferma a tempo per decidere come piazzare questo pallone, lo dà poi sulla sinistra per Guardiglio, vanno a marcarlo in due, cerca la penetrazione Guardiglio e poi subisce fallo però da Miglionico che è andato sulla caviglia del numero 6 del Taranto del calcio di punizione in favore della formazione rossoblu, punizione che dovrà essere battuta a metà tra il lato corto dell'area di rigore e la bandierina, siamo un po' più verso il centro del campo, però non proprio sulla riga di fondo, e quindi calcio di punizione dal quale Marsili proverà ad effettuare un traversone teso, probabilmente così che si calcia da quel punto di battuta. Vediamo il cronometro, sono 7 i minuti trascorsi, sempre 1-0 per il Taranto, con Genchi che ha segnato alla fine del primo tempo, mentre vediamo che c'è il calcio di punizione, due uomini in barriera, parte il tiro cross di Marsili, la parata, poi attenzione Siclari, ha provato la conclusione, ribattuta, ancora Siclari che dà Panbianchi, da questi a Ibojo che però è finito in fuorigioco e quindi si alza con un pizzico di ritardo la bandierina dell'assistente a segnalare il fuorigioco e pertanto calcio di punizione in favore del Picerno. Mentre vediamo che bisogna battere dal punto di battuta, ovvero dall'interno dell'area di rigore, questo calcio di punizione in favore del Picerno che batte Ioime per Pascuccio, il quale sul pressing di Genchi è costretto a liberarsi subito della sfera. Poi il controllo di Marsiglia a centrocampo. L'errore di Nosa nel retropassaggio innesca il contropiede del Picerno, poi è bravo a chiudere lo specchio della visuale dell'attaccante avversario De Giorgi, palla che è terminata sul fondo e dunque nulla di fatto. Vediamo le panchine nel Taranto, Pizzaleo, Mbida, Pizzaleo portiere, poi Mbida, Chiavazzo e Gaetano che sono centrocampisti, Alvino, Lombardi sono esterni d'attacco, Scalzone è una punta centrale, Ancora un esterno, mentre Ammirati è un esterno juniores nel 96. Quindi giocatori comunque di spessore, quelli che sono in panchina per mister Michele Cazzarò. Adesso vediamo il tentativo da parte del centrocampo del Picerno. Pallone che viene rilanciato in profondità dove c'è Panbianchi, che va al rinvio su perna. Il pallone si impenna al centrocampo dove c'è soltanto Trascio che pertanto può accomodarla, anzi si trattava di Limuli che ha scaraventato il pallone dalla parte di Catalano, anticipato da Nosa che lo ferma mettendogli il pallone in fallo laterale, già battuto lo scambio tra Catalano e Esposito, il numero 11 da Tarascio che gli restituisce la sfera, poi Bojo ferma l'avanzata dei giocatori in maglia bianca e da Genchi che cerca un compagno da servire, trova Ciarciane, cerca di centrocampo, c'è il libero Guardiglio, lo vede sulla sinistra e lo serve, avanza il numero 6 che alza lo sguardo, scarico di nuovo su Ciarciane, può ricevere Marsili, infatti è così. Sul pressing in uscita di un centrocampista, Marsili si libera del pallone dandolo a

Panbianchi, da questi a Guardiglio che poi sbaglia tutto dando il pallone all'avversario. Poi vediamo ancora il Picerno pericolosamente in avanti con Esposito che carica il destro, lo tira e poi la parata di De Lucia. E tutto questo, amici sportivi, avviene al decimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Dunque al decimo del secondo tempo il tiro di Esposito, un raso terra da parte del numero 11 della formazione ospite, il pallone è stato parato da De Lucia. Vi ricordo che finora c'è stato un solo cartellino giallo, quello combinato a De Giorgi, due corner per il Taranto. Attacca la formazione ionica, Genchi riesce a tenere il possesso del pallone nonostante tre avversari addosso, Ciarcià prova a servire con successo Guardiglio, vediamo che c'è il movimento di Genchi ma Guardiglio non lo vede e quindi inutile il movimento dell'attaccante De Ionico. Poi Guardiglio va a guadagnare un calcio d'angolo e sono tre i tiri dalla bandierina in favore del Taranto, nessun corner. Ricordiamo che al tredicesimo del primo tempo c'era stato il primo tiro in porta da parte del Taranto, da parte di Genchi con la sfera all'alzo. Corner per il Taranto, attenzione, palla sotto porta allontanata dalla retroguardia, poi arriva Yeboah sul pallone, cerca lo spunto sull'avversario ma poi non gli riesce, commette anche fallo, calcio di punizione in favore del Picerno per il fallo commesso da David Yeboah sul numero 3 della formazione ospite, ovvero De Santis. Vediamo il calcio di punizione che sta per essere battuto adesso appena fuori dall'area di rigore del Picerno da Ioima. Il portiere rilanciato in profondità, poi perna di testa, colpo di testa a sua volta di De Giorgi. A centrocampo Guardiglio recupera un pallone, lo scambia con Siclari che deve portarlo in avanti, vediamo cosa fa Siclari, niente, lo perde, dovrebbe trattarsi di calcio d'angolo, infatti è così. Non è riuscito a fare la giocata il numero 11 del Taranto, sempre un po' in con poca reattività, palla che è terminata in corner, quarto tiro dalla bandierina in favore degli ionici, tredicesimo nel frattempo sul cronometro, ci avviciniamo al quarto d'ora nel corso di questa ripresa. 1-0 per il Taranto è il risultato con la formazione ionica che sta per effettuare questo calcio d'angolo. Alla sinistra della porta difesa da Ioime parte il tiro dalla bandierina, palla in area di rigore, allontana la difesa, cerca di recuperare Yeboah, poi allontana però la difesa, c'è Nosa sul pallone che stoppa di petto e rilancia in una zona del campo però dove ci sono avversari, ce n'è uno in particolare che allontana, si trattava di Pascuccio, e poi Catalano ha cercato di mettere in movimento Esposito ma il pallone è terminato direttamente in fallo laterale. Rimessa con le mani per il Taranto, si gioca nei pressi della riga centrale con De Giorgi che è uno dei tre centrali difensivi della formazione ionica che va ad effettuare questo fallo laterale, questa rimessa con le mani, dandola lunga in profondità per Siclari che di petto da Yeboah, anzi per Nosa, da questi a Yeboah, sbaglia l'appoggio Yeboah, poi prova a recuperare il possesso del pallone il numero 10 del Taranto, non vuole commettere fallo e non lo fa infatti, ma il Picerno resta in possesso del pallone, poi il lancio per perna che era in fuorigioco, si alza la bandierina dell'assistente del signor Maninetti, Alessandro Maninetti, e quindi calcio di punizione per il Taranto già battuto. Yeboah poi verso Ciarcià, il quale cerca il piazzamento di qualche compagno di squadra, lascia l'incarico di proseguire a Marsili, ancora Ciarcià tra le linee di centrocampo del Picerno, riesce a servire Nosa bene, poi Nosa si libera molto bene di un avversario, fa partire un interessante traversone sul quale Siclari colpisce di testa, palla parata dal portiere, bravo Nosa. Al quattordicesimo minuto di gioco nel corso di questo secondo tempo c'è stato il cross da parte di Nosa e la testata di Beppe Siclari con il pallone viene parato da Ioime. Taranto in avanti adesso, Yeboah sulla sinistra per Guardiglio che punta l'avversario, vuole entrare in area di rigore per effettuare un traversone che effettua ma debole, ribatte la difesa che allontana, poi Ciarcià di petto per Panbianchi, cerca di metterci un po' più di ritmo adesso la formazione ionica, forse liberatasi del peso del risultato di doverlo sbloccare. Questo è successo alla fine del primo tempo, infatti la squadra nella ripresa è tornata in campo con un altro stato d'animo, sicuramente più sereno. Palla per Ciarcià
che mette per terra e poi far girare bene per Pambianchi, che ha un corridoio che potrebbe sfruttare, prova a farlo il numero 3, poi carica il sinistro, ancora Pambianchi che perde il possesso palla, che recupera Ciarcià al centrocampo, alza lo sguardo il numero 8, cambia gioco per Genchi che stoppa di petto e all'incrocio proprio allo spigolo dell'area di rigore si libera il tiro, ci prova di sinistro, palla che si impenna e termina alta, molto alta sulla traversa. Nel frattempo c'è il primo cambio in casa Picerno, vediamo che esce Tarascio con il numero 8 ed entrerà in campo il calciatore con la maglia numero 16. Primo cambio nel Picerno, è entrato, scusate, con il numero 18 Bacio Terracino al posto di Tarascio, e tutto questo avviene al sedicesimo del secondo tempo. Dunque Bacio al posto del numero 8 Tarascio, giocatore un po' più offensivo e Bacio Terracino. Nel frattempo vediamo Yeboa che effettua una serie di finte, poi incrocia con Guardiglio che va sul fondo, guadagna il quinto calcio d'angolo sul traversone il numero 6 del Taranto. È comunque un Taranto generoso quello che stiamo vedendo all'opera nel corso di questo secondo tempo, sicuramente meno compassato rispetto a quello visto nella prima frazione di gioco. Quinto corner, si incarica della battuta Marsili che va a piazzare il pallone in lunetta alla destra dell'estremo difensore ospite. Vediamo che c'è il movimento di Siclari che va incontro alla sfera, ha scambiato con Marsili che poi dà verso il centro per Yeboa che va alla conclusione. C'è stata una deviazione, ha provato la conclusione a giro Yeboa, ma in realtà gli è venuta fuori una conclusione errata che ha dato a sbattere sul corpo di un avversario e poi è terminata in calcio d'angolo. Dunque ricordiamo la sostituzione, Bacio Terracino al posto di Tarascio nel Picerno. Adesso vediamo il Taranto in possesso del pallone, Genchi, attenzione, si libera dell'avversario, entra in area pericolosamente, la conclusione deviata e la palla in rete, ha segnato Genchi anche se la deviazione è stata di Pambianchi. C'è stato il raddoppio del Taranto al minuto numero 17, ma ha segnato, ha fatto tutto Genchi, però il gol è di Pambianchi. Azione personale da parte di Genchi, sempre lui, ma la deviazione finale è stata di Pambianchi, quindi dobbiamo assegnare la rete a Pambianchi, anche se ovviamente gran parte del merito va a Beppe Genchi. Dunque Francesco Pambianchi è la firma del raddoppio del Taranto e quindi 2-0 il risultato in favore dei rossoblù al 17esimo minuto con un gol e mezzo di Beppe Genchi, direi che ha fatto praticamente tutto da solo in occasione anche di questo raddoppio, ha trovato poi sul suo tiro la deviazione di Pambianchi che ha spiazzato il portiere ospite, pertanto ha insaccato il gol del 2-0. Dunque 2-0 per il Taranto grazie alle reti di Genchi al 44esimo del primo tempo e di Pambianchi al 17esimo del secondo tempo. Avanza ancora il Taranto adesso che prova a giocare questo pallone sull'asse di destra del fronte d'attacco rossoblù. Genchi effettua una traversone cambiando gioco, pallone smorzato dai centrocampisti del Picerno e quindi allontanano la minaccia, poi intercetta il numero 2 De Giorgi, Genchi, sempre lui molto bravo, poi dà a Guardiglio e si propone ancora Genchi, si propone, Guardiglio fa partire un cross per Siclari, la palla è buona, siamo al limite dell'area di rigore, la conclusione, la grande conclusione, la parata, non è finita, ancora Genchi sulla sfera, cerca di andare al dribbling, poi c'è il calcio d'angolo, dunque al 19esimo dobbiamo annotare un gran tiro da parte di Siclari, c'è stata la risposta da parte di Ioime, quindi al 19esimo c'è il settimo minuto, c'è il settimo corner, scusate, Pambianchi dunque viene annunciato anche dallo speaker dello stadio, quindi Pambianchi è l'autore del secondo gol del Taranto. Settimo corner, nel frattempo vediamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo, vediamo che l'arbitro segna un calcio di punizione per un fallo compiuto all'interno dell'area di rigore del Picerno sulla battuta del corner di Marsili e pertanto c'è calcio di punizione in favore della formazione
allenata da Arleo

pallone che viene giocato adesso da Ciarcià, Marsili, Ciarcià, siamo a centrocampo con il Taranto in possesso della sfera, De Giorgi dietro per Ibojo che cambia bene gioco verso Guardiglio, Siclari, pallone di testa per Yeboah, arriva rimorchio Marsili che va sul destro, calcia, pallone che termina sul fondo. Buona la giocata del Taranto anche in questa circostanza che ha visto davvero dal punto di vista tecnico tutte intuizioni interessanti, prima Ibojo per Guardiglio che ha dato per Siclari, sponda di testa per Marsili che è arrivato in corsa, ha controllato, ha tirato, raso terra, pallone che è terminato sul fondo. Centrocampo adesso c'è la formazione del Picerno che tiene il possesso palla, mentre vediamo i risultati che giungono dagli altri campi. Ad Aprilia, Isola Lini in vantaggio per 1-0, poi Francavilla Fondi 1-0, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-0, Potenza Virtus 0-0, a San Severo Turris in vantaggio per 1-0, Taranto Picerno 2-0, Nardotto Recuso 2-0 e Serpentara Manfredonia 3-0, questi parziali a metà dei secondi tempi, un paio di partite come Nardò, Torrecuso e Serpentara Manfredonia sono iniziate alle 15. Ringraziamo per la collaborazione Matteo Petani. Nel frattempo vediamo che c'è un pallone che viene fermato in fallo laterale da Conti che marca Genchi, 2-0 risultato, lo ricordiamo dunque, cambiato il punteggio al 17° del secondo tempo con il raddoppio del Taranto. Nel frattempo Genchi va sul fondo, fa partire un traversone sul quale riesce a parare l'estremo difensore del Picerno che va al rinvio. Mentre sta per entrare Alvino nel Taranto, vediamo che viene recuperato ancora un pallone al centrocampo dai rossoblù. Ciarcià, Yeboah sulla sfera, cerca di andarsene fra due che lo tallonano, poi lo mettono giù irregolarmente, calcio di punizione. Il fallo è stato compiuto da Conti, mentre vediamo che c'è la sostituzione nel Taranto, sta per entrare con la maglietta numero 16 Francesco Alvino. Ed esce Siclari e quindi tutto questo avviene al 23° minuto del secondo tempo, dunque Alvino, ci sono gli applausi da parte del pubblico per Beppe Siclari e anche per Alvino, quindi Alvino al posto di Siclari non cambia l'assetto tattico della formazione ionica che conduce, lo ricordiamo, per 2-0, stretta di mano tra l'allenatore del Taranto Michele Cazzaro e Beppe Siclari. Buon secondo tempo da parte della Taranto, sicuramente se la squadra è serena, tranquilla, non ha il timore che ha avuto nel corso del primo tempo perché il pallone in alcuni casi scottava la squadra, allora riesce ad esprimersi molto ma molto meglio. Pallone stoppato da Genchi che poi dà a Guardiglio che cerca di guadagnare un corner ma ha toccato per ultimo la sfera che è terminata direttamente sul fondo e pertanto calcio di rinvio già effettuato dal portiere Ioimè. Palla a centrocampo, De Giorgi di testa, poi Marsili non riesce a toccarla, Ciarcià l'arpiona tanto quanto basta per consentire a Guardiglio il recupero ma Guardiglio non arriva sul pallone. Poi Marsili bravissimo a tenere questa palla, Alvino cerca di darla, non vi riesce, stava per andarsene in contropiede, Conti, Panbianchi, il rinvio, Guardiglio bene di testa per Genchi, si propone ancora Guardiglio, bravo a servirlo Genchi ma il pallone risulta troppo lungo, allontana la difesa. Poi il Picerno con il numero 7 Pisani prima e con Esposito poi cercano di dare questo pallone in profondità. Nosa e De Lucia scambiano la sfera, Marsili, bravo, ancora Nosa, buona questa azione del Taranto che viene in avanti ancora con Nosa, Yeboah, palla per Alvino che la mette per terra, attaccato da un avversario, adesso lo punta uno contro uno, cerca di far filtrare, vi riesce in qualche modo nonostante l'intervento di un avversario, Marsili. Arriva rimorchio De Giorgi dalla destra, tutto il Taranto che si sposta nella metà campo avversaria, De Giorgi sbaglia l'appoggio per Yeboah che va alla caccia del pallone, cerca di recuperarlo, non vi riesce, lo fa Ciarcià che poi prova a servire Genchi a centrocampo, ancora grande intervento di Ciarcià, ottima partita da parte del numero 8 del Taranto, Genchi che cerca di tenerla, è un lottatore, non c'è niente da fare, poi ancora

un intervento irregolare su Marsili, il fallo per poco, non si scatena una rissa a centrocampo. Genchi e Marsili hanno cercato in tutti i modi di portare avanti questo pallone con dribbling stretto e prendendo anche un pestone, e adesso l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione in favore del Taranto. 25esimo minuto, vi ricordo che c'è stata una sostituzione al 23esimo nella formazione rosso-blu, è entrato Alvino al posto di Siclari. È stato sicuramente un secondo tempo migliore rispetto al primo. Al decimo si è fatto vedere per primo, per la verità, il Picerno con un tiro di Esposito rasoterra parato da De Lucia. Al 14esimo un cross di Nosa dalla destra, testata di Siclari, parata. Al 17esimo il gol di Pambianchi su azione personale di Genchi, che ha calciato di sinistro forte la deviazione sotto porta del numero 3 del Taranto, portato il Taranto sul 2-0. Al 19esimo da fuori area, gran tiro di Siclari, risposta con prodezza da parte del portiere ospite, battuto il calcio di punizione, la partita è ripresa. Nosa, bravo a tenere il possesso del pallone, bravissimo a resistere anche all'attacco di un avversario, poi scambia con Guardiglio sulla destra, ottima la prestazione di Nosa, davvero ragazzo, forse tra gli juniores è stato il migliore quest'oggi. Buono il lavoro di Guardiglio, che poi subisce fallo da cartellino rosso. Fallo da cartellino rosso per il difensore del Picerno, che è stato espulso, rosso diretto per Limuli per un fallo su Guardiglio, che aveva tolto il pallone dalla visuale, si è preso un calcione sulle caviglie e dunque al 27esimo Limuli viene espulso per questo fallo ai danni di Guardiglio. E adesso la formazione ospite è in 10 uomini, quasi alla mezz'ora di gioco nel corso di questo secondo tempo. C'è calcio di punizione nel frattempo in favore del Taranto, vediamo se ci sono delle novità per quel che riguarda le altre partite. Il Gallipoli che pareggia, rimonta 2 gol a Pomigliano e passa da 2-0 a 2-2, impresa dunque della formazione giallorossa, hanno segnato Francese e Negro, mentre c'è il raddoppio dell'Isola Liri ed Aprilia. Aprilia 0, Isola Liri 2, sempre in vantaggio del Francavilla Insigni sul Fondi per 1-0 grazie a un gol di Alexis sul rigore. Marcerise Bisceglie 1-0, mentre seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione per il Taranto che batte Marsili, calcia troppo da sotto, il pallone termina alto. Serpentara dunque Manfredonia 3-0, Nardotto Recuso 2-0, a San Severo Turris sempre in vantaggio per una rete a 0, mentre sempre parità a Potenza al Viviani tra Potenza e Virtus Francavilla. Nel frattempo vediamo che c'è questo rinvio da parte del portiere Ioime, palla che viene rinviata dalla difesa del Taranto, ma c'è anche un fallo subito dai difensori ionici, si trattava di De Giorgi che è rimasto dolorante per terra. Si rialza 2-0 per il Taranto, il risultato lo ricordiamo. Avanza Marsili, palla per Alvino che restituisce la sfera a Marsili, il quale cambia gioco sulla sinistra per Guardiglio, allontana la difesa, pallone fuori, Ciarcià lo raccoglie, però non si incarica della rimessa laterale che lascia Pambianchi. Fallo laterale battuto dal numero 3 rosso-blu dietro per Ibojo. Taranto 2, Picerno 0, un gol per tempo nel corso di questa partita. Adesso siamo quasi alla mezz'ora della ripresa. Alvino, vediamo che viene avanti velocemente, palla al piede, prova a verticalizzare per Yeboah che calpesta il pallone. Alvino però lo va a riconquistare, lo effettua il traversone ribattuto, pallone che termina in calcio d'angolo e si tratta dell'ottavo tiro dalla bandierina in favore del Taranto. 8-0 il conto dei corner, ovviamente risultato che non fa una grinza, anzi probabilmente sta anche un po' stretto al Taranto che ha giocato da solo praticamente questa partita. Arleo adesso prova a fare un'altra sostituzione, vi ricordo che poco fa al 16esimo è entrato Bacio Terracino al posto di Tarascio. Nel frattempo seguiamo gli sviluppi di questo corner, l'ottavo della serie. Marsili in area di rigore, colpo di testa ancora di Pambianchi che ci ha provato addirittura a siglare una doppietta, palla che è terminata alta sulla trasversale. Dunque alla mezz'ora di gioco il colpo di testa di Pambianchi, vale la pena annotarlo sul nostro taccuino, sugli sviluppi dell'ottavo corner, pallone che è terminato alto sulla traversa, quindi al 30esimo. Altro cambio nelle file del Picerno, vediamo che sta per entrare ora Agresta,
che è un calciatore arrivato da poco nelle file del Picerno. Vediamo la sostituzione, dovrebbe essere uscito Perna. Agresta dunque che fa la sua prima partita con la maglia del Picerno, adesso è entrato al posto di Perna. Adesso c'è proprio Agresta che subisce fallo a centrocampo, calcio di punizione in favore del Picerno, palla per Pisani, poi però non si capisce con Miglioni con la sfera terminata in affare laterale, rimessa con le mani che spetta al Taranto, già battuta da Pambianchi, poi pallone per Ciarcià, Marsili che lo porta avanti nel cerchio, cerca un compagno da servire e trova sulla destra l'inserimento di Nosa. Va ad incrociare il pallone Alvino, lo tiene portandolo un po' a spasso nella metà campo avversaria, poi Marsili, De Giorgi, il giro palla in fase difensiva adesso con Ibojo, si fa vedere bene Ciarcià e riceve Marsili, Ciarcià, largo sulla destra questo pallone ancora giocato dal Taranto con Ciarcià che riceve da Nosa, poi Marsili. Possesso palla nella metà campo avversaria, tra l'altro ricordiamo il Picerno è anche in inferiorità numerica. Alvino, attenzione, prova la conclusione e c'è la parata, poi Yeboah, ancora una parata da parte di Ioime che è costretto a fare gli straordinari al 32esimo. Dunque una conclusione da parte di Alvino, andiamo a ricapitolare quello che è successo, la respinta da parte di Ioime e poi Yeboah ha tirato e ancora Ioime è riuscito a respingere la minaccia, quindi doppia parata da parte del portiere del Picerno. Adesso Ibojo sradica il pallone dai piedi dell'avversario, Marsili poi lo affida a Guardiglio che lo tiene per terra, scambia ancora con il numero 4 rosso-blu. Guardiglio riceve il pallone, lancia in profondità per Yeboah, la posizione è regolare, mette il pallone per terra, siamo nei pressi della bandierina, scarico ancora su Guardiglio, Yeboah sulla sfera, il numero 10 vuole probabilmente entrare col pallone in area di rigore, fa partire un cross, la difesa allontana, recupera Marsili all'interno dell'area di rigore, poi Genchi che va al tiro, la parata ancora del portiere ospite Ioime, non è finita perché ancora il Taranto in possesso del pallone. Quindi il tiro dal 33esimo di Genchi è stato forte dall'interno dell'area di rigore e ancora la respinta da parte di Ioime. Taranto in possesso del pallone, Ciarcià largo, allontana la difesa, palla che viene recuperata da Guardiglio col sinistro, il traversone, il tiro e la grande parata, il tiro di Alvino e la grande parata, Ioime sugli scudi al 34esimo. Una sventola da parte di Alvino dal limite e ancora una parata in corner questa volta da parte di Ioime che ha fatto davvero gli straordinari nel corso degli ultimi 5 minuti di partita. Adesso Alvino gli ha negato due volte la gioia del gol nel giro di un minuto e mezzo. Nono corner battuto, palla larga per Ciarcià che la mette per terra, prova a entrare in area di rigore, la perde, poi cerca di recuperarla il centrocampo della Taranto, si distende in contropiede il Picerno adesso con Bacio Terracino tallonato da Nosa, grandissimo Nosa, che partita, Odigwe, Nosa bravissimo, lo ha recuperato il pallone andando proprio sulla sfera senza commettere fallo, soltanto con grande intelligenza tattica e soprattutto con fisico e corsa è andato a recuperare questo pallone su Bacio Terracino che se n'era andato praticamente all'indirizzo di De Lucia, gli ha sradicato il pallone dai piedi e poi ha fatto ripartire l'azione dei suoi. Grande juniores del Taranto, Nosa, ottima la sua prestazione, non a caso è stato chiamato in rappresentativa di Serie D. Lancio in profondità, proprio Nosa va a recuperare un pallone che era perso, praticamente riconquistato dalla difesa, lo scambia con Alvino, siamo al limite, pallone per Genchi che fa partire un cross per Ciarcià, attenzione che c'è un corridoio che Ciarcià prova a sfruttare, il tiro, rete, Giampaolo Ciarcià, seconda rete consecutiva allo Iacovone per lui, gran sinistro di Giampaolo Ciarcià che ha gonfiato la rete
al 35esimo minuto il gol da parte di Ciarcià, che segna così il 3-0 per il Taranto. Devo dire un risultato meritatissimo da parte della formazione ionica. Ciarcià dunque, che è stato servito da Genchi, e poi la corsa ad abbracciare Michele Cazzarò per il numero 8 del Taranto, che segna così la sua

al 36esimo nel Taranto, entra in campo Felice Gaetano del 96 al posto di Yeboah nel Taranto che è del 95, quindi sostituzione tra gli juniores, anche un cambio nel Picerno. E quindi c'è la sostituzione anche nel Picerno, è entrato Gerardi al posto di Catalano e tutto questo, amici sportivi, è giunto esattamente al 36esimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo, dunque tre sostituzioni nelle file del Picerno. Sono usciti Tarascio per Catalano, sono entrati Bacio Terracino, Agresta e Gerardi. Mentre nel Taranto, lo ricordiamo, due i cambi effettuati, al 23esimo Alvino per Siclari, mentre al 36esimo c'è stata la sostituzione, la seconda, Cazzarò ha fatto uscire Yeboah ed è entrato Gaetano con la maglia numero 15, quindi queste le sostituzioni effettuate dalla formazione ionica. Guardiglio, Ciarcià, perde il possesso del pallone, glielo soffia Bacio Terracino, poi c'è stata la posizione irregolare di Esposito e quindi calcio di punizione in favore del Taranto. Dunque 3-0 il risultato. Genchi nel primo tempo, poi Panbianchi e Ciarcià hanno segnato il 2 e il 3-0 nel corso di questa ripresa. Ricordiamo al 17esimo c'è stata la rete del difensore del Taranto su un'azione che è stata praticamente fatta in solitudine, così come nella prima circostanza, nella prima marcatura. Mentre vediamo Inosa, altra buona giocata, palla per Gaetano che ha servito Genchi, è al limite dell'area di rigore, Genchi salta un uomo, poi cerca di metterla nel mucchio, allontana la difesa del Picerno in qualche maniera, Gerardi la mette per terra, poi ancora il Picerno che con un po' d'affanno ma riesce ad allontanare. Ovviamente adesso c'è un po' di scoramento nella formazione ospite che perde 3-0 e gioca in 10 uomini per l'espulsione, lo ricordiamo, di Limuli avvenuta al 27esimo del secondo tempo quando il Taranto era in vantaggio per 2-0. Adesso c'è Genchi sul pallone, scusate, Ciarcià sul pallone, poi De Giorgi, è entrato Gaetano poco fa al posto di Yeboah, quindi Gaetano centrocampista classe 96 mentre Yeboah attaccante esterno classe 95. Eccolo Gaetano in possesso del pallone che è scambiato con Guardiglio, buono il lavoro di Guardiglio che ha dato verso il centro dove c'è Ciarcià, il quale cambia gioco con una lunga millimetrica sciabolata verso Genchi che ha l'uno contro uno, la sovrapposizione di Nosa che cerca di tenere in campo questo pallone ma commette fallo spingendo l'avversario e quindi a giudizio del direttore di gara, il signor Marinetti, è calcio di punizione in favore del Picerno già battuto. Vediamo gli sviluppi di questo disimpegno della formazione mentre c'è qualche variazione. Attenzione, ha pareggiato il Fondi a Francavilla in Sini, dunque 1-1 il risultato, segnato Iadaresta, accorciato la distanza l'Aprilia contro l'Isola Liri, Isola Liri prossimo avversario del Taranto, pertanto Aprilia 1, Isola Liri 2, Francavilla Fondi 1-1, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-2, mentre c'è ancora, hanno pareggiato l'Aprilia adesso, ringraziamo Matteo Petani per i risultati in tempo reale, quindi pareggio tra Aprilia ed Isola Liri 2-2 in rimonta per i padroni di casa, sempre 2-0 Nardò Torrecuso, sempre in vantaggio la Turris a San Severo, 2-2 tra Pomigliano e Gallipoli, mentre la Turris conduce per 1-0 a San Severo. Avanza adesso De Giorgi, qui allo Iacomone, lo ricordiamo, 3-0 risultato in favore del Taranto sul Picerno. Avanza ora la formazione ospite con Bacio Terracino che pericolosamente entra in aria, poi vanno a fare muro i difensori rossoblu e uno di questi, in particolare Marsili, centrocampista aggiunto ai difensori, è riuscito a portare via il pallone dalla propria area di rigore. Guardiglio, buono il passaggio per Genchi che si ferma nel cerchio di centrocampo, studia dove sono piazzati i suoi compagni, poi decide di rilanciare sulla destra per Nosa che di testa fa proseguire Alvino, fermato direttamente in affaro laterale da Conti. Dunque vediamo il cronometro perché siamo a 4 minuti dalla fine.

Vediamo che c'è la sostituzione. Il Taranto sta per entrare. Sta uscendo Genchi nel frattempo. La fascia di capitano passa a Marsili. E nella formazione ionica sta per entrare con la maglia numero 18 Scalzone. Al 41esimo minuto tutti in piedi ad applaudire Genchi, che è stato praticamente il mattatore di questa partita. Ha fatto un gol, ne ha fatti fare altri due. Scalzone per Beppe Genchi, che esce tra gli applausi del pubblico. Mentre vediamo che adesso c'è il pallone giocato a centrocampo dal Taranto con Ciarcià. Largo sulla destra il suggerimento. Quindi Scalzone entrato al posto di Genchi, questo è il cambio. Guardiglio, palla a terra, avanza il numero 6 del Taranto, scambiato con Scalzone che non riesce a tenere il possesso della sfera, che poi il Picerno perde per il recupero di Guardiglio, bravo. Marsili, avanza palla al piede, Gaetano, Guardiglio, dietro verso Ciarcià, siamo a centrocampo sulla riga centrale del rettangolo di gioco. Pallone ancora giocato per Ciarcià da Alvino questa volta, che si è visto negare la gioia del gol in almeno un paio di circostanze dal portiere Ioime, che nonostante abbia subito tre gol però ha effettuato altri interventi davvero molto importanti. Ancora il Taranto in possesso del pallone da Gaetano, anzi da Marsili a Ciarcià. Palla per Ibojo, dietro De Giorgi, Nosa, buono il lavoro di Nosa per Alvino, si propone Nosa ma Alvino tiene il possesso della sfera ancora incollata ai suoi piedi, poi la dà larga verso il centro dove c'è con un leggero retropassaggio Marsili. Ciarcià, difettoso il controllo, ne approfitta il Picerno per riconquistare la sfera, poi Pambianchi, ottimo recupero, Ciarcià la tiene a centrocampo, poi la fa ripartire dai Bogio. Gli applausi del pubblico per Giampaolo Ciarcià, che ha segnato il gol del 3-0, quindi Gaetano in possesso della sfera, siamo quasi al limite, palla per Guardiglio che cerca adesso la soluzione per il traversone, poi preferisce dare a Gaetano, da questi verso il centro dove c'è Marsili che si porta il pallone sul sinistro, scambia ancora con Guardiglio, siamo nei minuti finali della partita con il Taranto in possesso della sfera, parte una traversone interessante, dall'altra parte c'è Nosa che effettua un tiro cross, palla che viene allontanata però dalla retroguardia del Picerno, che prova a ripartire a un minuto dalla fine dei 90 regolamentari. Ancora Nosa, ancora lui bravo a fare un recupero di testa all'indietro per il portiere De Lucia, che è uscito dalla sua area di rigore. Pallone giocato adesso da Ciarcià sulla destra per De Giorgi, dietro per Ibojo che è davanti alla propria area di rigore, va incontro alla sfera Ciarcià, un vero punto di riferimento, c'è un fallo su di lui, è stato compiuto da bacio Terracino sul piede d'appoggio di Giampaolo Ciarcià, calcio di punizione, anzi scusate, era stato Esposito a commettere questo fallo e quindi c'è calcio di punizione in favore del Taranto. Battuto Marsili che è capitano dopo l'uscita di Genchi, mentre vediamo che vengono assegnati 3 minuti di recupero, mi pare di aver visto 3 minuti di recupero sulla lavagnetta luminosa, e nel frattempo il risultato vede il Taranto in vantaggio per 3-0 sul Picerno. Pallone per Alvino che cerca di servire Nosa largo sulla destra, però palla troppo lunga, termina direttamente in fallo laterale. Dunque, gli altri risultati: Aprilia Isola Liri nel derby laziale 2-2, Francavilla Fondi 1-1, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-2, Potenza Virtus Francavilla 0-0, a San Severo Turris in vantaggio per 1-0,
Taranto-Picerno 3-0, Nardò-Torrecuso 2-0, Serpentara-Manfredonia 3-0. Attacca ancora il Taranto con Scalzone, allontana la retroguardia del Picerno, recupera il pallone Nosa, cerca di scambiarlo con Alvino, non vi riesce, poi ancora Nosa che tiene, bravissimo il possesso del pallone, ma che partita ha fatto Nosa oggi. Secondo me avrebbe anche egli meritato una menzione nella speciale assegnazione del premio migliore in campo, che è andata a Genchi, la palma è andata a Genchi, assolutamente meritatissima. Pallone per Pambianchi adesso, che verticalizza per Gaetano, il quale cerca di venire in avanti con il pallone tra i piedi, seguito da un avversario, poi c'è un intervento irregolare di Scalzone su Pascuccio, calcio di punizione in favore del Picerno, mentre vediamo che Alvino prova a recuperare questo pallone a centrocampo, però lo fa Nosa commettendo fallo, no, il fallo è stato compiuto da Alvino e quindi calcio di punizione. Sono andati via già due dei tre minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Lancio in profondità, vediamo che Ivogio recupera un buon pallone sul tentativo di sponda di Bacio Terracino, suo Esposito, poi Marsili, Gaetano che cerca di venire avanti con il pallone tra i piedi, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione in favore del Taranto, siamo al limite dell'area di rigore del Picerno, risultato 3-0 in favore dei rossoblu ionici, rossoblu ionici perché anche il Picerno ha gli stessi colori sociali del Taranto, gioca maglia bianca quest'oggi la formazione picernese. Vediamo il calcio di punizione che sta per essere effettuato ora da Marsili, siamo all'ultimo minuto del tempo di recupero, vediamo se ci sono delle variazioni dagli altri campi, no, tutto confermato, parte il traversone, palla in area di rigore, esce e blocca il portiere Ioime, che poi ha dato subito sulla sinistra per Pisani, attaccato da Nosa, si accentra l'attaccante esterno del Picerno, poi prova a recuperare lo stesso Nosa e l'arbitro dice che può bastare così, si va negli spogliatoi con il Taranto dunque che batte il Picerno con il risultato di 3-0 e sale a quota 38 in classifica, è stata l'11ª vittoria stagionale per la formazione ionica.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo, ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone.
Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica. Niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che ha qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida.
Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa. E quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto

0: soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
1: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
0: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E, mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici, gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago Morphy e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale.

0: capire se è affetto da parasitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano. Si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi, per esempio, il coniglio comunica molto con le orecchie. Se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che, per esempio, ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nella lagomorfia è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario. Quindi bisogna coltivare questa socialità, e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi. Quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti, o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi, perché no, la verdura va sempre bene, e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà, nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche, per esempio, i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti, per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia. E questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere. E questo è un motivo importante. Perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili, sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico: serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario. E dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole. Quindi attivano la vitamina D in D3 che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio, la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e, se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante: quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne. Non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino. Predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Pigiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale: quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotte.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo, salsa di pomodoro, non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace bella affogata di pomodoro, osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico, con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutto che è un peccato lasciarla. Ok. Oh, uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano, tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano in questo modo e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100, in questa edizione la cronaca, sequestrati smartphone, microtelefono e droga nel carcere di Taranto. E poi oggi ricorre la giornata europea della cultura ebraica, manifestanti pro-Palestina fermati dalla polizia in occasione di un evento che si teneva alla biblioteca Clavio. E ancora parleremo dei lavori in corso alla scuola Martellotta per le lezioni. Si teme il ricorso a doppi turni. Queste ed altre notizie. Restate con noi, a tra poco.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Smartphone, microtelefoni e droga è quanto sequestrato dalla polizia penitenziaria all'interno del carcere di Taranto. Un'operazione di polizia giudiziaria al termine di un'attività investigativa interna che riaccende i riflettori sul problema dell'ingresso di telefoni e sostanze stupefacenti negli istituti penitenziari. Giornata europea della cultura ebraica. Questa mattina a Taranto la polizia ha impedito l'accesso in biblioteca ai manifestanti per la Palestina, mentre si svolgeva l'iniziativa organizzata dalla sezione locale della comunità ebraica di Napoli. Restano ancora da completare i lavori all'Istituto Comprensivo Martellotta di Taranto e la scuola paventa la possibilità di

0: correre ai doppi turni per la ripresa delle lezioni anche in orario pomeridiano. Su sollecitazione di alcuni genitori abbiamo contattato l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce per fare il punto sulla situazione. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, telefoni cellulari e droga scoperti in carcere durante un'operazione della polizia penitenziaria. Sequestrati due smartphone, un microtelefono e droga. Sentiamo. Due smartphone, un microtelefono e sostanza stupefacente. Questo è il materiale sequestrato dalla polizia penitenziaria all'interno della casa circondariale di Taranto nell'ambito di un'operazione di polizia giudiziaria condotta nella mattinata di ieri, 5 settembre. Un intervento che, secondo quanto riferito dall'alleanza sindacale polizia penitenziaria, sarebbe arrivato al termine di un'attività investigativa e di intelligence interna. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Taranto, che dovrà ora procedere con i necessari accertamenti e approfondimenti. A dare notizia dell'operazione Simone Colapietro, segretario provinciale del sindacato, che esprime soddisfazione per il risultato ottenuto dal personale in servizio nel penitenziario ionico. Ma a preoccupare non è soltanto la presenza di sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto. Al centro dell'attenzione ci sono soprattutto i telefoni cellulari, considerati ormai strumenti tecnologici capaci di offrire possibilità di comunicazione e condivisione di contenuti molto più ampie rispetto al semplice utilizzo telefonico. Non possono più essere considerati meri apparecchi telefonici, sottolinea il segretario regionale dell'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria Roger Durante, evidenziando come smartphone e microtelefoni possano, secondo il sindacato, essere utilizzati per mantenere contatti illeciti con l'esterno in determinati contesti per organizzare attività criminali. Durante richiama anche il possibile utilizzo delle potenzialità multimediali dei dispositivi per registrare episodi violenti all'interno delle carceri o per riprendere il personale durante lo svolgimento delle attività istituzionali, con finalità che il sindacato definisce intimidatorio di delegittimazione. Nel suo intervento il segretario regionale fa riferimento anche all'articolo 391 ter del codice penale, che disciplina specifiche condotte legate all'introduzione, alla detenzione e all'utilizzo indebito da parte dei detenuti di dispositivi idonei alla comunicazione. L'operazione di Taranto riporta dunque in primo piano uno dei problemi che riguardano la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari: impedire che strumenti tecnologici e sostanze stupefacenti riescano ad entrare nelle sezioni detentive e diventino strumenti per alimentare ulteriori attività illecite. L'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria coglie infine l'occasione per rivolgere un plauso agli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno portato a termine il sequestro. Per il sindacato il risultato assume particolare significato alla luce delle difficoltà quotidiane che interessano il comparto, a partire dalle carenze di organico e dal sovraffollamento degli istituti. Ancora cronaca, 7 veicoli coinvolti ed una lunga serie di danni. E questo è il bilancio dell'incidente avvenuto in via Magnaghi a Taranto, dove una Fiat 500 ibrida, dopo aver perso il controllo per cause ancora da accertare, ha travolto in successione 6 auto che si trovavano parcheggiate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dello schianto. A prestare assistenza al conducente della Fiat 500 ibrida rimasto ferito nell'incidente è intervenuto anche il personale sanitario del 118. Le sue condizioni non risultano gravi e non si registrano al momento altre persone ferite. Resta da quantificare l'entità dei danni riportati dai 7 mezzi coinvolti. E andiamo avanti, prosegue la festa regionale dell'Unità Martina Franca. Tra i panel di ieri anche il confronto e il futuro dell'industria tra lavoro e ambiente, che ha visto tra le altre la partecipazione del segretario generale FIOM CGL Michele De Palma. Vi facciamo ascoltare le sue dichiarazioni rilasciate a margine dell'incontro in merito all'avvio del licenziamento di 2500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Sentiamo.
1: Fermare i licenziamenti. 2500 licenziamenti sono solo l'inizio della bomba che rischia di esplodere nel corso dei prossimi giorni. Abbiamo presentato un piano al governo e l'8 c'è l'incontro a Palazzo Chigi su cui vogliamo risposte sul piano che abbiamo presentato. Un piano di garanzia del processo di decarbonizzazione, ma un piano di garanzia per tutte le lavoratrici e lavoratori occupati. È ora che il momento che si assuma le proprie responsabilità, la Presidente del

0: Consiglio e
1: viene
0: tutto
1: da
0: quanto
1: dire
0: il
1: che questa
0: governo.
1: tua stata
0: Non
1: già
0: possono pagare le
1: anche
0: lavoratrici e i lavoratori
1: per
0: responsabilità che sono di altri. È
1: sono
0: ora
1: già
0: il momento delle decisioni.
2: Questa mattina l'iniziativa organizzata dalla sezione locale della comunità ebraica di Napoli per la giornata europea della cultura ebraica. La polizia ha impedito l'accesso in biblioteca ai manifestanti di Taranto per la Palestina. C'era per noi Maria Laura Paletta.
3: Si è svolta in un clima surreale l'iniziativa organizzata questa mattina dalla sezione locale della comunità ebraica di Napoli per celebrare la giornata europea della cultura ebraica 2026. Agenti di polizia per motivi di ordine pubblico hanno infatti impedito l'accesso alla biblioteca ai manifestanti di Taranto per la Palestina, intervenuti per esprimere ferma contrarietà allo svolgimento della manifestazione nelle modalità annunciate, collegando la propria posizione alla situazione della popolazione palestinese.
4: Fino a qui a Taranto, alla Biblioteca Pubblica Clavio, abbiamo la comunità ebraica della sezione di Napoli qui presente per un evento che ci parlerà appunto di amore, uno schiaffo in faccia alla popolazione palestinese che da più di 80 anni è sotto genocidio e occupazione, uno schiaffo in faccia anche a tutte le abitanti di Taranto che in più occasioni si sono espresse contro la complicità delle istituzioni locali e nazionali con il genocidio in corso in Palestina.
5: Loro vengono a fare politica, io politica non la faccio. Io faccio solo cultura. Oggi noi siamo per la cultura e la cultura arricchisce tutti noi. La sapienza ebraica sono 3.000 anni che è tutto scritto, capito? Noi abbiamo libri di 3.000 anni, è tutto scritto, tramandato per scritto, non è per voce, è scritto.
3: Giallo anche sulla partecipazione all'evento del comune, di cui era inizialmente previsto un saluto istituzionale. Nei giorni scorsi, tuttavia, il consigliere di maggioranza Luca Contrario ha smentito l'ipotesi e qualsiasi tipo di partecipazione dell'attuale amministrazione all'iniziativa.
2: Dopo l'episodio dei cacciatori a Lizzano, siamo stati contattati da alcuni residenti tra Lama e San Vito, a ridosso di Pamunto Sabbione, che hanno lamentato i disagi causati dagli spari dei cacciatori nella zona. Maria Laura Paletta.
6: Siamo nella zona Pamunto Sabbione, tra San Vito e Lama, una zona verde molto vasta con la presenza di un corso d'acqua, acqua sorgiva. Come abitanti della zona stiamo cercando di proteggerla fin quando possiamo.
3: Pamunto Sabbione è un corridoio verde tra Lama e San Vito, una vera e propria oasi di biodiversità che negli anni ha subito minacce molteplici, dagli abusi edilizi agli incendi. In questa stagione dell'anno poi la zona diventa riserva di caccia a scapito delle specie presenti e causando non pochi disagi ai residenti.
7: I disagi che lamentiamo ovviamente è alle 5 del mattino che cominciano a sparare e in valle rimbomba. Quindi nelle nostre abitazioni che sono molto vicine, è proprio come tenere gli spari in casa. Chi è molto più vicino in valle addirittura sente l'odore dello zolfo, si ritrova i pallini in casa, gli animali che vanno comunque a morire in alcune ville. Ecco, sentiamo, continuiamo a sentire gli spari. E quindi questo disagio, oltre al fatto che comunque la fauna non ha neanche il tempo di ripristinarsi, dopo i vari incendi che già vengono qui ad ucciderla, insomma, quindi dovrebbe essere protetta.
8: A me è capitato anche di trovare proprio delle cartucce, ovviamente nel giardino, e ti senti veramente lasciata, abbandonata da tutti. Mi è capitato anche in passato di aver telefonato a degli enti, ma mi è stato risposto che comunque c'era la distanza dai luoghi abitati. Ora non so se effettivamente è vera questa cosa, so che effettivamente ci sono alcune zone che prima erano del demanio, adesso sono anche di proprietà private, quindi io confido magari in loro affinché possano magari recintare la zona.
3: L'auspicio è che anche attraverso il PUG e alcuni finanziamenti regionali intercettati, Pamunto Sabbione possa diventare finalmente un'oasi protetta.
6: Continuiamo a ritenerla una zona che va tutelata, va protetta, è oggetto anche di un finanziamento regionale. Abbiamo cercato con tutte le forze di poterla inserire. Li vediamo anche in zona, le volpi, i ricci, la flora e la fauna presente, falchetti e poiane stanziali, ma non abbiamo, diciamo, non abbiamo conoscenza di che ci sia una mappatura precisa. Sappiamo però che ci sono degli organi preposti a fare questo e quindi ci aspettiamo da loro, insomma, un cenno anche su questo, perché è una zona che non è assolutamente sconosciuta al pubblico.
2: Lavori ancora non completati presso l'Istituto Comprensivo Martellotta di Taranto e la scuola paventa la possibilità di doppi turni per la ripresa delle lezioni anche in orario pomeridiano. Su richiesta di alcuni genitori abbiamo contattato l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
3: A pochi giorni dalla ripresa delle lezioni cresce la preoccupazione tra alcune famiglie della scuola Martellotta di Taranto. A far scattare l'allarme è stata la comunicazione relativa alla possibile organizzazione di doppi turni, anche pomeridiani, qualora i lavori nell'area della scuola secondaria non dovessero essere completati in tempo per la riapertura prevista il 14 settembre. Una prospettiva che preoccupa i genitori, anche alla luce delle temperature ancora particolarmente elevate e delle inevitabili ripercussioni che una diversa organizzazione delle lezioni avrebbe sulla vita quotidiana delle famiglie. Secondo quanto riferito dai rappresentanti dei genitori al termine dell'ultimo consiglio, la situazione sarebbe legata ad alcuni interventi avviati dal comune e non ancora ultimati. Nell'area esterna della scuola secondaria sarebbero infatti tuttora presenti materiali di risulta e cumuli di terra che devono essere rimossi quanto prima. I lavori avrebbero inoltre subito un'interruzione per esigenze di viabilità connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo. La fase conclusiva degli interventi si sarebbe così spostata proprio a ridosso dell'avvio del nuovo anno scolastico. Nel frattempo l'istituto, per garantire comunque il servizio nell'eventualità di un ulteriore ritardo, aveva preso in considerazione una soluzione emergenziale, l'organizzazione di doppi turni con lezioni anche nelle ore pomeridiane. Un'ipotesi che ha incontrato la netta contrarietà della componente dei genitori in consiglio. I rappresentanti delle famiglie hanno infatti sostenuto che eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori non possono tradursi in disagi per studenti e genitori. Sulla questione abbiamo ascoltato l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, che ha promesso di velocizzare le operazioni di rimozione del materiale esterno, con inizio previsto nella giornata di domani, lunedì 7 settembre, e termine programmato per mercoledì. Insomma, gli alunni che cominceranno le lezioni lunedì 14 settembre non dovrebbero subire alcun disagio. Intanto il consiglio d'istituto si aggiornerà per giovedì 10 settembre in modo da valutare l'effettivo rispetto della tempistica annunciata, mentre già domani mattina l'assessore Lonoce potrebbe effettuare personalmente un sopralluogo sul cantiere.
2: Vela ed inclusione, presentata la seconda edizione del trofeo Taras 2.0 con regate tra Mar Grande, Litorania Salentina ed Isole Keradi. Vediamo.
1: Il mare come campo di gara, ma anche come luogo di storia, inclusione e memoria. E questa è la rotta della seconda edizione del trofeo Taras 2026 2.0, presentata nella Torre dell'Orologio di Piazza Fontana. Dal 4 ottobre le acque del Mar Grande, della Litorania Salentina e delle Isole Keradi saranno protagoniste di una nuova sfida dedicata alla vela d'altura dell'Alto Ionio.
9: Il secondo trofeo Taras del 2026, si chiama Taras 2.0 perché abbiamo deciso di includere delle novità, non solo per gli armatori che sono già esperti, ma anche per gli sportivi e i velisti che si avvicinano al mondo della vela d'altura. Il 4 ottobre cominciamo con una regata per due, quindi faremo una regata che partirà da Taranto e andrà sulla Litoranea fino alla zona del Morrev per poi fare rientro in Mar Grande. Poi ci saranno altre quattro giornate di regata, delle quali tre con le classiche regate a bastone, diciamo rivolte un po' più agli sportivi esperti, ed un'altra regata lunga con il giro delle Keradi. Il programma è in fase di definizione, ma sicuramente avremo una grande partecipazione di vecchi e nuovi armatori.
1: Non solo agonismo, il trofeo punta a valorizzare anche le imbarcazioni storiche con un riconoscimento dedicato alle barche con più di 25 anni.
10: Anche quest'anno il Museo del Mare con la sua classifica proprio fatta apposta per le imbarcazioni vintage, 25 anni ricordiamolo, partecipa a questa bella iniziativa dando una mano e collaborando con i circoli tarantini.
1: E il mare diventa anche occasione di inclusione grazie alla collaborazione con Salpiamo ETS. ITS, che porterà a bordo ragazzi con alcune difficoltà, coinvolgendoli direttamente nelle regate.
11: Anche quest'anno Salpiamo partecipa a questa bellissima iniziativa, sia come supporto all'organizzazione, sia con un nostro equipaggio solidale. Noi sappiamo che lo sport ha sempre

0: sempre un movente educativo, ha sempre un risvolto di inclusione sociale.
1: Una manifestazione che guarda al futuro senza perdere però il legame con la tradizione marinara tarantina, accompagnata anche dalla mostra dedicata alle tele del velista e pittore Puccio Saltalamacchia.
2: E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale, vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo, grazie per averci seguiti ed una buona domenica.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist. C'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
6: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
7: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

sono stati collocati questi cassonetti e noi che abitiamo qui non ci possiamo affacciare alle nostre finestre con cattivi odori dove ci sono bambini, anziani, ci possono essere topi, blatte.

Benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La giornata di oggi, domenica 6 settembre, vedrà al mattino un cielo sereno o poco nuvoloso, con locale sviluppo di nubi innocue nel pomeriggio. Previste temperature tra i 36 e i 24 gradi, vento debole variabile e mare quasi calmo o poco mosso. Domani, lunedì 7 settembre, avremo ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso e pomeridiano locale, sviluppo di innocue nubi nelle aree interne. Le temperature saranno comprese tra i 24 e i 34 gradi. Il vento sarà debole ma variabile, con rinforzi da nord sulla Puglia Salentina e il mare poco mosso. Per il momento è tutto e grazie per averci seguito.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le notizie sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio per la SS Taranto. Dopo il successo di giovedì sulla nuova Spinazzola, il Taranto cerca continuità nella seconda trasferta consecutiva. I rossoblù sfidano il Polimnia sul neutro di Mola. Guardiamo il servizio.
1: Seconda trasferta consecutiva per la SS Taranto che dopo il successo ottenuto giovedì contro la Nuova Spinazzola torna in campo quest'oggi con l'obiettivo di dare continuità ai risultati. I rossoblù affronteranno il Polimnia di Giacomo Maraciulo sul neutro di Mola. Alla vigilia però a tenere banco sono state soprattutto le parole di Alberto Giuliatto su Nicola Loiodice. Il tecnico è stato chiaro, ci sono delle regole ben precise e chi non le rispetta è fuori. L'attaccante non è stato inserito dunque tra i convocati. Prima chiamata invece per il nuovo arrivato Bovi, destinato inizialmente alla panchina, tra i pali dovrebbe esserci Baglietti. Nel 4-2-3-1 conferma per Lenti a sinistra e per Monetti, reduce dal gol contro la Nuova Spinazzola. Lo Savio potrebbe partire titolare al centro della tre quarti con oltre Marini a sinistra, in mediana spazio a Scorici e Vucoia, mentre Saraniti dovrebbe essere il riferimento offensivo. Il Taranto dunque cerca altri tre punti per dare seguito alla vittoria infrasettimanale.
0: E rimaniamo sul tema eccellenza perché oggi inizia ufficialmente la terza giornata di campionato. Le capoliste Squinzano e Acquaviva cercano conferme in trasferta. Attenzione anche a Canosa Bitonto e Brillacampi Ostuni. Guardiamo il servizio.
1: Torna in campo l'eccellenza pugliese con la terza giornata di campionato e diversi incroci tutti da seguire. La capolista Squinzano è attesa dall'ennesimo derby salentino sul campo dell'Ugento in una sfida che si preannuncia intensa e combattuta. L'altra capolista, l'Acquaviva, farà invece visita a Racale con l'obiettivo di confermare un avvio di stagione decisamente positivo. Partita di grande interesse anche al San Sabino, dove il Canosa ospita il Bitonto. I padroni di casa cercano il riscatto dopo la sconfitta di Ostuni, mentre gli ospiti arrivano con buone sensazioni. Sfida tutta da vivere anche tra Brillacampi e Ostuni, due squadre protagoniste di un ottimo avvio. Il Trani a punteggio pieno sarà invece di scena contro la sorpresa Cosmano Sport Foggia, ancora imbattuta dopo aver fermato Taranto e Bisceglie. Completano il programma Maglie Spinazzola, Nuovoli Taurisani, Unione Calcio Bisceglie, Galatina. In serata alle 19 il Taranto sfida il Polimnia Mola, rosso-blu per dare continuità al successo di giovedì, mentre i padroni di casa cercano il riscatto.
0: Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare del Martina. Dopo il KO in Coppa Italia contro il Gravina, i biancazzurri sono pronti a voltare pagina, a fare il suo esordio in campionato sul campo della Turris. La squadra di Giuseppe Laterza arriva alla prima giornata con voglia di riscatto e grande determinazione. Il servizio.
1: Il Martina è pronto a fare il suo esordio in campionato sul campo della Turris con l'obiettivo di reagire al KO in Coppa Italia contro il Gravina e partire con il piede giusto. Ieri il tecnico Giuseppe Laterza ha sottolineato in conferenza stampa la difficoltà della sfida contro una Turris che ha costruito una rosa ambiziosa e che può contare sull'entusiasmo dell'ambiente. Il tecnico però ha evidenziato anche la risposta del Martina durante la settimana. La sconfitta di Coppa è stata analizzata attraverso video e confronto con la squadra, ma subito archiviata per concentrarsi sul campionato. Sul fronte formazione restano da valutare le condizioni di alcuni giocatori, con l'ultimo allenamento utile a sciogliere gli ultimi dubbi. Laterza ha comunque ribadito la fiducia nell'intero gruppo e nella possibilità di vedere in campo una squadra determinata. E proprio mentalità e spirito di squadra sono stati al centro delle parole dell'allenatore. I nuovi arrivati si sono integrati rapidamente, sposando l'identità del Martina e l'attaccamento alla maglia. Ora però è il campo a parlare, a Torre del Greco si comincia a fare sul serio e il Martina vuole subito mettere in cascina i primi punti della stagione.
0: Ed è dunque tempo di Serie D. Nel girone H si alza il sipario su una stagione che promette subito spettacolo, grandi piazze, ambizioni importanti e tre punti già pesantissimi.
1: Parte ufficialmente la Serie D e nel girone H si comincia subito con una giornata tutta da seguire. Riflettori puntati su Fidelis Andria Gravina, uno dei big match di giornata. Due piazze importanti, due squadre ambiziose e subito tre punti pesanti in palio. Da non perdere anche Nocerina e Bolitana, una sfida campana dal grande fascino. La Nocerina vuole partire forte, ma l'Ebolitana arriva con l'obiettivo di sorprendere. Occhi puntati anche su Nardò Bisceglie, altro confronto che promette intensità e grande equilibrio, mentre Turris Martina mette di fronte due squadre che possono avere un ruolo importante nel campionato. Interessante anche Virtus Francavilla Palmese, con i padroni di casa chiamati a far valere il fattore campo. E attenzione a Gladiator Manfredonia, Francavilla Ischia, Real Furio Brindisi e Real Normanna Melfi. 8-9 partite, ma soprattutto i primi indizi sulle gerarchie del girone H. Insomma, si parte subito forte, la Serie D è tornata e il girone H promette spettacolo.
0: E con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo ancora una volta per essere stati qui con noi, con il TG Sportivo. Vi diamo appuntamento alle ore 17.30 questo pomeriggio perché parte 100 Sport in campo. Quindi seguiremo naturalmente tutto il campionato di Serie D con Brindisi Virtus Francavilla e Martina protagoniste. Seguiremo naturalmente il Taranto con il nostro Cosimo Lenti in collegamento. Ancora una volta grazie e buon proseguimento su Studio 100 nella casa di Tarantini.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per prima

La mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.

La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier A8 Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in adversum.

0: Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone 8 Melara da 127 mm, 2 impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM. Motto dell'Aviere: Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di 2 stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure 2 AB-212. Nave Etna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18

novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che

Vi rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante.

0: Nautica dell'Arma dei Carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
1: Il maestrale spazza le banchine dell'Arsenale Nuovo di Chiapparo. Alle 13 in punto è nave maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di 2 settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
2: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
1: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato?
2: Il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
1: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
2: Di stare tranquilli e sereni, perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
1: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
3: Buonasera comandante, mi sente?
4: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con De la Penne e maestrale.
3: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
4: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
3: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
4: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
3: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
4: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei

0: i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
1: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
0: Gran parte dell'equipaggio, anche del maestrale e della PEN sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta, e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
0: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
1: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave de la Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave de la Penne e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penne c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato, noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro, e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo chiaramente.
2: C'è anche la mamma, inquadriamola così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
3: Ciao amore.
2: Un messaggio, dai, un messaggio.
3: Ti aspettiamo tutte e due.
1: Sono emozionati, Gianni.
2: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
1: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
2: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
3: Il natalizio.
2: Sì, lo so, immagino.
3: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
2: Sta aprendo il ponte.
1: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
2: Non ce l'ho fatta intervistare. Allora lo chiamiamo.
1: Sì, lo chiamiamo.
2: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
1: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
4: Qui?
1: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
4: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo particolarmente orgogliosi di questo perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
1: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.

0: sicuramente, è una grande emozione perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
1: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
0: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché lei l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
0: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
0: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
0: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
2: Mamma mia, che emozione.
1: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
3: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

l'applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio.

Le emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione, qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo ben tornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Naveuro, che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale, appunto, che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi

0: i pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto, ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le sessioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione e benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti, a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei è a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penna il Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto, comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand de la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penn e dalla fregata Maestrale. Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
3: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città. Quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
2: Che tipo di missione è stata questa?
3: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
2: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
3: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente della gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
2: Salve, bentornate. Un commento appena
4: Grazie.
2: Messo piede a terra.
4: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
2: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
4: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto
2: Vi
4: normalmente.
2: siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
4: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
2: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
5: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
2: Adesso chi vi attende a casa?
5: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
2: Quindi non era qui a salutarla?
5: No, no, no, oggi è lunedì, quindi.
2: Il primo pensiero appena messo terra, a chi è andato?
5: A casa, era ora.
2: Bentornate.

0: noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Sono stati collocati questi cassonetti e noi che abitiamo qui non ci possiamo affacciare alle nostre finestre con cattivi odori, dove ci sono bambini, anziani, ci possono essere topi, blatte.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si

0: verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi nel corso delle puntate abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi.
1: Quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivo.

0: effettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore, perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendola più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulea del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di una palestra in cui ci sono stati di due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia. E in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutto quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
4: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del Codice Penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
0: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente, in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita. Lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato.

fascia. E andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti. Noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto, che non è certamente, quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri, vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul

0: torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti. Se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118,

0: La centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti
1: 8 minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC, certamente.

0: di sperimentare se uno sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente, comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario.

0: anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale dell'Assist 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
1: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
0: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento. E quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini. Immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono, si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché per esempio c'erano

0: si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno reciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama. Questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Bazzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria, perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali.

0: istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno, seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista.
Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua

bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino, che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove, e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Giuseppe Ciraci, che ha avuto un incarico importante, marketing e pubblicità, in questo nuovo Arsenal Taranto. Qui c'è quasi tutta Taranto oggi.
1: Sentivamo proprio questa necessità di dare a Taranto, agli sportivi tarantini, un grosso contributo, augurandoci che anche loro stiano vicino alla squadra e vicino alla società.
0: Questa gente non va delusa, non va tradita, il vostro impegno già c'è, adesso bisogna dimostrarlo con i risultati.
1: È un problema, ci sono i tempi che non giocano a nostro favore. In 15 giorni mettere in piedi una società, una squadra, un'impalcatura non è cosa da tutti.
2: Benvenuti.
1: Ci auguriamo che il tempo ci dia ragione.
3: La città ha bisogno di avere una squadra forte e quindi l'augurio di tutti quanti noi che questa squadra dia veramente i risultati che gli sportivi e i tifosi tarantini si augurano.
4: Ma si è vestito rosso-blu?
3: Non ho capito.
4: Ha messo apposta la giacca rosso-blu?
3: Certo, ci mancherebbe altro. Ho messo apposta la camicia rosso-blu proprio per, diciamo, significare che anche il sindaco partecipa a questi avvenimenti che non interessano solo gli sportivi, ma che interessa tutta la città.
4: Accanto al sindaco, il senatore Pantaffarano, quando c'è lo sport non c'è politica.
5: Dobbiamo sostenere e aiutare il nuovo gruppo dirigente che ha dimostrato coraggio e di voler ricondurre la squadra.
2: Buonasera, benvenuti.
5: Agli antichi splendori. Ci auguriamo che l'insieme della città sostenga il gruppo dirigente e la squadra del TAR.

0: d'Alessio a Taranto.
1: Sì, beh, è un grande evento Gigi d'Alessio a Taranto, si vede anche dal pubblico qui che è presente. Spero che stasera sarà una bella serata.
0: Chi sei venuto qua?
1: Beh, è con mia figlia.
0: Con tua figlia, sì. Ma è stata lei a trascinare te?
1: Assolutamente.
2: D'Alessio, intanto benvenuto a Taranto, ben ritornato a Taranto.
3: Grazie. Stamattina venendo qui ho apprezzato molto il lungomare, anche perché di solito quando si arriva in una città vivi poco la città, vedi poche cose. Invece adesso devo dire che, visto che ho fatto un concerto ad Andria l'altro ieri, mi sono fermato un giorno in più, il giorno di off, diciamo, di fermo, e quindi sono partito con molta calma e ho avuto modo di apprezzare veramente Taranto, una bella città.
2: Beh, vabbè, diciamo che sono belli anche i tarantini, tu non hai avuto modo di conoscerli tutti, però
3: vabbè,
2: fidati della parola.
3: Sono tranquillo perché ho sempre fatto dei concerti qui a Taranto, è sempre un pubblico caloroso, un pubblico straordinario che mi ha sempre regalato grandissime emozioni. Poi avete una mia collega qui che è una ragazza straordinaria, un'artista straordinaria, che è Mariella Nava, e devo dire che tutto sommato io mi sento a casa.

Freccia Tricolore in formazione di grande ala sfileranno dalla sinistra in configurazione di atterraggio, quindi carrello abbassato, flap abbassato, luce di atterraggio acceso, mentre il solista in direzione opposta e ad alta velocità si inserirà al di sotto della fumata. Una fumata che ovviamente sarà tricolore per ricordare tutti coloro che si sono immolati, che hanno dato la loro vita, la loro passione per la nostra patria. Nazione, patria, non vergogniamoci di chiamarla con la patria con la P maiuscola, verde, bianco e rosso, che va verso l'alto e stende sul cielo di Taranto il più lungo e il più largo drappo tricolore della nostra nazione. Avieri del nono corso, e questo per voi veramente un giuramento solenne, aver giurato in una splendida cornice come questa ed essere poi stati suggellati dal volo delle frecce tricolori. Frecce tricolori che rappresentano non soltanto l'aeronautica militare, ma anche quanto di meglio la nostra nazione può dimostrare all'estero. Competitività, professionalità, organizzazione, tecnologia ovviamente, il velivolo è di nostra produzione. Signor Presidente, gentili ospiti, signore e signori, avieri del nono corso, un particolare saluto dall'Aeronautica Militare Italiana, dalle Frecce Tricolori in particolare, ed un caro saluto ai club Frecce Tricolori che sono sempre presenti, attualmente 70 in tutto il territorio nazionale. Quindi con l'augurio di vederci al più presto, accettate dalle Frecce Tricolori il nostro più caloroso arrivederci.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robot.

0: Ottica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETS Meccatronica Puglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di

0: Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
2: Io vorrei una bicicletta nuova.
3: Mi aiuta a comprare un unicorno?
0: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Smartphone, microtelefoni e droga è quanto sequestrato dalla polizia penitenziaria all'interno del carcere di Taranto. Un'operazione di polizia giudiziaria al termine di un'attività investigativa interna che riaccende i riflettori sul problema dell'ingresso di telefoni e sostanze stupefacenti negli istituti penitenziari. Giornata europea della cultura ebraica. Questa mattina a Taranto la polizia ha impedito l'accesso in biblioteca ai manifestanti per la Palestina, mentre si svolgeva l'iniziativa organizzata dalla sezione locale della comunità ebraica di Napoli. Restano ancora da completare i lavori all'Istituto Comprensivo Martellotta di Taranto e la scuola paventa la possibilità di ricorrere ai doppi turni per la ripresa delle lezioni anche in orario pomeridiano. Su sollecitazione di alcuni genitori abbiamo contattato l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce per fare il punto sulla situazione. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, telefoni cellulari e droga scoperti in carcere durante un'operazione della polizia penitenziaria. Sequestrati due smartphone, un microtelefono e droga. Sentiamo.
1: Due smartphone, un microtelefono e sostanza stupefacente. Questo è il materiale sequestrato dalla polizia penitenziaria all'interno della casa circondariale di Taranto nell'ambito di un'operazione di polizia giudiziaria condotta nella mattinata di ieri, 5 settembre. Un intervento che, secondo quanto riferito dall'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria, sarebbe arrivato al termine di un'attività investigativa e di intelligence interna. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Taranto, che dovrà ora a procedere con i necessari accertamenti e approfondimenti. A dare notizia dell'operazione Simone Colapietro, segretario provinciale del sindacato, che esprime soddisfazione per il risultato ottenuto dal personale in servizio nel penitenziario ionico. Ma a preoccupare non è soltanto la presenza di sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto. Al centro dell'attenzione ci sono soprattutto i telefoni cellulari, considerati ormai strumenti tecnologici capaci di offrire possibilità di comunicazione e condivisione di contenuti molto più ampie rispetto al semplice utilizzo telefonico. Non possono più essere considerati meri apparecchi telefonici, sottolinea il segretario regionale dell'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria Roger Durante, evidenziando come smartphone e microtelefoni possano, secondo il sindacato, essere utilizzati per mantenere contatti illeciti con l'esterno in determinati contesti per organizzare attività criminali. Durante richiama anche il possibile utilizzo delle potenzialità multimediali dei dispositivi per registrare episodi violenti all'interno delle carceri o per riprendere il personale durante lo svolgimento delle attività istituzionali, con finalità che il sindacato definisce intimidatorio di delegittimazione. Nel suo intervento il segretario regionale fa riferimento anche all'articolo 391 ter del codice penale, che disciplina specifiche condotte legate all'introduzione, alla detenzione e all'utilizzo indebito da parte dei detenuti di dispositivi idonei alla comunicazione. L'operazione di Taranto riporta dunque in primo piano uno dei problemi che riguardano la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Impedire che strumenti tecnologici e sostanze stupefacenti riescano ad entrare nelle sezioni detentive e diventino strumenti per alimentare ulteriori attività illecite.

0: L'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria coglie infine l'occasione per rivolgere un plauso agli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno portato a termine il sequestro. Per il sindacato il risultato assume particolare significato alla luce delle difficoltà quotidiane che interessano il comparto, a partire dalle carenze di organico e dal sovraffollamento degli istituti.
1: Ancora cronaca, 7 veicoli coinvolti ed una lunga serie di danni. E questo è il bilancio dell'incidente avvenuto in via Magnaghi a Taranto, dove una Fiat 500 ibrida, dopo aver perso il controllo per cause ancora da accertare, ha travolto in successione 6 auto che si trovavano parcheggiate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dello schianto. A prestare assistenza al conducente della Fiat 500 ibrida, rimasto ferito nell'incidente, è intervenuto anche il personale sanitario del 118. Le sue condizioni non risultano gravi e non si registrano al momento altre persone ferite. Resta da quantificare l'entità dei danni riportati dai 7 mezzi coinvolti. E andiamo avanti, prosegue la festa regionale dell'Unità Martina Franca. Tra i panel di ieri anche il confronto il futuro dell'industria tra lavoro e ambiente, che ha visto tra le altre la partecipazione del segretario generale FIOM CGIL, Michele De Palma. Vi facciamo ascoltare le sue dichiarazioni rilasciate a margine dell'incontro in merito all'avvio del licenziamento di 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Sentiamo.
2: Fermare i licenziamenti. 2.500 licenziamenti sono solo l'inizio della bomba che rischia di esplodere nel corso dei prossimi giorni. Abbiamo presentato un piano al governo e l'8 c'è l'incontro a Palazzo Chigi su cui vogliamo risposte sul piano che abbiamo presentato. Un piano di garanzia del processo di decarbonizzazione, ma un piano di garanzia per tutte le lavoratrici e lavoratori occupati. È ora che il momento che si assuma le proprie responsabilità la Presidente del Consiglio e tutto quanto il governo. Non possono pagare le lavoratrici e lavoratori responsabilità che sono di altri. È ora il momento delle decisioni.
1: Questa mattina l'iniziativa organizzata dalla sezione locale della comunità ebraica di Napoli per la giornata europea della cultura ebraica. La polizia ha impedito l'accesso in biblioteca ai manifestanti di Taranto per la Palestina. C'era per noi Maria Laura Paletta.
3: Si è svolta in un clima surreale l'iniziativa organizzata questa mattina dalla sezione locale della comunità ebraica di Napoli per celebrare la giornata europea della cultura ebraica 2026. Agenti di polizia per motivi di ordine pubblico hanno infatti impedito l'accesso alla biblioteca ai manifestanti di Taranto per la Palestina, intervenuti per esprimere ferma contrarietà allo svolgimento della manifestazione nelle modalità annunciate, collegando la propria posizione alla situazione della popolazione palestinese.
4: Qui a Taranto, alla Biblioteca Pubblica Clavio, abbiamo la comunità ebraica della sezione di Napoli qui presente per un evento che ci parlerà appunto di amore, uno schiaffo in faccia alla popolazione palestinese che da più di 80 anni è sotto genocidio e occupazione, uno schiaffo in faccia anche a tutte le abitanti di Taranto che in più occasioni si sono espresse contro la complicità delle istituzioni locali e nazionali con il genocidio in corso in Palestina.
5: Loro vengono a fare politica, io politica non la faccio. Io faccio solo cultura. Oggi noi siamo per la cultura e la cultura arricchisce tutti noi. La sapienza ebraica sono 3.000 anni che è tutto scritto, capito? Noi abbiamo libri di 3.000 anni, è tutto scritto, tramandato per scritto, non è per voce, è scritto.
3: Giallo anche sulla partecipazione all'evento del Comune, di cui era inizialmente previsto un saluto istituzionale. Nei giorni scorsi, tuttavia, il consigliere di maggioranza Luca Contrario ha smentito l'ipotesi e qualsiasi tipo di partecipazione dell'attuale amministrazione all'iniziativa.
1: Dopo l'episodio dei cacciatori a Lizzano, siamo stati contattati da alcuni residenti tra Lama e San Vito, a ridosso di Pamunto Sabbione, che hanno lamentato i disagi causati dagli spari dei cacciatori nella zona. Maria Laura Paletta.
6: Siamo nella zona Pamunto Sabbione, tra San Vito e Lama, una zona verde molto vasta con la presenza di una corso d'acqua, acqua sorgiva. Come abitanti della zona stiamo cercando di proteggerla fin quando possiamo.
3: Pamunto Sabbione è un corridoio verde tra Lama e San Vito, una vera e propria oasi di biodiversità che negli anni ha subito minacce molteplici, dagli abusi edilizi agli incendi.

0: La zona diventa riserva di caccia a scapito delle specie presenti e causando non pochi disagi ai residenti.
1: I disagi che lamentiamo ovviamente è alle 5 del mattino che cominciano a sparare e in valle rimbomba, quindi nelle nostre abitazioni che sono molto vicine, è proprio come tenere gli spari in casa. Chi è molto più vicino in valle addirittura sente l'odore dello zolfo, si ritrova i pallini in casa, gli animali che vanno comunque a morire in alcune ville. Ecco, sentiamo, continuiamo a sentire gli spari e quindi questo disagio, oltre al fatto che comunque la fauna non ha neanche il tempo di ripristinarsi dopo i vari incendi, che già vengono qui ad ucciderla, insomma, e quindi dovrebbe essere protetta.
2: A me è capitato anche di trovare proprio delle cartucce, ovviamente nel giardino, e ti senti veramente lasciata, abbandonata da tutti. Mi è capitato anche in passato di aver telefonato a degli enti, ma mi è stato risposto che comunque c'era la distanza dai luoghi abitati. Ora non so se effettivamente è vera questa cosa, so che effettivamente ci sono alcune zone che prima erano del demanio, adesso sono anche di proprietà private, quindi io confido magari in loro affinché possano magari recintare la zona.
0: L'auspicio è che anche attraverso il PUG e alcuni finanziamenti regionali intercettati, Pamunto Sabbione possa diventare finalmente un'oasi protetta.
3: Continuiamo a ritenerla una zona che va tutelata, va protetta, è oggetto anche di un finanziamento regionale. Abbiamo cercato con tutte le forze di poterlo inserire. Li vediamo anche in zona, le volpi, i ricci, la flora e la fauna presente, falchetti e poiane stanziali, ma non abbiamo, conoscenza di che ci sia una mappatura precisa. Sappiamo però che ci sono degli organi preposti a fare questo e quindi ci aspettiamo da loro, insomma, un cenno anche su questo perché è una zona che non è assolutamente sconosciuta al pubblico.
4: Lavori ancora non completati presso l'Istituto Comprensivo Martellotta di Taranto e la scuola paventa la possibilità di doppi turni per la ripresa delle lezioni anche in orario pomeridiano. Su richiesta di alcuni genitori abbiamo contattato l'assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce, ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
0: A pochi giorni dalla ripresa delle lezioni cresce la preoccupazione tra alcune famiglie della scuola Martellotta di Taranto. A far scattare l'allarme è stata la comunicazione relativa alla possibile organizzazione di doppi turni, anche pomeridiani, qualora i lavori nell'area della scuola secondaria non dovessero essere completati in tempo per la riapertura prevista il 14 settembre. Una prospettiva che preoccupa i genitori, anche alla luce delle temperature ancora particolarmente elevate e delle inevitabili ripercussioni che una diversa organizzazione delle lezioni avrebbe sulla vita quotidiana delle famiglie. Secondo quanto riferito dai rappresentanti dei genitori al termine dell'ultimo consiglio, la situazione sarebbe legata ad alcuni interventi avviati dal comune e non ancora ultimati. Nell'area esterna della scuola secondaria sarebbero infatti tuttora presenti materiali di risulta e cumuli di terra che devono essere rimossi quanto prima. I lavori avrebbero inoltre subito un'interruzione per esigenze di viabilità connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo. La fase conclusiva degli interventi si sarebbe così spostata proprio a ridosso dell'avvio del nuovo anno scolastico. Nel frattempo l'istituto, per garantire comunque il servizio nell'eventualità di un ulteriore ritardo, aveva preso in considerazione una soluzione emergenziale, l'organizzazione di doppi turni con lezioni anche nelle ore pomeridiane. Un'ipotesi che ha incontrato la netta contrarietà della componente dei genitori in consiglio. I rappresentanti delle famiglie hanno infatti sostenuto che eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori non possono tradursi in disagi per studenti e genitori. Sulla questione abbiamo ascoltato l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, che ha promesso di velocizzare le operazioni di rimozione del materiale esterno, con inizio previsto nella giornata di domani, lunedì 7 settembre, e termine programmato per mercoledì. Insomma, gli alunni che cominceranno le lezioni lunedì 14 settembre non dovrebbero subire alcun disagio. Intanto il consiglio d'istituto si aggiornerà per giovedì 10 settembre in modo da valutare l'effettivo rispetto della tempistica annunciata, mentre già domani mattina l'assessore Lonoce potrebbe effettuare personalmente un sopralluogo sul cantiere.
4: Vela ed inclusione, presentata la seconda edizione del trofeo.

0: Taras 2.0 con regate tra Mar Grande, Litoranea Salentina ed Isole Keradi. Vediamo.
1: Il mare come campo di gara, ma anche come luogo di storia, inclusione e memoria. E questa è la rotta della seconda edizione del Trofeo Taras 2026 2.0, presentata nella Torre dell'Orologio di Piazza Fontana. Dal 4 ottobre le acque del Mar Grande, della Litoranea Salentina e delle Isole Keradi saranno protagoniste di una nuova sfida dedicata alla vela d'altura dell'Alto Ionio.
2: Il secondo trofeo Taras del 2026 si chiama Taras 2.0 perché abbiamo deciso di includere delle novità, non solo per gli armatori che sono già esperti, ma anche per gli sportivi e i velisti che si avvicinano al mondo della vela d'altura. Il 4 ottobre cominciamo con una regata per due, quindi faremo una regata che partirà da Taranto e andrà sulla Litoranea fino alla zona del Morrev per poi fare rientro in Mar Grande. Poi ci saranno altre 4 giornate di regata, delle quali 3 con le classiche regate a bastone, diciamo rivolte un po' più agli sportivi esperti, ed un'altra regata lunga con il giro delle Keradi. Il programma è in fase di definizione, ma sicuramente avremo una grande partecipazione di vecchi e nuovi armatori.
1: Non solo agonismo, il trofeo punta a valorizzare anche le imbarcazioni storiche con un riconoscimento dedicato alle barche con più di 25 anni.
3: Anche quest'anno il Museo del Mare, con la sua classifica, proprio fatta apposta per le imbarcazioni vintage, 25 anni, ricordiamolo, partecipa a questa bella iniziativa, dando una mano e collaborando con i circoli tarantini.
1: E il mare diventa anche occasione di inclusione grazie alla collaborazione con Salpiamo ETS, che porterà a bordo ragazzi con alcune difficoltà, coinvolgendoli direttamente nelle regate.
4: Anche quest'anno Salpiamo partecipa a questa bellissima iniziativa, sia come supporto all'organizzazione, sia con un nostro equipaggio solidale. Noi sappiamo che lo sport ha sempre un movente educativo, ha sempre un risvolto di inclusione sociale.
1: Una manifestazione che guarda al futuro senza perdere però il legame con la tradizione marinara tarantina, accompagnata anche dalla mostra dedicata alle tele del velista e pittore Puccio Saltalamacchia.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale, vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo, grazie per averci seguiti ed una buona domenica.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi. Potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che gli consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto ad oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
3: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
6: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le notizie sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio per la SS Taranto. Dopo il successo di giovedì sulla nuova Spinazzola, il Taranto cerca continuità nella seconda trasferta consecutiva. I rossoblù sfidano il Polimnia sul neutro di Mola. Guardiamo il servizio.
7: Seconda trasferta consecutiva per la SS Taranto che dopo il successo ottenuto giovedì contro la Nuova Spinazzola torna in campo quest'oggi con l'obiettivo di dare continuità ai risultati. I rossoblù affronteranno il Polimnia di Giacomo Maraciulo sul neutro di Mola. Alla vigilia però a tenere banco sono state soprattutto le parole di Alberto Giuliatto su Nicola Loiodice. Il tecnico è stato chiaro, ci sono delle regole ben precise e chi non le rispetta è fuori. L'attaccante non è stato inserito dunque tra i convocati. Prima chiamata invece per il nuovo arrivato Bovi, destinato inizialmente alla panchina. Tra i pali dovrebbe esserci Baglietti. Nel 4-2-3-1 conferma per Lenti a sinistra e per Monetti, reduce dal gol contro la Nuova Spinazzola. Lo Savio potrebbe partire titolare al centro della tre quarti con oltre Marini a sinistra. In mediana spazio a Scorici e Vucoia, mentre Saraniti dovrebbe essere il riferimento offensivo. Il Taranto dunque cerca altri tre punti per dare seguito alla vittoria infrasettimanale.
6: E rimaniamo sul tema eccellenza perché oggi inizia ufficialmente la terza giornata di campionato. Le capoliste Squinzano e Acquaviva cercano conferme in trasferta. Attenzione anche a Canosa Bitonto e Brillacampi Ostuni. Guardiamo il servizio.
7: Torna in campo l'eccellenza pugliese con la terza giornata di campionato e diversi incroci tutti da seguire. La capolista Squinzano

0: Sano e attesa dall'ennesimo derby salentino sul campo dell'Ugento in una sfida che si preannuncia intensa e combattuta. L'altra capolista, l'Acquaviva, farà invece visita a Racale con l'obiettivo di confermare un avvio di stagione decisamente positivo. Partita di grande interesse anche al San Sabino, dove il Canosa ospita il Bitonto. I padroni di casa cercano il riscatto dopo la sconfitta di Ostuni, mentre gli ospiti arrivano con buone sensazioni. Sfida tutta da vivere anche tra Brilla Campi e Ostuni, due squadre protagoniste di un ottimo avvio. Il Trani a punteggio pieno sarà invece di scena contro la sorpresa Cosmano Sport Foggia, ancora imbattuta dopo aver fermato Taranto e Bisceglie. Completano il programma Maglie Spinazzola, Novoli Taurisano, Unione Calcio Bisceglie, Galatina. In serata alle 19 il Taranto sfida il Polimi a Mola, rosso-blu per dare continuità al successo di giovedì, mentre i padroni di casa cercano il riscatto.
1: Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare del Martina. Dopo il KO in Coppa Italia contro il Gravina, i biancazzurri sono pronti a voltare pagina, a fare il suo esordio in campionato sul campo della Turris. La squadra di Giuseppe Laterza arriva alla prima giornata con voglia di riscatto e grande determinazione. Il servizio.
0: Il Martina è pronto a fare il suo esordio in campionato sul campo della Turris con l'obiettivo di reagire al KO in Coppa Italia contro il Gravina e partire con il piede giusto. Ieri il tecnico Giuseppe Laterza ha sottolineato in conferenza stampa la difficoltà della sfida contro una Turris che ha costruito una rosa ambiziosa e che può contare sull'entusiasmo dell'ambiente. Il tecnico però ha evidenziato anche la risposta del Martina durante la settimana. La sconfitta di Coppa è stata analizzata attraverso video confronto con la squadra, ma subito archiviata per concentrarsi sul campionato. Sul fronte formazione restano da valutare le condizioni di alcuni giocatori, con l'ultimo allenamento utile a sciogliere gli ultimi dubbi. Laterza ha comunque ribadito la fiducia nell'intero gruppo e nella possibilità di vedere in campo una squadra determinata. E proprio mentalità e spirito di squadra sono stati al centro delle parole dell'allenatore. I nuovi arrivati si sono integrati rapidamente, sposando l'identità del Martina e l'attaccamento alla maglia. Ora però è il campo a parlare, a Torre del Greco si comincia a fare sul serio e il Martina vuole subito mettere in cascina i primi punti della stagione.
1: Ed è dunque tempo di Serie D. Nel girone H si alza il sipario su una stagione che promette subito spettacolo, grandi piazze, ambizioni importanti e tre punti già pesantissimi.
0: Parte ufficialmente la Serie D e nel girone H si comincia subito con una giornata tutta da seguire. Riflettori puntati su Fidelis Andria Gravina, uno dei big match di giornata, due piazze importanti, due squadre ambiziose e subito tre punti pesanti in palio. Da non perdere anche Nocerina e Bolitana, una sfida campana dal grande fascino. La Nocerina vuole partire forte, ma l'Ebolitana arriva con l'obiettivo di sorprendere. Occhi puntati anche su Nardò Bisceglie, altro confronto che promette intensità e grande equilibrio, mentre Turris Martina mette di fronte due squadre che possono avere un ruolo importante nel campionato. Interessante anche Virtus Francavilla Palmese, con i padroni di casa chiamati a far valere il fattore campo, e attenzione a Gladiator Manfredonia, Francavilla Ischia, Real Furio Brindisi e Real Normanna Melfi. 8-9 partite, ma soprattutto i primi indizi sulle gerarchie del girone H. Insomma, si parte subito forte, la Serie D è tornata e il girone H promette spettacolo.
1: E con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo ancora una volta per essere stati qui con noi, con il TG Sportivo. Vi diamo appuntamento alle ore 17.30 questo pomeriggio perché parte 100 Sport in campo, quindi seguiremo naturalmente tutto il campionato di Serie D con Brindisi, Virtus, Francavilla e Martina protagoniste. Seguiremo naturalmente il Taranto con il nostro Cosimo Lenti in collegamento. Ancora una volta grazie e buon proseguimento su Studio 100 nella casa di Tarantini.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Gli anni 60 sono stati davvero straordinari. Taranto si scopriva città e la Chiesa abbracciava il Concilio Vaticano II. Monsignor Motolese decise di regalare alla città che tanto amava una nuova cattedrale. Quando Ponti fu chiamato aveva disegnato praticamente tutto, dagli arredi agli edifici passando dalle riviste, ma sarà la Concattedrale di Taranto la sua ultima opera, nonché la più bella. L'ispirazione non poteva che arrivare dal mare, una nave che doveva specchiarsi nelle placide acque di Tre Vasche, una vela al posto del campanile fatta di 80 finestre aperte sul cielo, 80 finestre sulle quali potevano posarsi gli angeli. Ponti curerà ogni singolo aspetto della sua creazione, scegliendo personalmente i colori, disegnando gli arredi. Sua è splendida la tela dell'Annunciazione sull'altare maggiore, una delle poche opere pittoriche del grande maestro del Novecento.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, 5 Motors.
1: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con il primo appuntamento stagionale di 100 Sport in Campo. Andremo a trattare davvero tanti argomenti, tanti temi. Siamo ufficialmente entrati in clima prepartita per Polimnia Taranto, ma di questo e altro parleremo con i nostri ospiti. Ho il piacere di trovare alla mia destra, qui seduto, il giornalista Maurizio Calò, tutto C, Mondo Rosso Blu, Ora Quadra. Davvero tante esperienze per te, Maurizio. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
2: Ciao Giuseppe, grazie per l'invito. Buon pomeriggio a tutti quanti.
1: Alla sua destra troviamo mister Carmine Molino, artefice di una grande salvezza a Grottaglie. Ciao mister, benvenuto e ben ritrovato.
3: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
1: Alla destra invece di mister Carmine Molino abbiamo Daniele Lupo, opinionista e founder della pagina Fino alla fine Forza Taranto. Benvenuto Daniele.
4: Buon pomeriggio e benvenuti a tutti e grazie dell'invito Giuseppe.
1: E allora questo pomeriggio non tratteremo solo il Taranto, ve l'abbiamo già anticipato, ci sono tante pugliesi anche in Serie D perché è ufficialmente partito il girone H con Martina, Brindisi, Virtus Francavilla. Avremo tra l'altro a breve il collegamento con il nostro Mimmo Frusi per sapere a che punto è la gara e soprattutto il risultato che sta andando a favore della Virtus. Eccolo qui, Mimmo, buon pomeriggio, ben ritrovato, come stai? Come
5: va? Tutto a posto caro Peppino, bene bene, qui la Virtus conduce per 2-0 nella prima giornata di Serie D Girone H contro la Palmese, una gara quasi a senso unico caro Peppe, dopo, pensa che dopo 34 secondi

0: secondi di gioco con un bellissimo assist di Mungo, è stato Alessandro Malva già a mettere il primo sigillo della stagione, quindi 1-0. Poi al 33esimo c'è stato il raddoppio della Virtus con un bel gol di Visconti che è penetrato, lasciamelo dire, come il più classico coltello nel burro nella difesa campana, e ha beffato il portiere ospite per il 2-0. Una gara che pende in maniera incontestabile a favore degli uomini di casa, che hanno sofferto pochissimo, che stanno dimostrando una condizione fisica, mentale e anche psicofisica, Peppe, perché si vede proprio che la Palmese è scesa in campo con una marcia in meno, invece gli uomini della Virtus sono davvero due giri sopra. 2-0 che sta stretto alla Virtus, perché nella ripresa ci sono state altre due grandi occasioni, una poco fa con Russo che si è fatto ipnotizzare dal portiere ospite, però siamo in questo momento, sta riprendendo la gara dopo il column break, siamo al 25esimo, 2-0 da annovare da ridere.
1: Mimmo, sicuramente un buonissimo avvio della Virtus Francavilla, ti chiedo se effettivamente la cura Trocini sta portando questi risultati. Inizio stagione si è parlato tanto di un progetto importante per la Virtus per questa stagione, poi bisognerà vedere naturalmente con il tempo, con i risultati come andranno.
0: Assolutamente sì Peppe, proprio quello che si vede in campo, è una squadra che è giovane, che corre, che sa cosa deve fare, gioca molto sugli esterni, entra proprio in questo momento chi ha tante, prova a mettere una palla in mezzo, però metai, palla fuori e ancora vicino al gol la Virtus, crea tantissimo Peppe questa squadra, crea tantissimo, ripeto, sembra di vedere in certi istanti due squadre di categoria differente, perché è veramente una superiorità tattica, anche detto bene tu, tattica devastante. Bella Virtus Peppe, bella Virtus.
1: Grazie Mimmo, torneremo da te per i prossimi aggiornamenti, torniamo in studio perché naturalmente oltre alla Virtus Francavilla ci sono gli altri risultati che stanno arrivando dal campo di Serie D, Turris che batte al momento 3-0 il Martina, Real Forio che ha battuto invece il Brindisi con un netto 4-1, questa più o meno è stata la sorpresa della giornata al momento, poi avremo tutti gli aggiornamenti dagli altri campi. Maurizio, però parto da te perché ieri è arrivata una vera e propria bomba a tutti gli effetti con la notizia del caso Lo Iodice a tutti gli effetti. Perché? Perché sono arrivate le dichiarazioni di Giuliatto, per il momento è fuori dal progetto tecnico perché per una squadra, per una società importante come il Taranto ci sono delle regole e vanno rispettate. Direi che non fanno una piega queste dichiarazioni. Diretto.
2: Diciamo che insomma non è un bel sentire, secondo me Giuseppe, non è un bel sentire. Se sono confermate certe situazioni che, diciamolo pure un po' per le righe, l'allenatore Giuliatto ci ha detto, beh, da un giocatore del genere uno non se lo aspetta, non fosse altro per età, per esperienza e diciamolo anche per quella fascia di capitano che lui ha tanto preteso e tanto voluto la scorsa stagione, tra l'altro a mio parere anche con un modo di fare del tutto discutibile già l'anno scorso, perché poi a me piacerebbe un giorno chiedere a Delvino se è stato contento di questa situazione l'anno scorso, ma non andiamo troppo indietro. Io sullo Iodice ho sempre avuto molte perplessità sin dall'inizio. Io ho sempre ribadito con grande coerenza, lo dico anche adesso, che a mio parere l'arrivo di Iodice non doveva proprio esserci, perché il Taranto aveva un suo equilibrio in attacco, aveva un suo equilibrio di spogliatoio, aveva un suo equilibrio in mezzo al campo. E diciamoci la verità, l'esperienza di Lo Iodice al Taranto è stata estremamente deludente. Forse un po' nel playoff qualcosa ha fatto, magari è stato quello un po' più in palla, ma poi in un bilancio generale è veramente da dimenticare. Ed è una grossa delusione per come è stato accolto Nicolai Lo Iodice al Taranto. Mi diceva fuori onda, giusto, Daniele, diceva, ma ti ricordi che addirittura i bambini avevano la maglietta dello Iodice, cioè, trattato come se fosse Johan Cruyff, ragazzi. Cioè. Quindi, veramente, e se, ripeto, siccome parla di Giuliatto, di atteggiamenti evidentemente sbagliati, perché insomma parla di regole che non sono state seguite.
1: Diciamo che anche la sostituzione non gradita a metà secondo tempo.
2: Ma se per questo anche la non titolarità contro il Cosmano Sport.
1: Anche questo.
2: Noi andiamo a vedere la formazione iniziale contro il Cosmano Sport e a me insomma sono venute un po' le travecole, perché insomma non vedere un giocatore del genere. E poi secondo me il grande simbolo di questa situazione è la fascia di capitano che non è più sul suo braccio, ma è sul braccio di questa macchia. Probabile che lui l'abbia anche presa male. e lo posso capire anche umanamente, ma se ci sono delle regole di spogliatoio

0: lui ci dovrebbe insegnare come lo spogliatoio.
1: E se poi ci sono determinati comportamenti, allora anche lui forse un po' di interrogativi, un po' di domande se li dovrebbe porre. Dal mio punto di vista, perché qualcuno sentivo in queste ore, Mizia va via lo iodice, il Taranto perde tanto te tecnicamente. Sì, certo, è chiaro che perde tatticamente, ma siamo sicuri che perde proprio un qualcosa di irrimediabile, irreparabile? Forse è probabile che lo spogliatoio adesso sarà più tranquillo ai posteri della tua sentenza.
2: Mister, secondo te ha inciso anche il tema Kings League in questa situazione? Perché inevitabilmente adesso si mette in discussione tutto, al di là della titolarità, al di là naturalmente delle questioni extracampo, adesso però c'è anche giustamente il tema da citare della Kings
3: Sì,
2: League,
3: è chiaro che
2: il divieto.
3: poi è l'allenatore che fa le scelte, no? E quindi vuole un giocatore sempre a disposizione, che si alleni in un certo modo. È chiaro poi anche gli equilibri, no? All'interno dello spogliatoio, ma anche in campo. L'allenatore adesso in questo momento ha un equilibrio, perché vedo che oggi parte con un 4-3-3, quando invece giocava lo Iodice aveva un po' il problema. Anche nella fase difensiva, no? Noi allenatori cerchiamo che gli esterni danno anche una mano nella fase difensiva. Questo non accadeva, e quindi un allenatore cerca sempre di avere un certo equilibrio all'interno della squadra.
2: Daniele, passo a te la palla in questo momento perché naturalmente il tema caldo della giornata è questo, però non deve influenzare più di tanto la squadra perché c'è un impegno importante oggi a Molla di Bari. Una squadra che deve dimostrare il carattere che poi ha richiesto il tecnico Giuliato già prima della gara con lo Spinazzola e lo ha confermato nella conferenza stampa di ieri.
4: Certo, infatti condivido molto le parole del tecnico ieri di mister Giugliatto, che ha dato secondo me un segnale molto forte sia all'ambiente che alla squadra, facendo capire ok, c'è stato questo caso, però mettiamolo subito da parte perché abbiamo un impegno importantissimo già a partire da questo pomeriggio alle 19 col Polimina e la squadra deve essere concentrata al massimo e dare il 100%, perché se questo giocatore poi destabilizzava anche l'ambiente e lo spogliatoio, ovviamente non andava bene. Quindi meno male che sia accaduto ancora alla seconda giornata e questo episodio sia stato già isolato, così in modo tale da concentrarci e metterci l'animo già da questa sera.
2: Maurizio, tante le modifiche alla formazione di giovedì, l'abbiamo visto, l'assenza di Oltremarini, oggi potrebbe essere la sua occasione, tra l'altro potrebbe partire dal primo minuto insieme magari a Francesco Lo Savio. Queste potrebbero essere le idee tattiche di un 4-2-3-1 che varia in continuazione con la possibilità di rivedere anche Rajkovic dal primo minuto che ha bisogno naturalmente di ritrovare il gol, ne ha avute tante di occasioni giovedì del resto.
1: Sì, Giuseppe, è chiaro che è normale all'inizio, qui c'è il mister, ce lo può confermare, è normale che all'inizio di una stagione, quando sei anche un allenatore nuovo, le prime partite sono un po' particolari, diciamoci la verità, perché naturalmente bisogna capire qual è, perché non è solo la settimana
3: Trovare la
1: lavorativa,
3: quadratura.
1: bisogna trovare anche la quadratura e avere poi a un certo punto quel blocco da cui, no, tu poi riparti ogni domenica. Ci sta che ci possano essere certi cambiamenti, eccetera. L'importante è che lui tenga bene lo spogliatoio e soprattutto faccia sentire tutti i partecipi del progetto. Per esempio, Oltremarini, questo è un giocatore che è suo, diciamoci la verità.
2: Sì.
1: Lui è suo, è una sua creatura. A Maglia ha fatto cose eccezionali. Io mi auguro che abbia
5: Questa è
1: più
5: la gara
1: spazio
5: sopra il
1: suo,
5: Corinthians, mi
1: perché
5: sono perso qualche minuto, dovrebbe
1: secondo me ha
5: essere
1: bisogno
5: trentunesimo.
1: di giocare questo ragazzo, perché io su questo è un tasto mio che Giuseppe lo sa, ci vogliono giocatori di categoria.
2: Secondo solo Maurizio,
1: Posso
2: perché
1: dire?
2: dobbiamo andare subito a
1: Prego,
2: Francavilla Fontana, è arrivato il terzo gol della Virtus. Mimmo! Mimmo, ci senti?
6: sì, Peppe, ti sento. Sì, come ti avevo annunciato, un'egemonia totale della Virtus che in un'azione di contropiede si è portata sul 3-0, ancora con Visconti che ha approfittato insieme alla squadra. Protesi in attacco, la squadra ospite, la Virtus ha bucato ancora una volta molto facilmente la difesa della squadra ospite ed è riuscita a arrivare al terzo gol. Scusi, ma sono momenti concitati perché qui la Palmese adesso è in attacco. Comunque, sì, 3-0, Visconti completamente solo con un destro chirurgico dal limite ha portato il risultato sul 3-0 per la Virtus.
2: Conferma le buone sensazioni, Trocini. Grazie Mimmo, grazie. Torniamo in studio, Maurizio, per completare il discorso.
1: Sì, dicevo, io ho avuto molte perplessità anche su questa campagna acquisti perché troppi giocatori di un'altra categoria e io temo che il Taranto non abbiamo ancora un po' imparato la lezione dell'anno scorso. Io mi auguro che Giuliatto sia messo nelle condizioni di lavorare, perché poi lavorando con tanti giocatori di quella personalità, di quel carisma, di quel passato, non è facile. Io avrei preferito giocatori un po' più di categoria. Ecco perché oltre Marini facciamolo giocare. Questo è un ragazzo che ha qualità, conosce la categoria, è più centrato dal punto di vista anche mentale sulla categoria. Ancora una volta, secondo me, si è fatto una campagna acquisti sui nomi, si è parlato di figurine e io non posso contestare chi parla di figurine.
2: Si è parlato tra l'altro del possibile innesto Alessandro Gatto.
1: Alessandro Gatto, anche là, però non lo so, io ho dei dubbi, ma non su Gatto ovviamente, ma sulla necessità di, in questa categoria, di acquistare questi calciatori. Io mi auguro che il Taranto non scivoli ancora una volta in quella bulimia di giocatori da prendere, che tra l'altro significano ingaggi, significano investimenti importanti. Ora sui Ladisa tutto si può dire, ma non stanno lesinando spese, però il mio timore è che siano spese buttate al vento nel momento in cui non si costruisce una squadra umile. Il Cosmano Sport, e qui io voglio dire, a me è dispiaciuto che qualcuno l'abbia un po' sottovalutata questa squadra, tra l'altro in maniera un po' presuntuosa e arrogante, addirittura definendola una scuola calcio. No, questa è una signora squadra che ha tutto deve avere tutto il rispetto nostro e che ci ha fatto vedere cos'è l'eccellenza. Ai signori, insomma, di un certo livello del Taranto, ha fatto capire ancora una volta che cos'è l'eccellenza. Ora mi domando quando questo ambiente capirà che il Taranto non è una squadra di serie C, di serie D, è una squadra di eccellenza. E come tale deve giocare. Già Spinazzola, secondo me, un po' più di umiltà c'è stata, secondo me, poco più di umiltà. Se non metti in campo queste armi, tu rimani in eccellenza anche l'anno prossimo. Io lo dico. Non è un problema, lo dico. Jacovone, ragazzi, puoi avere anche San Siro, 70.000 posti, lo stadio più bello del mondo, ma poi il campo, non si vince con lo stadio, si vince sul campo con i giocatori che devono mettere la palla in porta e devono lottare dal primo al 97esimo minuto, altrimenti tu rimani in eccellenza anche l'anno prossimo.
2: Mister Molino, per ricollegarci a quello che stava dicendo giustamente Maurizio, servono calciatori che mettano la palla.
3: No, è un mix, c'è bisogno di un mix di giovani e gente, no?
2: Navigata
3: la categoria, perché i giovani corrono, questa categoria si deve correre, quindi se prendiamo giocatori che già hanno una certa età e quindi vanno in difficoltà, perché un gioco veloce, in eccellenza, come sbagli ti puniscono, quindi, e l'abbiamo visto nella partita, no, con il Foggia, quindi ha preso due gol per ingenuità e quindi bisogna prendere un mix di giovani e grandi per poter fare una squadra da vertice. Comunque l'organico del Taranto non ha niente a che vedere con gli altri, mo siamo a guardare, no? Se andiamo a guardare l'organico, le altre squadre non hanno un volume di giocatori di questo spessore.
2: Si parla di un campionato a quattro, tra Scusano, sì, Trani, Canosa, che dovrebbero essere le più accreditate. Tra l'altro si parla proprio di queste squadre interessate allo Iodice, però al momento sono solo indiscrezioni. La possibilità che arrivi un giocatore del genere, tra l'altro, in una
3: certo, di in questo momento
2: essere...
3: bisogna trovare un attimino, no? Un po' di relax, nel senso che bisogna dare tranquillità all'ambiente e magari più presto risolvere la questione di lo Iodice e quindi poi verrà da sé tutto il resto, perché poi tenere una patata bollente all'interno dello spogliatoio e quindi porta tanto tempo e tante energie all'interno dello spogliatoio, quindi quanto prima si cerca di risolvere questo problema, prima verrà un po' di tranquillità all'interno dello spogliatoio.
2: Daniele, tranquillità che serve anche alla fase difensiva, perché nonostante comunque il risultato rotondo a Spinazzola, che poteva anche essere più ampio, però tra il 30esimo e il 35esimo ci sono state due occasioni nitide per lo Spinazzola, quindi anche questo è un tema che bisogna tenere presente, da gestire anche quest'oggi, perché il Polimia è una squadra che gioca in maniera offensiva. Conosciamo Giacomo Maraciulo con le sue esperienze a Bitonto, le sue esperienze all'Alberobello, anche a Massavra stesso, ha fatto vedere un calcio comunque propositivo. Quindi il Taranto dovrà fare attenzione alla gioventù e alla spensieratezza di questa squadra, che tra l'altro deve riscattare il risultato di giovedì con l'Acquaviva.
4: E certo, dobbiamo stare anche attenti alla fase difensiva. Come lo scorso anno avevamo giocatori di esperienza, ricordiamo Rizzo lo scorso anno, ma anche questa macchia che è già... nella prima partita col Cosmano, diciamo sul secondo gol, ha lasciato un po' desiderare, perché come dici tu, questi giocatori sono imprevedibili, perché sono giocatori giovani che ti mettono in difficoltà da un momento all'altro e non bisogna mai abbassare la guardia per tutto l'arco dei 90 minuti più recupero, perché queste sono

0: squadre che non hanno nulla da perdere e quindi ti attaccano, ti vengono incontro, ti pressano e quindi bisogna fare una fase difensiva molto accurata, ovviamente in sintonia con tutta la squadra, perché poi se non ci stai con la testa ed entri in campo e magari sottovaluti l'avversario, lo scorso anno l'abbiamo visto tantissime volte, il Taranto in vantaggio anche di 2 reti. E si è recuperato nel secondo tempo, proprio dallo stesso Maglia in casa, sul 2-2, in pochissimi minuti, addirittura nei minuti di recupero, 92esimo se non erro lo scorso anno, proprio da Oltremarini, poi tra l'altro, perché è un giocatore giovane, ti attacca alla profondità, magari abbassi la guardia, credi di poterla vincere al 90esimo, sei 2-1, sei lì, non spazi un pallone che può essere decisivo e poi ti mettono in difficoltà e perdiamo punti, punti importanti che non si possono perdere già dall'inizio, perché abbiamo annullato la penalizzazione l'altro giorno e quindi abbiamo mosso la classifica. Però ricordiamoci che il Taranto è partito con un handicap importante quest'anno, che è già da recuperare rispetto alle altre squadre. Però ho visto anche le varie squadre che sono candidate, diciamo, per la vittoria finale, che le prime giornate stanno subendo anche molti gol. Quindi è un campionato difficile, molto difficile, da non sottovalutare.
1: Insomma, ci sono ancora equilibri da trovare. Nel frattempo arrivano altri aggiornamenti delle partite del campionato di eccellenza. Il Canosa è tornato in vantaggio sul Bitonto, quindi 2-1 per la formazione di De Candia. Pareggia lo Squinzano, 1-1 ad Ugento. Pareggia anche la Soccertrani sul campo della Cosmano Sport Foggia. Come dicevi giustamente tu prima, Mauri, alla fine queste sono squadre che renderanno la vita
2: Che
1: difficile a
2: dall'altro ha
1: tutte.
2: pareggiato giovedì contro Union Calcio Biceglie, che è un'altra signora squadra che non va sottovalutata, è un grande organico Union Calcio Biceglie. Questo Cosmano Sport l'ho già definita la mia squadra del cuore. Scusate, ma no, perché a me piacciono queste storie,
1: Sì,
2: perché
1: è
2: sono
1: vero,
2: storie
1: molto,
2: meravigliose e
1: molto bello.
2: contro realtà che si credono potenti. E poi però il bello di questo sport è che lo devi sempre dimostrare sul campo e tante volte. Tu mi conosci, lo sai che non ho peli sulla lingua. Quando vedo presunzione e arroganza, non mi interessa se Taranto, non Taranto, Bari, Brescia, quello che volete voi. Per me non è calcio.
1: A
2: E forse il
1: breve.
2: mister ce lo può
3: No, ma il
2: dire.
3: Trani viene anche da un campionato di promozione l'anno scorso, ha vinto il campionato, ha perso pochissime partite, se non 3 o 4
1: Sì, sì,
3: partite,
1: sì, sì, sì.
3: e quindi viene da una lunga
2: Certo.
3: serie di vittorie e ha tenuto il gruppo cambiando pochissimo e quindi ecco perché fa anche bene tenere un gruppo già collaudato per poter partecipare anche a un campionato superiore, però c'è già un organico che è affidabile.
1: Certo. Un organico affidabile che è stato rinforzato poi, è
3: Sì, con
1: rafforzato
3: qualche.
1: durante la campagna acquisti estiva perché sono arrivati anche giocatori che noi non conoscevamo del tutto. È arrivato anche un giocatore dall'Ucraina molto interessante che ha fatto un gol molto molto bello, tra l'altro su calcio di punizione. Quindi queste sono squadre che non devi prendere assolutamente sotto gamba perché sono costruite anche con una certa logica. C'è Fabio Moscelli in panchina, al Trani, che è un allenatore che conosciamo molto bene, che da calciatore ha fatto anche grandi cose. Io direi che in questo momento ci spostiamo un attimo in Serie D, perché a breve avremo la sala stampa del Brindisi, proprio da Forio con le dichiarazioni del direttore sportivo. Ok, ce li abbiamo già adesso e quindi andiamo subito con la sala stampa da Forio.
4: Sì, oddio, le sconfitte di regolarità sono tutte pesanti. Forse a volte è meglio fare queste figuracce, no? Per avere una reazione. La realtà è che bisogna dire che il Forio è stato strepitoso. A me, sinceramente, è piaciuto tantissimo. Hanno messo più intensità, più corsa, più voglia, più compattezza, più unità, più voglia di vincere. E anche quando siamo andati in vantaggio 1-0, comunque la percezione era che non fosse oggettivamente meritato. La responsabilità, secondo me, è del sottoscritto, perché la squadra l'ho fatta io e quindi se non sono riuscito in questa domenica a stimolare o ad azzeccare i giocatori, la colpa è del direttore sportivo, perché se le cose vanno bene è il merito del direttore sportivo, se le cose non vanno bene, le colpe sono del direttore sportivo. Quindi mi assumo io la responsabilità, secondo me la squadra, ha provato a fare qualcosa, ma evidentemente, dobbiamo cercare di essere un po' più Forio, credo che sia la definizione di giornata giusta, cioè più squadra, più uniti, più cazzuti, ecco, a me, ripeto, Forio oggi ci ha dato una bellissima lezione che va assolutamente appuntata e presa ad esempio.
1: Perfetto, grazie. Ringraziamo naturalmente l'ufficio stampa del Brindisi per aver condiviso con noi l'intervista del post-gara al direttore sportivo Emanuele Righi. Maurizio, parto da te nella valutazione complessiva della partita, perché il Brindisi era riuscito a tenere a galla la partita, era riuscito a tenere in parità, poi nella ripresa in 10 minuti sono arrivati 3 gol del Real Forio. campionato folle, quello del girone H, che è partito subito carico, dimostrazione che nel girone H nulla è scontato.
2: Dimostrazione che, come dicevo prima, in tutte le categorie si parte tutti alla pari alla fine, nel senso di rispetto dell'avversario e di rispetto delle squadre che vanno a giocare, perché se ci sono squadre in quella categoria vuol dire che se lo sono meritati, vuol dire che devono avere il rispetto di tutti. Io capisco che, intendiamoci, ci sono piazze e piazze, è chiaro, non vengo da Marte, quindi è chiaro che Brindisi, Taranto, Martina magari, Bisceglie, per non andare poi in altre categorie superiori, Catania, Bari, eccetera, eccetera, è chiaro che ci sono le pressioni da dover vincere, si fanno determinate campagne acquisti, però purtroppo, e io mi rivolgo soprattutto alle tifoserie, perché le tifoserie dovrebbero cominciare a maturare un po' di più, cioè, mi spiego, va bene la pressione e tutto, ma se la gente vuole bene alle proprie squadre deve anche capire che i campionati non si vincono con i nomi, non si vincono con i programmi, non si vincono con i nomi delle piazze o con gli stadi, ma si vincono sui terreni di gioco, si vincono con l'umiltà, con il rispetto, con il lavoro quotidiano dalla mattina alla notte di tutti i componenti della società, dal presidente al magazziniere.
1: Vero.
2: E se qualcuno comincia a farla fuori dal vaso in tutti gli ambienti, anche quelli che sembrano essere più esperti, più di un certo tipo, anzi forse si succedono le cose peggiori proprio in quelle situazioni e in quelle piazze. Il Forio oggi ha fatto, ha detto, il direttore sportivo del Brindisi ha detto bene, prenderemo nota.
1: Forse anche una colpa è stato fatto.
2: Forse prendere adesso gli schiaffi è meglio.
1: Certo.
2: Dirò una cosa cattiva adesso, Taranto Cosmano Sport, forse sarebbe stato meglio se il Cosmano avesse vinto, perché sarebbe stato ancora più un campanello d'allarme, come a dire, ragazzi, qua dobbiamo capire che dobbiamo stare con la testa qua, e non perché mi chiamo Guastamacchia, mi chiamo Corvino, mi chiamo Rajkovic, Saraniti, eccetera, eccetera, ma qua c'è da lottare, c'è da sgobbare, perché altrimenti si rischia di fare come l'anno scorso. Daniele ha detto una cosa molto importante, no? L'attenzione difensiva. I signori si ricordino sempre che per una disattenzione difensiva il Taranto ha perso la Serie D. Perché se quel pallone di Rizzo veniva buttato in tribuna come si dovrebbe fare, e vorrei anche la conferma dal mister, probabilmente oggi parleremo di un Taranto che magari sta giocando contro il Martina. E questi sono i dettagli che fanno la differenza. E da calciatore di un certo tipo io sono più critico nel momento in cui sbaglio. Perché se mi sbaglia il ragazzo, io non ce la faccio a crocifiggio. Ma se mi sbaglia un calciatore del genere, e tra l'altro, scusate se faccio populismo, ma anche ben pagati, e forse anche su questo bisognerebbe fare una riflessione, perché oggi Taranto è molto appetita da certi giocatori, perché si sa che c'è una società importante, per fortuna. Però attenzione, questi soldi vanno anche meritati, perché poi vediamo realtà concepite con pochi soldi che magari ti fanno vedere come si gioca a calcio. Quindi vediamo di calarci nell'umiltà e non pensare solo agli alti stipendi, e cerchiamo di mettere anche in campo quello che veramente tu sei, perché altrimenti col nome siamo tutti bravi, però poi, e il Brindisi di oggi ce l'ha insegnato, campagna acquisti importantissima, grande allenatore come Taurino, però poi se non stai con la testa, in 10 minuti ti fanno 3 gol.
1: Assolutamente, assolutamente. Tornerei adesso da Mimmo Frusi, perché è arrivato il gol della Palmese, proprio nel recupero. Allora a te Mimmo, per il finale.
5: Sì Peppe, c'è stato il classico dei gol, il più classico dei gol della bandiera per la Palmese, e c'è stato un bellissimo assist di Bottalico che ha messo sulla testa di Mattia, difensore centrale, la palla nel 3-1, però l'inizio insomma del match non cambia, adesso la Virtus fa il classico catenaccio in difesa per non aggravare la situazione, insomma, e portare a termine questa partita alla quale manca un solo minuto dei 6 concessi di recupero, quindi siamo addirittura d'arrivo, al momento dovrebbe essere sul terzo il triplice fischio finale dell'arbitro. Insomma, la Virtus ha condotto alla fine una partita autorevole, con autorità, impostata dal punto di vista tattico in maniera impeccabile dal mister. Vittoria super meritata per ora.
1: Grazie, grazie Mimmo, torneremo da te appena naturalmente ci richiederai la linea. Torno a te mister Molino, perché giustamente rimaniamo al momento sul tema Brindisi. È una sconfitta che ti dà un allarme, lo ha detto giustamente il direttore sportivo, prendiamo nota, più naturalmente un mea culpa.
3: Beh, ma ci sta all'inizio, no? Quindi quando devi ancora trovare la quadratura della squadra, anche la condizione fisica è un po' precaria, ci stanno questi risultati. È chiaro che bisogna stare tranquilli, no? Come dicevamo prima, microfoni spenti, una piazza come Brindisi non si deve subito allarmare e creare subito quella pressione sulla squadra, quindi lasciarli lavorare tranquillamente.

0: Poi Taurino è allenatore esperto e quindi conosce la categoria e ne viene fuori alla distanza, quindi credo che sono dei momenti, come tutte le squadre, inizio campionato, devono trovare un attimino la forma fisica.
1: C'è anche un bel mix di giovani a Brindisi perché ci sono diversi under interessanti della categoria. Mi viene in mente D'Antona, che è stato lo
0: Sì,
1: scorso anno a
0: D'Antona.
1: Fasano nel girone H, aveva disputato un ottimo campionato. Quindi c'è il mix giusto, però forse bisognerebbe anche calarsi un attimo nella realtà Serie D perché non è semplice. È un campionato che, lo abbiamo detto prima con Maurizio,
0: Beh, la Serie
1: nasconde
0: D,
1: insidie infinite. Insidie
0: la
1: infinite
0: Serie D è
1: perché
0: molto, molto
1: basta
0: diversa.
1: poco, basta poco.
0: È già un altro pianeta. Diciamo che la Serie D siamo quasi tra i professionisti, quindi è chiaro che ti vai a scontrare con delle squadre attrezzate e devi far tesoro degli errori e quindi poi in settimana curare gli errori che una squadra fa.
1: Tra l'altro, bella realtà quella del Real Furio, perché abbiamo due
0: Come
1: squadre sull'isola nel girone H, forse per la prima volta, non vorrei dire, però dovremmo avere per la
0: sì.
1: prima volta nel girone H due squadre sull'isola. Quindi anche da questo punto di vista, trasferte difficili, trasferte complicate in questo campionato ce ne sono infinite. Daniele, con te invece volevo aprire il capitolo Virtus Francavilla, perché insomma dovrebbe essere arrivato il triplice fischio alla Nuova Arredo Arena. Il segnale di un cambiamento, perché Magri ha scelto di tornare nel passato, scelto di tornare nel passato tra virgolette, naturalmente, con la scelta che è stata fatta con Bruno Trocini, ma con tanti ragazzi da valorizzare. Tanti talenti, giocatori che nel girone H conosciamo poco, ma se andiamo a vedere i curriculum sono giocatori di assoluto valore, e quindi ritorna un attimino l'iniziale mentalità di Magri, quella che abbiamo visto in Serie D, quella che abbiamo visto in Serie C per diverse stagioni, con la valorizzazione di tanti ragazzi. Questo ritorno al passato sta portando i primi frutti, almeno inizialmente.
2: E certo, perché come appena detto, la Virtus Francavilla nel corso degli anni ha sfornato diversi talenti che hanno attraversato anche lo stadio Erasmo Iacovone. Ricordo all'epoca un Zola
1: Zola, come no?
2: giovanissimo. E negli ultimi tempi artistico, che addirittura
1: Artistico.
2: quest'estate ha militato nelle file della Lazio, giocando titolare tutte le amichevoli, ora passato al Padova. Quindi un ritorno al passato cui sono molto molto a favore, perché magari questi ragazzi hanno più fame, ci mettono più grinta, più voglia in campo, a differenza di, come abbiamo detto fino a questo momento, di nomi, di figurine magari che vengono strapagati, ma non rendono per quanto magari uno si aspetti. Quindi questo campionato si vince anche con i giovani, lo sappiamo, gli under sono importantissimi in Serie D e andarli a pescare nella maniera giusta può portare anche alla vittoria del campionato, perché ricordiamo i vari Ferrara che ci sono passati da noi nel Taranto, pescati negli anni giusti, quell'anno avevamo Diaby, Ferrara. Rendevano più degli over, senza dubbio. E noi ricordiamo che abbiamo vinto il campionato quell'anno grazie a Serafino, un gol di Serafino, perché
1: È vero.
2: quei 3 punti sono stati importantissimi, che sono valsi la vittoria del campionato finale. Perché noi, l'ultima giornata, grazie a quei 3 punti portati da Serafino, abbiamo portato a casa il campionato di Serie D, che il girone H è un campionato difficilissimo, ogni anno sempre più. Mi ricordo i vari Serpentara, che magari erano gli ultimi in classifica anche a febbraio-marzo, ma davano sempre l'anima. Quindi non c'è una squadra materasso da poter affrontare e dire oggi abbiamo la vittoria in tasca, zero.
1: Parlo subito da Mimmo Frusi perché è arrivato il finale della Nuova Arredo Arena. A te, Mimmo!
3: Sì, Petta, quindi è una Virtus Francavilla che è partita non col piede giusto, ma giustissimo in questo nuovo campionato. Hanno superato per 3-1 la Palmese di Mister D'Alterio al termine di una gara indirizzata appunto già dai primi secondi, perché come hai detto è stata una partenza fulminante. Dopo 34 secondi di gioco, Malva ha sbloccato il risultato su un pregevole, ripeto, molto bello l'assist di Mongo. La Virtus ha poi raddoppiato senza soffrire, al 33° con Visconti, autore di una bella azione personale, conclusa con un bel tiro a giro. Nella ripresa i padroni di casa, Peppe, hanno continuato a gestire la gara, al 76° ancora Visconti in azione di contropiede ha portato al 3-0. Nella parte finale, caro Peppe, c'è stata anche l'occasione per il 4-0 con Ametai che ha colpito però la traversa su un bel assist del numero 30 Norris. Nei minuti finali poi è arrivato il 3-1 con Mattia della Palmese, comunque un 3-1.

0: giusto, Peppe, per quanto visto, almeno per l'impegno profuso degli uomini del Terni nell'ultimo quarto d'ora finale, però come ti ho già detto, una vittoria assolutamente schiacciante, meritata, un esordio super positivo per gli uomini di mister Trocini.
1: Mimmo, c'è un under in particolare che ti ha colpito quest'oggi a Francavilla Fontana della Virtus?
0: Vabbè, la Virtus è una squadra, un bel mix, caro Peppe, un bel mix di giovani, giovanissimi, consentimi, e qualche over di esperienza, un bel mix, bravo Lovato tra i pali con 2006, bravo anche il numero 11, Biagiotti, mi sono messo, sai, i classici pallini che ne mettiamo, bravo. Sono 2-3, quindi, quindi bella prestazione, però anche Norris, quando è entrato, un ragazzo che non conoscevo, è stato veramente devastante sulla destra, bella squadra Peppe, secondo me... come anche prima sentivo che stavate dicendo in studio, con questa squadra più umile, più con i piedi per terra, più quadrata sicuramente grazie al nuovo mister, la Virtus potrà togliersi belle soddisfazioni. Ora poi andiamo con Giovanni, andiamo in sala stampa, ti faremo arrivare a brevissimo qualche intervista dei mister.
1: Grazie Mimmo, attenderemo naturalmente tue informazioni. Maurizio, torno da te, perché Magri aveva detto poco prima della gara con il Dardò una frase chiara: dobbiamo calarci nella realtà, siamo in Serie D, dobbiamo strutturarci da Serie D, perché nelle ultime due stagioni la Virtus ha investito tantissimo, ha investito veramente tanti soldi e i risultati non sono stati all'altezza, non hanno corrisposto alla cifra, come dire, investita. Quest'anno tanti giovani, ha citato prima giustamente il nostro Mimmo Lovato, Biagiotti, che era tra l'altro un ragazzo molto interessante, è arrivato a luglio. Questa squadra davvero può essere quella mina vagante del torneo?
2: Secondo me sì. Vedi poi, Giuseppe, la lungimiranza di un presidente che è espertissimo, presidente navigato, tanti anni, del territorio, è una creatura sua, diciamoci la verità, la Virtus Francavilla è Antonio Magri, senza se e senza ma. Affidarsi a persone che lui conosce da tempo, perché Mariano Fernandez lo conosce da tantissimo tempo, perché Bruno Trocini lo conosce da tanto tempo. Secondo me Magri ha avuto una fase anche di scarso entusiasmo, diciamoci
1: sì,
2: la vita.
1: Sì, lo aveva fatto capire.
2: E lo aveva fatto anche intendere e capire. Evidentemente ha ritrovato entusiasmo, ha capito, lo sa, ma forse si è reso conto, mi si diceva anche prima, Daniele diceva, la Serie D è complicata, forse è sbagliato magari investire quei soldi in più magari per giocatori che poi magari ti possono anche rendere di meno, perché sì, magari c'è il nome, però poi... E allora ha fatto un discorso lungimirante quest'estate, riaffidandosi a un allenatore che conosce, riaffidandosi ancora una volta a un direttore sportivo che conosce, dando mandato a dire facciamo ricrescere nuovi talenti, facciamo ricrescere nuovi giocatori. E se si ricreva l'entusiasmo in una piazza che non ha problemi, diciamoci la verità, di stabilità economica, è una società radicata nel territorio, sappiamo quanto investe sui giovani, le strutture, eccetera, eccetera, ritroviamo questa strada. Io non mi stupirei se la Virtus Francavilla lottasse sino all'ultimo per la promozione in Serie C. È chiaro che, diciamo prima, il girone è terrificante, perché
1: però uno dei più equilibrati,
2: non fosse altro per la presenza delle campane,
1: sì.
2: Perché non dobbiamo dimenticare chi c'è delle campane in questo campionato, e purtroppo lo stiamo vedendo già oggi pomeriggio con la Turris, che è una squadra di grandissimo blasone, che è tornata
3: con il nostro ex D'Agostino, tra l'altro,
2: con l'ex D'Agostino, che è tornata bella carica. Purtroppo mi spiace per il Martina, perché è capitato sinceramente un inizio di stagione, perché...
1: Tra l'altro sto avendo il finale, mi dicono 4-3, partita clamorosa.
2: Partita clamorosa.
1: Clamorosa, infatti, io ho avuto questo risultato in questo momento, 4-3
2: clamorosa.
1: Martina aveva ribaltato il 3-0 iniziale, tra l'altro, attenzione. Sì.
2: Perché poi conosciamo Giuseppe La Terza, conosciamo il Martina, il suo carattere, però purtroppo è capitato una prima di campionato complicatissima, tra l'altro andando a giocare lì, l'entusiasmo della piazza e tutto. Naturalmente Martina non deve lasciarsi devastare da questa situazione, perché è la prima giornata, però fino a quando si perde 4-3 hai lottato, c'è da migliorare, è normale. Tra l'altro in Martina forse deve cambiare anche sul lato della preparazione fisica, perché forse ancora non è una squadra che l'abbiamo,
1: si incarichi di lavoro,
2: l'abbiamo visto col Gravina anche. Però è chiaro che ci vuole la fortuna di trovare magari anche una prima giornata favorevole, però la cosa importante è avere un'identità.

0: e aveva una continuità, soprattutto sul piano tecnico. Allora anche il Martina, sì, qualcuno è partito, ma qualcuno è anche rimasto.
1: Sì.
0: Io faccio un nome su tutti, Angelo Mancini, capitano. Anche ieri in conferenza stampa, serenità, autorevolezza, senso di appartenenza. Mi è colpito molto una frase quando ha detto: chi viene a Martina guarda noi, Mancini, altri che sono rimasti. E qual è la parola d'ordine a Martina? La fame, no? Dicono i giovani, la
1: Ed è
0: fame.
1: stata quella che ha contraddistinto la squadra in tutti gli
0: Assolutamente,
1: anni.
0: la fame, la
1: Attenzione.
0: voglia, perché si sa che non ci sono i grandi nomi, ma c'è comunque quelle due o tre caratteristiche che chi va a Martina capisce subito che c'è: la fame, la voglia, il lavoro settimanale. La terza, in conferenza stampa, ieri ha detto: chi è venuto in ritiro in Basilicata ha capito subito la nostra mentalità. Questo è importantissimo. Poi, signori, la Turris. Martina, secondo me, avrà le sue chance, deve lavorare. Ci sono dei ragazzi giovani che devono chiaramente amalgamarsi con gli altri, si sta lavorando. Oggi magari non andrà bene, però ci sono i presupposti. Come ci sono a Francavilla. E come forse ci sono anche a Biceglie con un allenatore che tu conosci molto
1: Come
0: bene,
1: no?
0: che è Massimo Pizzulli, che secondo me anche il Biceglie farà parlare di sé in questo campionato. Poi il Brindisi, ripeto, se si stanno tutti calmi e se si capisce quello che è successo oggi, il Brindisi potrà avere il suo cammino, ma devono capire che quello che è successo domenica può accadere in qualunque momento se abbassi la guardia, come è successo al Taranto, in eccellenza, col Cosmano Sport. E io mi aspetto, ne parleremo, io mi aspetto che oggi a Mola vediamo qualcosa di decente finalmente.
1: Intanto è arrivato il 2-0 del Bisceglie a Nardò, della squadra di Massimo
0: Appunto.
1: Pizzulli, con chi? Con la doppietta di Peppe La
0: Peppe
1: Monica,
0: La
1: tra
0: Monica.
1: l'altro, ex Martina,
0: Ex
1: anche
0: Martina.
1: lui. Rimaniamo sul tema Martina, mister, perché naturalmente parlavamo prima del carattere di questa squadra che sta infondendo mister Giuseppe La Terza. Ha detto chiaramente in conferenza stampa, i giocatori che vengono a Martina devono capire subito in che piazza sono.
0: Sì,
1: Qui
0: beh.
1: a Martina hanno trovato sicuramente una società solida, una società esperta oramai della categoria, perché questo, se non erro, è il quarto anno da protagonista che proverà a fare naturalmente la formazione biancazzurra, ma oggi rimettere in piedi la partita da 3-0 a 3-3. Questo secondo me è il punto migliore che mister Giuseppe La Terza si porta a casa oggi, perché è il carattere
2: È una
1: che ha tirato
2: questione
1: fuori la
2: anche
1: squadra.
2: di personalità, no? Perché quando c'hai una squadra che ha personalità puoi cambiare il risultato in qualsiasi momento, perché poi non è facile andare a giocare in queste, no?
0: Brutto.
2: Queste, la Turris,
1: Sì.
2: altri campi infuocati dove devi trovare veramente, devi arrivare con un carattere forte e devi lottare fino all'ultimo minuto se vuoi conquistare qualche punto. Perché poi non è facile fare queste partite. Quindi è una questione di personalità di ognuno, di ogni giocatore.
1: Daniele, passando a te invece, tanti talenti che sono passati da Martina. Quest'anno c'è un nome su tutti che stiamo un po' seguendo tanti, perché sul taccuino c'è un attaccante, Nico Cruz. Questo attaccante che arriva dall'eccellenza calabrese, ed è stata
0: Trevisaccio.
1: l'ennesima scoperta del Martina, perché negli ultimi anni ha scoperto Virgilio che sta giocando a Picerno. Ci sono gli attaccanti, c'è stato Ridwan Palermo che era passato addirittura in Serie B con la Carrarese. C'è stato naturalmente un difensore che ora gioca in Serie B, Enrico Silletti. Adesso naturalmente sono arrivati altri talenti, penso allo stesso Berto, un classe 2008 molto interessante che seguiremo con attenzione, caro Maurizio. Però
0: Certo.
1: questa squadra già ha avuto la reazione che probabilmente voleva Giuseppe La Terza quest'oggi.
3: Certo, perché Peppe La Terza ha sempre dato un'impronta e un'identità alle sue squadre. Lo abbiamo visto in tutti questi anni, sia gli scorsi anni a Martina che con il Taranto, anche in Lega Pro. La squadra aveva sempre un'identità ben precisa, sapeva sempre quello che si doveva fare nei 90 minuti, senza ulteriori sbandamenti. C'erano sempre dei leader nel gruppo che facevano sempre da chioccia sui giovani. E La Terza poi è uno che vive di tattiche, è una persona che fa gruppo, l'abbiamo sempre visto, quell'anno super amato da tutti i tifosi del Taranto per l'impresa storica che ci
1: È amato
3: portò.
1: tuttora, da Taranto,
3: Che ci
1: bellissimo.
3: portò Santarpio, un suo giocatore poi che si è riportato ovviamente anche a Martina. Sì. Un mix di giovani con tattica, con dedozione al lavoro. E

0: investimento come negli ultimi anni di tutti questi nomi fatti e che sia una scommessa anche quest'anno questo Cruz, sicuramente, perché l'eccellenza sì, è un campionato diverso dalla Serie D. Però poi dall'eccellenza arrivano i grandi nomi, perché in eccellenza si fa la gavetta, magari a 19-20 anni, ma se inizi a fare quei 15, quei 16 gol in eccellenza, già a quest'età, vuol dire che hai talento da vendere, perché poi ci sono delle difese importanti, come ogni anno trovi 3-4 squadre di eccellenza ben formate, ma se magari realizzi una doppietta con il Taranto e una doppietta con lo Squinzano, con il Trani, beh, non è più un caso a questo punto, quindi direi che hanno un talento da vendere, quindi ben venga questo mix di giovani inseriti in Serie D, in organici importanti come quello del Martina.
1: Maurizio, sicuramente in casa Martina si sta pensando anche a rafforzare la squadra. Si è parlato di
2: Certo.
1: Manu Pensa negli scorsi giorni, si è parlato anche di un attaccante che dovrebbe arrivare e quindi far coppia con Nico Cruz.
2: Presidente della Carbonara ha sempre parlato di questa famosa prima punta che deve arrivare e so per certo che la terza sta premendo affinché abbia in squadra questa tipologia di giocatore. Io credo che con un bell'attaccante da tanti gol e quello che si sta costruendo anche quest'anno, il Martina può lottare, perché parlare di vittoria, lottare per la vittoria del campionato. In un contesto dove lui chiaramente lavora già con un anno sulle spalle, quindi un anno di rodaggio, inserendo questi ragazzi nuovi. Facendo rimanere anche altri giocatori importanti, ho parlato di Mancini, ma ne potrei anche citare altri, perché poi se tu riparti anche da uno zoccolo duro, è chiaro che poi
1: Certo.
2: risulta poi più facile anche lavorare. A proposito di Santarpia, ho già segnato. A proposito di Santarpia, ha
1: Tra le
2: giocato
1: altre cose, sì.
2: Gladiator Manfredonia 1-1 e ha segnato Santarpia, tanto per dire. E io credo che poi, sai Giuseppe, la passione del pubblico. Noi abbiamo visto venerdì la presentazione del Martina ed è obiettivamente una piazza che trascina, è una piazza che ha grande senso di appartenenza, una storia importante, c'è sempre questo grande entusiasmo. Il mister l'ha detto pure ieri in conferenza stampa, la bellezza di vedere questo pubblico che ti trascina, che ti ferma per strada, ti chiede la fotografia, ti incita. E poi chissà, poi Giuseppe, che con questo nuovo corso, no? Probabilmente, no? Societario, perché insomma, le notizie sono abbastanza su questo ogni giorno importanti, perché c'è qualcosa che sta bollendo, perché
1: Che
2: insomma,
1: si sta muovendo,
2: che si sta
1: assolutamente. Sì,
2: muovendo,
1: sì, sì.
2: quindi può darsi pure che la compagine societaria si potrà anche addirittura rafforzare, quindi con ulteriori investimenti, ulteriore solidità, con un progetto importante. Io credo che insomma con questi presupposti il Martina possa davvero ambire al ritorno del professionismo che secondo me per la provincia di Taranto sarebbe straordinario, perché in un'ottica di rilancio del calcio tarantino, parlo di Taranto e provincia, non è solo la squadra del capoluogo che naturalmente è quella principale, ma anche se le altre realtà, e io citerei anche il neorinato Grottaglie per esempio,
1: Vero,
2: perché è
1: vero.
2: un'altra realtà che
1: Sì.
2: torna a giocare in un campionato di promozione grazie alla fusione con il Massafra. Io ho avuto modo di conoscere anche il
1: Chiaro.
2: direttore, c'è Carica, hanno fatto la presentazione,
1: Sì,
2: insomma c'è
1: beh, la piazza è
2: tanta.
1: importante, io ne so qualcosa
2: Conosce assolutamente la piazza di
1: dopo
2: Grottaglie.
1: la salvezza, quella, diciamo, è stato un miracolo sportivo, no? Portare alla salvezza, perché abbiamo preso la squadra all'ultimo posto nel mese di dicembre. E in 2 o 3 mesi siamo arrivati a una salvezza impossibile. Quindi la piazza all'inizio, no, non c'era, c'era molto
2: Scetticismo.
1: scetticismo, e quindi alla fine poi si è creato questo tra squadra e tifoseria, veramente un ambiente, come dire, molto, molto.
2: Certo.
1: Quindi ritornare al calcio che conta per Grottaglie è importante.
2: Esatto.
1: Quindi
2: E avere soprattutto
1: spero
2: il
1: che.
2: nuovo Atlantico da Muri a
1: Sì,
2: disposizione, attenzione, questo
1: con un nuovo
2: fa specie.
1: impianto che da poco che hanno
2: Ecco perché, insomma, con
1: ristrutturato.
2: tra l'altro a Martina c'è anche il discorso del pergolo, quindi che potrebbe
1: Prego,
2: essere
1: sì.
2: sfruttato. Quindi secondo me ci sono veramente dei presupposti importanti. Poi è chiaro, lo dicevo prima per coerenza, non è che poi perché c'è il pergolo nuovo, il da Muri nuovo, lo Iacovone nuovo, vince per forza.
1: Però ci
2: Devi
1: sono i
2: però
1: presupposti, si
2: ci sono
1: sono
2: i
1: creati i
2: presupposti.
1: presupposti.
2: Sì.
1: Questo è.
2: Ecco perché veramente ci sono delle grandi possibilità che il calcio della provincia di Taranto, a partire dal capoluogo di provincia, possa tornare a crescere. Ma ci vuole lavoro, umiltà e e che i tifosi capiscano che per arrivare a certi obiettivi ci vuole tempo, pazienza e, ripeto, grossa, grossa, grossa umiltà nel rispetto dell'avversario, nel rispetto della categoria. E il grande salto di qualità mentale, io lo dico sempre ai tifosi del Taranto. Il Taranto lo so che fa male, è chiaro, no? Allora, io sono andato a vedere la finale dei Giochi del Mediterraneo, Algeria, sì. Tunisia. Io sono entrato e ho detto, caspita, tra qualche giorno ci sarà Taranto-Novoli. Ma di chi è la colpa? E di chi l'anno scorso poteva vincere e non ha vinto? Quindi mea culpa. Si sono fatti una caterva di errori imperdonabili l'anno scorso. E da gente che fa calcio, io mi aspetterei che non si facciano certi errori. Se poi tu sai in che categoria sai che non è che siccome ti chiami Taranto, perché poi sentiamo sempre tante belle parole, sì, però poi sul campo dobbiamo mettere queste cose. Però poi se l'ambiente diventa un po' troppo, passatemi il termine, fighetto, è chiaro che poi non si vince, non c'è niente da fare, non si vince. E il Taranto non è andato in eccellenza per una palla che non è stata buttata in tribuna. Se magari si cominciasse a pensare di buttare anche più palle in tribuna invece che giochicchiare, forse, chissà, il grande salto di qualità, non solo sul campo, ma anche come tifoseria, incominciamo anche a farla tutta, a tutti, e magari anche con importanti risultati.
3: E oggi a Mola di Bari probabilmente,
2: ecco,
3: attendiamo risposte in tal senso, perché appunto bisogna vedere una squadra che ha fame di vincere, che ha voglia soprattutto
2: Giuseppe, ricordiamoci,
3: di
2: ricordiamoci, l'anno scorso, Polimini a Taranto 1-0.
1: Con la prima sconfitta del Taranto.
0: 5 gennaio, sì.
2: 5 gennaio. Con la prima sconfitta. Ero lì. E l'atteggiamento dei giocatori del Taranto fu qualcosa di incredibile. Poi sì, le traverse nel finale,
0: di Loiodice al 90esimo,
2: però tutto il resto degli altri minuti furono semplicemente,
3: ma è sempre
2: orribili,
0: imbarazzanti,
2: orribili.
0: Prestazioni
2: contro una squadra dignitosissima. Io mi ricordo una Polimnia dignitosissima che aveva dei grossissimi problemi. Loro hanno giocato con un direttore sportivo in panchina l'anno scorso. Praticamente.
3: Mancini,
2: Gianfranco Mancini.
3: Sì.
2: Grande uomo di calcio, d'altro profondo conoscitore del calcio pugliese, eccetera, eccetera. E io mi ricordo nello spogliatoio a fine partita, i giocatori del Taranto si guardavano e guardavano noi che andavamo lì a commentare. E io avrei voluto dire a tutti che poi fu la serata in cui fu, ahimè, secondo me, sancito le suoni di Panarelli, anche perché anche lì. Dopo sei partite, insomma, qui abbiamo un mister, allontaniamo l'allenatore, tra l'altro con una squadra che era in cambiamento. Si fecero delle robe l'anno scorso clamorose. Io mi auguro di non vedere più quelle cose che si sono viste l'anno scorso. E se si crede in Giuliatto, si lasci lavorare in pace Giuliatto. Io l'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplesso di Giuliatto domenica scorsa, abbiamo staccato la spina. E no, un allenatore che mi dice questo un po' mi preoccupa.
1: No, la dichiarazione è chiaro che no, è come un macigno. Che...
2: Insomma, io mi sono un po' preoccupato, perché se tu mi dici questo vuol dire che forse anche tu devi migliorare, ma ci sta.
3: Chiaro.
2: Però poi se Giuliatto è anche quello che ha fatto quello che ha fatto ieri,
1: che ha preso posizione sulla...
2: Parliamo di un allenatore, diciamoci anche la verità, venuto in un grande scetticismo. Io stesso ho parlato di una scelta molto coraggiosa,
3: rischiosa,
2: ma se sì. Serve a far capire a questo ambiente, guardate che non c'è bisogno di Mourinho.
1: Beh, io allora, ho vissuto la stessa situazione, ecco, quando ho preso il Grottaglie e nessuno mi conosceva, no? Quindi poi piano piano con i risultati hanno cominciato a capire e apprezzare il lavoro che uno fa.
2: Quindi. L'importante è che si faccia lavorare l'allenatore, perché, sai, mister, io...
1: No, creare il gruppo, ognuno di noi, ogni mister, certo, si crea il suo gruppo di lavoro, certo, no? È chiaro, se c'è una nota stonata, è chiaro, la devi togliere, perché poi tutto il gruppo non gira.
2: Certo.
1: Quindi è come una catena di montaggio all'interno di una fabbrica, devono girare tutti allo stesso modo, anche i dirigenti, anche, come dicevo prima, no? Il magazziniere. Quindi se una catena di montaggio si ferma, perdi le partite.
2: Certo. Tanto mister, devi sapere, Giuseppe lo sa, lo dico anche a Daniele, che io spesso sono accusato di essere quello che difende sempre gli allenatori.
1: Ah, grazie.
2: No, perché io una volta la pensavo in maniera diversa. Da ragazzo negli anni precedenti ero quello che invece un po' da tifoso semplice, diciamo, no? Dava sempre un po' più addosso agli allenatori e, diciamo, tendeva più a difendere i giocatori. Io adesso sono completamente cambiato, anche perché temo che i calciatori di oggi non siano più come quelli di una volta. Ed è, anzi, io spesso sono più in contrasto con il loro mondo che non con il mondo degli allenatori, e al contrario gli allenatori siano tante volte vittime di un sistema perverso che è diventato secondo me il calcio, dove comandano i propri

0: dove ai calciatori si è dato troppo spazio e troppo potere, dove si fa troppo il bello e il cattivo tempo e dove si alzano la mattina e magari ti mettono in difficoltà perché magari il gruppo a un certo punto non segue più l'allenatore e poi improvvisamente abbiamo certi risultati. Poi che succede? Che non puoi mandare via i giocatori, ma mandi via,
1: è più facile mandare una persona che non tutti.
0: Ecco perché dico, l'allenatore è molto importante come scelta, sì, ma deve essere protetto dalla società. Panarelli non è stato protetto, all'inizio Danucci non è stato protetto, poi è stato richiamato, e anche questa cosa fa sorridere, perché se tu mi richiami un allenatore, allora ti rendi più ridicolo, secondo me.
1: Però dal lato della mia esperienza è importante una figura manageriale dell'allenatore, ecco, perché perfetto. Io se devo scegliere un giocatore, non lo deve scegliere il presidente o... Ma il direttore sportivo ci sta, che sceglie il giocatore, però l'allenatore poi, ecco perché si forma quel gruppo e si porta dietro, no? Cambi squadra e ti porti il gruppo di lavoro, certo, che precedentemente stava in un'altra squadra. Perché? Perché hai fiducia in quei giocatori, perché quando il gruppo decide di non lavorare più, allora due sono le scelte, o te ne vai o mandi via loro. Allora ecco perché io ogni volta che vado in una società nuova cerco di fare una figura da manageriale, cioè da scegliere il giocatore che piace a me, che lavora, che in sintonia, e si deve creare un gruppo forte, certo, perché solo col gruppo forte tu puoi vincere le partite, perché il momento in cui c'è un gruppo che rema contro, allora
0: quasi impossibile.
1: Ecco, e lì sì.
0: Cioè, ecco sì, perché oggi come oggi andare a trovare giocatori e ragazzi veramente con la testa sulle spalle è diventato difficilissimo, perché ci sono troppe passate.
2: Forse a partire dagli under.
0: Assolutamente, sì, ma perché purtroppo li pompano troppo, loro si credono di essere già Gialma Santos dopo due partite, e allora poi diventa complicato. E loro hanno delle difficoltà enormi a gestire.
1: No, io già le prime difficoltà dico guarda, grazie. Ti puoi accomodare, perché certo, poi alla fine sono io che creo il mio gruppo, e il mio gruppo di lavoro deve essere un certo modo, perché mi deve seguire, perché il momento in cui tu vai in campo e non mi segui, ma o nelle scelte giuste o sbagliate, devi sempre seguire l'allenatore, perché ognuno di noi ha la sua metodologia, le sue idee di gioco, e quindi il giocatore deve sviluppare il gioco dell'allenatore, no, che va in campo e poi...
0: E poi mister, un allenatore con cui ho avuto recentemente una bella conversazione, mi diceva: caro Maurizio, anche se magari l'allenatore non può arrivare su certe situazioni, però anche la vita privata di un calciatore è fondamentale.
1: Certo, cioè,
0: quindi anche seguire,
1: sana,
0: esatto,
1: chiaro.
0: Ecco perché vanno prima presi gli uomini e poi i giocatori. Ecco, in proposito, ecco, se c'è per esempio un giocatore che secondo me vedo con la testa sulle spalle, è proprio il capitano del Martina, che mi sembra veramente una persona in gamba. E per essere...
2: E te lo confermo, te lo confermo che lo
0: ascolti. Ma io infatti aspettavo la sponda, in realtà. No, perché ho avuto anch'io, come sa anche Giuseppe, modo di conoscere Angelo.
1: Beh, avere la personalità e poter
2: Angelo
1: anche gestire.
2: È un 2003, ma la testa...
0: È un 2003, sì, ma è un raro 2003.
1: Ma il capitano è, diciamo, il vice allenatore all'interno, esatto, di una squadra.
2: Ma lui stava prendendo il patentino, di regola l'avrebbe preso. Sì, quindi sì, già si è portato avanti. Cioè, lui laureato, tra l'altro.
0: Laureato,
2: dal
1: anche perché...
2: Molto.
1: Io sempre col capitano, no, do indicazioni, oh, mi raccomando, quindi certo, in mezzo, certo, al campo di dare delle indicazioni.
0: Siccome, ecco perché ci si affeziona anche umanamente, se vogliamo, nel rapporto, perché oggi come oggi è diventato impossibile, tra l'altro Giuseppe lo sa benissimo, in un contesto anche giornalistico e di rapporti con le società, con i giocatori è diventato molto più difficile rispetto a prima. I giornalisti di una volta avevano i contatti, certo, con i giocatori, certo, si andava agli allenamenti. Oggi Giuseppe lo sa benissimo, oggi è molto difficile avere rapporti con i calciatori. Ci sono, dobbiamo dirlo Giuseppe, anche certi uffici stampa che sono molto resti certe volte di alcune società in cui è difficile
1: comunicare.
0: Avere,
1: no?
0: Comunicare. Le società, perché attenzione, tutto parte chiaramente da chi sta sopra. E oggi parlare con un giocatore è difficile, ecco perché anche, non voglio adesso fare una aperta e chiusa parentesi del nostro ruolo anche di giornalisti e comunicatori, si può sbagliare anche nella vita, ragazzi, certe volte io sono stato cazziato tante volte per alcuni articoli fatti, ma tu non conosci bene il giocatore. Io ho avuto un problema con un giocatore in particolare, mi è stato riferito che si è arrabbiato per un mio articolo, ma lui non sa bene le cose, ma è chiaro che io posso sapere dalle mie fonti alcune cose, ma se io non ti conosco di persona, anche a me possono sfuggire dei particolari delle cose, ma non sbagliamo perché siamo scarsi, non voglio adesso fare, noi, per carità, umiltà sempre, si può prendere cantonate, ma certe volte sbagliamo in buona fede.
1: Perché chi lavora sbaglia.
0: Abbiamo, perché abbiamo tante volte difficoltà ad avere rapporti, con i soprattutto con i giocatori, perché c'è una forma di protezionismo un po' troppo eccessivo rispetto a un passato dove, almeno io ricordo da tifoso, da normale tifoso, era veramente per i giornalisti più facile, più bello anche avere quei rapporti con i giocatori, rapporti con gli allenatori, con i presidenti, anche un po' più genuino, anche più,
2: sì,
0: più bello.
2: Sì, sì,
0: mi è,
2: sì,
0: capitato,
2: sì,
0: di leggere il libro di Claudio Frascella, Cimpi e Biondi Colletta, no? sul Taranto del 73, e c'erano queste bellissime dispute, certe volte veramente con aneddoti incredibili tra Clemente Selvaggio e Gianfranco Lopane e il presidente Di Maggio. Ma sono cose che, se uno li racconta adesso ai ragazzini, dice: ma è possibile che una volta era così? Oggi, per avere un'intervista, devi fare peggio del Presidente della Repubblica. Quindi devi sottostare a delle situazioni, perché dove anche tante volte i stessi uffici stampa hanno difficoltà. Quindi attenzione, ci sono anche tanti uffici stampa che hanno difficoltà perché devono mediare, devono fare, è un problema. Però quello che voglio dire, sono anche un po' questo ambiente calcistico che si è un po' infighettito, dove troppi calciatori di oggi, di questa, diciamo, di questa fascia giovane, si montano un po' troppo, ecco perché poi i poveri allenatori, capisco che fanno fatica certe volte e pagano per tante volte, anzi il 90% dei casi pagano per colpe non proprie.
2: Chiaro, chiaro. Daniele, naturalmente a breve avremo Cosimo Lenti in collegamento proprio da Mola di Bari, proprio per raccontare quello che sta per accadere, naturalmente, per Polimnia Taranto. Dunque avremo le formazioni ufficiali. Diciamo che, tornando al discorso di prima, fiducia a Giuliatto, fiducia alle sue idee di gioco, quello che ha fatto vedere anche a Maglie, però probabilmente sta cambiando anche qualcosa nella gestione, perché non hai più una squadra sicuramente giovane, hai una squadra più esperta, con degli uomini importanti, ed è lì che poi si deve vedere anche la bravura dell'allenatore nel cambiare. Dico bene?
3: Sì, sì, dici bene, Giuseppe, sì. Oggi ecco perché sarà un banco importantissimo la partita di Mola di Bari, perché capiremo se la lezione di domenica scorsa è, diciamo, la partita tra virgolette facile di metà settimana, ci abbia insegnato qualcosa. Quindi oggi mi aspetto di vedere una squadra con più carattere, con più voglia, più grinta, di arrivare prima su tutti i palloni, perché dopo che c'è stato quel caso che è stato isolato, io mi aspetto una risposta importantissima anche degli altri uomini, perché ci attendiamo finalmente dei gol importanti da giocatori che sono stati presi con delle aspettative enormi, specialmente per questa categoria, per l'eccellenza. Aspettiamo le formazioni ufficiali, però mi aspetto di vedere un Rajkovic più in palla. Sappiamo che i carichi di lavoro sono stati pesanti, tu stesso benissimo ci dirai, è assistito tu dal vivo proprio, diciamo,
2: andato giù pesante Catanzano, appunto, nel ritiro di Catanzano.
3: E sappiamo che il giocatore di una salsa anche come quella di Rajkovic inizialmente soffrono, il mister qui ci dirà, le prime partite le soffrono, e quindi per entrare magari nei movimenti, per entrare, diciamo, nei minuti ci vorrà un po'. Quindi mi aspetto una bella risposta, specialmente anche dai leader. Mi aspetto di vedere un Di Palantonio dal primo minuto, perché è uno che l'anno scorso ci ha dato l'anima ed è stato forse uno dei pochi che ha sofferto tantissimo, e te lo posso assicurare, la, diciamo, non vittoria del campionato, perché è un ragazzo che ormai vive qui a Taranto, sta creando anche famiglia qui con una ragazza di Taranto, quindi ha sofferto tantissimo, ve lo posso assicurare. È un giocatore poi che ha dato l'anima, l'abbiamo sempre visto, era l'ultimo ad arrendersi, usciva sempre con la maglietta veramente sudata, quindi vorrei fare un plauso di Palantonio anche per la sua permanenza. Quindi mi aspetto una bella risposta oggi.
2: Mister, torno a te per parlare di un giocatore che è tornato a fare la differenza nel Taranto giovedì. Sto parlando di Monetti, giocatore che serviva a questo Taranto, aveva bisogno, naturalmente, la formazione rossoblu di ritrovare uno dei talenti cristallini della passata stagione, che ha un po' emulato il gol che aveva fatto contro il Massafra in una serata bellissima, tra l'altro, una bellissima serata di sport allo Stadio Italia. Però ha fatto già vedere le sue qualità e ha dato una certezza in più a Giuliatto.
1: No, ma il discorso è, quando inizi ad anellare un po' di risultati positivi, tutta la squadra poi trova beneficio in questo percorso, no? Alla fine i risultati ti portano tanto entusiasmo che il gruppo poi si allena con, in settimana con tranquillità

0: quindi ti sembra più facile, anche le giocate più difficili diventano facili. Quindi ben venga con un giocatore giovane da quella esperienza, diciamo, di dare quel tocco in più da poter dare risultato alla squadra.
1: Maurizio, a te chiedo invece, no? Potenza, questo giocatore che tra l'altro avevamo visto ad Apice, sia all'andata che al ritorno, non l'abbiamo visto in queste prime partite. Chissà che oggi possa essere magari della partita questo ragazzo,
2: Questo è
1: qualsiasi ci si
2: questo per
1: aspetta.
2: esempio esatto, è un altro esempio di come se si inseriscono giocatori di categoria che sanno, no, dove andare a evidenziare, diciamo, certe qualità e se si dà soprattutto fiducia, questo è importante perché significa che tu prendi questi giocatori perché sei consapevole che Taranto ha bisogno di questa gente qua che sa come si affrontano queste partite e l'abbiamo visto proprio questo giocatore proprio con l'Apice.
3: Un
2: E
3: treno
2: anche qui, per
3: quel
2: esempio, l'Apice, vi ricordate un po' come fu presa? Ah, vabbè, Apice, dai, tutto sommato. E invece poi Taranto ha rischiato tantissimo. Questo sempre per il discorso mentalità, rispetto dell'avversario e mai dare per scontato niente.
1: Maurizio, andiamo subito a Mura di Bari perché abbiamo il nostro Cosimo Lenti in collegamento. Eccolo!
2: Eccolo là.
1: Ciao Cosimo, buon pomeriggio,
3: Ciao.
1: ben ritrovato. A te.
3: Ciao ragazzi, ciao, in collegamento dal Caduti di Superga di Mola di Bari per raccontarvi appunto Polignano Taranto e quindi sono arrivate le formazioni, partiamo da quella rosso-blu che vede Baietti in porta, ve le preannunciamo, c'è qualche novità, ci sono Azziosmanovic, Lanzolla, Guastamacchia e Lenti, quindi difesa che non vede Avi
0: Montemarino, Sala,
3: Morales, poi
0: tre
3: Monetti,
0: punti.
3: Di Polantoni e Scoric a centrocampo con un 4-3-3 che come abbiamo anche visto l'anno passato si trasforma in un 4-2-3-1 in fase di possesso. Oltre Marini, Losavio e Corvino invece sono il tridente d'attacco. Figura per la prima volta tra i titolari, oltre Marini, anche Di Palantonio, con Angiulli che va in panchina. In panchina ci va anche Avi Morales che aveva fino a questo momento timbrato tutte le presenze da titolare nelle prime due gare. E successivamente vediamo anche Potenza, il calciatore di cui stavate parlando, quindi questo è l'undici titolare del Taranto. Il Polimnia invece risponde con Semeraro, Gomez, Brigida, Zaccaria, Ripanto, Cantalice, Perrucci, Milella, Caruso, Palmisano, ex tra l'altro, anzi Tarantino
1: Sì, Tarantino
3: Doc e
1: Doc.
3: Niang. Quindi questi sono gli undici di Morges, scusatemi, di Mister Marasciulo, perdonatemi, Marasciulo che è stato a Massafra l'anno scorso, ve lo possiamo ricordare con una buona prestazione nella gara di ritorno, gara che il Taranto vinse 1-0. Per il Taranto invece si tratta della terza partita praticamente in quasi un anno solare qui al Caduti di Superga, perché la terza partita, la prima partita ci fu in questo periodo dell'anno più o meno con la Polimnia, il Taranto vinse 3-2, scusatemi, con il Mola, mentre con la Polimnia a fine anno, praticamente anno solare, a fine anno 2025, i rossoblù persero invece con la Polimnia, sconfitta che poi è valsa l'esonero a Luigi Panarelli all'epoca. Quindi ci sono anche qualche dato statistico per questo campo che il Taranto non aveva mai visto, ma in un anno l'ha visto per ben tre volte, quindi abbiamo anche conosciuto benissimo questa struttura qui per la terza volta anche noi. Ovviamente questi sono i dati pre-gara, le squadre sono in campo, quindi per il riscaldamento e per questo primo collegamento ovviamente è tutto.
1: Grazie, grazie Cosimo, torneremo da te più tardi. Abbiamo la sala stampa, la Francavilla Fontana. Allora chiederei al nostro Alessandro Labriola di mandare appunto i due tecnici intervistati dal nostro Mimmo Fusi.
4: Siamo con Mister Salvatore D'Alterio. Mister, un approccio forse sbagliato da parte della tua squadra, della Palmese, che poi non è sembrato in grado di reagire a questo Francavilla.
5: Sì, avevamo fatto tante raccomandazioni inizialmente di entrare subito forte in partita, invece alla prima occasione abbiamo fatto subito una disattenzione, abbiamo subito gol. È normale che poi dopo diventa tutto più difficile, tutto complicato. Comunque già venire a Francavilla è un campo difficile, una squadra organizzata, diventa più difficile. Poi abbiamo comunque

0: provato a riordinare le idee. Poi nel momento migliore abbiamo subito quel secondo gol che ci ha tagliato le gambe con una disattenzione lì, e questo non deve succedere perché la partita è lunga, dura più di 90 minuti e non è che tiriamo subito i remi in barca, e questa è una cosa che non mi è piaciuta.
1: Ecco, ti ha fatto arrabbiare di più l'approccio sbagliato o la mancata reazione proprio della tua squadra?
0: All'inizio c'è stata reazione, poi anche il secondo tempo abbiamo iniziato bene, abbiamo cambiato un po' le situazioni, poi alle prime difficoltà la squadra molla e questo è che mi fa rabbia, più rabbia, perché può capitare un episodio sfavorevole, però non è che finisce la partita. La mancata reazione quando ci si abbatte, quando non si reagisce, è la cosa che mi fa più rabbia.
1: Mister, un inizio col botto, dopo 34 secondi già in vantaggio, forse il primo gol vi ha spianato la strada, comunque una partita che avete dominato.
2: Sì, una buona gara. La prima in casa è sempre un punto interrogativo. I ragazzi hanno risposto bene, ci tenevamo tanto davanti alla nostra gente a incominciare nel migliore dei modi. È stata una buona prestazione, dobbiamo sicuramente migliorare alcune cosette, però come ho detto anche per la Coppa Italia, comunque in questo primi 2 mesi di lavoro mi piace molto lo spirito di questi ragazzi e questa è una base importante dalla quale partire.
1: Avevi chiesto garra, cattiveria agonistica e organizzazione. Oggi si è visto tutto in campo.
2: È un gruppo che spinge, è un gruppo che spinge, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di mettersi in mostra, voglia di far bene e io ho spiegato loro questo ambiente com'è, è un ambiente che ti lascia lavorare, contestualmente ti fa sentire giocatore. Non è semplice in queste categorie trovare società come quelle della Virtus, e i ragazzi ne devono essere grati di questo, devono fare in modo che la società sia contenta del lavoro che ha fatto e soprattutto rendere felice la gente che viene sicuramente da qualche stagione complicata, ma noi vogliamo comunque dare soddisfazioni. Con in primis con l'impegno che è quello che ci hanno chiesto col lavoro e col sudore.
3: Grazie, grazie al nostro Mimmo Frusi. Nel frattempo, guardate le immagini che stanno arrivando praticamente da Mola di Bari. Quindi, insomma, a breve naturalmente potremo ascoltare quello che sta accadendo sempre con il nostro Cosimo Lenti. E naturalmente ritornerei da te, Maurizio, perché le parole di Trocini sono state importanti. Ha fatto capire subito l'anima di questa Virtus Francavilla. Poi, naturalmente, torneremo a raccontare quello che sta accadendo per Polimnia Taranto.
4: Ma come dicevamo prima, quando poi si respira nuovamente un'aria di tranquillità e anche di comprensione del progetto, cambia tutto. Già l'abbiamo visto la partita di Coppa Italia, comunque Francavilla ha fatto una buona figura con il Nardò e sono andati in continuità con quella tipologia di partita. E le basi sono solide, poi è chiaro che i piedi per terra, sappiamo, prima giornata, però se il buongiorno si vede dal mattino. Insomma, e se questa squadra continua a crescere nella mentalità, nell'umiltà e nella qualità tecnica anche delle sue giocate, nella sua identità, ripeto, anche la Virtus Francavilla può ambire anche perché è una grande società del calcio pugliese ormai da tanto tempo, con un presidente, voglio dire, che non ha bisogno di presentazioni, per cui credo che si possa fare veramente bene se si continua su questa lunghezza d'onda.
3: Assolutamente. Mister Molino, tornando a te naturalmente, in attesa anche delle dichiarazioni di Giuseppe Laterza che dovremmo avere a breve, è una serie di intensa, una serie di importante naturalmente. Questa Virtus vuole recitare sicuramente un ruolo da mina vagante, tornando a quello che stava dicendo giustamente prima Trocini, è una squadra operaia questa, una squadra che vuole fare i passi giusti con calma.
5: Sì, è chiaro che all'inizio del campionato, poi bisogna vedere nella seconda parte, perché poi i campionati cambiano, no? Da dicembre in poi, quando poi le squadre che fanno gli acquisti di dicembre, tutte le squadre cambiano un po' di fisionomia. E quindi adesso molte squadre fanno punti, poi a dicembre c'è un altro campionato. Quindi nella seconda parte del campionato è importante fare poi il rush finale e trovare i punti per la classifica.
3: Daniele, tornando invece alle formazioni di Polimnia Taranto, la scelta del tridente importante, lo avevamo anticipato già prima, la scelta di Oltremarini ce l'aspettavamo, e quindi con la grafica che in questo momento stiamo vedendo vediamo un attacco bello corposo, prima punta con i due esterni naturalmente, con Lo Savio e Corvino che si conoscono alla grande, quindi ci attendiamo naturalmente una risposta positiva lì.
6: Sì, sì, certo, sono molto felice della scelta di mister Giugliatto perché oltre Marini già da domenica scorsa con il Cosmano in quei pochi minuti ha fatto vedere già delle caratteristiche abbastanza importanti e era riuscito a saltare l'uomo, quello che non era riuscito a fare Corvino e lo Iodice, lo stesso Rajkovic e Saraniti durante l'arco di tutta la partita, quindi l'avevo visto bello in palla e questo tridente con Lo Savio e Corvino mi fa ben sperare per la partita di oggi. Mi attendo anche tante risposte da Ciccio Lo Savio perché l'anno scorso ci ha fatto vedere grandi cose e quindi magari è un tridente anche più libero senza, con l'assenza di Nicola Lo Iodice, quindi Oltremarini può finalmente far vedere tutte le sue caratteristiche senza pressioni.
3: Maurizio, tornando a te invece, dal punto di vista tattico c'era da aspettarsi queste scelte di Paolo Antonio dal primo minuto, garanzia del centrocampo che ha dato anche equilibrio nella ripresa.
4: Io sono d'accordo assolutamente con Daniele perché di Paolo Antonio sin dall'inizio è stato forse, ecco, parlavamo prima noi dei giocatori di oggi che magari è difficile affezionarsi, però ecco, proprio di Paolo Antonio forse per l'età, che naturalmente è un'età più, e tenere questi ragazzi, prima che calciatori, questi tipi di ragazzi è importante. E se proprio devo dirla tutta, la fascia di capitano doveva essere sua, secondo me, perché l'ha dimostrato sul campo, perché ha sposato Taranto subito l'anno scorso, senza se, senza ma, e si è calato subito nell'eccellenza, a differenza purtroppo dei suoi compagni, e lui ha capito subito, ecco perché la permanenza è stata molto importante, anche io sono rimasto contento insomma della permanenza sua, e sono convinto che la leadership sua sia positiva, perché lui trasmette positività. È un ragazzo umile, è tutt'altra cosa rispetto a chi purtroppo è venuto qua per altri motivi, evidentemente, ma tenere questo tipo di giocatori è importante. Ecco, io mi auguro di vedere sempre 11 di Paolo Antonio in campo, e se lui sarà in grado di inculcare i nuovi arrivati cosa vuol dire giocare in questa piazza, probabilmente speranze ci sono. Chiaro che lui deve fare il suo, però per me il vero capitano è lui, perché mi ha proprio colpito il modo in cui ha scelto Taranto, il modo in cui si è calato nell'ambiente e il modo in cui ha sempre interpretato le partite, anche quando non faceva magari prestazioni, perché può succedere ovviamente, però cioè, si è sempre impegnato. E se c'è un giocatore per cui mi è dispiaciuto, insieme all'allenatore, perché ripeto sempre, a me è dispiaciuto molto per Ciro Danucci, perché ha lavorato, ci ha provato, ha avuto tante difficoltà Ciro, perché ne ha avute difficoltà e forse meritava questa soddisfazione a casa sua. Ma se c'è un giocatore per cui mi è veramente dispiaciuto umanamente, è proprio di Paolo Antonio.
3: Mister, ti aspettavi la scelta di Avi Morales dalla panchina quest'oggi, quindi una coppia nuova in fase difensiva, nella retroguardia ci sono Guastamacchia e Lanzolla, due uomini di esperienza, forse Giugliatto sta dando un segnale a tutti.
5: No, vabbè, la partita
3: cambia ogni domenica, ci sono tanti uomini e nessuno è irrinunciabile dal primo minuto.
5: La partita è infrasettimanale, no? Poi dopo è chiaro che devi dare riposo a qualche giocatore per poter avere più energie e quindi fare un po' di cambi all'interno della formazione, giusto per poter poi magari poi nel secondo tempo sfruttare altre situazioni.
3: Daniele, a te chiedo invece, un Corvino così, che sta già bene, ha dimostrato comunque già contro la Cosmano Sport, tra l'altro sono arrivati dei nuovi aggiornamenti con i risultati proprio con la Cosmano Sport Foggia che perdeva 2-0, ma cioè io detto telecamere spente, che stava andando proprio sulla sospensione la partita, dico bene Maurizio?
4: Ho avuto delle notizie di una sospensione della partita, ma stavo cercando di capire infatti.
3: Attendiamo conferma da questo punto di vista. Ti dicevo Daniele, appunto, la scelta di avere un Corvino là davanti, che sta bene, lo ha già fatto vedere, è un segnale chiaro anche, è una certezza in più per mister Giugliatto.
6: Certo, anche perché Corvino deve essere l'uomo in più, ricordiamo che Corvino negli ultimi anni ha fatto dei numeri importantissimi in Serie D e quindi è un giocatore che non c'entra assolutamente niente con l'eccellenza, è poi un giocatore simbolo che già ha vinto un campionato con il Taranto e sa cosa significa vincere.

0: con questa piazza sa l'amore e l'affetto che può dare una città come Taranto, quindi spero veramente che sia anche da chioccia per i più giovani, specialmente lì davanti, e che dia dei consigli veramente molto importanti ai ragazzi che quest'anno abbiamo in rosa, perché Taranto non è una piazza come le altre. Purtroppo sappiamo benissimo che già la prima difficoltà è una piazza che cade nel pessimismo perché si vuole sempre vincere, però come diceva prima Maurizio, i tifosi devono saper anche aspettare certe dinamiche e certe situazioni. Questa è una squadra che è stata di nuovo rivoluzionata rispetto allo scorso anno, è cambiato lo staff tecnico al completo, è una squadra che è stata riformata quasi praticamente da zero con la conferma di pochissimi elementi. E quindi dobbiamo dare fiducia a Mister Giugliato e dobbiamo dare tempo. Spero davvero di vedere già dei risultati a livello di gioco e a livello di testa, soprattutto quella che conta già a partire da oggi, perché prima delle gambe conta la testa. Se un giocatore sta bene a livello mentale, poi funzionano anche le gambe. Io la vedo così.
1: Torna un attimo da Cosimo Lenti, proprio lì a Mola di Bari. Cosimo, naturalmente le scelte di formazione, di formazione confermano un po' quelle che erano le anteprime di questa partita. Le insidie principali che attendono il Taranto, quali sono secondo te?
2: È sicuramente una squadra che in questo momento non è prettamente in salute, sicuramente essendo una squadra comunque molto di là con l'età, probabilmente i carichi del ritiro si fanno sentire e sicuramente per entrare in condizione ci vorrà un po' di più. Nel frattempo le squadre hanno fatto il loro rientro negli spogliatoi e quindi a breve si inizierà qui dal caduti di Superga di Mola per la gara che come diciamo non è facilissima perché la Polimnia ha vinto con lo Spinazzola nella prima gara di campionato per 6-1 proprio qui al caduti di Superga, poi nel turno infrasettimanale invece ha perso in quella di Acquaviva, quindi prova del 9 se vogliamo chiamarla così per il Taranto per vedere se i rossoblù si sono buttati alle spalle tutte le scorie che ha portato l'esordio con il Cosmano, ma anche tutte le scorie che ci sono state in settimana, a partire dalla questione Lo Iodice. Quindi vedremo, non c'è ovviamente Nicola Lo Iodice, però questa era una notizia abbastanza scontata, arrivata già nella vigilia, noi l'avevamo detto anche venerdì durante Centosport Weekend di questo calciatore che aveva manifestato tanto malumore, ma lo ha fatto anche davanti agli occhi di tutti durante la gara con lo Spinazzola e quindi da oggi mi permetto di dire che si deve andare avanti, è una questione che deve aprirsi e chiudersi, cioè il Taranto continuerà ad esistere anche senza Nicola Lo Iodice, lo ha fatto per circa 100 anni di storia e anche, permettetemi di fare una piccola osservazione, anche noi giornalisti, secondo me, dovremmo iniziare a parlare meno di questa questione, però questo è un parere del tutto personale, ovviamente attaccabile, quindi però da parte mia la questione Lo Iodice è anche abbastanza chiusa, perché chi non ama la maglia del Taranto, o meglio, chi non mette in cima nelle sue priorità la maglia del Taranto, essendo un calciatore rossoblù, è giusto che faccia altre scelte di vita. A voi.
1: Sei sempre molto chiaro, Cosimo. Io ti chiedo naturalmente le temperature che ci sono lì a Mola di Bari, perché immaginiamo ci sia lo stesso caldo che c'è in questo momento qui a Taranto.
2: Sicuramente ci sta aiutando il fatto che sta calando il sole alle nostre spalle e quindi di conseguenza adesso con il sole che calerà sicuramente avremo una temperatura leggermente più fresca. Sicuramente le temperature sono quelle di Taranto, già giriamo intorno ai 30 gradi, adesso ovviamente fortunatamente si scende un po' di più, però è un campo che noi l'abbiamo trovato anche l'anno scorso, sia col caldo che col freddo, meglio trovarlo in queste condizioni perché l'anno scorso, durante Polimnia Taranto faceva veramente tanto freddo. Devo fare un'osservazione perché prima ho detto che durante Polimnia Taranto, o meglio, Polimnia Taranto si è giocata alla fine dell'anno 2025, mi hanno corretto colleghi come Alfredo Chionna perché si è giocata il 4 gennaio, quindi ho
3: 4 gennaio,
2: slittato di una
3: esatto.
2: settimana. Quindi
3: Esatto.
2: ho. andando a memoria, ho fatto un errore, però
1: tranquillo, diciamo, era Cosimo, alla fine faceva, un giorno faceva, non cambia.
2: Faceva molto freddo.

0: faceva molto freddo, questo era il ricordo che avevo.
1: Grazie, grazie Cosimo, torneremo da te a breve. Ciao, ragazzi, a voi. Io ringrazio naturalmente il nostro Maurizio Calò, perché adesso andiamo in pubblicità, giusto? Tre minuti, ringrazio il nostro Maurizio Calò per essere stato qui con noi.
2: Grazie, grazie Giuseppe, grazie per l'invito.
1: Ringrazio mister Carmine Molino.
3: Grazie a voi, grazie.
1: Daniele, tu resti qui invece perché ti vedi la partita con noi. Stanno arrivando altri due ospiti qui in studio e quindi giusto qualche minuto di pubblicità, poi torniamo.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, i futuri. Sei tu.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Eccoci qui, siamo tornati in studio. A brevissimo comincerà Polimnia Taranto direttamente dal neutro di Mola di

0: Dal Superga, dal Caduti di Superga. Nel frattempo saluto i miei nuovi ospiti in studio. È rimasto solo, come avevo già anticipato, Daniele Lupo. C'è Umberto Di Roma, giornalista,
1: Buonasera, buonasera.
0: collega di Corner e soprattutto founder di Io Tifo Faso. Benvenuto, Umberto.
1: Buonasera Giuseppe, buonasera, un saluto a tutti gli amici di Studio 100 e i tifosi che ci stanno seguendo.
0: Saluto un'autorità del calcio tarantino, un esperto conoscitore del dilettantismo pugliese, ma non solo, perché lo vedete tra l'altro con una casacca molto importante, quella della LND. Sto parlando

0: dire in modo gentile che sono grande, sono vecchio.
1: Tra l'altro ti sei presentato stasera con un pizzetto che mi piace
0: Lo so,
1: tantissimo.
0: il tempo di tagliare non ce l'ho, giro un po' i campi dappertutto. Sono stato a Francavilla, arrivo da Francavilla, Fontana, ho visto questa partita, Francavilla-Palmese.
1: Poi ci dirai che cosa hai visto di preciso e quale talento hai scovato. Io vado subito da Cosimo Renti a Mola di Bari per sentire le prime impressioni. Stanno facendo il loro ingresso in campo le squadre. A te, Cosimo!
2: Sì, Peppe, le squadre stanno facendo adesso il loro ingresso in campo e convenevoli di rito. Taranto che scende in campo con una maglia completamente bianca, con qualche richiamo rosso-blu, pantaloncini e calzettoni bianchi. Polimnia che risponde con un completo rosso-verde, calzettoni e calzoncini neri. Quindi squadre che sono entrate in campo adesso.
1: Grazie, grazie Cosimo, ti daremo la linea naturalmente a breve, torniamo in studio. Umberto, abbiamo visto già le formazioni, io credo che tu ti sia già spulciato
3: Sì,
1: qualcosina dal
3: mi è arrivata
1: telefono,
3: in anteprima,
1: ci hai seguito direttamente qui da studio perché sapevamo
3: infatti.
1: che stavi qui a fianco praticamente, ci stavi osservando, ci stavi guardando, stavi apprendendo, ecco. Formazione importante, tu conosci bene Corvino e Lo Savio perché
3: Direi.
1: li hai conosciuti decisamente a
3: Sì,
1: Fasano,
3: sì, sì, sì.
1: tridente importante con Oltremarini là
3: Oltremarino.
1: davanti. Cosa ti aspetti da questa partita quest'oggi?
3: Ma secondo me io avevo già avuto, diciamo, un'idea su questa formazione. Infatti era scontato, diciamo, questo tridente oggi quasi con la mancanza di Lojodic, sappiamo benissimo, era quasi una scelta anche forzata. Però direi effettivamente che ci sono tutte le carte in regola per fare veramente bene, anche perché conosciamo bene Corvino, è un jolly, cioè potrebbe entrare in qualsiasi minuto della partita, ti potrebbe cambiare il risultato, specialmente se è in forma. E penso che comunque è vero che siamo ancora alle prime battute di campionato, però comunque il Taranto è una signora squadra che dirà sicuramente la sua in questo campionato, i nomi parlano da soli, quindi secondo me oggi si potrebbe fare bene, anche se è vero che il Polimnia ha dimostrato di essere comunque una squadra che combatte, quindi speriamo che oggi il campo dirà qualcosa di positivo.
1: Perfetto, perfetto. Stanno per cominciare dunque la sfida tra Polimnia e Taranto. Daniele, servirà un approccio perfetto.
4: Sì, dai primi minuti dobbiamo far capire che noi siamo il Taranto e non dobbiamo fare l'errore magari di sederci sugli allori, quindi dobbiamo impostare subito il gioco e metterci all'attacco perché abbiamo oggi una signora squadra e spero, come già detto in precedenza, che si vedano i frutti del lavoro svolto in questa settimana e quindi l'approccio è determinante quest'oggi secondo me.
1: Mister Vitti, ti aspettavi questo tipo di formazione?
0: Di fatto
1: Naturalmente.
0: è un 4-2-4, di fatto è chiaro che con tanti giocatori a disposizione mi veniva in mente che la partita prima, giusto per capire la squadra del Taranto come è stata fatta, stavano in panchina i tre capocannonieri dell'anno scorso, Oltremarini, Ciaraniti e Lo Savio. In panchina stavano l'altra parte, quindi queste scelte qui. Io credo che il Taranto si acquisisce una mentalità, l'allenatore riesce, diciamo, a tenere gli equilibri anche di spogliatoio, non dovrebbe avere problemi a partire da oggi. Speriamo, perché sa, nel calcio non ci sono mai certezze.
1: Cosimo, torno da te per capire un po' quello che stava succedendo prima di questo calcio d'inizio. A te.
2: Sì, c'è ovviamente il direttore di gara che sta mettendo qualcosa in ordine. Proviamo a vedere con forse un componente della panchina rosso-blu che probabilmente non poteva essere lì, però vediamo. Perché adesso è tutto pronto, si riprenderà, cioè o meglio, si inizierà la gara.
1: Inizierà.
2: Sì.
1: Quindi si
2: Vediamo,
1: parte.
2: occhio anche al nostro cronometro.
1: Prendiamo qualche altro secondo.
2: Se si parte ora,
1: Ecco
2: quindi
1: qua.
2: partita Taranto-Polimnia con il primo pallone mosso dai rossoblu che ovviamente sono in maglia bianca, sfera che viene recuperata dalla Polimnia, questa macchia entra forte e duro sul pallone, sarà rimessa laterale per la Polimnia per questi primi passaggi, vediamo anche il direttore di gara che ferma nuovamente il gioco, quindi ecco perché abbiamo temporeggiato qualche secondo, perché vediamo c'è un altro.

0: problema, non capiamo il motivo, sinceramente. È stato stoppato nuovamente il gioco, credo, ecco sì, per un cancello aperto e quindi si è chiuso adesso, si può riprendere nuovamente con una rimessa laterale guadagnata dal Taranto. Sulla battuta c'è Azio Osmanovic che può rimettere la sfera in gioco per Guastamacchia, Lanzolla commette fallo e quindi si ripartirà con un calcio di punizione per la Polimnia quando siamo arrivati ovviamente al primo minuto di gioco rossoblu che ancora però ovviamente passati questi 60 secondi non, dopo il primo pallone mosso non hanno avuto l'opportunità di recuperare la sfera, sfera recuperata adesso, sfera arrivata per Corvino che arriva sulla
1: Seguiamo, seguiamo.
0: sinistra, uno contro uno, Corvino prova a superare due avversari, non ci riesce, temporeggia all'indietro di Paolo Antonio, Corvino, i rossoblu ricominciano da dietro per Lanzolla, Guastamacchia, capitano ovviamente dei rossoblu di Paolo Antonio per Lanzolla e quindi nulla di fatto, si riparte da dietro per gli Ionici, a voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Abbiamo visto la prima iniziativa della formazione rossoblu proprio con Corvino. Forse ha perso un attimo lì per calciare perché stava
2: Sì,
1: rientrando. Vincenzo lo conosciamo, solitamente rientra subito e
2: è
1: calcia,
2: vero.
1: però non ha calciato da quella parte.
2: Diciamo che quella è la sua zona ideale. Infatti, lui è molto pericoloso in quella situazione. Di solito si accentra per essere più insidioso e prova anche il tiro diretto in porta. Però, diciamo, forse anche sta ancora prendendo le misure. Quindi, siamo ancora alle prime battute. Ci sta anche.
1: Mister Vitti, la scelta tattica, come vedi, ti sta dando ragione da un punto di vista. Questo è il Taranto che dobbiamo aspettarci. È un Taranto che deve gestire bene il pallone e provare naturalmente a fraseggiare con i suoi uomini migliori.
3: È chiaro che deve fare la partita perché è obbligato a fare la partita.
1: Taranto in attacco, Cosimo, a te.
0: Rimessa laterale per il Taranto con Corvino pronto alla battuta. Questi
2: Lunga,
0: primi incontri ci hanno
2: classica
0: insegnato una
2: lunga.
0: cosa, che il Taranto la mette in mezzo con le braccia di Corvino che ha una lunga gittata oltre Marini, prova a metterla a terra,
2: Scusami,
0: tiro di
2: fermato
0: Monetti, ma
2: urgente.
0: l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione in attacco, si ripartirà con un calcio di punizione per la Polimnia.
1: Grazie, grazie Cosimo. Torniamo in studio perché sono arrivati dei finali dal girone unico di questo campionato di eccellenza. Il Canosa ha battuto il Bitonto per 2-1. Il Maglia ha battuto 4-1 lo Spinazzola. Racale che vince sull'Atletico Acquaviva. Cade dunque la prima capolista, lo Stuni Corsara sul campo del Brilla Campi. Pari per lo Squinzano, quindi una notizia positiva per la formazione rossoblu. L'Unione Calcio Bisceglie invece ha battuto 2-1 il Galatina, sospesa invece Cosmano Sport Foggia, Soccer Trani. Notizie positive, Daniele, bisogna tener presente naturalmente anche questo in attesa. Nel frattempo vediamo un contropiede per il Taranto. Andiamo subito da Cosimo.
0: Lo Savio entra in area di rigore, lato corto dell'area di rigore, uno contro uno
2: Invertito.
0: con Gomez. Lo Savio si attarda un po' nel anche affrontare l'avversario. Corvino, scambio con Lenti, sfera ancora dentro il campo. Lo Savio prova ad arrivare sulla sfera, sarà rimessa dal fondo perché
2: Sì,
0: l'ultimo a
2: ha
0: toccare è
2: toccato.
0: quello in maglia rosso-blu, anzi maglia bianca. A voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Daniele, appunto, dicevamo, sono risultati positivi per il Taranto, ma i rossoblù non devono guardare adesso la classifica. Io direi che bisognerebbe pensare gara dopo gara e poi, naturalmente, guardare con calma quello che sarà il futuro.
4: No, sì, infatti, Peppe, è importantissimo non guardare adesso la classifica perché siamo alle prime battute ancora, la terza giornata, quindi tutto in corsa, assolutamente è da guardare in corso, anche se questi risultati ovviamente fanno ben sperare. Come ampiamente abbiamo detto, nel corso della trasmissione, è un campionato, vedi, difficile, ostico, dove anche le squadre più attrezzate possono avere delle difficoltà con le squadre, tra virgolette, più piccole, ma è un campionato che ci riserva sempre sorprese. È l'Ugento, è una squadra ostica, dura da affrontare, l'abbiamo visto anche lo scorso anno.
1: Mister Vitti, tu conosci il tecnico della Polimnia, Giacomo Maraciulo. Ti chiedo naturalmente quali potrebbero essere le sue mosse per mettere in difficoltà la retroguardia rossoblu.
3: Beh, intanto in mezzo al campo sta creando, noi non ce ne stiamo accorgendo, ma sta creando qualche
1: Quanto è arrivato il
3: problemino.
1: primo tiro in porta
3: Se
1: della
3: avete
1: Polignese?
3: notato, il Taranto sta scavalcando sempre, E questa non è una cosa positiva, secondo me, dovrebbe essere più, giocare più al calcio.

0: Per esempio, Scoric non ha toccato neanche un pallone, proprio, non l'ha toccato proprio il pallone, giocando con due centrocampisti di qualità, uno anche di peso e l'altro di qualità, dovrebbe passare da lì il gioco, vedi, scavalca sempre. Io purtroppo sono abituato a vedere le partite con un occhio un po' critico già quando sono le mie squadre, figurati quando sono le squadre degli altri. Però detto questo, insomma, all'inizio, sai, tutte le partite, poi se vengono sbloccate, diventa
1: Cambia tutto dal
0: tutto.
1: punto di vista psicologico.
0: Sì, però se avevi questo ragazzo che va un'allora a Scoric qui, non ha toccato la palla, quindi vuol dire che non passano da lui il gioco come era successo l'altra volta.
1: Andiamo un attimino da Cosimo Lenti perché abbiamo visto un tiro da parte del Taranto e poi c'è stata una conclusione dai 30 metri più o meno per la Polimnia. A te Cosimo.
2: Calcio di punizione per la
3: Sì, va
2: Polimnia
3: sempre a scavallo.
1: Primo
3: Con
1: giallo.
2: una
3: Centrocampo sulla
2: brutta palla
3: sinistra.
2: persa, credo, da Lanzolla.
3: Scavallano il
2: Sì, è
3: centrocampo e
2: stato
3: uno sulla fascia
2: proprio
3: sinistra.
2: lui.
3: Intanto, se
2: Taranto,
3: quello
2: che
3: si
2: in
3: sta
2: fase di non
3: fermando.
2: possesso, si
3: Dallo
2: schiera
3: io.
2: 4-4-2. E quindi questo
3: Tiro
2: è
3: lungo
2: tutto
3: sulla sinistra.
2: da segnalare, con Corvino che fa l'esterno sinistro e oltre Marini e Lo Savio che sono il tandem d'attacco. Quindi 4-4-2 per il Taranto con la Polimnia che risponde con lo stesso modulo e non con il 4-3-3 che avevamo preannunciato prima della gara. Vediamo anche che c'è parecchio movimento in area per la prima punizione di questa gara. E se siete d'accordo, Peppe, ce la seguiamo
1: Sì,
2: insieme.
1: la seguiamo in diretta con te, assolutamente, Cosimo.
2: Sul punto di battuta ci sono Brigida e Palmisano per la Polimnia. Vediamo chi si incaricherà di questa battuta. Per chi non stesse vedendo la partita, ci troviamo sulla linea di tre quarti campo, ovviamente della metà campo del Taranto, quindi Polimnia che batterà alla destra di Baietti. Vediamo chi si incaricherà di questa punizione. A breve il direttore di gara fischierà. Battuta adesso da parte di Palmisano che ha tentato lo specchio dei pali. Corvino prova a ripiegare. Baietti controlla la sfera che può finire comodamente tra le sue braccia e si ripartirà per un'azione per il Taranto quando siamo arrivati al nono minuto.
1: Grazie Cosimo. Torniamo in studio. Umberto, le palle inattive possono essere una chiave interessante di questa partita.
4: Sì.
1: Probabilmente la Polimnia proverà a sfruttare queste occasioni che ha a disposizione.
4: Ma guarda, in realtà anche su entrambi i fronti, soprattutto il Taranto, riprendendo il discorso
1: Che ha degli
4: Corvino,
1: uomini
4: ha un
1: importanti, tra
4: piede
1: l'altro, eh?
4: micidiale sui calci piazzati, lo sappiamo, anche dallo stesso angolo potrebbe punire il portiere, quindi bisogna stare attenti. Comunque su ambedue i fronti le palle inattive sono sempre pericolose, quindi dobbiamo solo attendere che si sblocchi un attimo la partita perché le squadre si stanno studiando in questo momento.
1: Taranto che ha già realizzato due reti su palla inattiva. Torniamo subito da Cosimo per un calcio di punizione. Vediamo degli uomini vicini all'arbitro.
2: Sì, calcio di punizione per il Taranto sulla linea di centrocampo. Corvino ha tentato di battere subito, però il direttore di gara ha interrotto l'azione. Lo Savio per questa macchia, occhio che oltre Marini può tentare la conclusione, non ha preferito concludere con il destro, bensì un colpo di testa, una sponda che però non ha trovato fortuna di Palantonio. Per Lo Savio, anticipato da Gomez, può ripartire la Polimnia distendendosi sulla sinistra con Brigida che prova a affrontare Monetti, prova a superarlo, ma non ci riesce. Rimessa laterale per il Taranto.
1: Grazie Cosimo, torniamo in studio. Daniele, torno da te in questo momento perché abbiamo visto il Taranto che prova a palleggiare adesso la terra, abbiamo visto i due difensori che hanno provato subito a dialogare, però questa palla lunga non è la prima volta che la vediamo nelle squadre di Giuliatto perché provava sempre e prova sempre comunque alla ricerca dell'attaccante, alla ricerca della prima punta, o meglio, oggi è 4-4-2 perché sta giocando con Lo Savio e Oltremarini vicini, con Corvino che parte un po' più largo. Però questa è una soluzione nuova dal punto di vista tattica, dal
4: Sì,
1: punto di
4: sì.
1: vista dei lanci lunghi, come diceva giustamente Mister Vitti, non dovrebbe, ecco, puntare sempre a queste idee.
4: Sì, invece dal primo minuto mi aspettavo un approccio completamente diverso, invece stiamo provando sempre questa soluzione con i centrali, Lanzolla e Quastamacchia che stanno provando questi lanci lunghi, ma per il momento.

0: I nostri attaccanti vengono ben anticipati dai difensori del Polimena che per adesso stanno facendo un'ottima guardia a livello difensivo. E poi in una partita già si vede molto sporca, vedi il Polimena cerca sempre dei contatti, dei falli, già si perde molto tempo, si è giocato veramente molto poco e poi quel poco che si è giocato ma con un gioco completamente basato su questi lanci lunghi che non stanno portando frutti in questo momento. Intanto vediamo, questo è il primo pallone toccato da Scoric, come
1: Sì,
0: diceva il
1: sì.
0: mister, dopo 10 minuti di gioco.
1: Si combatte, vediamo. A centrocampo, Cosimo, c'è un altro giallo nel frattempo, vediamo.
2: È stato attribuito Villella da Bologna per un fallo a palla lontana ai danni di Scoric e quindi tanto, come diceva Daniele, tanti contrasti, tante interruzioni. Quando sono 12 minuti dispiace vedere che diceva giustamente mister Pitti. Per questo in gioco con la terra che abbiamo visto l'anno scorso, ma il Taranto prova a servire le sue punte e scavalcando il centrocampo fino a questo momento, non la soluzione vincente. Ovviamente siamo solo
1: Da un
2: all'inizio di
1: calcio di
2: questa
1: punizione.
2: gara. Di Pallantonio muove la sfera per Lanzona, vediamo i rossoblù che provano a imbastire un altro lancio, Corvino anticipato ancora una volta tanto, Forbes lenti per Coccino, lenti, prova a penetrare in area, calcio di punizione per il Taranto, da punizione, da posizione anche piuttosto interessante, vediamo se si andrà per un cross oppure per direttamente i pali, a voi e poi qui in diretta per raccontarvi il calcio di punizione.
1: Assolutamente, grazie Cosimo, punizione molto molto invitante, non lo diciamo nemmeno chi andrà a
3: No,
1: battere il calcio di punizione
3: per
1: Umberto, perché tu
3: forza.
1: lo sai benissimo chi la va a battere,
3: Sì.
1: rientra oppure va sul primo palo?
3: No, secondo me
4: Ma
3: la prova,
4: vediamo come ci mette,
3: secondo me la prova.
4: come ci mette la diagonale.
1: Allora, vedo 1, 2, 3, sono 3 uomini in barriera, 3 uomini in barriera, secondo me tira a giro sul secondo palo,
3: Sì,
1: potrebbe
3: è la
1: provarci.
3: sua classica punizione, proprio la sua posizione
1: Mattonella,
3: quella.
1: mattonella. Mister Vitti, la soluzione da lì, siamo più o meno sui 30 metri, no? Dovremmo essere sui 30
4: Io mi
1: metri.
4: auguro che si sblocchi perché io sto vedendo una squadra un
1: Andiamo
4: po'.
1: subito da Cosimo Lenti, mister, scusami. Cosimo.
2: Prego. Siamo intorno ai 22. Corvino prova il secondo palo, spera anche abbondantemente alto. A voi.
1: Grazie, Cosimo. Dicevi, mister Vitti, scusami se ti ho
4: No,
1: interrotto.
4: dicevo, speriamo che si sblocca subito sta partita perché sto vedendo una squadra un po' nervosa, non riesce a giocare, dicevamo prima dei due centrocampisti che non riescono a giocare e quindi non fanno da filtro, non, e quindi loro sanno di avere una squadra, il Taranto, perlomeno contro questa squadra, almeno di una categoria superiore, almeno minimo, ma io dico pure di più. Però ovviamente le vicissitudini che sono nate con la prima partita e poi il caso Lo Iodice, che non lo voglio neanche aprire perché io ho sempre detto che Lo Iodice è di un alto livello se sta bene, ma secondo me è stato sempre infortunato tutto il campionato l'anno scorso e quest'anno. Avete mai visto un tiro in porta di Lo Iodice? Forte, tirato con lo piede? Io ho visto sempre tiri a giro. E quando giocavo io potevano tirare a giro pure quelle che avevano le contratture, mentre quando si calcia forte, però no, io ormai non lo pensiamo più, pensiamo a sta partita. Continua a non toccare palla questo Scoric.
1: Daniele, torno a te naturalmente. Non vorrei che effettivamente la squadra abbia risentito un po' di questa settimana, o meglio degli ultimi giorni, perché effettivamente sono stati 2 giorni abbastanza infuocati.
0: Spero davvero di no. Vedendo le prime battute, vedo una squadra veramente molto lenta, molto macchinosa. Per adesso un gioco senza idee, che non sta portando nessun frutto, come detto prima. Come diceva il mister, speriamo che si sblocchi perché poi queste squadre ti rendono la partita col passare dei minuti sempre più difficile, perderanno molto più tempo perché ovviamente giocano con il Taranto e anche tenersi stretto il pareggio per queste squadre è tanta roba, però cercano anche di ripartire. Intanto vediamo una bella
4: Ai ai ai,
0: combinazione.
4: punizione.
1: C'era calcio di punizione, allora Cosimo a te!
2: Il dialogo questo con Marini, che ha fatto un velo per lo Savio, ma c'è

0: fuori gioco.
1: Sì, sì, sì, c'è la posizione di offside, sì, segnalata. Però, ragazzi, cioè, dal secondo assistente, sì.
0: Va bene, purtroppo facciamo ancora fatica ad abituarci alla categoria. Va bene, comunque fuori gioco, fischiato dal direttore di gara, anzi dall'assistente, e quindi si ripartirà con una punizione per la Foligno. Raccontavamo di un velo di Oltremarini per Losago, poi Losago ha provato a chiudere il triangolo con lo stesso Oltremarini atterrato, ma non era, quindi l'arbitro ha fischiato punizione, ma l'assistente ha redarguito una punizione irregolare. Foligno che adesso prova in passificazione di scocco, perché la punizione è buona, questa macchina ci mette un prezzo in calcio. Credo che si tratti del primo corner di gioco, assolutamente sì, e quindi primo corner per la Foligno, ve lo raccontiamo in diretta.
2: Sì,
0: no, no, vediamo su abbastanza, non la vediamo, sì, Palmisano, vediamo chi si incaricherà, lui, Palmisano però. L'arbitro ancora fa attendere per qualche scorrettezza dopo in area di rigore. Ancora l'arbitro che va a dialogo con Lanzona e il numero 6 Ripantoso. Rossi in mezzo di Palmisano, l'arbitro fisca una punizione in attacco e quindi sarà calcio di punizione per Taranto.
1: Grazie, grazie Cosimo, superato da poco il quarto d'ora del primo tempo, sempre 0-0 la sfida tra Polimnia e Taranto. Daniele, stavi dicendo tu prima, un po' macchinoso questo Taranto, però deve velocizzare anche un po' la manovra, altrimenti ecco qua nuovamente questo lancio lungo che vediamo, che è facile preda della retroguardia della Polimnia. A te.
3: Sì, sì, per adesso ho pochissime idee, ripeto. Vediamo anche Terzini, sia Lenti che Diosmanovic, fare questi lanci lunghi. Ecco, anche Di Palantonio ci prova. Per adesso è buona, però.
1: Andiamo da Cosimo.
0: Calcio d'angolo per il Taranto con lo Sabio che ha stoppato bene la sfera, poi c'è stato Ripanto che ha ripiegato al meglio, quindi calcio d'angolo per il Taranto, si batterà alla destra di Semeraro, Corvino sulla lunetta del corner pronto a battere. Tanti gli uomini in area di rigore, Corvino calcia adesso, occhio perché Scori c'era completamente da solo. Taranto a recuperare la sfera, bellissima la giocata di Oltremarini che non subisce fallo secondo il direttore di gara. Secondo noi si sta battendo onestamente, perché Oltremarini ha superato il suo avversario che poi lo ha letteralmente placcato, però per il direttore di gara nulla di fatto, si ripartirà con una rimessa laterale per il Taranto.
1: Grazie Cosimo, ci stavano gli estremi per un calcio di punizione da qui, Umberto?
4: E sarebbe da rivedere, perché comunque il giocatore del Taranto aveva scavalcato più volte i giocatori, stava andando dentro, poi si è visto un contrasto abbastanza pesante, quindi è da rivedere un attimo, il dubbio c'è sicuramente però.
1: Mister Vitti, il primo lancio lungo che era arrivato proprio sui piedi di Losavio è stato il primo segnale positivo forse.
5: Il fatto di avere tre giocatori di categoria superiore là davanti, direi anche quattro, perché nell'ottica dell'under anche Moretti è un giocatore di un certo, cioè.
1: Andiamo da Cosimo perché c'è il Taranto in avanti.
0: Corvino prova ad aggiustarsi la sfera sul sinistro, c'è lo Sabio, lato corto dell'area di rigore, lo Sabio si va a chiudere però francamente con il Taranto che ha sprecato un'ottima azione, però se dobbiamo segnare qualcosa sul nostro taccuino ancora purtroppo nulla da segnalare né da una parte né dall'altra, con il Taranto che sicuramente ha in mano un po' più il pallone del gioco, però ancora pochissima roba per gli uomini di Giuliano.
1: Grazie Cosimo. Umberto, naturalmente ci si aspettava un Taranto diverso, un po' più dinamico, un Taranto che magari proprio con la presenza di Di Paolo Antonio doveva smistare più rapidamente quei palloni.
4: Io sto vedendo ancora un centrocampo congestionato, continuano queste palle lunghe in avanti, e si sbaglia anche il tempo per l'attacco stesso, perché abbiamo visto adesso Corvino che ha sbagliato proprio l'approccio e il tempo per effettuare il tiro e si è trovato in una posizione errata e ha dovuto forzatamente passare sulla sinistra allo Sapi. Infatti poi abbiamo visto che non si è concluso, quindi dovrebbero cercare almeno di trovare la quadra a centrocampo per imbastire un'azione seria, perché attualmente continuano questi lanci

0: lunghi a trovare l'attaccante che prova la rete, ma come abbiamo visto che non ci stanno riuscendo, è tutto bloccato.
1: Mister, pochi palloni ha toccato Monetti.
2: Sì, difatti sì, perché c'è sempre questa mentalità di giocare sulla fascia sinistra, dove dai tempi di Lojodice e poi ora di Corvino, diciamo che lì è la catena di gioco forte. Però volevo dire che, eccolo qua, questo deve venire a prendere la palla per toccarla dai piedi del difensore. L'avete visto?
1: Sì, adesso sì, l'abbiamo visto proprio in questo momento.
2: Non sta bene, cioè perché non si guadagna campo e diventa quasi inutile la giocata del play. Però
1: Andiamo da Cosimo Lenti perché c'è un calcio d'angolo per il Taranto. Cosimo, a te!
3: sì, se, secondo corner per il Taranto con Corvino che batterà dalla sinistra di Semeraro, ancora una volta che il Taranto che mister Giuliano porta in area del rigore i suoi saltatori. Corvino parte adesso, battuta la sfera. Occhio perché c'è calcio di rigore, calcio di
1: Rigore,
3: rigore, calcio
1: rigore.
3: di rigore.
0: Sì.
3: E
0: Sì,
3: c'è l'ammonizione, vediamo per
0: tutta
3: chi. È un rigore che è
2: la vita. Qui si
3: anche
2: vede
3: abbastanza
2: tutta
3: netto perché
2: l'inesperienza.
3: Costamacca è stato completamente buttato a terra. Non riusciamo però a capire chi sia stato l'ammonito. Vediamo
1: Rimaniamo da te,
3: sinceramente.
1: Cosimo, sì.
3: Numero 5, anzi numero 6, perdonatemi, Ripanto. Quindi Ripanto, sì, ci va Vincenzo Corvino. E allora facciamo ovviamente insieme con il 23esimo minuto che potrebbe essere il potenziale per sbloccare questa gara. Quando siamo arrivati circa alla metà di questo primo tempo, sul dischetto ci va Vincenzo Corvino. Il direttore di gara va a segnalare a Valenzuola. Ovviamente c'è Semeraro che prova a nervosire Vincenzo Corvino. Passa tanto da questo calcio di rigore, non passa una stagione, ma quasi. Metà partita, secondo me, passa da questo calcio di rigore. Vincenzo Corvino sul dischetto. Parte Corvino con il destro rete e Taranto si porta in
2: Bene.
3: vantaggio con Vincenzo Corvino che
2: Mamma
3: sblocca la
2: mia.
3: contesa al
2: Carino c'è l'inizio.
3: 24esimo minuto. Polimnia 0, Taranto 1. Vincenzo Corvino porta a 2 le reti in questo campionato. Taranto che sblocca con Semerano che aveva anche intuito la conclusione di Vincenzo Corvino, il tiro di Vincenzo Corvino, ma il Taranto è in vantaggio. Importantissimo e adesso bisogna anche bloccarsi. Corvino che va ad abbracciare anche tutta la panchina. Ricordiamo il parziale al 24esimo, Polimnia 0, Taranto 1. A voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. E dunque il Taranto è passato in vantaggio a Mola di Bari 1-0 nel segno di Vincenzo Corvino. Direttamente da calcio di rigore, Daniele, era importante sbloccarsi anche con un rigore pesante, perché immaginiamo il peso anche di questo calcio di rigore per Vincenzo Corvino per scacciare via possibili paure. Eccolo qui, il rigore del calciatore che fa poi quell'esperienza, che ti dà poi quella carica giusta.
4: Sì, è importantissimo passare in vantaggio. Ricordiamo che il rigore è nato da un calcio piazzato, come dicevamo prima, un calcio
1: Una
4: piazzato
1: palla inattiva,
4: importante
1: sì.
4: da una palla inattiva, e quindi un episodio che può sbloccare anche mentalmente, secondo me, gli uomini di Giugliatto. Quindi importantissimo segnare con freddezza Corvino, ovviamente, impeccabile.
1: Mister Vitti, un rigore nato da una palla inattiva, queste erano le occasioni che doveva sfruttare il Taranto
2: Una
1: e le ha sfruttate.
2: grandissima ingenuità, non si è mai visto un rigore a 10 metri dalla porta, l'ha placcato quello. Onestamente, bene, io spero che ora la squadra si sblocchi,
1: Attenzione,
2: guarda là,
1: attenzione.
2: guarda là, guarda là.
1: Diamo da Cosimo Lenti un attimo. Cosimo, brividi qui.
3: Mamma mia ragazzi, Taranto si stava facendo un po' da solo, ma come ha fatto tanto da stagione, purtroppo questo vizietto non ce lo togliamo. Vabbè, speriamo che possa essere solo una delle pochissime di questa gara, intanto calcio di punizione dello scatto a Oltremarini, nel frattempo con l'inbreak, e nel frattempo c'è stata una sostituzione per la Polonia, è uscito il numero 4 Zaccaria, è entrato il numero 20 Cafarella. Break per i 23 in campo, break anche per noi, a voi.
1: Break anche per te, naturalmente, Cosimo. A te, Umberto, perché questo rigore è stato importante, però che rischio prima.
5: Sì,
1: Di nuovo abbiamo rivisto.

0: visto quelle possibili amnesie nella retroguardia?
1: Ma purtroppo, guarda, come dicevamo prima, le azioni pericolose nascono molte volte quando il gioco è fermo. Abbiamo avuto la dimostrazione che c'è stato proprio un bug della difesa lì del Polimnia, che è anche un errore forse troppo semplice, troppo superficiale, che ha permesso comunque al Taranto di passare in vantaggio. Fortunatamente Corvino ha avuto la lucidità giusta di piazzarla ben laterale alla sinistra del portiere. Ha trovato il gol vincente, fortunatamente per il Taranto. Quindi adesso ci si spera che comunque psicologicamente il Taranto sia in partita, perché comunque si è in vantaggio, si è sopra di una rete, si può anche gestire la partita, però il Taranto non è una squadra da far gestire una partita, deve segnare il raddoppio almeno.
0: Daniele deve segnare il raddoppio, recupero praticamente in sostanza quello che ha detto Umberto, serve subito trovare quel gol per mettere nettamente in discesa questa partita, ma avevamo detto nel pre-gara una cosa, occhio alla fase difensiva, prima si è rischiato e non poco.
2: Certo, è sembrato di vedere già una scena vista e rivista negli ultimi 2 anni con la retroguardia che ha avuto un momento veramente di sbandamento. Meno male che la situazione si sia risolta, però sì, dobbiamo cercare di raddoppiare per non dire mettere al sicuro la partita, perché dopo, visto quello che è successo domenica scorsa, che poi
0: Prematuro
2: sì,
0: parlare.
2: però almeno il raddoppio in un campo, diciamo, sempre difficile, in trasferta. È importantissimo cercare di trovare almeno fino alla fine del primo tempo.
0: Cosimo, 27esimo nel primo tempo, 1-0 Taranto, a te.
3: Sì, si riparte con la Polimnia che ha trovato in massiva un'azione offensiva. Il Taranto ha recuperato la sfera, prova a ripartire con
4: Sì, quello sì.
3: Savio. Occhio perché i rossoblù possono distendersi giù alla destra con Bajasmanovic che scarica oltremarini. Palla comunque lenta e oltremarini non trova il giusto passo. Ma guadagna rimessa laterale. Adesso il Taranto prova a sbloccarsi, prova a togliersi anche quella scimmia di dosso per tante incertezze che hanno accompagnato i rossoblù in questo avvio di stagione. Marini, Bajasmanovic, sfera ancora per i rossoblù, battuta velocemente questa rimessa laterale. Monetti prova a recuperare la sfera ancora una volta, cross in mezzo, bene per lo Savio che prova a guadagnarsi calcio di rigore, un'azione anche piuttosto evidente e ammunizione da potenziale.
0: Ok. Perfetto, allora dicevamo in studio in questo momento naturalmente c'era questa simulazione, non lo so, secondo te Daniele c'era questo episodio?
2: Sinceramente vorrei rivederla bene perché
3: grazie, è evidente.
0: Sì,
2: Affrettata, un po' affrettata la decisione.
0: Evidente ci dice Cosimo,
3: No, ma
0: giustamente
3: era.
0: meglio di lui, può dircelo
3: No,
0: che era lui in
3: era
0: campo.
3: evidentissima. Prima ancora di subire il contatto era già a terra. Piuttosto evidente. Messa laterale credo per la Polimnia, adesso, anzi no, la sfera non è uscita fuori, si combatte, noi dobbiamo vedere poco fra i genitori rossoverdi che sono in tribuna e anche le sbarre che sono adesso, sì, infatti se lo concludo ci va più numero 10. Il Palmisano che fa penare tanto Taranto, si fa la maglia del lui che è Tarantino e ovviamente Taranto vuole far vedere qualcosa di più per una gara che qui è sicuramente speciale. Alzerà col destro Palmisano verso il centro dell'area di rigore.
4: La scuola non in classe insieme però.
3: Seguiamo questo calcio di
0: Seguiamola,
3: punizione
0: seguiamola, sì, così.
3: insieme in barriera ci sono calcio di punizione partito da Partizano, occhio perché la sfera finisce lì quasi casualmente sulla testa di Scoric dopo il rinvio di Guastamacchia e finisce in corner. Non è una vera e propria occasione per la Polimnia, però il rossoblù ha una difesa benissimo. Calcio d'angolo per il rossoverde, si è battuto davanti a Pirlo, che fa il solito Pisano, che sicuramente è un tecnico della situazione di casa. Tanto
0: Seguiamo,
3: che
0: seguiamo il ragionamento, sì.
3: sì, comunque l'esperienza schiera sempre due uomini vicino alla bandierina quando la formazione che batte l'angolo lo batte forte. Calcio angolo battuto in questo momento da Pannisano, che calcia verso il porto, rinvia Marini, prova a fare spettate. Dato che prova a rinviare con la di Pagliatore, che ha provato il servire con il riesce la nota, così così esce Paietti, che mette tutto d'accordo questa macchia che insomma si sfida. Ma secondo me lì si sono vantati poco Paietti nel frattempo. Muove per questa maglia. A voi.
0: Grazie, grazie Cosimo. Torniamo in studio. Leggero momento di apprensione in fase difensiva da quella palla inattiva, mister, perché poi non si è gestita al meglio la situazione, ne è nato un calcio d'angolo e si è rischiato anche in quella situazione.
5: Sì, io dico che il Tara certe volte si dice non è entrato nella competizione, nel campionato. Io dico che il Taranto troppo si sta inserendo in questo. Il Taranto è il Taranto, cioè deve giocare al calcio. Io non vedo giocare al calcio, no? I centrocampisti non prendono palla, e se la prendono fanno passaggi di 2 metri, mentre i difensori scavalcano sempre.
0: È una costante di questa partita del Taranto, mister.
5: È una costante.
0: Anche se è stata già una costante, se vogliamo fare un passo indietro.
5: Cioè, forse il fatto di avere questi attaccanti tutti forti e quelli che stanno in banchina ancora più forti o forti come loro, dice più diamo la palla agli attaccanti, eccolo là, più diamo la palla agli attaccanti e più... sì, per carità, però quando trovi queste squadre qui, insomma, un po' approssimative.
0: Andiamo da Cosimo Lenti, perché c'è il Taranto che ha provato un'azione offensiva. Prego.
3: Sì, c'è.

0: fatto questa macchia rinvia, lo sa, per fare sportivate. Ricordiamo che i rossoneri hanno come ammoniti la nazione che lo sa, quindi questa spada di Damocle che pende sul rosso blu e anche sul numero 5 ionico, che ora reclama sicuramente non si risparmia un altro giallo, tanti gialli questa prima frazione di quadrato, sono 5, 3 per la Modimia e 2 per il Taranto. In questo momento è stato munito il numero 18 Caruso, che va a fare compagnia anche loro, a Ripanto, ammonito, scusatemi, a Zaccaria, ammonito nell'occasione del calcio di rigore. A voi.
1: E beh, in certi casi, ed effettivamente questa gara rispecchia un po' questo detto, tanti gialli fino a questo momento, quando siamo giunti al 33esimo di questo primo tempo, un Taranto che però deve, come abbiamo detto già più e più volte, velocizzare la manovra, essere più rapida con i centrocampisti, devono toccare più palloni i vari Monetti, i vari Azziosmanovic, dico bene?
2: Sì, sì, dici bene, caro Peppe, l'avevamo visto dall'inizio, una gara maschia, come appena detto, ma... Sì, ci siamo trovati in vantaggio grazie all'episodio del rigore, ma per il resto ancora ben poco, continuiamo con questi lanci lunghi, non proviamo mai un'azione palla a terra a partire dalla difesa, infatti i vari Monetti stanno faticando a trovarsi, perché questi lanci lunghi sono presi da sempre, nella maggiore dei casi fino a questo momento, dei difensori del Polimnia. Bisogna cambiare, secondo me, bisogna cambiare atteggiamento soprattutto, perché non stiamo dimostrando di essere quella grande squadra di cui siamo.
1: Umberto, manca forse anche una giocata individuale, perché fino a questo momento abbiamo visto ben poco da parte del Taranto.
3: Sì, ma la giocata individuale comunque si crea già in avanti dopo che si è imbastita un'azione dalle retrovie. Quindi ok, va bene la giocata individuale, ma se il resto dell'inizio della giocata non c'è, la vedo difficile, anche perché l'attaccante non ti può prendere palla dalla difesa e partire in solitaria. Quindi c'è proprio questo bug al centrocampo, si continua con queste palle lunghe.
1: Non abbiamo superato quota 10 nei lanci lunghi.
3: Cioè proprio i nomi presenti in distinta io non li vedo in campo, Peppe.
1: No, c'è equilibrio totale. Cosimo!
0: Sì, purtroppo il Taranto sta facendo male con questi lanci lunghi, che ricordano anche molto spesso quando gli ionici non sono, per non rischiare, forse anche per paura, occhio perché Lenti non era

0: linea e quindi nell'ambito ha fischiato fuori gioco, ma secondo me non c'è, anche se Lanzolla ci aveva messo una pezza. Dicevo, tanti lanci lunghi per il Taranto che sicuramente non fanno dimenticare quelle che sono state anche le brutte prestazioni dell'amministrazione. E purtroppo con mister Giuliano speravamo di vedere anche molto gioco palla a terra, per il momento si vede ben poco, mentre alle spalle, come ben vedete, tramonta il sole e che qui a Murati.
1: Grazie, grazie Cosimo. Mister Vitti, al momento solo il risultato sta aiutando il Taranto.
2: Sì, partita abbastanza brutta, non solo per merito o demerito del Taranto, anche loro, insomma, una squadra modesta, l'arbitro abbastanza protagonista, quindi mi aspetto di tutto da quest'arbitro, quindi bisogna stare attenti.
1: Già troppi cartellini sono usciti, del resto in 30
2: sì,
1: secondi.
2: Sì, bisogna stare attenti, questo è un arbitro che insomma vuole essere, ha visto che le due squadre non stanno dando molto spettacolo, forse lo vuole dare lui. detto questo, cioè io mi viene da dire una cosa abbastanza forte. Noi stiamo giocando con una squadra che domani mattina alle 7, tutte queste 15, 17, compreso l'allenatore, vanno a lavorare.
1: Con il dovuto rispetto, naturalmente.
2: Con il dovuto rispetto per il lavoro. Non si vede questa differenza. Secondo me è un fatto proprio mentale, un fatto. Non è questione che i ragazzi sono diventati tutti scarsi improvvisamente. I ragazzi sono forti, dovunque li.
1: Una componente psicologica, mister. Una
2: esattamente. Evidentemente. Sono successe un po' di cose che forse noi non sappiamo.
1: Ecco, anche in questa fase, vedi, nel momento in cui puoi gestire. Perdi quel pallone, non ti fa
2: sì,
1: tirare.
2: Sì. La partita è brutta proprio, come bruttissima, che più brutto non può essere. Però, detto questo, speriamo che andando sul 2-0, come il Taranto sono certo che andrà prima o poi sul 2-0, si aggiusti un po', loro si cercano di non prendere una barca di gol. E...
1: andiamo da Cosimo Lenti!
2: Vedi qua, mi dice il gol per mangiare.
0: Occasione!
2: Questa è un'occasione che si capita un
0: po'. Prima occasione per la Bodimia, vedi Fitti, porta il numero 11 della Bodimia, Bianchi, Castro, alto alle spalle di Paietti, dopo che Bertucci, anzi Ferricci, che aveva praticamente servito anche per tu con l'estremo, che sono entrati, quindi prima questione anche per i nostri studenti, tanto che sicuramente non dà l'impressione di avanzare una partita.
1: Grazie Cosimo, torniamo in studio perché sulle seconde palle il Taranto non sta rispondendo affatto, Umberto.
3: No, per nulla, qua il Polimni l'ha praticamente graziato al portiere, ha mangiato un gol clamoroso proprio a porta praticamente quasi battuta, perché cioè, bastava metterla dentro, come diceva il mister, come stava dicendo il mister, cioè, se fosse stato Corvino sicuramente quello sarebbe stato il gol del raddoppio, cioè a occhi chiusi. Lì veramente il Taranto,
2: a qualsiasi giocatore d'attacco,
3: stare attentissimo perché non si può sbagliare su queste palle.
1: Vediamo nel frattempo che il Polimnia si riversa in avanti, c'è un nuovo calcio di punizione, a te Cosimo.
0: Sicuramente avete ragione su, ragazzi, però come dice giustamente Mr. Vitti, queste sono due squadre che dovrebbero proprio essere nello stesso campionato per i nomi, per la qualità che hanno i 22 in campo, però
1: sembra esserci una fame diversa, Cosimo, non so se condividi con me questa affermazione.
0: Ma la fame deve essere, cioè la fame, non lo so,
1: principale.
0: Questa è una domanda che faccio al mister. No, faccio una domanda al mister, che sicuramente è più esperto, sa rispondere meglio di me. Ma la fame è una cosa che si allena o non si allena? Cioè, è una cosa che si prepara anche in settimana? Oppure
2: la fame,
0: perché a me
2: dipende dalle caratteristiche dei giocatori,
0: vai, mister, vai.
2: Mentali anche, e dalla serenità di tutto l'ambiente. Secondo me l'ambiente in questo momento non è sereno, perché una partita del genere contro una squadra abbastanza modesta, con una squadra, la nostra, di categoria nettamente superiore, dovrebbe, vedi, questi rinvii neanche in terza categoria si vedono, Quindi è un fatto assolutamente mentale. Secondo me il tanto quando si sbloccherà sul piano mentale farà divertire, perché la squadra, tutti i giocatori presi uno per uno, sono giocatori di qualità e quindi dobbiamo solo aspettare, speriamo non troppo.
1: Seguiamo il calcio d'angolo, minuto 40, Cosimo.
0: Sì, Vincenzo Corvino sulla battuta. Ross in mezzo a cercare il centro dell'area, oltre Marini, prova a calciare, occhio perché Semeraro para in due tempi, oltre Marini che ha cercato un tipo di atteggiamento, onestamente non ci sembrava nulla di che, però Semeraro forse da all'ultimo ci ha sconfitto qui con un errore normale, perché poteva lasciare andare via la sfera e forse Maietti davanti, prendeva molto laterale alla Polimnia.
1: Rimaniamo con te, seguiamo l'azione.
0: Quando siamo arrivati al 42esimo con la Polimnia che adesso prova a rendersi pericolosa con l'out di sinistra con la sfera, prova adesso a volare in contropiede, Skoric che supera un avversario, prova la percussione, Taranto che prova ad affacciarsi verso il terrestre, 4 contro 3 per i rossoblu, oltre Marini, brutta palla gestita malissimo, malissimo da oltre Marini, malissimo, malissimo, perché Taranto era in superiorità numerica, ha tentato una conclusione spilenca da una posizione difficilissima. Sintomo di calciatori che purtroppo non sono tranquilli.
1: C'era un 4 contro 3, grazie Cosimo, ritorno in studio perché vorrei commentare proprio con Daniele questa situazione. C'è stato questo 4 contro 3 che il Taranto non è riuscito a sfruttare alla perfezione, da lì oltre Marini aveva tutto il tempo per entrare in area e provare a piazzare poi il pallone.
4: Sì, sì, finalmente abbiamo visto Skoric lanciarsi e superare la linea di metà campo, palla al piede tra l'altro. E oltre Marini lì poteva fare qualsiasi scelta, ma ha fatto la scelta veramente la più sbagliata, cioè aveva il tempo di stoppare, guardare in area, perché avevamo superiorità numerica, avevamo 4 contro 3 di crossare al centro, magari si stavano già inserendo lo Savio e Corvino, ma invece ha calciato un tiro veramente sbilenco. E questo, come ha detto Cosimo in diretta, è un sintomo di un giocatore che i giocatori forse a livello mentale non ci stanno.
1: Troppa fretta nella giocata,
4: troppa frenesia, troppa fretta, giocate sbagliate. Sto vedendo una squadra veramente non sto vedendo il vero Taranto che tutti ci aspettiamo.
1: Manca fluidità nella manovra, come abbiamo detto più volte. La sgambata prima di Skoric sicuramente è un segnale positivo, però vanno gestite meglio le situazioni, dico bene mister?
2: Sì, secondo me l'allenatore quando entra nello spogliatoio la prima cosa che dirà, mi auguro anche per lui, dirà: ragazzi, noi stiamo vincendo, sembra che andiamo a rincorrere un risultato, esatto, che non viene, quindi non abbiamo serenità, buttiamo palla, facciamo errori, anche la difesa non è che mi sta piacendo tanto, i due centrali soprattutto, che già sono lenti di loro. E quindi sarà l'allenatore far capire alla squadra che la partita si sta vincendo, quindi tutta questa frenesia, questa grande che
1: forse è diversa. La pressione, mister, mi sì, viene da pensare anche questo.
2: Ma c'è una pressione sicuro, mille per mille, cioè non mi fate riprendere sempre le stesse cose. Il caso Loioggi ha creato dei problemi sicuramente di serenità nello spogliatoio, nel gruppo, che succede in tutte le famiglie. E quando le famiglie sono allargate ancora, come quella del Taranto, che è una grande famiglia, 33-34 giocatori, più tutto lo staff, più i dirigenti, e ancora di più. E quindi speriamo che il momento, i punti che sicuramente si faranno in questa nota di rigore, questo demo.
1: È attenzione, andiamo subito da Cosimo Lenti.
0: Calcio di rigore con Bianc, che si è fatto atterrare da Lenti, ha sbagliato completamente la lettura.
1: No. Abbiamo avuto già il recupero, Cosimo?
0: No.
1: Ok.
0: È stato segnato a fare più in recupero. Sul dischetto ci va Van Bizzano, credo. E dai, mettila nell'acqua. Valmisano, quando siamo arrivati al 46esimo.

0: 線を切られると分かったら、チームを助けられるんですけど、こっちも
1: 手が。サミザーのコントロ、ファイエッ
0: チ。エチオピア、はい。
2: Torniamo in studio. Grazie Cosimo. Pareggio della Polimnia proprio nelle battute finali del primo tempo. A un rigore risponde un altro rigore, ma è un'ingenuità quella della difesa tarantina, grossa. Mister.
3: Io avevamo detto che l'arbitro gli piace insomma apparire abbastanza. Non so se era un rigore proprio, neanche il primo secondo me, perché i calci d'angolo ne vedo di tutte e di più, anche in Serie A si tirano, si fanno, non gli danno i rigori. Anche ora, non lo so, certo che a questo punto tutto quello che abbiamo detto prima, perlomeno che ho detto io, non vale più, perché sì. Non sta più vincendo. Quindi secondo me l'allenatore dovrebbe cercare di fare cambiare qualche situazione tattica, eccolo qua.
2: Cosimo, a te, torniamo subito da te perché vogliamo capire se tua prima impressione hai avuto l'idea del calcio di rigore.
0: Sono stati assegnati 2 minuti di recupero che teoricamente dovrebbero essere finiti, ma vediamo che si parte adesso con i Marini. Perché la posizione sembrava regolare, Lanzolle e questa macchia non si parlano, Baietti data nell'uscita, la Polimnia è in vantaggio, per il Taranto è tutto da rifare, la squadra che si è addormentata totalmente nel recupero, in calo mentale che c'è stato nuovamente, e adesso, credete, c'è una montagna, un Everest da scalare, perché questa squadra sembra tutto tranne che viva, e siamo solo al primo tempo della terza tornata di campionato. A voi.
2: Grazie Cosimo, 2-1 Polimnia nel giro di 3 minuti, ma clamorosa questa disattenzione difensiva, non c'è comunicazione nella retroguardia tarantina. Daniele, è qualcosa di incredibile come il Taranto riesca a farsi sfuggire le partite di mano. Non stava convincendo, ma arrivare alla fine di questo primo tempo con questo risultato davvero sì. Ha del clamoroso.
4: Sì, mi dispiace dirlo ragazzi, ma questa mi sembra veramente una squadra allo sbando più totale, veramente. Questa è una squadra veramente che non ha neanche un senso di appartenenza, non c'è veramente comunicazione. Sto vedendo veramente una squadra a dir poco vergognosa, cioè questo primo tempo è vergognoso, forse più del secondo tempo della partita col Cosmano, affrontata col Cosmano. L'avevamo detto dall'inizio, c'erano dei segnali veramente negativi, ma si vedeva, eravamo in vantaggio, ma per pura combinazione. Io veramente spero in positivo, ma la vedo veramente dura. Questa veramente, come ha detto Cosimo, adesso è una montagna veramente da scalare, perché questi secondo tempo ovviamente lo affronteranno in maniera diversa, perderanno sempre più tempo, ci saranno ancora più falli, perché sappiamo su questi campi come funziona, quindi è davvero molto, ma molto difficile. Dobbiamo veramente affrontare lo secondo tempo perfetto per ribaltarla. Si può fare, perché abbiamo visto che in eccellenza le partite cambiano da un momento all'altro, però bisogna prima sistemare la testa, perché qui veramente, guarda vediamo.
2: C'è una voragine al centrocampo, sì. Pallone che viene recuperato, Cosimo a te.
4: Guardate.
0: No, ragazzi, è veramente difficile da commentare. Si finisce qui, primo tempo, Polimnia 2, Taranto 1, ma credetemi, comunque vada questa fase.

0: partita. Comunque vada questa partita, nel dopo partita c'è poco da essere tranquilli e c'è poco da essere sereni, perché questa squadra non ci dà l'impressione di poter vincere il campionato, perché venire qui contro una squadra che non ha nulla da pretendere a questo campionato se non una tranquilla salvezza, passare in vantaggio e addormentarsi, regalare due gol così, fa veramente del clamoroso, clamoroso, e ci dispiace dirlo per giocatori che hanno vinto campionati, giocatori che sono molto, ma molto esperti, ma vedere tutto questo fa veramente cadere le braccia. A voi.
1: Grazie, grazie Cosimo, parole forti dal nostro collega, ma è chiaro che naturalmente questo Taranto non sta rispondendo in maniera positiva. A breve dovremmo avere in collegamento Rosario Buccarella, me lo potrà segnalare tranquillamente il nostro Alessandro Labriola. Rimarrei qui perché c'è davvero tanto tanto da raccontare, un primo tempo davvero da incubo per il Taranto, Umberto, perché al di là del come è andato in vantaggio, sì, la prestazione non è stata all'altezza, no, è arrivato l'1-1 a fine primo tempo con un rigore, sicuramente il contatto da rivedere, ma poi quel 2-1 lì, blackout, è frutto di un blackout mentale. Si è andato vicino al 2-0 con Oltremarini e poi sull'azione successiva hai beccato il calcio di rigore. Ma c'è qualcosa nella testa di questi ragazzi che non sta andando per il verso giusto.
2: Sembrano molto sotto pressione, anche perché sull'1-1 tu puoi dire ci sta, si è ristabilito l'equilibrio, perché comunque non c'era stata una supremazia né di una né dell'altra, quindi ci poteva stare. Poi si poteva recuperare tranquillamente la partita, perché sull'1-1 comunque il Taranto, dicevo, ha dei nomi in squadra abbastanza importanti per la categoria e anche per oltre questa categoria. Però c'è, realmente si vede qualcosa che non c'è. Abbiamo visto anche il secondo gol preso in una maniera a dir poco clamorosa, con un rimbalzo, con un'uscita completamente sbagliata del portiere, dove si è fatto sorpassare dal rimbalzo stesso, l'attaccante l'ha dovuto solo appoggiare in rete, quindi effettivamente c'è qualcosa che non va nella squadra.
1: Inquietante il primo tempo del Taranto, per riassumere brevemente con una sola parola, mister, perché onestamente ci viene da faticare nel trovare le parole e gli aggettivi.
3: L'amico giusti. Ha detto una parola che è importante, ha detto nomi, con i nomi il calcio non si fa.
2: Sì, è vero.
3: Io vedo qui, per esempio, per parlare di l'allenatore qualcosa deve fare, non può continuare in questo modo. I due centrali e i due centrocampisti formano un quadrato che ognuno di loro non ha un cambio di passo, non ha un che vi devo dire, una reattività. Io vedo gente, forse anche
1: gambe ferme. Mister,
3: cioè, voglio dire, forse penso, siccome c'ho Corvino, c'ho lo Savi, c'ho Oltremarini, c'avevo lo Iodice, c'avevo l'altro attaccante Saraniti, l'altro ancora, allora io vinco le partite perché do la palla a loro. Ma non è così, ragazzi. Non è così. Cioè, non ci compriamo di ridicolo, ma stiamo scherzando. Io, secondo me, questa è una partita che va ripresa assolutamente, perché se dovesse il Taranto, non credo che possa perdere questa partita, perché la squadra avversaria la vedo anche abbastanza modesta, per quanto volenterosa, ma se dovesse, per caso, molto lontano, dovesse perdere questa partita, succederà qualche tsunami.
1: Potrebbe saltare qualche testa?
3: Più di qualche
1: testa. Stai alludendo a questo?
3: Più di qualche testa.
1: Dovremmo avere in questo momento il nostro Rosario Buccarella in collegamento. Eccolo qui.
4: Ciao, ciao Beppe, buonasera.
1: Ciao Rosario, ciao.
4: Mi senti bene?
1: Allora, sì, ti sento. Ti chiedo subito che impressione ti ha fatto questo Taranto. Ti aspettavi questo tipo di atteggiamento quest'oggi?
4: Ma guarda Peppe, credo che è anche un po' una conseguenza della settimana turbolenta vissuta dal Taranto, perché il caso lo Iodice, secondo me, qualche strascico l'ha lasciato.
1: Ti chiedo naturalmente, dall'esperienza che ti ritrovi del campionato di eccellenza, tu sei stato anche addetto stampa del Gallipoli Football, collega tra l'altro della Giovane Italia, ti chiedo se appunto questo ha influito notevolmente nella testa o se c'è altro naturalmente che sta bollendo all'interno dello spogliatoio.
4: Ma secondo me è chiaro che qualche altra situazione irrisolta può esserci, perché comunque

0: azioni come il rigore dell'1-1 sono, anche per un calciatore dell'esperienza di questa macchia, inspiegabili. Poi il segnale si è interrotto un attimo e non ho neanche avuto modo di vedere il 2-1 purtroppo, però l'episodio dell'1-1 è veramente clamoroso.
1: Un gollonzo è stato il
2: Un
1: 2-1.
2: gollonzo, dice il mister
0: Sì,
2: Vitti
0: perché
2: qui.
0: c'è stato, mister, una piccola interruzione del segnale sulla diretta.
1: Fidati
0: Ma l'hanno
1: di
0: visto da casa,
1: noi.
0: nessuno l'ha visto.

0: No, è stato un gol Lonzo.
1: Sì, c'è stato un gol praticamente dove è mancata la comunicazione nella retroguardia, Rosario. Praticamente un pallone che è arrivato sui piedi dell'attaccante che ha superato Baietti in uscita e ha depositato in rete il pallone. Davvero uno psicodramma totale, un blackout per il Taranto che dovrà scalare una montagna, diceva il nostro Cosimo Lenti poco fa.
2: Sì, mi viene da dire Peppe che piove sul bagnato. Tra l'altro, quello di Mola è anche un campo un po' stregato perché tutti ricordiamo l'anno scorso cosa successe a Mola. Ci fu un terremoto dopo la partita di Mola contro la Polimnia, non indifferente perché quella fu l'ultima uscita di Panarelli e venne richiamato Danucci
1: Sì,
2: dopo quel Polimnia-Taranto.
1: assolutamente. Rosario, ti chiedo perché il mister prima ha detto una cosa importante, o meglio, ha alluso a una cosa importante che effettivamente bisognerebbe mettere in conto. Qualora dovesse terminare così, c'è il rischio che salti qualche testa, a tuo parere?
2: Il rischio è concreto perché insomma avere solo 4 punti considerando già la penalità e il calendario avuto contro, cioè fin qui, ovvero sia Cosmano che una neopromossa tutto sommato modesta, per quanto abbia fermato anche una squadra come l'Unione Calcio di valore assoluto. Spinazzola sì, l'hai battuto, ma cioè, nelle prime 3 uscite ha preso 14 gol, quindi è chiaro che ci sono diversi problemi a Spinazzola. E poi la Podimni è una squadra, a sua volta, lo dicevate anche in studio, modesta, ma anche con una serie di problemi perché non gioca a Polignano, viene da una retrocessione, e quindi le cose non sono cambiate a livello ambientale in confronto all'anno scorso, perché doveva a sua volta giocare a Mola perché aveva problemi strutturali allo stadio dove il settore ospiti non è agibile. Capiamo che la Polignia ha i suoi problemi, è tutto sommato una squadra da battere per una squadra appunto come il Taranto che è costruita per vincere.
1: Torniamo in studio, Mister Vitti, dichiarazioni di Rosario non fanno una piega.
0: Sì, assolutamente. Il giovane giornalista ha centrato molto bene, con chiarezza. E io dico che ora è tutto in mano a questo allenatore, perché ora nello spogliatoio si staranno guardando in faccia. Secondo me l'allenatore li dovrebbe zittire tutti, aspettare che riprendano un po' conoscenza, non parlare subito, nessuno dovrebbe parlare. Si fa così, perlomeno io faccio così. Lui dovrebbe prendere in mano la situazione e fare delle scelte importanti sia sul piano dei singoli, ma anche sul piano del gioco, cioè costringere la squadra a giocare al calcio. Non lo stanno facendo, non lo dice Vitti, lo dice il campo. Qualche giocatore deve avere il coraggio di dire fatti da parte, non è facile perché è uno spogliatoio bollente di giocatori senza fare nomi, a partire dai centrali, a partire dalle punte, tutti i giocatori che hanno caratteristiche, se vogliamo, non se la prende l'allenatore, superiore a livello di conoscenza, a livello di calcio, dell'allenatore stesso. E ognuno di loro dice: ma tu mi devi inguaiare a me, che mi devi mettere da parte. Invece l'allenatore lo deve fare perché altrimenti il primo a pagare sarà lui. E quindi io mi auguro che lo faccia. Cioè, sono certo che lo deve fare. Non credo che possa, non credo che potremmo vedere un altro 45 minuti come quello di oggi, di prima. Assolutamente, non è possibile.
1: Leggo nel frattempo qualche commento che sta arrivando sotto la nostra pagina Facebook, poi tornerò da te, Rosario. Arriva questo commento di Giuseppe Cuscella: richiamate mister Danucci, non possiamo giocare in questa maniera, senza gioco, senza idee, soprattutto senza, e poi dice lui un'altra parola. Rosario, ovviamente il tifoso adesso si fa tante domande, si pone tante domande, tante incognite. Questo Taranto o trova una quadra o rischia già da oggi di cambiare più di qualcosa. Anche forse delle
2: Sì,
1: scelte del mercato.
2: Peppe, sono d'accordo. Io però andrei anche un po' al di là della questione allenatore, perché è vero che la squadra, cioè, è fuori categoria.

0: categoria.
1: Sì.
0: Però c'è anche secondo me, un discorso legato ai piani alti che probabilmente dovrebbero, come dire, essere più preparati anche in confronto all'anno scorso ad affrontare determinati tipi di situazioni, perché non possono essere tutti scarsi gli allenatori, da Panarelli a Danucci a Giuliatto. Cioè, qualcosa, secondo me, se le cose si reiterano anche, non funziona a monte.
1: Grazie.
0: Perché poi faccio anche un esempio pratico,
1: Sì.
0: Beppe, faccio anche un esempio pratico. L'anno scorso a Brindisi, ricordiamo tutti cosa successe con Saraniti, ma poi il caso Saraniti è rientrato. Qui invece
1: Rapidamente,
0: è
1: sì.
0: successo il terremoto dello Iodice e lo Iodice, senza mezzi termini, è stato escluso.
1: Chiaro, chiaro. Grazie, grazie Rosario per essere stato qui con noi. Buon proseguimento
0: Grazie a
1: e buon
0: voi, una buona
1: lavoro.
0: serata.
1: Grazie, torniamo in studio in attesa del nostro Cosimo Lenti. Umberto, naturalmente non è facile fare un bilancio di questo primo tempo, l'abbiamo già detto più e più volte, al Taranto serve non una cosa in più, forse
2: Tanto, tanto, ma
1: più di qualcosa. C'è qualcuno che dice giustamente 5 cambi subito?
2: manca l'idea di gioco più che altro. Io non vedo gioco, non c'è proprio prospettiva di come imbastire l'azione, della posizione dei giocatori. Cioè, non vedo proprio, li vedo dispersi in campo, come se non sapessero cosa devono fare.
1: Cosimo, torniamo da te. Vogliamo capire un po' gli umori anche nella zona giornalisti per...
3: No, non c'è.
1: Ok, non ce l'abbiamo. Ok, perfetto. Pensavo di averlo. E allora torniamo da Daniele Lupo perché naturalmente c'è bisogno di una scossa. Diceva il mister prima, Giuliatto deve radunare i suoi all'interno dello spogliatoio, dare tranquillità. Serve tranquillità mentale per poi tornare più forti, più aggressivi anche, con più voglia. Perché questa voglia non la stiamo notando proprio.
2: No, zero. Come diceva il mister, mi auguro che nello spogliatoio abbia avuto quell'autorevolezza che ha avuto nel caso dello Iodice. Cioè, spero che si sia fatto sentire in maniera tale da entrare adesso nella testa dei giocatori e dire: ragazzi, ma cosa stiamo combinando? Noi siamo il Taranto, dobbiamo vincere questo campionato, come l'ha detto anche lui più volte nelle conferenze esame, nelle varie conferenze di questi giorni,
1: Sì.
2: di queste settimane, ha ribadito questo fatto: noi siamo il Taranto, dobbiamo vincere il campionato. Ma le prime tre partite, questo Taranto non l'abbiamo proprio visto. Come diceva il collega prima, cioè mancano idee, manca gioco, manca proprio quello spirito di squadra di andare e strappare la partita. Proprio zero. Io spero veramente che si sia fatto sentire negli spogliatoi e che non sia stato sovrastato da qualche leader.
1: Prima di tornare da Cosimo Lenti, mister Vitti.
4: Ho visto una cosa di una grande positività. La squadra è entrata compatta in campo ben prima degli avversari, già si sono disposti. È una tacito dire: ora iniziamo a giocare noi perché noi siamo il Taranto e noi dobbiamo vincere questa
1: E ci
4: partita.
1: auguriamo che effettivamente sia così. Cosimo Lenti, da te! Ancora no, non ce l'abbiamo, perfetto. Rimaniamo qua in studio, Umberto. Il mister ha detto una cosa bella,
2: Sì.
1: forte, perché serve questo tipo di Taranto, serve deciso.
2: Saranno state date sicuramente indicazioni ben precise, quindi il discorso molto probabilmente avrà avuto il suo effetto sulla squadra.
4: Che
2: Quindi
4: succede?
2: se
4: Succede?
2: sono entrati compatti, c'è qualcosa
1: Eh
2: dal
1: sì,
2: campo.
1: vediamo che naturalmente c'è qualche situazione in attesa di avere
2: Ci sono dei rossi, eh?
1: Cosimo in collegamento. Allora, prima di tornare naturalmente dal nostro Cosimo Lenti, direi di andare qualche minuto in pubblicità e poi torniamo subito.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

0: sono stati collocati questi cassonetti e noi che abitiamo qui non ci possiamo affacciare alle nostre finestre con cattivi odori dove ci sono bambini, anziani, ci possono essere topi, blatte.
1: Rieccoci, rientrati in studio, sta per iniziare il secondo tempo direttamente da Mola di Bari. A te, Cosimo, che cosa è successo poco fa? Perché abbiamo visto una mischia tra le panchine.
2: Allora, proviamo a raccontarvela. Il Taranto, alcuni giocatori del Taranto hanno preso dei palloni per sicuramente paura di non vedere, cioè, o meglio, di non vederli qui in campo, perché sicuramente i rossoblù, remori anche dell'esperienza dello scorso anno, hanno paura delle tante perdite di tempo che possono arrivare dai padroni di casa. Alcuni dirigenti della squadra di casa se ne sono accorti, da lì in poi sono volate grandi parole, tante mischie fra le due panchine. Tra l'altro c'è stata anche la presenza di due carabinieri in campo, sicuramente scaramucce, che rispecchiano quella che è la categoria. Un minuto è appena passato dall'inizio del secondo tempo. Ricordiamo il parziale, Pollina 2, Taranto 1.
1: Grazie, grazie Cosimo. Torneremo da te il prima possibile. Umberto, servirà un altro Taranto,
3: Sicuramente.
1: psicologicamente parlando, mentalmente, tatticamente parlando, perché
3: Sicuramente.
1: qualcosa in più va visto. Sicuramente Giuliatto avrà parlato chiaro all'interno dello spogliatoio. Deve cambiare qualcosa in
3: Sì,
1: campo.
3: l'abbiamo visto perché, come abbiamo detto, era già sceso, si vedeva un atteggiamento un attimo più presente del Taranto con la compattezza dimostrata, però si vede che comunque c'è tanto nervosismo in campo, l'abbiamo visto anche con questa scaramuccia tra panchina e giocatori, per quanto riguarda, come ha detto il collega, questo recupero di palloni, però diciamo che, come ha detto, è vero, questo rispecchia molto la categoria perché purtroppo, diciamo, sono cose che fanno male al calcio e si potrebbero risolvere diversamente, però qui il Taranto deve lasciare un attimo da parte queste occasioni, diciamo, e pensare più alla partita, quindi il nervosismo è meglio che lo mette in campo.
1: Cambi Taranto, Cosimo.
4: Serranetti.
1: Ok, rimaniamo qui, rimaniamo in studio. Cambi Taranto, chiaro segnale che Giuliatto voglia cambiare qualcosa, Daniele.
4: Saraniti è entrato.
5: Sì, abbiamo visto l'ingresso di Saraniti al posto di Ciccio Lo Savio, che a dire la verità sì, è stato molto spento, ma anche poco servito, se vogliamo, anzi pochissimo, quindi non
4: Mai.
5: l'abbiamo proprio
3: Forse
5: visto
3: una volta.
5: nel primo tempo.
1: Abbiamo recuperato Cosimo nel frattempo. Scusami, Daniele, a te
2: Sì,
1: Cosimo è entrato Saraniti, abbiamo visto, dico bene?
2: sì, è entrato Saraniti per Lo Savio, però permettetemi di fare un'osservazione.
1: Sì.
2: Perché aspettare un minuto dopo il fischio d'inizio al direttore di gara non fa costare perché sono trascorsi 2 minuti.
4: Te lo dico io.
2: Credetemi.
1: Ti risponde il mister?
2: Mi sta
4: È un segnale di gruppo, non è una bocciatura. Tu entri, fai parte del gruppo, entri, ti piazzi in campo qualche minuto prima degli avversari e poi cambi perché tu, io non ti rendo, diciamo, artefice della sconfitta. È un fatto psicologico. Secondo me ha fatto benissimo l'allenatore.
1: Cosimo.
2: No, e questa è ovviamente la lettura del mister che sicuramente ne sa più di noi come gestire al meglio un gruppo di ragazzi. Tanto sicuramente adesso deve fare qualcosa di più lì davanti. Oltre Marini, per Corvino, Taranto ha bisogno, secondo me, di trovare subito la rete del pareggio. Sulla sfera prova ad arrivarci Monetti, ma viene anticipato da un difensore. Adesso

0: anche solo per orgoglio, dovrebbe tentare quantomeno di giocare meglio, di buttare il cuore oltre l'ostacolo. In questo momento i tatticismi non servono. Se prima non eravamo soddisfatti della prestazione, adesso viene anche meno il risultato. E anche purtroppo, ragazzi, io non me ne voglia di Sergio Liatto, ma faccio fatica ancora a comprendere la scelta di Lenti, perché è un ragazzo sicuramente volenteroso, ma non lo so, vedo, non capisco perché Infantino non possa giocare titolare. Stiamo parlando di un ragazzo che l'anno scorso ha fatto un torneo di eccellenza, al contrario di Lenti, che sicuramente sarà un buon prospetto, però buttato nella mischia sin dall'inizio del campionato, essere condannati a vincere, un ragazzo che sicuramente oltre esperienze di settore giovanile non ha fatto esperienze, però sarà sicuramente un ragazzo valido, non lo so.
1: Ma anche la velocità dello stesso Potenza, scusami se ti interrompo Cosimo, però anche Potenza stesso, o sbaglio?
0: Sì, però poi lì dovresti andare a fare un cambio di under, occhio perché il Taranto prova a rendersi pericoloso con Corbino, poi con il gioco di Saraniti, però questo è quello che si chiede al Taranto, concludere verso la porta. Ottima la risposta di Semeraro, prima azione degna di nota al quinto minuto del secondo tempo, perché Niang prova a fare una percussione dalla destra, recupera la sfera.
1: Grazie.
0: Taranto prova ad accelerare adesso, Di Palantonio per Agiosmano che c'è sulla destra, ancora Taranto a tentare una percussione con Monetti, dal parte del giocatore Monetti guadagna il calcio d'angolo. Vedo, sì, alzo la rimessa laterale, purtroppo siamo alla visuale oscurata, a voi.
1: Grazie, grazie Cosimo, e allora subito il Taranto pericoloso, quarto minuto, conclusione da fuori, portiere impegnato, ma è un segnale decisamente positivo per il Taranto che continua ad attaccare. A te Cosimo.
0: Passi di Asensanovic, appunto, ripeto malissimo, barranco da mezzo, e adesso sono perla. Siamo sempre di fondo nel secondo tempo, sì, diventa lunghissima. L'Anzola prova a superare il suo avversario con un colpo di testa. Guardiamo che Rosario era anche a punto, quindi sicuramente mister Gatto ha optato per il cambio anche per questo tipo di situazione. La Bolivia adesso scende sulla destra con Fokes, uno contro uno, Fokes si accentra verso il centro dell'area di rigore, esce per Palmisano adesso, uno contro uno di Palmisano che studia il da farsi, chiede la percussione di Forbes, bella la palla di Palmisano, una questa macchia che adesso si dice fatto, Taranto può ripartire, lo ha fatto con Palantonio, dopo Lenti ha posto la sfera di Palantonio, percussione ad allargare sulla destra per Oltre Marini che aspetta anche la sovrapposizione di Agiosmanovic, palla per il Montenegrino, Agiosmanovic 1 contro 1, guadagna rimessa laterale.
1: Grazie, grazie Cosimo, è sicuramente un Taranto che prova un attimino a essere anche leggermente più propositivo. Mister, l'idea tattica è questa, quella del tecnico Giuliato. Andiamo ancora da Cosimo.
0: Di Palantonio non riesce a trovare il buco giusto, Corbino poi si va a chiudere una selva di gambe e la Bolivia può ripartire, lo può fare bene, Monetti però prova ad alzare il pressing, ripiega bene e fa tardare la ripartenza della Bolivia che non subisce fallo e quindi il Taranto può recuperare la sfera, credo che si tratti di rimessa laterale, anzi no, perché il direttore di gara ha fischiato il fallo di mani di Caruso. Taranto che adesso ha preso in mano il pallino da gioco, era una situazione che doveva verificarsi dal primo minuto, però adesso serve il gol per mettere in parità la partita e poi tentare l'assalto finale. Skoric per Di Palantonio. A voi ragazzi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Torno da Daniele perché prima Cosimo ha aperto una parentesi importante su Lenti che in questo momento non ha dato quello che probabilmente la società rossoblu si aspettava. Lì torna poi il ragionamento, perché non Infantino?
2: Sì, condivido perfettamente con Cosimo, ma già da domenica scorsa non avevo capito sinceramente la scelta, perché ovviamente non entro nei meriti del ragazzo, ha fatto tutte le tre file con il Taranto fin da giovanissimo.

0: ci sono già giocatori come lo stesso Infantino che hanno già affrontato questa categoria lo scorso anno e quindi, tra virgolette, molto più esperti, conoscono anche bene le dinamiche di gioco, le situazioni, potevano spingere di più perché lenti, sì, lo sto vedendo molto impaurito, sia da domenica scorsa, su quella fascia.
1: Ma anche lo stesso Giosmanovic non lo vedo trasformato, non è quella freccia sulla fascia dell'anno
0: L'anno scorso.
1: scorso e insomma, giocatore che conoscevamo non è più lui. Secondo me il prossimo cambio entra Angiulli.
2: Per dare ulteriore sostanza al centrocampo,
1: Ma
2: mister. Anche
1: sì, ma dai, cioè, no,
2: perché Scoric ci ha toccato pochissimi
1: se sta
2: palloni.
1: vedendo la partita, l'allenatore come la sta vedendo, no, senza offese per lui, deve far entrare uno che mette un po' di ordine e che faccia giocare la squadra. Perché è questo che si deve venire a prendere la palla da dentro l'area.
2: Umberto, naturalmente questi sono dei dettagli che fanno poi la differenza. Josmanovic calato notevolmente rispetto alla passata stagione, almeno in queste prime uscite di campionato, è un giocatore che non sta dando quello che ci si aspettava realmente.
3: Guarda, tutte le stagioni, come si dice sempre, non sono sempre uguali, quindi ogni stagione può cambiare per tutti i
1: Guarda,
3: calciatori, anche per il campione di turno. Attualmente ti posso dire che il Taranto si vede che comunque ha cambiato un po' l'impostazione del gioco perché dai lanci lunghi verso la sinistra cerca comunque di impostare il gioco con palla
2: Chiamo subito la
3: a terra.
2: Cosimo, scusami
3: Vai, vai, vai.
2: Umberto.
4: Oltremarino ha recuperato un pallone prezioso, era la fame che volevamo fin dall'inizio. Però purtroppo non c'è stata, accanto per il Taranto esce il numero 11, Oltremarino. Onestamente ragazzi, non sono totalmente d'accordo, soprattutto per Oltremarino che si è andato a recuperare questa palla, questo momento preziosissimo, fa entrare Rajkovic, due giocatori lenti lì davanti come Rajkovic e Saraniti. Non lo so ragazzi. Caso non copre il
2: Corner.
4: Taranto, punizione in attacco, onestamente vedo solo tanta tanta confusione, vedo solo tantissima confusione.
2: Grazie, grazie Cosimo. Torniamo in studio. Mister Vitti, condividi la scelta di Giuliatto nel togliere in questo momento Oltremarini per mettere un'altra
1: Ma
2: punta come Saraniti, attacco a
1: sì,
2: due adesso?
1: allora scusate.
2: Dimmi,
1: Avere questi due
2: dimmi. Dici.
1: attaccanti presuppone andare sulla fascia e mettere le palle in mezzo a tutta forza e a dare i centrocampisti ad attaccare la seconda palla. Allora, io cross non ne vedo, centrocampisti che vanno ad attaccare la seconda palla, che tra l'altro nessuno, molti non sanno che cos'è la seconda palla. Che cos'è la seconda? Due palloni nel campo. La seconda palla è la palla che ritorna indietro. La palla che ritorna indietro. Questa è la prima palla. E questa è la seconda parte.
2: Gliel'hai spiegato a Umberto che voleva capire un attimo la situazione. Si era confuso, giusto per sdrammatizzare 2 minuti, però. Torniamo da Cosimo.
4: Taranto che adesso si è schierato con il 4-3. Per gli Ionici con Corvini che agisce alle spalle del tandem Saraniti Rajkovic. Sarei stato d'accordo con la scelta del mister se il Taranto giocasse molto sugli esterni e ci fossero tanti cross in aria, in maniera tale da sfruttare le due torri, però in questo momento non è una situazione tattica che io vedo. Scoric, cross in mezzo, la Polimnia respinge, però purtroppo io vedo una situazione al 13° con Oltremarini che è stato messo via. Non so per quale motivo, visto che era uno degli uomini che si stava rendendo più pericolosi. Sorvino non si vince fatto, si gioca e dice il direttore di gara di messa laterale, anzi no, per il Taranto che la recupera in qualche modo con un campanile che si alza, ancora tanto battaglia lì in mezzo al campo. Corvino riesce a restare la sfera, non si chiude il triangolo con Rajkovic che agisce proprio alle spalle di Saraniti, quindi Saraniti che va a fare il vero e proprio terminale offensivo, intanto la recupera, però anche in questa circostanza vediamo solo tanta confusione con l'ente che si trascina il pallone fuori da solo. E adesso il Napoli recupererà la sfera grazie a una rimessa laterale. A voi.
2: Ci stiamo avvicinando al quarto d'ora del

0: Al secondo tempo sempre 2-1 per la Pollinia, che ha ribaltato l'1-0 iniziale del Taranto. Daniele, avevo percepito un tuo malcontento su questa scelta di Giuliato di mettere queste due punte. Non stanno arrivando cross imprevedibili, anzi sono cross lenti e gestibili dalla retroguardia del Polignano.
1: Sì, infatti non condivido assolutamente la scelta di questo cambio. Oltre Marini era l'unico che ci sta mettendo anche velocità, un po' di tecnica. Adesso abbiamo due attaccanti molto statici all'interno dell'area di rigore. La vedo veramente molto, ma molto difficile col passare dei minuti, anche perché a parte il tiro di Corvino non stiamo di nuovo creando occasioni pericolose e il tempo scorre purtroppo.
0: Manca densità a centrocampo. Umberto, ti aspetti adesso magari un ulteriore inserimento di un altro centrocampista che possa dare magari gamba?
2: Sì,
0: perché serve gamba a questo centrocampo.
2: Manca proprio lo start del gioco, perché abbiamo visto comunque, come vedi, cioè, la palla a terra, però si continua con questa palla lunga a cercare la fascia destra. Il problema è che il cross se viene sbagliato, perché viene troppo anticipato, secondo me. Dovrebbe un attimo spingersi più avanti, però questo sta alla squadra. E c'è ancora troppa confusione, quindi, come potete vedere, non riescono a capire. Guarda, un altro rimpalzo, non si sta capendo come trovare uno spiraglio per poterla mettere dentro.
0: Cosimo, a te!
3: Polinia che adesso prova ad affondare con Niang, buona la chiusura in questo frangente da parte di Lenti, che ha ripiegato benissimo. Il Taranto adesso prova a lanciarsi in contropiede, ma non accompagna nessuno di Polantonio. Palla brutta, lunghissima per Lenti, che se la trascina fuori. E ragazzi, io non voglio essere ripetitivo, ma vedo una squadra disordinata, disattenta. Adesso c'è un altro cambio, esce Corvino, entra Vukoe. A voi, io non commento neanche, ragazzi.
4: Grazie. Allora, l'allenatore qualche cosa, non so se sbagliando o meno, la sta facendo. Intanto ha messo Monetti dietro le punte per dare un po'.
0: Torna il 4-2-3-1 di partenza, secondo te? Adesso?
4: Sì, perché
1: arriva Infantino.
4: Perché ovviamente per tenere la squadra un po' più compatta, per evitare questi lanci lunghi, il ragazzo è brillante, ma manca nella realtà. Anche a livello psicologico? Ah, l'ha tolto proprio sto momento.
0: Sì, sì, andiamo un attimino da Cosimo perché abbiamo appunto i cambi.
1: Ho i soldani.
5: Ah, quindi ha messo tu voi.
3: No, è Martano, entra il numero 28.
5: È stato detto.
3: E quindi entra il numero 28 per il Taranto e quindi esce Monetti.
0: 4-2-3-1, Cosimo, secondo te?
3: Non lo so, perché c'è Vukoia, Scori, c'è Di Palantonio.
0: Potrebbe essere Martano alto, no? Potrebbe.
3: Eh sì, ma sono tre a centrocampo, quindi 4. Io vedo sempre un 4-3-1-2 o un 4-4-2 con Martano totalmente a destra.
0: Perfetto, perfetto.
3: Io vedo
0: grazie,
3: solo tanta
0: confusione. Torniamo adesso in studio perché c'è da analizzare sicuramente anche questo cambio. Umberto, la scelta di Martano, un esterno largo, un esterno magari un po' più fresco, che deve dare imprevedibilità a quella manovra che abbiamo detto prima.
4: Ma dipende. Ma non, scusi, sì, no, prego, ma prego. Non è un esterno, non lo sta facendo giocare esterno, sta mettendo dietro
0: interno di centrocampo?
4: Lo sta mettendo dietro le punte.
0: Vediamo altri cambi nel frattempo, gioco un po' interrotto. Cosimo.
3: Caruso, entra il numero 19, Caserta. Per la polemica,
4: noi cattaro, la palla in porta.
0: Vedremo naturalmente che apporto daranno questi cambi al Taranto. Daniele, torno da te perché adesso serve uno scossone d'orgoglio al Taranto, perché questo è quello che serve, al di là poi della questione tattica. Torniamo un attimino da Cosimo.
3: Martano scende sulla destra e, a differenza di quello che vede il mister, io per il momento vedo Martano che non è dietro le punte, quindi vediamo magari quando ci sarà un lancio lungo da parte del Polin e vediamo. Skoric arretra per Di Palantonio, che allarga sulla destra per Aziosmanovic, che salta, manca l'appuntamento con la sfera e sarà rimessa laterale per la Polinia. Oltre il tiro di Corvino in questo secondo tempo, il Taranto non ha scritto nulla e siamo al 19° secondo tempo.
0: Sì, effettivamente è così. Tanti lanci, ne ho contati almeno 25 fino a questo momento. Taranto è tornato in possesso, però serve davvero.

0: però qualcosa di più anche dal punto di vista del carattere, perché la squadra fino a questo momento non ha dato quella reazione che ci si aspettava. Eccola qui, una nuova palla lunga, poi la difesa della Polimne è riuscita a tenere. Cosimo, a te.
1: Per il Taranto, con la difesa della Polimnia che non è riuscita a trattenere la sfera nel rettangolo di gioco, sulla battuta c'è Alessandro Di Pallantonio.
0: Seguiamolo, seguiamolo il
1: Siamo al
0: campionato, Cosimo.
1: 19esimo. Sarebbe importante trovare la rete in questa fase di gara, però ripetiamo, serve un miracolo per quello che stiamo vedendo. Credeteci. Di Pallantonio, cross in mezzo, bene la difesa della Polimnia che respinge in fallo laterale e quindi fallo laterale per il Taranto con Niante, che sicuramente non si fa valere bene né dal direttore di gara che la fa ritenere né dal Taranto che ha allontanato la sfera. Rajkovic, anzi no, vediamo chi è. C'è fallo, c'è quello. Vediamo, abbiamo capito di chi si tratta. Credo l'esterno sinistro Lenti, che è lui che ha subito il fallo. E quindi il fallo per il Taranto all'altezza più o meno tra lato corto dell'area di rigore e bandierina del calcio d'angolo, quindi una sorta di calcio d'angolo corto. Altra occasione potenziale per un che adesso sta cercando in qualsiasi maniera di tentare di trovare la rete che potrebbe avviare il forcing finale, perché anche Taranto ora sta perdendo, ma anche con un solo pareggio, secondo me si
0: Non basterebbe,
1: aprirebbero
0: non basterebbe.
1: diversi scenari nel post gara. Cross in mezzo, ma Semeraro è provvidenziale, subisce fallo. Io voglio tiro cross di Alessandro Di Pallantonio. Semeraro ne spinge con i pugni e poi subisce anche fallo. Quindi a voi, come siamo al 21esimo del secondo tempo.
0: 21esimo della ripresa, 2-1, regge dunque il vantaggio della Polimnia. Umberto, situazione sempre più complessa, arriva un altro cambio nel frattempo per il Taranto. Cosimo, ce lo puoi segnalare?
1: Credo sia entrato Soldani per Lenti.
0: Grazie, grazie. Entra dunque un altro centrocampista che Giuliatto ha fatto giocare esterno nelle prime uscite non solo del precampionato ma anche di campionato. Mister, la scelta di Alessandro Soldani
2: È una
0: adesso.
2: logica. Allora, l'allenatore, spero che abbia pensato a questo, mette due punte strutturate, Adosmanovic a destra e il ragazzo a sinistra, dovrebbero fare il tutta fascia per mettere palle in mezzo e speriamo che, ecco, sta salendo il ragazzo, vedi? E
0: Andiamo, vediamo. Cosimo.
2: questo dovrebbe, c'è una logica, l'allenatore, boh, non è che io voglio
0: Scusami,
2: fare.
0: mister. Cosimo.
1: Sì, no, diceva bene il mister, ha una logica questa situazione, perché se hai delle punte lì davanti devi crossare e quindi questa è una chiave di lettura del match, però sicuramente queste palle non servono a nessuno. Vado a smarrire, recupero la sfera, questa subito, deve trovare la rete del pareggio, 23esimo del secondo tempo. Basta macchia, studiare in parte, lancio, nella terra di nessuno, contro la Polimnia che riceve la seconda palla, Scoric per la vittoria, Agio Smarvic prova a scendere sull'auto di essere Taranto, Martano prova ad armare il sinistro, deviazione, calciatore della Polimnia, finisce a terra, sarà Irvi, anzi no, era Rajkovic, Semeraro anche in questa circostanza ci ha messo una pezza sulla. Mamma mia, contro fallo. Tentiamo a sbagliare anche i
0: controfallo,
1: personaggi. Ci viene difficile, ragazzi.
0: Grazie,
1: Vedo che
0: grazie Cosimo.
1: adesso break, pull in break.
0: E col pull in break ti facciamo riprendere naturalmente qualche secondo di pausa. Daniele, al di là poi del controfallo che è accaduto in questo momento, però quella palla messa bene, tagliata, il primo vero cross positivo del Taranto in tutti i minuti di gioco fino a questo momento, quando siamo arrivati al 23esimo.
3: Sì, la prima vera occasione dopo il tiro di Corvino, La possiamo sbloccare secondo me solo così adesso. Ci vuole un episodio come nel primo tempo. L'abbiamo sbloccata con calcio di rigore perché dal punto di vista del gioco la vedo molto difficile. Sviluppare delle trame che ci portino al gol del pareggio fraseggiando palla a terra. Servono questi, vedi, c'è un altro piazzato. Adesso
0: Andiamo a vedere il piazzato, andiamo a vedere il piazzato, Cosimo!
1: Allora, calcio di punizione per il Taranto con Alessandro Di Palantonio che calcia verso il centro dell'area di rigore, sponda in aria, confusione, tanto riesce a trovare l'arbitro, siamo fatta vincente, Alzio Osmanovic, prova a mettere ordine, out di destra, bella la percussione adesso di Alzio Osmanovic, che però si fa respingere la sfera, la Polimnia prova a ripartire, Bongoia non riesce a trovare la sfera e quindi il Taranto prova a ripartire da dietro.
0: Grazie, grazie Cosimo. Torniamo naturalmente a raccontare in studio quello che sta accadendo. Adesso è un pallone da una parte, pallone dall'altra. Umberto, inizia a essere questo tipo di
4: Tennis.
0: partita. In eccellenza le conosciamo bene.
4: Sì. Però ti ripeto, c'è molto nervosismo in campo perché comunque il Taranto sta cercando in qualche modo di farsi notare nella metà campo del Polimnia, però ha tentato, diciamo, con quel tiro cross diretto in porta che sarebbe più un tiro scivolato, il portiere comunque è riuscito a prenderla, sta cercando in qualche modo di tentare il pareggio, però non ci sta riuscendo, deve ancora imbastire, diciamo, il nuovo gioco che ha dettato adesso l'allenatore, forse inizieremo tra poco a vedere qualcosa di positivo, lo spero per il Taranto perché effettivamente non ha nulla da meritare, diciamo, perché l'equilibrio sta regnando, però almeno cercare di puntare, di portare il punto a casa, almeno quello.
0: Mister Vitti, forse il punto
2: No,
0: non basterebbe, però
2: no,
0: serve qualcosa in
2: assolutamente.
0: più dal
2: Però
0: punto di
2: voglio
0: vista
2: dire,
0: tecnico.
2: io devo analizzare la partita che sto vedendo, no? Al di là dei valori. L'allenatore non è stupido, qualche cosa la sta facendo. Forse aveva sbagliato prima nei concetti di gioco, nell'impostazione. Mettendo questi due Marcantoni lì in mezzo e dando nelle caratteristiche l'opportunità ai due esterni, abbiamo detto l'esterno a destra e l'esterno a sinistra, di mettere palle in mezzo. I giocatori però sono presi un po' dalla voglia di far gol. Io mi aggiusterei ancora se a qualche cambio, c'è un cambio ancora. In mezzo al campo, cioè uno di questi due io lo toglierei, metterei forze fresche. Questo Angiulli io lo metterei senz'altro e toglierei uno fra il 31 e l'altro ragazzo di Palantoni che comunque non sta demeritando. L'allenatore qualche cosa nella tattica applicata qualche cosa sta facendo, non sta mollando la squadra. Poi vedo onestamente anche una condizione fisica non proprio eccellente.
4: Eccellente.
0: Torniamo da Cosimo Lenti.
1: Lancio lungo, l'ennesimo di questa partita, dimostrazione che la squadra al momento non ha dei concetti su cui affidarsi e sicuramente anche dovuti al risultato soltanto una rimessa laterale. La Polimia non ha ovviamente voglia di rimetterla subito in gioco. Tanto la rimessa laterale, poco perché la Polimia torna a rendersi un pericolo. No, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Si è praticamente lanciato per i cifri. Adi Osmanovic per Di Palantonio. Taranto prova a imbastire un'azione offensiva sulla destra, a Osmanovic, cross rimpallato. Rimessa laterale per il Taranto, battuta subito per Vukoia che è al centro dell'area di rigore, sfera che finisce lì, fallo di Saraniti, piuttosto ingenuo questo fallo di Saraniti. E qui si ripartirà con un taglio di punizione al centro dell'area di rigore per Napoli, mentre mister Parasciutto prepara.
0: Grazie, grazie Cosimo. Daniele, è preoccupante la mancanza di idee là davanti perché continuano ad arrivare questi palloni in profondità senza un'idea. E questo è il problema serio. Siamo
3: Sì,
0: sempre lì, punto a capo.
3: ma è quello che vediamo praticamente dall'inizio del primo tempo, dai primi minuti. Provavamo questi lanci lunghi alla ricerca degli attaccanti, ma il copione non sembra essere cambiato. Abbiamo giocato solo i primi 5-10 minuti del secondo tempo, facendo vedere qualche azione offensiva e con quel tiro di Corvino, ma poi nulla cosmico, perché abbiamo tolto, secondo me,

0: giocatori più tecnici che avevamo ed erano Oltremarino e Corvino, e adesso abbiamo due giocatori di stazza e di fisicità, quindi aspettano il pallone in aria, aspettano un cross giusto per metterla dentro, ma ripeto, è molto difficile. Spero accada un episodio da un secondo all'altro perché il tempo continua a passare.
1: Forse solo un episodio potrebbe cambiare l'inerzia di questa partita a favore del Taranto. Umberto, ti chiedo anche questo fraseggio che stiamo vedendo in questo momento. Il Taranto dovrebbe buttare più palloni in avanti, non con questo lancio lungo che è arrivato in questo momento. Cosimo, a
2: No, Beppe, io non sono. Cioè, se per pallone lungo intendi questo, io purtroppo sono abituato a un altro tipo di calcio. Hadžiosmanović prova a scendere sulla destra, ma non c'è nessuno che gli dà supporto. Quindi prova uno contro uno, sfera puntata nel mezzo. Sfera che arriva a Rajkovic, ma non riesce a calciare verso la porta anche in acrobazia. Soldani per che prova a mettere ordine, siamo al 30esimo. Sfera che giunge a Saranimi che prova a fare sport di testa, finta di fallo, sposta macchia, errore clamoroso.
3: No, no, no, no,
2: E adesso
3: no, no, no, no.
2: Paetti con i piedi lancia lungo Forbes, adesso ci mette la testa Palatorio, quindi adesso prova a mettere ordine per Skoric. Taranto ad affrontare solo ed esclusivamente sulla destra ed è molto prevedibile. La zolla per Skoric che si fa trovare nel mezzo. Skoric per Hadžiosmanović. Taranto non riesce a trovare nessuno e Valantonio ancora ad allargare sulla destra. Anzi, ci pensa e va sulla sinistra dove c'è Soldani. Uno contro uno contro Forbes. Soldani ancora, brutta palla questa, però la sfera in qualche modo giunge in questa macchia che effettua il cambio di gioco. Hadžiosmanović, uno contro uno, lato corto dell'area di rigore, ne ha due Hadžiosmanović. Lanzola, cross in mezzo, sfera che prova a riarrivare Soldani, ma non ci riesce. Taranto che è prevedibile, Taranto che sbaglia anche gli appoggi giusti. Al 31esimo siamo ancora 2-1 con l'Empoli e adesso c'è un Everest, una montagna enorme da scalare per gli uomini di
1: Cosimo, il pallone lungo che intendevo dire prima, naturalmente, era una palla più che altro della disperazione, perché poi effettivamente sembrano dei lanci con la speranza che arrivi qualcosa, che si crei qualcosa all'interno dell'area di rigore, che al momento non stiamo notando, perché c'è troppa prevedibilità nella manovra.
2: Sì, beh, anche questo, vedi, sbagli, sbagli robe anche elementari, occhio perché piango, uno contro uno con Pagliacci, sbaglia clamoroso,
1: a me non è sembrata deviata.
2: piango,
1: A qua non è sembrata deviata, non so tu, Cosimo.
2: no, appena me, però niente se l'è mangiato. Però non bisogna protestare, non bisogna protestare adesso perché si perde solo tempo.
1: Il Taranto ha rischiato di capitolare su questa occasione. Torniamo in studio, mister Vitti. Da un errore ne è nato poi questa possibile ingenuità e alla fine non sappiamo se effettivamente, onestamente, non ci è sembrato il tocco di Baietti, però altro rischio per il
3: Io
1: Taranto.
3: vedo giocatori onestamente irriconoscibili, i due centrali di una lentezza spaventosa, ma anche difensivi, ma anche il centrale, questo Skoric, sempre queste palle di 3 metri, 4 metri. Ma non è, tra l'altro l'ha fatto anche nelle altre partite, hanno detto che è stato il migliore in campo. A me non mi sembra un giocatore, diciamo, duttile sotto l'aspetto della propensione a giocare per far gol. Vedo sempre questi passaggi di 2 metri, di 3 metri. L'idea, l'allenatore l'ha data, però vedo una squadra scoraggiata, vedo una squadra che sta già pensando a quello che può succedere dovessimo perdere da stasera, da domani.
1: E non è un buon segnale questo per voi, mister.
3: Assolutamente.
1: Non è un buon segnale perché naturalmente da quello che potrebbe succedere nel post-gara, naturalmente, insomma, bisogna aspettarsi di tutto.
3: Se mi permetti,
1: Sì.
3: diceva l'amico giustamente, da buon intenditore, che Hadžiosmanović dell'anno scorso puntava all'uomo, andava sulla fascia e metteva palla in mezzo. Guarda
1: Qui c'è un
3: qui.
1: rasoterra, forse deviazione. Cosimo, te.
2: Sì, faccio l'angolo per buttare dopo la conclusione di Saraniti. C'è stata una deviazione.

0: Celentano, quindi sarà il proprio d'angolo quando siamo arrivati al 34esimo del secondo tempo.
1: Rimaniamo con te.
0: Andiamo. Sì, sì. Faccio d'angolo. Vera, facciata verso il centro dell'area.
1: Torniamo in studio, sì, un calcio d'angolo che non ha prodotto nulla di positivo. 34esimo, secondo tempo, Polimnia-Taranto sempre 2-1. Umberto, minuti che passano, tempo che scorre, ci arrivano altri commenti nel frattempo, i famosi lancio palla, fai tu praticamente. Questo è un commento che è arrivato poco fa, tra l'altro.
2: Io sto vedendo un Taranto, un attacco del Taranto praticamente bloccato, gli uomini del Polimnia ce li hanno fissi, mentre loro, il Polimnia, riesce a trovare lo spazio per entrare in area e tentare l'azione e andare a rete. Abbiamo visto prima che quando c'è stata quella deviazione che è andata in angolo, così hanno detto, del Polimnia che ha tentato il colpo in porta, dove l'attaccante in posizione di svantaggio, la difesa era posizionata bene, ha sorpassato tranquillamente tutta la difesa e è andato direttamente al tiro in porta, cosa assurda che non dovrebbe accadere. Quindi secondo me sono nel caos totale, si vede, perché non stanno producendo niente. Cioè sembra che non stanno cercando il gol, stanno cercando di pescarlo il gol, cioè a fortuna.
1: Cosimo!
0: Posso essere d'accordo con questa cosa, ovviamente no. Non è quello che deve succedere in questo fuori discorso, che essendo d'accordo si verifichi questo. Posso, sono d'accordo con questa affermazione. Cioè anche vedi anche questo circostante, io vedo Fordani che ha preso la palla, lanciandola dopo averla presa, cioè le mani, la rimessa in gioco con le mani, anche se la rimessa in gioco essere battuto in quadro, ma non l'ha fatto.
1: Eh sì,
0: rimessa calata alla Polimnia dopo un vecchio spilenco, sembra che questa non è
1: guarda qui,
0: cioè, ci sono adesso, guarda, c'è Soldani che ha mandato letteralmente a quel paese, credo, di Palantonio. È un ragazzo che fa questo a uno di quelli che devono essere i senatori, racconta di quello che è in questo momento lo spogliatoio del Taranto.
1: Brutta scena, brutta scena, Cosimo, brutta
0: questa
1: scena.
0: Questa è la situazione.
1: Brutta scena, torniamo in studio perché assolutamente abbiamo visto quella situazione brutta da descrivere. Attenzione, Cosimo, ancora.
0: Poi ha fatto un'ottima toccata, ma purtroppo non interviene nessuno. Ma ci sono tante domande da fare, ci sono tante domande da fare, e permettetemi di dire, io spero che parli anche il direttore sportivo Paglia.
1: Vedremo, capiremo naturalmente nel post gara.
0: Saraniti a fare da sponda per Rajkovic, ma non ci arriva.
1: Torniamo naturalmente in studio, grazie Cosimo. Daniele, la scena di prima sicuramente non si può vedere.
3: Orribile, anche perché ne parlavamo prima di Paolo Antonio, uno dei senatori di questa squadra, è uno di quelli che ha dato sempre l'anima l'anno scorso, è detta legge lì a centrocampo, è uno dei leader, un ragazzino non può permettersi di fare questo a un giocatore del calibro di Paolo Antonio, che ha calcato palcoscenici importantissimi. Ecco perché, come dice Cosimo, c'è una questione proprio a livello di testa. Secondo me è una squadra che non ci sta questa, sia con la testa che con le gambe, con la mente in questo momento. È una squadra fuori controllo, purtroppo mi dispiace dirlo per il mister e per lo staff, ma è una squadra che non sta girando proprio completamente.
1: Gli spettri di Mola di Bari continuano ad avvicinarsi sempre più al Taranto. Mister Vitti, ti chiedo naturalmente cosa serve al Taranto in questo finale, al di là poi dell'orgoglio e della testa. Troviamo un altro aggettivo.
4: Serve qualche, a questo chiedo scusa, a questo punto qualche giocata di qualche singolo. Io mi auguro che questo terzino vada sul fondo a mettere qualche palla decente, come l'anno scorso ci aveva deliziato che faceva. Quindi speriamo che qualcuno si invente qualcosa, perché altrimenti qua siamo proprio, io onestamente tanti anni

0: di Taranto, anche quando stavamo noi, abbiamo avuto anche le contestazioni e poi alla fine abbiamo vinto il campionato, anche se da secondi, nel
1: Diamo un
0: 99-2000.
1: attimo in questo momento da Cosimo, scusami mister, Cosimo!
2: Valantonio per Jasmanovic, uno contro uno, Jasmanovic si chiude, poi
0: Ecco.
2: fortunatamente riesce a superare un avversario, ma sarà rimessa laterale per la Bolivia. Credetemi ragazzi, io vedo solo tanta tanta confusione, 40° minuto. Purtroppo ritorno sull'episodio di prima. Se fosse stato un calciatore, mi riferisco a Soldani, che avesse anche dimostrato qualcosa, probabilmente non ha fatto delle bellissime prove. Adesso vedete, facciamo il gioco della Bolivia. Da prendiamo tempo, tante resse in aria, anzi vicino all'aria, perdiamo tempo, siamo al 40° minuto. Taranto la doveva vincere questa partita, ma mi sembra un miracolo anche pareggiarla, sinceramente. Martano. E la cosa che mi dispiace è che c'è stato tutto un tempo per anche farci ricredere, farci anche con l'orgoglio, con la confusione, con non so, qualche pallone buttato lì. C'era tanto da poter fare e non è stato fatto nulla. E andando di memoria, oltre il tiro di Corvino, non ricordo un tiro nello specchio del Tano. In questo momento, vedete, c'è questo fuorigioco fischiato a Sarri.
1: Umberto.
3: Che devo dire? Guarda, io ti ribadisco solo il concetto che stiamo dicendo tutti praticamente dall'inizio della partita. C'è caos, è una confusione estrema. Non, forse il problema è realmente lo spogliatoio perché si può rispecchiare benissimo nella partita. C'è da capire, perché effettivamente adesso il Taranto non sta producendo nulla.
1: Cosimo, Cosimo!
2: Ragazzi, ragazzi, perdonatemi, io vedo, chiedo sempre supporto al mister, io vedo anche il piatto che non si sta scorracciando più di tanto, cioè anche dal punto di vista del linguaggio del corpo, non è un allenatore che mi sta dando quel senso di provarci fino alla fine. Intanto Martano ha provato più la giocata, mi si è trascinato la schiena fuori. Al contrario, vedo mister Maraschino che si danna, corre su quella fascia nonostante lui non giochi, e vedo mister Giuliatto che ha una mano in bocca e l'altra in tasca. E perdonatemi, forse io sono abituato a tanti tipi di allenatori, però io, se posso, il calciatore l'incontro del corpo del cervello, così non lo so. Lo dirò anche al mister, che se c'è un'occasione, tutto esce Niang nel Bolivia. Io purtroppo, ragazzi, io sono molto chiaro, molto esplicito. Io stasera mi aspetto un esonero, mi aspetto anche una riflessione da parte della società su chi ha costruito questa squadra. Perché, come si dice a Taranto, se non si rompe non si aggiusta. Speriamo che si è rotto qualcosa stasera per poi aggiustarlo, altrimenti saremo qui a commentare lo scenario da qui fino alla fine e perderemo un altro campionato, perderemo altri punti come li abbiamo persi l'anno scorso tra dicembre e gennaio. Occhio, perché la Polimia prova a rendersi pericolosa con un fuorigioco però fischiato agli attaccanti in maglia rosso-verde. 43° minuto, Polimia 2, Taranto 1, a voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Torniamo in studio, mister Vitti.
0: Stavamo dicendo che noi, l'allenatore anche, sta sperando di qualche giocata singola, di qualcuno che si inventi qualche cosa. Il problema è che quelli predisposti a inventarsi qualcosa di solito stanno tutti fuori.
3: Potremmo dire, o l'ha tolto anche che è uno di quelli.
0: Stanno tutti fuori. I Lo Savio, gli Oltremarini,
4: I Corvino.
0: i Corvino, e io direi anche i Lo Iacono,
3: I
0: come si dice?
3: Loiotici.
0: Lo Iacono, lo Iacono. Sto pensando a un altro giocatore,
1: Un altro
0: i
1: giocatore, ti
0: Loiotici,
1: dirai più tardi magari.
0: eccolo
1: Attenzione,
0: là,
1: andiamo da
0: niente.
1: Cosimo.
0: Quindi, quello è il problema, che quelli là che
1: Aspetta,
0: sono.
1: mister, aspetta un attimo, andiamo da Cosimo,
0: Vai,
1: scusami.
0: vai.
2: No, esatto, mister, mi sono perfettamente d'accordo, perché poi se stai in quel tipo di giocate, chi ha piuttosto nelle caratteristiche fantasia, poi lo levi e come fai a creare qualcosa? In una giocata individuale, se poi lo sai lo tiri fuori, se Oltremarini lo tiri fuori, se poi, occhio perché c'è questa palla lì, fallo fischiato a questa macchia che è andato anche lui a saltare, quindi il Taranto adesso ha 3 punti con questa macchia che si è andato da aggiungere, 44esimo minuto. Tante domande da fare, tantissime, innumerevoli.
1: Grazie Cosimo, torniamo in studio. Daniele, a te un commento, mancano 2 minuti alla fine, più recupero di questo Polimnia Taranto, si resta sul 2-1 in favore della formazione di Giacomo Maraciulo. A te Daniele.
4: Sì, purtroppo c'è poco da dire, sono molto amareggiato, io però credo che in serata, ahimè, ci saranno delle discussioni abbastanza importanti, perché girovagando un po' sui social qui la gente veramente è molto ma molto delusa. Ci aspettavamo un campionato quest'anno, almeno un inizio di campionato dignitoso rispetto agli errori già fatti lo scorso anno, ma qua siamo di male in peggio, è una squadra addirittura che non ci sta proprio, quindi secondo me ci saranno dei cambiamenti abbastanza importanti. Mi dispiace per mister Giuliatto e tutto il suo staff tecnico, ma secondo me salterà qualche testa stasera, ho questo presentimento.
1: 30 secondi alla fine del secondo tempo, più recupero Cosimo.
2: Un'altra palla buttata via, un'altra palla che non rimane in campo, è stata rimessa dal fondo per la Polimnia. Vediamo i minuti, saranno 6, si parte adesso con il recupero.
1: Mister Vitti,
2: una situazione che complessa, che non avrei mai pensato di commentare.
0: Molto complesso. E comunque, al di là di tutto, se noi in questi 6 minuti dovessimo fare 2 gol, che la vedo un po' dura, i problemi restano. I problemi restano. Cioè, qui è una questione di una squadra, secondo me, fatta tutti di nomi, diceva l'amico, però non è una vera squadra. Neanche in questa categoria, oserei dire, ridicola, per Taranto, non ridico perché sennò io dove ho allenato. E quindi il fatto della sconfitta in se stessa, paradossalmente, è l'ultimo problema, perché ci sono ancora tanti di quei punti fino alla fine del campionato. Il problema è che noi saremo costretti a vedere una squadra sempre con queste palle buttate lì.
1: Attenzione, andiamo subito a Cosimo!
0: Ecco, vedi?
2: Rete, ha segnato Rajkovic.
0: Rajkovic
2: dopo il bel cross di Adjasmanovic. Ma è quello che abbiamo detto dall'inizio del secondo tempo. Se metti 2 punte, devi crossare. Mancano 5 minuti di recupero. 2-2 e almeno portiamoci un punto.
1: Grazie Cosimo. Dunque il pareggio del Taranto quando siamo giunti al 46esimo della ripresa, segnato Rajkovic proprio in pieno recupero che rimette in gioco dunque il Taranto in questo finale, che proverà sicuramente un assalto. Nel frattempo gioco fermo perché c'è qualcosa nella panchina del Polimnia. Allora andiamo subito da Cosimo per capire.
2: Sì, è stato espulso due dirigenti della Polimnia. Credo che sia stato espulso anche Mister Maraciulo. Sì, è stato espulso anche Mister Maraciulo. Quindi questo è da segnalare. Purtroppo il nome del dirigente in panchina non possiamo averlo, però è stato espulso Mister Maraciulo. Ci sarà da recuperare un minutino in più, quindi mancherebbero 5 minuti da quando si inizia, perché il Taranto ha segnato al 46esimo. Ma un miracolo, ragazzi, serve veramente un miracolo. Speriamo che accada, in qualche maniera speriamo che accada. Occhio, perché c'è ancora un dirigente della Polimnia che ha falciato una bottiglietta. Io dico, a queste scene purtroppo non mi abituerò mai, perché ho avuto la fortuna che i miei genitori mi hanno messo al mondo, l'eccellenza non l'avevo mai vista. Queste scene veramente rispecchia quella che è la quinta serie.
5: Maria.
2: A voi.
1: Grazie Cosimo, torniamo qui in studio per commentare questo finale. Umberto, adesso con l'orgoglio più che mai il Taranto ci deve credere.
3: Sì, ma come ti dicevo prima, cioè almeno arrivare subito al pareggio, si è arrivato nei minuti di recupero, però se si vuole portare i 3 punti a casa bisogna realmente accendere il cervello, metterlo su on e dare il tutto per tutto. Però effettivamente, come diceva il mister, il pareggio o la vittoria effettivamente poi non cambierebbero il risultato della prestazione della squadra, si porterebbero comunque punti a casa che fanno classifica, però c'è da effettivamente da rivedere tanto.
1: C'è nervosismo lì e allora andiamo subito da Cosimo.
2: Punizione per la Foligno.

porta in area tutti i suoi saltatori quando siamo andati al 48esimo, quindi mancherebbe 2 minuti, anche se secondo me ne mancherebbero addirittura 4, perché si sono persi 2 minuti fa l'esultanza e le espulsioni combinate alla panchina rosso-verde. Punizione per la Poligno che prova a svettare in area con i suoi saltatori, detenta la sfera, ma non ci riesce. Rimessa laterale per la Poligno, sicuramente non è arrivata.

0: per puntare un pareggio. Problemi? Cambia, una rimessa laterale per il Napoli. Deve muovere subito la sera, lo fa. Alessandro Di Palantonio. Serve un miracolo. Di Palantonio. Lancio lungo a pescare Rajkovic o Saraniti. Non c'è nessuno. Recupera la sfera Lanzolla che in qualche maniera mette ordine. Di Palantonio, 50° minuto. Matteo Osmanovic, uno contro uno. Chissà se dai suoi piedi possa nascere un altro assist. Scodella per Martano, la sfera non passa. Matteo Osmanovic commette un'ingenuità che fa ripartire la... fa ripartire la retroguardia della Bonica, che adesso prova anche a sprecare tempo ad avviarsi verso la bandierina. La Bocoia ci mette una pezza, recupera la sfera, la muove per Zio Spanovic. Bocoia ancora, il Taranto ne può andare in campo aperto. Bocoia allarga tutto per Soldani, uno contro uno di Soldani per Forbes, cross in mezzo a trovare la testa di Saraniti che non la colpisce, così così la retroguardia della Polimia che però può andarsene in contropiede, Scoric mette fallo ed è giallo. È giallo, 51° minuto, chissà quanto farà recuperare ancora il direttore di gara. Secondo me mancano altri due minuti.
1: Sì, sì, sì, dovrebbero essere altri due, Cosimo.
0: Lo so, però Peppe, noi siamo purtroppo abituati a direzioni arbitrali che fanno reclamare tutto nella giusta maniera. L'arbitro dice devo picchiare io. E quindi c'è ancora da attendere, si perdono altri 30 secondi. E adesso addirittura 3 palloni di campo.
1: Torniamo in studio, Cosimo, qualche altro minuto naturalmente in questo recupero, mister. Cosa serve in questo finale al Taranto?
2: Che mettono una palla in porta e vincono la partita. Ma non,
1: di là di quello, di là
2: ma
1: di
2: non
1: quello.
2: Cambia, non cambia niente, cambia poco.
1: Quello sì, cioè, quello sì. Di là poi bisognerebbe valutare bene la prestazione post gara.
2: Attenzione, il nostro Cosimo, tu non è che puoi tirare avanti in questo modo, con questo atteggiamento, con questa mentalità e con questi giocatori che presi singolarmente, forse sono tutti fenomeni.
1: Se c'è un calcio d'angolo, sì, c'è un calcio d'angolo, Cosimo, a te.
0: D'angolo per la Polimia, è l'ultima occasione di questa partita, probabilmente ce l'avrà la formazione rosso-verde ed è clamoroso perché Soldani si è buttato la palla da solo all'indietro e ha regalato un calcio d'angolo alla Polimia. Questa scena l'ho già rivista. Occhio perché la Polimia può rendersi pericolosa. Osmanovic prova a aspettare in testa e ad allontanare Taranto, che può recuperare la sfera, rimettere. Occhio perché la Polimia butta un pallone in campo, però ragazzi così veramente si fa fatica. Terza espulsione per la panchina della Polimia, terza espulsione. Qui non siamo nel dilettantismo e però la colpa è nostra, nemmeno riusciamo a vincere questo partito.
1: Torniamo un attimo in studio, Cosimo, mister Vitti, stavi dicendo giustamente prima.
2: Ma quello ti fa capire, cioè siamo a livello di terza categoria, sì, a buttare i pallini nel campo, quello ti fa capire. Noi dobbiamo sparire da questi campionati, ragazzi, dobbiamo sparire, no? Perché non è possibile. Cioè, io vedo cose assurde.
1: Torniamo adesso da Cosimo Lenti.
0: Non so quanto l'arbitro farà ancora a recuperare, perché siamo arrivati al 54esimo, al minimo minuto di recupero. Non lo so.
1: Potrebbe esserci un ulteriore extra time.
0: Visto che ci sono state espulsioni, il gol del Taro, vediamo. Palla intanto buttata via.
3: È finita!
0: Finita! Qualche secondo a Giovanni. L'ultima occasione, cross lanciato lungo verso la retroguardia della Polimia. Martano finisce qui. Taranto Polimia 2, passo 2. Però non escludo
3: Luca!
0: Che ci possano essere un lungo sfocato. A voi e noi andiamo a guadagnarci la sala.
1: Grazie, grazie Cosimo, grazie per averci raccontato live quello che è accaduto dal Caruti di Superga, di Mola, di Bari. Dunque

0: finale 2-2 tra Polimnia e Taranto, con i rossoblù che l'hanno riacciuffata proprio nelle battute finali grazie a un gol di Rajkovic. Quindi comincio da te, Umberto. Un Taranto deludente sotto tutti i punti di vista della prestazione. Solo il finale ha salvato la formazione rossoblù da una sconfitta che sarebbe stata meritata guardando poi tutta la partita.
1: Sì, tanto rammarico, poca sportività come abbiamo visto, la prestazione è molto deludente e non per, diciamo, neanche demeriti del Polimnia o del Taranto, perché alla fine se tu le metti su un piedistallo li vedi, sono quasi uguali per la prestazione data. Però effettivamente il Taranto era sottotono, era spento, non aveva quella grinta giusta per poter gestire la partita e poter andare a rete. Cioè io non ho visto il Taranto che dovrebbe essere oggi.
0: Mister!
2: Senti, succedeva qualche cosa comunque, perché la prestazione...
0: Ti attendi dei cambiamenti, quindi.
2: La prestazione è stata inguardabile. Il pareggio, diciamo... contro una squadra che, voglio dire, io penso che lì ci siano un paio di giocatori del Taranto che prendono a fine mese i soldi che prendono tutti quanti quelli dell'altra squadra. Quindi sono dei valori troppo diversi che sul campo non si sono visti. E quindi il fatto che si sia preso, tra virgolette, quasi rubato, a questo punto, perché quelli a questo punto meritavano persino di vincere, non cambia le situazioni. Speriamo che le cose si aggiustino bene in famiglia, bene ragionando, parlando con la squadra, con i giocatori, con la società, e che non succedano grandissimi scozzoni. Io prevedo però che qualcosa
0: potrebbe cambiare,
2: possa succedere.
0: Capiremo naturalmente dal post gara. Daniele, a te un commento prima di andare in break velocemente.
3: Sì, un pareggio che ci salva dalla sconfitta, ma parliamoci chiaro, come lo è stato col Cosmano, anche oggi è come una sconfitta per il Taranto, perché in questi campi tu ti devi mangiare queste partite, questi avversari che non hanno, come ha detto il mister, nulla a che vedere a livello tecnico, a livello proprio di organico con la rosa che abbiamo noi attuale, quindi... un'altra partita molto ma molto negativa, e mi aspetto anch'io, nonostante il pareggio raggiunto all'ultimo, però che ci siano dei cambiamenti, sinceramente.
0: Grazie Daniele, andiamo in un breve break, poi torniamo naturalmente per tutti i commenti e ovviamente per il post gara da Mola di Bari.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Rieccoci tornati in studio per commentare assieme il post-gara di Polimnia-Taranto terminata 2-2. Ricordiamo dunque il finale da Mola di Bari con questo risultato, con il Taranto che l'ha riacciuffata nel finale, ma una prestazione assolutamente deludente. Non ci si aspettava questo avvio di campionato. Le responsabilità sono di tanti. Parto da te, mister, perché stavamo già dicendo prima, un Taranto veramente brutto da vedere anche dal punto di vista del carattere, dal punto di vista tattico. Non c'è gioco, non c'è idea. Davvero oggi si è visto di tutto, anche dal punto di vista difensivo, tanti errori.
10: Sì, guarda, la squadra presa singolarmente, ogni giocatore di questi in eccellenza è un lusso, purtroppo non è assemblata bene, forse c'è un po' di presunzione, penso io, ma sicuramente c'è qualche problema interno. Ma questo è troppo evidente, non si spiega diversamente. L'allenatore poverino deve gestire 32-33 giocatori, dei quali più della metà sono dei senatori, tra virgolette, che giocherebbero in tutte le squadre di eccellenza e molti anche in quarta serie. E quindi è un'altra problematica. Dopodiché c'è qualche problema proprio di interno, loro si devono guardare un po' negli occhi tutti quanti, parla, perché l'allenatore nella tattica applicata, dicevo prima, qualche cosa l'ha fatta, ha tentato questa carta e gli è andata pure bene di mettere i due colossi là davanti,
9: Saraniti e Raikovic,
10: per i cross che sarebbero dovuti venire molti più cross, qualcuno è venuto su un cross di questi. Quindi l'allenatore tutto sommato fa il suo lavoro, ma secondo me non è ora l'allenatore che deve gestire lo spogliatoio, solo l'allenatore. Ci vuole la società che deve lavorare in modo posato, evitando grandi scossoni, A questo punto devo dire questo. Speriamo bene. Al momento abbiamo visto due partite brutte, che più brutta, questa è bruttissima, che il Taranto e i tifosi tarantini onestamente non meritano, e forse non merita neanche la società che ha fatto tanti sacrifici.
9: Assolutamente, la società sta investendo.

0: Stendo tantissimo.
1: Esattamente.
0: Sta
1: Però
0: investendo tantissimo
1: andiamo
0: per
1: avanti. Se
0: l'Everest.
1: l'obiettivo deve essere unico, tutti quanti devono remare da una parte, il campionato bisogna vincere. Ragazzi, se non si vince un campionato con questa squadra, con 33-34 giocatori, secondo me troppi, troppi, troppi, troppi doppioni. E allora è meglio che ci diamo al padel tutti qua, ma tutti giocano a padel. Giochiamo pure noi a padel.
0: Allora, vediamo un attimino se abbiamo ripristinato il collegamento con Cosimo Lenti nel frattempo. Ok, non ce l'abbiamo ancora. Attenzione perché potrebbero esserci dei risvolti dell'area tecnica questa sera. Umberto, occhio a scossoni a questo punto.
2: Guarda, a me sembra rivivere una situazione che abbiamo vissuto a Fasano noi l'anno scorso.
0: Purtroppo sì,
2: Mi
0: purtroppo sì.
2: sembra l'esatta fotocopia con la stessa persona. Scossone della squadra, non si è capito più niente, problema nel gioco, problema nella panchina, spogliatoio, molto probabilmente problema in società e si rispecchiava domenica per domenica proprio quello. Dopodiché cambio in panchina, un ripristino veloce della mentalità dei giocatori, là forse è stato bravo l'allenatore comunque a ricucire quello che stava da riprendere e qualcosina si è vista. Però ti devo dire, effettivamente io sto vedendo la stessa scena, lo stesso copione.
0: Ti aspetti quindi, Daniele, questo tipo di situazione, questo tipo di evoluzione in questo post-gara?
3: Sì, purtroppo sì, devo dire purtroppo perché come ho detto prima mi dispiace che magari dopo solo 3 giornate ci sia una rivoluzione che magari non si sa poi se in senso positivo o negativo possa influire ancora sui giocatori, però una scossa serve. O a livello societario, come ha detto prima il mister, bisogna che qualcuno intervenga già a partire da stasera nello spogliatoio per fare un po' il punto di situazione.
0: Anche perché l'abbiamo detto
3: Sì.
0: prima e lo risottolineiamo, la famiglia La Disa sta
3: Sì,
0: investendo tantissimo,
3: senza
0: è
3: dubbio,
0: evidente.
3: lì, senza togliere niente alla famiglia Radice che in questi ultimi 2 anni hanno speso l'inverosimile per la categoria che stiamo affrontando e purtroppo non sono stati ripagati per il momento dai risultati. Però quest'anno sembra che ci siano problemi molto più evidenti rispetto allo scorso anno perché la partita con lo Spinazzola non la possiamo giudicare a metà settimana perché non è una squadra in questo momento all'altezza di questo campionato e le altre 2 compagini ci hanno messo in serie difficoltà e siamo riusciti veramente oggi per miracolo quasi a strappare un pareggio che ha il sapore di una sconfitta, ahimè.
1: Ora i tifosi ci metteranno anche il carico, inizieranno a parlare di cambio, non cambio. Danucci tra parentesi stava a Francavilla a vedere la partita, quindi lui secondo me aspira a una Serie D,
0: Sta girando tra i campi.
1: aspira a una Serie D, ma come è giusto che sia, è chiaro.
0: Il livello di Ciro lo conosciamo tutti, del resto ha fatto molto bene in diverse piazze di Serie D,
1: Certo,
0: nella massima categoria dilettantistica. Attendiamo naturalmente nuove notizie da Mola di Bari con il nostro Cosimo Lenti per capire l'aria che si sta respirando e per capire quello che potrebbe effettivamente succedere nelle prossime ore. Umberto, anzi, mister, dicevi qualcosa? Volevi dire qualcosa?
1: no, dicevo che stanno facendo un po' di spogliarelli
0: Aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo,
1: là.
0: aspettiamo. Torniamo da Umberto prima perché vogliamo capire bene la questione. Naturalmente ci sono delle responsabilità, sono
2: Ovvio.
0: evidenti. Adesso spetta alla società
2: Sì.
0: prendere posizione. Noi ci auguriamo
2: Sì. Beh,
0: naturalmente la soluzione migliore possibile.
2: deve fare sicuramente pugno duro e far capire, diciamo, la direzione da prendere fin da subito, fin da stasera. Quindi opterei più per un colloquio veloce, lampo tra tutte le parti per capire effettivamente se c'è un problema, qual è il problema e qual è la soluzione. Quindi, anche perché non si può vedere il Taranto così, effettivamente. Bisogna trovare una soluzione velocissimamente.
0: Diamo le prime immagini, siamo in zona stampa, quindi dovrebbe mancare poco al ritorno del nostro Cosimo Lenti. Daniele, abbiamo parlato prima di responsabilità, perché non può essere solo questione di area tecnica, ma anche di giocatori, che inevitabilmente quando si è gruppo anche in questi momenti. Sono tanti i segnali, uno più uno più uno più uno, e siamo arrivati a questa situazione. Adesso serve anche qualcosa dal punto di vista psicologico per i giocatori, serve qualcosa che possa smuovere, al di là poi dei risultati che sono arrivati in giornata, con il Canosa che è tornato a vincere, con il Trani che era avanti 2-0 con la Cosmano Sport, con lo Squinzano che dovrebbe aver pareggiato, sì, ha
2: Sì,
0: pareggiato con
2: Squinzano,
0: l'Ugento,
2: 2-2.
0: quindi quantomeno per il Taranto non si allontana tanto il discorso dallo Squinzano, però in questo momento più che guardare la classifica, bisognerebbe pensare a

0: quello che c'è da sistemare, da rimettere a posto i cocci all'interno dello spogliatoio.
1: Beh sì, certo, ci si aspetta specialmente dai senatori, perché abbiamo una squadra carica di leader, carica di figurine, come dicevamo, come diciamo da oggi pomeriggio. Quindi c'è, cioè, da parte loro pure ci vuole più impegno. Abbiamo visto un Adrian Osmanovic non in condizione, ma una condizione fisica che praticamente su tutta la squadra era pari a zero. Questi ragazzi nel secondo tempo non ce la facevano già più. Non vorrei che si sia lavorato tantissimo nel ritiro estivo e i carichi di lavoro incidano tanto, ma lo possiamo dire la seconda partita, ma siamo già alla terza questa in una settimana, e quindi dovevamo già iniziare a vedere un po' di gioco, un po' di brillantezza, ma vediamo una squadra lenta, una squadra compassata, una squadra veramente allo sbando, come il secondo gol subito. Quello è un secondo gol preso veramente da una squadra di seconda, di terza categoria, ma non una squadra esperta con una retroguardia difensiva come quella del Taranto. Abbiamo giocatori leader del reparto come Guastamacchia, come lo stesso Xavi Morales, che oggi non ha giocato, ma l'abbiamo visto anche nella prima partita, non molto brillante. Lanzolla, che ha vinto dei campionati, ha vinto ovunque. Cioè, io veramente non riesco a capire che problema ci sia, e se ci sia un problema di magari esternarlo, di esternarlo e risolverlo subito, perché adesso siamo ancora alle prime battute e possiamo ancora rimediare, ma poi più passano le giornate, più là poi le squadre iniziano a vincere e i punti non li recuperi più. L'abbiamo visto lo scorso anno, abbiamo perso il treno dalla fine di ottobre all'inizio di dicembre, quando è il mese di Panarelli, e poi non li hai più recuperati quei punti, perché poi le squadre vanno a più 7, più 8, più 12, tu pareggi, loro vincono. È difficile, ragazzi, purtroppo. Bisogna ammazzare il campionato, sì, dall'inizio.
2: Azzardo, mister, se mi dai 30 secondi,
0: come?
2: Azzardo un'ipotesi, un po' un'ipotesi, un po' così, abbastanza.
0: Una teoria.
2: Che tutti i giocatori, o quasi tutti i giocatori, si sentono in discussione, come è giusto che sia, tra l'altro, però siccome è tantissima la concorrenza e l'allenatore giustamente da parte sua ha detto 3 partite in una settimana, facciamo un po', giriamo un po', tranne in rarissimi casi tutti hanno girato, e allora i giocatori si fanno questa idea, mi metto nei panni di un giocatore X che dice: se io non vinco il campionato di eccellenza e neanche gioco titolare vero, l'anno prossimo dove devo andare a giocare? Dove devo andare a chiedere i soldi che merito, i soldi che pretendo? E i giocatori questi discorsi se li fanno, e attenzione, a partire dai portieri, e ne stanno 4, 5, 6, non si capisce quando i portieri, difensori centrali non si capisce quando ne tenibili, under non ne parliamo proprio, attaccanti quando ne vuoi ce ne sono, tutti di prima fascia, tutti quanti però che non hanno una serenità che arriva il sabato e devono giocare. Io penso questo, io azzardo questa ipotesi, che ogni giocatore ora non è sereno. In più ci metti anche che giustamente stai a Taranto, che ha dei trascorsi recenti particolari, tra virgolette, domani vuole vedere chi è che scende la via da Aquino dei giocatori. Qualcuno può darsi che dice: ehi, quando te nasce da Taranto? Lo so che è una cosa un po' semplicistica, però mi metto nei panni dei, io ho fatto il calciatore nel mio piccolissimo, ho fatto l'allenatore, lo faccio,
0: farlo.
2: E mi metto nei panni, non c'è grande serenità. Io non posso pensare che 32 giocatori sono diventati improvvisamente tutti brocchi, non lo posso pensare.
0: Chiaro, chiarissimo il tuo messaggio. Dovremmo avere Cosimo Lenti a breve, quindi chiedo naturalmente alla regia con il nostro Alessandro Labriola. Eccolo qua, Cosimo, che aria si respira adesso dall'aria stampa.
3: Ciao.
0: Nella zona spogliatoia.
3: Ciao Peppe, sì, diciamo che allora, per fare cronaca, è stato messo un po' di ordine qui anche nell'area spogliatoi, grazie al pronto intervento delle forze dell'ordine. Ovviamente nulla di che di particolare, solo ed esclusivamente ordine fra le due squadre. Venendo sempre alla cronaca, siamo in attesa di scoprire e di avere l'ufficialità in merito al possibile esonero di Alberto Giuliano.

0: Porto e potrebbe anche essere in bilico la posizione di Danilo Panni e quindi potrebbero ambedue lasciare stasera sia il ruolo di direttore sportivo del Taranto e ovviamente il tecnico dirigenza Ladisa, ovviamente che era presente qui allo stadio, sia con il presidente Sebastiano che con suo fratello, nonché ex presidente Vito Ladisa, però sappiamo, dirigenza completa. Nel frattempo siamo in attesa di scoprire l'ufficialità. Vi do la linea e poi appena saremo pronti per un altro collegamento verremo subito da voi.
1: Grazie, grazie Cosimo. Ci hai dato subito un'indiscrezione importante che poi in realtà in parte ci aspettavamo uno scossone. Questo scossone potrebbe arrivare già nelle prossime ore, se non già nei prossimi minuti. Quindi attendiamo di capire bene la situazione e capiamo anche chi andrà a intervenire in questa conferenza stampa, insomma, in questa intervista post-gara. Umberto, c'era da aspettarsi questo
2: Te l'avevo
1: segnale.
2: detto prima.
1: E quindi
2: Una
1: potrebbe succedere
2: reazione
1: qualcosa
2: immediata,
1: di molto
2: sì.
1: simile a Fasano, anche
2: Sì.
1: se a Fasano poi è arrivato dopo 4-5 partite, va da memoria, perché
2: Ma
1: quando arrivò.
2: meglio così, infatti l'ho detto prima, è meglio che la situazione si risolva quanto prima, a stretto giro la società doveva dare delle risposte e sembrerebbe che le sta già dando.
1: Daniele, immaginiamo che dal tuo blog, dalle tue pagine stiano arrivando anche tanti commenti, quindi immaginiamo anche che da tifoso tu la stai vivendo in maniera anche abbastanza
3: Sì,
1: importante.
3: mi arrivano dei commenti che leggevo e tutti chiamavano a gran voce l'esonero di mister Giugliatto, nei commenti. E quindi per l'ennesimo anno, se dovesse verificarsi l'esonero tra pochi minuti, da Mola di Bari a Mola di Bari di nuovo. Quindi l'anno scorso inizi di gennaio, quest'anno sin da subito, già la terza giornata, salta l'allenatore e quindi ahimè dovrebbe saltare anche il direttore sportivo Pagni a questo punto perché è un fallimento questo, un fallimento totale, perché una piazza come Taranto che cambia le nature già la terza giornata, hai fallito, purtroppo.
1: Quando investi così
3: Sì.
1: tanto ci si aspetta ovviamente
3: Ci si aspetta
1: tanto,
3: tanto.
1: anche perché è stato un ritiro importante quello che hai fatto a Chianciano Terme.
3: Parliamoci chiaro, hai fatto due punti con il Cosmano Foggia neopromosso e con il Polignano che lotta ogni anno per la salvezza, non è neanche una squadra che lotta per i playoff ai vertici. Quindi è un fallimento totale, è come se fossero due sconfitte queste qui, sia quella di domenica scorsa che quella di oggi.
1: Senza poi considerare quei 10 minuti a Spinazzola, perché lo abbiamo detto nel pre-gara. Sul 2-0 lo Spinazzola ha avuto due palle gol nitide, su due disattenzioni difensive del Taranto, disattenzioni difensive che si sono riviste oggi perché non c'è comunicazione. Mister Vitti, è questa la cosa preoccupante di questa squadra, al di là poi della mancata reazione nella ripresa, ma quei momenti concitati anche dove Cosimo ci ha raccontato quello che stava accadendo in campo, non sono segnali positivi. Ecco perché poi serve questo tipo di
4: Questa è una
1: scossone.
4: squadra che inizia a giocare sapendo di essere, fino ad ora, o da ora in poi non lo so, essere più forte in assoluto di tutte quelle con cui sta giocando, non vede l'ora di mettere il risultato in saccoccia per poi divertirsi e giocare al calcio. Grande errore. A proposito di errori, attenzione a non fare lo stesso errore dell'anno scorso. È vero che quest'anno non ci stanno le squadre dell'anno scorso, Brindisi, Biscelli, eccetera. Però l'errore dell'anno scorso di cacciare, poi chiamare, poi richiamare, smantellare, fare.
1: Ti fermo un attimo, mister, perché dovremmo avere Cosimo Lenti con la notizia. Vai,
0: Sì,
1: Cosimo.
0: il Taranto ha comunicato l'immediato esonero del direttore sportivo Danilo Pagni e del tecnico Alberto Giugliatto e di tutto il suo staff. Questo è il comunicato arrivato pochissimi istanti fa, proprio live, arrivato alle 21:28. Abbiamo visto Alberto Giugliatto salutare i suoi ragazzi, è entrato nello spogliatoio una settimana che sicuramente non ha portato bene al Taranto, visto che dopo il ritiro, dopo una squadra allestita, ci sono stati due pareggi, una vittoria, e ci mancherebbe anche con lo Spinazzola, sicuramente l'avvio di campionato che non ci si augurava, però subito il Taranto, la compagine guidata dal presidente Sebastiano Ladisa, sta cercando di porre rimedio e quindi avviare nuovamente una nuova pagina di questa stagione. Riprenderemo il collegamento a breve, sperando che anche qualcuno parli, probabilmente qualcuno della dirigenza. Detto questo, a voi, però vi abbiamo comunicato l'esonero in diretta.
1: Grazie, grazie Cosimo, grazie per ovviamente averci annunciato questa notizia. Umberto, passo a te perché era questione di minuti.

0: Era questione di minuti, abbiamo avuto l'ufficialità, quindi adesso il Taranto dovrà rivisitare tutta l'area tecnica, dovrà fare nuove scelte, lo dovrà fare anche molto presto, scelte forti,
1: Se vuole
0: richieste dalla società.
1: cambiare subito registro, penso proprio di sì. Come avevamo detto, sembrava quasi scontata la scelta. Stavamo aspettando solo l'ufficialità, è arrivata come un lampo, diciamo, velocissima. Come giusto che sia in queste occasioni, soprattutto per questa piazza. Quindi va bene così. Ora si devono, sicuramente si saranno già attivati nel sondare già qualche nome, perché effettivamente bisogna dare già uno scossone al cambio di direzione.
0: Daniele, era nell'aria questa notizia perché qualcuno doveva poi prendersi effettivamente delle responsabilità. La società ha scelto di esonerare sia il direttore sportivo Danilo Panni sia il responsabile dell'area tecnica con tutto il suo staff Alberto Giuliatto. È un segnale forte, anche ai giocatori adesso la responsabilità è vostra.
2: Sì, questo è un segnale addirittura fortissimo questo, perché se dopo un segnale così forte non vedremo un cambiamento, vuol dire che nella testa dei giocatori c'è qualcosa che non va. Questi giocatori che sono stati scelti adesso dal DS Pagni, questo lo so, dobbiamo sottolineare, che ovviamente anche oggi paga tutte le conseguenze, secondo me anche dello scorso anno, perché già dallo scorso anno la gente a fine anno era un po' titubante.
0: Scettica,
2: Sì, era un po'
0: scettica.
2: scettica, titubante sul rinnovo del DS Pagni, perché anche l'anno scorso, ricordiamo, è stato un fallimento, eh? Non vincere il campionato in casa, e perderlo così all'ultimo secondo è stato anche un fallimento lo scorso anno. Comunque, adesso vedremo le scelte della società, confido nella Disa che purtroppo pagano nonostante i loro sforzi economici, si sentono secondo me anche molto dispiaciute, molto afflitti anche loro perché purtroppo dallo scorso anno questa è la terza volta che cambia già la guida tecnica e vedremo. Meno male, ripeto e sottolineo che sia successo alla terza giornata, così si può ancora rimediare e non come lo scorso anno che a dicembre eri già a metà campionato, eri già a 7-8 punti dal primo posto e avevi già perso la bussola. E niente, speriamo in positivo, me lo auguro per tutta la città, per i tifosi che continuano a dare l'anima e non ricevere nulla in cambio purtroppo dalla squadra.
0: Però bisognerà farlo con oculatezza, mister, perché in questi momenti non è facile mantenere anche la lucidità,
3: Allora,
0: eh.
3: noi abbiamo la fortuna che quest'anno il campionato non è quello dell'anno scorso, è
0: Indubbiamente.
3: un po' più, diciamo,
0: Livellato.
3: livellato, in basso, dico io. E, tra l'altro io sono contrario, per spirito proprio di categoria, ai licenziamenti degli allenatori, così, d'emblée, senza, diciamo, un trascorso. Dice, ma c'è il trascorso? Una settimana, 10 giorni, non è in grado. Anche perché questo può essere per un po' tutti i giocatori quasi un alibi, che io non darei a questi giocatori gli alibi. Io penso che ogni giocatore di questi prenda bei soldini, però c'è gente che è venuta a svernare qua, secondo me, e non sta bene. Sarà colpa anche del direttore, per carità, però intanto tu devi iniziare a dimostrare, cioè tu ti devi guadagnare il posto da titolare, non che sei venuto qui, che hai fatto 10 campionati di quarta serie e tu sei qualcheduno perché stai giocando in eccellenza. Non va bene così, quindi io prevedo anche qualche taglio di qualche giocatore, anche perché detto fra me e te, chiunque dovesse
0: Fra me e
3: venire, cioè,
0: noi, fra me e noi.
3: a noi, il te intendo voi amici,
0: Sì,
3: no?
0: sì, sì, sì.
3: Amici miei, che qualsiasi allenatore verrà dirà, ma che è sto casino qua? 30 giocatori, ecco,
2: Sei
3: come
2: portieri.
3: dobbiamo preparare la partita la
2: Tre
3: domenica?
2: squadre,
3: Come
2: tre squadre,
3: la dobbiamo
2: certo.
3: preparare la partita la domenica?
2: Sì, portieri tesserati, è un record
3: Lo
2: questo.
3: sanno gli addetti ai
2: Sì.
3: lavori che durante la settimana si prepara la partita dove i dubbi possono essere uno in base all'atteggiamento tattico.
0: Vediamo un attimo, scusami mister,
3: Sì.
0: vediamo se con il nostro Cosimo Lenti riusciamo a recuperare qualche altra notizia. Non so se ce l'abbiamo
2: Salutando il
0: già in
2: direttore Danilo
0: collegamento.
2: Panni,
0: Sì, Cosimo, a te,
2: sta
0: Cosimo.
2: salutando anche Peppe Dicer. Sì, c'è il direttore Danilo Panni che ha salutato, adesso se ne sta andando via con suo figlio. Quindi queste sono le ultime immagini di Danilo Panni da direttore sportivo rossoblu.
4: Sicuramente.

0: niente, tanto dispiacere per lui che però ha salutato tutti. Le sue uniche dichiarazioni sono state vi voglio bene, quindi possiamo dare queste come uniche dichiarazioni. Alberto Giugliatto è ancora nello spogliatoio comunque. Ne, non penso che parli.
1: Ti attendi qualcuno che parlerà,
0: A voi
1: Cosimo?
0: ragazzi, a voi.
1: Ok, va bene, torniamo in studio, torniamo in
2: Posso dire
1: studio.
2: una cosa velocemente e
1: Dimmi,
2: poi mi
1: mister.
2: taccio? Io direi, la butto così, tanto io non devo fare più una grande carriera, quello che ho fatto ho fatto. Poi sto in un posto dove al limite mi possono cacciare di là, sono arrivato, avanti non posso andare più. Secondo me bisogna individuare anche voi stessi se c'è, perché voi sapete benissimo che si vive di procuratori. Chi mente che ha portato, perché secondo me c'è qualche procuratore che ha portato 7, 8, 10 giocatori, sicuro, guarda. E io vorrei capire chi è questo procuratore o questi procuratori che secondo me la fanno da padrona. Inciuciano, si diceva una volta, i giocatori perché per i loro interessi. Magari vogliono che le cose vadano in un certo modo perché devono cambiare i giocatori, perché se io cambio prendo soldi da una parte e poi riprendo soldi da un'altra parte. Si saprà mai chi sono i procuratori di questi giocatori? Qua sono 30 giocatori, io lo ripeto sempre fino alla noia e forse pure di più, dove tutti hanno un procuratore, tutti. Io dico che c'è qualche procuratore che ha portato minimo 8-10 giocatori a Taranto, minimo, e lì bisogna andare a capire, ma tu chi hai portato qua per interessi tuoi, che poi se ne devono andare, che li devi andare a sbolognare da qualche altra parte? Perché onestamente, al di là di Pagni, che avrà le sue colpe, però questi procuratori ormai nel calcio, specialmente il calcio minore, la fanno da padrona.
1: Umberto, tuo pensiero.
3: Il mio pensiero, collegandomi a quello del mister, sì, perché effettivamente i procuratori, specialmente in queste sottocategorie, chiamiamole così, no? Gestiscono, però non gestiscono da soli perché non hanno loro il potere di far tutto, loro gestiscono, diciamo, chi devono portare. Insieme a loro ci sono i direttori sportivi che fanno tutto questo, quindi tutte le colpe ai procuratori, diciamo, no. È un complesso di cose che portano a queste situazioni.
1: Umberto, io tornerei un attimo, se abbiamo ancora Cosimo Lenti, proprio per capire ancora altre sensazioni, perché stiamo vedendo sicuramente altre immagini. A te, Cosimo.
0: Sì, diciamo, il portone dello spogliatoio del Taranto si è chiuso proprio per cercare di anche avere una privacy. Intanto nel frattempo è uscito ora il direttore generale Peppe Camicia e escono
1: Rimaniamo là,
0: tutti i
1: vediamo se
0: membri dello
1: riusciamo a
0: staff tecnico di Alberto Giulietto.
1: recuperare. Vediamo se riusciamo a recuperare, rimaniamo naturalmente lì con le immagini perché state vedendo l'uscita graduale dello staff di Alberto Giuliatto, sì. Cosimo.
0: Sì, c'è Alberto Giuliatto che ancora non è uscito dallo spogliatoio rosso-blu, ci sono i membri del suo staff tecnico che stanno salutando ovviamente sia i ragazzi che anche gli altri componenti della dirigenza. Vediamo Peppe Camicia che sta salutando i membri dello staff tecnico di Alberto Giuliatto che però è ancora nello spogliatoio.
1: Abbiamo avuto per caso qualcuno che dovrebbe essere pronto a breve, Cosimo, secondo te?
0: No, al momento no.
1: Quindi bocche cucite al
0: Sen
1: momento.
0: ci sentiamo di dire che non è da escludere il nome di Ciro Danucci.
1: Ah, però. Ti lancio un'indiscrezione
0: Al
1: importante.
0: momento, al momento, al momento il nome più plausibile è il nome che è a primo impatto quello che potrebbe essere il più vicino, però è successo 10 minuti fa, Peppe, quindi è
1: Ok.
0: anche un'opinione anche del tutto personale,
1: Va
0: non ci
1: bene, va
0: sono
1: bene, va bene,
0: notizie,
1: Cosimo,
0: non ci sono
1: assolutamente,
0: fonti,
1: sì.
0: però
1: Grazie,
0: sì,
1: grazie.
0: diciamo, Se me lo dovessi chiedere, è un nome detto così, ecco, tutto qua.
1: Ma potrebbe scegliere un tecnico più esperto, secondo il tuo modo di vedere, Cosimo, adesso la società?
0: Sì, sicuramente sì, anche perché il livello della rosa è quello, quindi magari c'è qualcuno che... provo intanto a vedere.
1: Rimaniamo là perché potrebbe arrivare qualcuno.
0: Sì, esatto. Io non vi sento più, non so se state parlando.
1: Noi ti sentiamo, Cosimo, ti sentiamo. Tu riesci a sentirci?
0: Sì, stavo dicendo, sì. È uno dei nomi che sta circolando, circola e vediamo, nelle prossime ore faremo qualche approfondimento. Vediamo intanto Bruno Perretta, Vincenzo Corvino, Fabio Del Vino, anche oggi in tribuna per lui. Ovviamente tutti volti dispiaciuti, soprattutto per il risultato. Nicola Lanzolla, escono tutti i calciatori rossoblù, Potenza, Lo Savio, stanno uscendo tutti dopo la doccia. Ovviamente guadagnano o il pullman oppure le macchine per chi deve tornare a casa, perché sappiamo che il lunedì è il giorno libero per tutti. E quindi vediamo anche Mattias Bevilacqua guadagnare il pullman. E quindi però ancora non abbiamo avuto comunicazioni. C'è Francesco Lenti adesso che è uscito dallo spogliatoio. Vediamo anche Skoric, Rajkovic, colui il quale che comunque ha fatto guadagnare un punto al Taranto. Chissà se nell'economia di questo campionato possa essere fondamentale. Allora, chiediamo innanzitutto sì. Conferma sul fatto che non parlerà nessuno? Ok, quindi al momento non parla nessuno. Proveremo a chiedere anche conferma all'ufficio stampa del Taranto, che però l'ha comunicato anche agli altri colleghi, quindi ci sentiamo di dare come ufficialità che non parlerà nessuno qui dal caduti di Superga di Mola. E quindi è tutto qui per questo collegamento. A voi le dovute considerazioni, se c'è qualche domanda ovviamente possiamo tentare di rispondere.
1: Chiedo infatti allo studio se ci sono delle domande per il nostro Cosimo Lenti. Umberto, tu che conosci questi momenti, hai conosciuto questi momenti, come ti sta sembrando la situazione e che impressione ti ha fatto anche risentire il nome di Ciro Danucci, un Ciro Danucci Ter che... Ma guarda, che effetti potrebbe portare? Attenzione che abbiamo il nostro Cosimo Lenti con Alfredo Ghionna. A te, Cosimo.
4: È una decisione a questo punto inevitabile, perché insomma quello che abbiamo visto è veramente troppo brutto per essere vero. Se questo è il Taranto che deve ammazzare il campionato, beh, insomma qualcosa andava fatto e andava fatto anche alla svelta. Dispiace umanamente per Giuliatto che insomma tre partite non ha dimostrato ben poco, voglio dire. Dispiace anche umanamente per Danilo Pagni che già nella scorsa stagione non è riuscito nell'impresa di portare il Taranto al minimo sindacale, vale a dire la promozione in Serie D, e se queste erano le premesse di questo campionato, insomma, situazione davvero complicata. E purtroppo registriamo ancora una volta un avvio in salita, è questo che fa rabbia. C'è stata un'estate per pianificare, per ponderare le scelte, e ci troviamo qui dopo tre giornate ad arrancare ancora una volta in una categoria che sinceramente non mi va nemmeno di commentare, perché col Taranto veramente non ha nulla a che fare.
0: Va bene, grazie Alfredo, grazie mille. Ricordiamo che Alberto Giuliatto è ancora nello spogliatoio, uscirà credo a brevissimo, però noi possiamo chiudere il collegamento qui dal caduti di Superga. Qualora dovessero esserci altre novità, ovviamente ve le racconteremo attraverso i nostri canali social o se siete ancora in diretta magari ve le daremo in diretta. Però per il momento, dal caduti di Superga è tutto. A voi Peppe e buona serata a tutti ovviamente.
1: Grazie Cosimo Lenti, grazie per il tuo ottimo lavoro, il tuo ottimo contributo che hai fornito quest'oggi nella prima puntata di 100 Sport in Campo. A breve dovremo avere anche il direttore Dario Gallitelli, quindi in collegamento per analizzare al meglio questo post-gare, per analizzare al meglio anche la decisione da parte della famiglia Ladisa nell'esonerare sia il direttore sportivo Danilo Pagni sia l'area tecnica guidata da Alberto Giuliatto. Quindi attendiamo naturalmente. Umberto, ti avevo interpellato prima, adesso puoi chiudere il ragionamento che ti volevo far fare, perché no, diciamo che un po' il callo lo hai fatto lo scorso
3: sì,
1: anno.
3: Sì, sì, no, guarda, riprendendo il discorso Danucci, Danucci è un signor allenatore, l'abbiamo avuto anche noi a Fasano, quindi lo conosciamo benissimo, effettivamente, cioè non sarebbe

0: un colpo sbagliato, secondo, per come la vedo io, quindi ci starebbe come nome. Per il resto, bisogna solo, ti ho detto,
1: Attendere.
0: attendere, sì, perché la situazione è troppo fresca, quindi bisogna farla maturare un attimo e capire effettivamente cosa vogliono in realtà dalla società, dalle alte sfere.
1: Capiremo, capiremo. Vediamo adesso se abbiamo il direttore Dario Gallitelli. Non so se è pronto. Ancora non è pronto, quindi rimaniamo in studio. Mister Vitti, avevi detto che Danucci l'avevi trovato a Francavilla Fontana.
2: Sì,
1: Oh, mi hanno spiavuto la chiamata.
2: stavo là a Francavilla, sotto il sole cocente. E dicevo che la rabbia e l'amarezza di Alfredo Ghionna, che è uno di calcio onomastica, diciamo che racchiude un po' tutto. Più che amarezza era proprio una rabbia che penso che voi mascherate molto bene, io forse pure, ma che abbiamo un po' tutti quanti, perché noi ci aspettavamo veramente qualcosa di, cioè in una categoria che per tardo non esiste, con il campo che ci aspetta, quello stadio. Onestamente, però io grandi decisioni drastiche, secondo me, non. Poi se verrà Danucci, che io mi auguro, qualcheduno al primo pareggio inizierà a dire minestra riscaldata, sempre gli stessi, noi non siamo mai contenti e così via. Purtroppo io punterei su un riequilibrio della rosa, oltre all'allenatore che comunque lo devono prendere. Un riequilibrio della rosa dove è vero che il campionato è lungo, è vero che il campionato. Però non si possono avere tanti giocatori, tanti doppioni e tutti di un certo livello. Il giocatore non ha la condizione, prima di avere una condizione fisica, il giocatore deve avere una condizione psicofisica. Io non posso pensare che in un Oltremarini, un Lo Savio, che sono fior di giocatori, sono quelli che abbiamo visto. Non sono sereni, secondo me.
1: Perfetto, perfetto. Abbiamo in collegamento il direttore Dario Gallitelli. Ciao Dario, buonasera.
3: Giuseppe, buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti. Insomma, la prima domenica impegnativa con il centrofort in campo.
1: Decisamente impegnativa, caro Dario, perché è successo davvero di tutto. Un Taranto brutto, brutto da vedere. Esonerati Giuliatto e Panni assieme naturalmente allo staff dell'area tecnica. Serviva questo scossone. Ed è arrivato, adesso però la responsabilità arriva anche ai calciatori.
3: Sì, noi ci siamo sentiti, no? Durante tutta la giornata. Abbiamo avuto modo di commentare, di organizzare questa trasmissione e poi di commentare quello che era il risultato che stava maturando, perché abbiamo seguito la partita da studio io da casa e il modo di vederla era similare. Io credo che fosse quello che serve a questo ambiente, perché già noi l'abbiamo detto tante volte, la conferma di Pagni, e l'abbiamo detto anche venerdì, era una conferma inusuale, perché di solito Mister Vitti, lì che è uomo di calcio giocato, sa che molto spesso, di solito, quasi sempre facciamo così, paga il tecnico, paga il DS. L'anno scorso è stata una stagione fallimentare, poi non si doveva, il direttore Spagna non voleva che si dicesse che fosse fallimentare, sotto il punto di vista dei risultati, perché hai avuto tre strade e tutte e tre le strade le hai fallite. In maniera assurda l'ultima, perché vabbè, questo è un altro ragionamento, ma in maniera assurda l'ultima. Il Taranto non doveva arrivare a giocarsi la gara col Gladiator in quelle condizioni, ma va bene. È stata costruita una squadra quest'anno. Venerdì abbiamo fatto una sorta di requisitoria, abbiamo provato a fare le prime indagini su che cosa non funzionasse e tutti gli ospiti che abbiamo avuto in studio, tra cui Cosimo Lenti, il sottoscritto che insomma conduce e dirige Studio 100, abbiamo provato a capire che cosa non stesse funzionando. Ed era palese che questa squadra avesse dei problemi di costruzione. Ti è stato messo a disposizione ancora una volta un budget clamoroso per l'eccellenza, ma la costruzione lasciava a desiderare sin dal primo momento in cui si è iniziato a valutare questa squadra. E la cosa buona è che questa situazione, questo esonero di Mister Giuliatto, che non abbiamo avuto modo di apprezzare, perché noi non lo conosciamo Giuliatto, abbiamo visto un tecnico per 2 gare, ma a Taranto se sbagli 2 gare, 3 gare, insomma, non hai tempo di rimediare. La cosa positiva è che questo esonero arrivi in questo momento, arrivi al 6 di settembre, perché già siamo tantissimo indietro in questo momento, ma davvero tanto indietro. Però hai tutto il tempo per recuperare.

0: La squadra vista oggi non è una squadra, è un insieme di gente che sta in campo, che non corre, correva in due, correnti, insomma, forse uno, correva lenti, a Diosmanovic non ce la faceva, la squadra non girava, a centrocampo non c'erano idee, lì davanti si è provato a buttare la palla verso Saraniti, verso Rajkovic, ma comunque la squadra senza idee. Quindi per fortuna che questa decisione sia maturata in questo momento. I Laziali ci hanno abituato a questo genere di scossone. È caduto l'anno scorso, ma è caduto a novembre, dicembre, adesso non ricordo, poi con l'arrivo di Panarelli. È importante intervenire adesso, non so quanto sul mercato, ma soprattutto sulla testa dei calciatori. Ho sentito Lenti che da Mola faceva il nome di Danucci. Io non so se Danucci sia la persona corretta, perché altrimenti entriamo di nuovo in quel loop, in un loop che non ci consente di uscire da quella che è quello che è successo negli ultimi anni. Sicuramente serve qualcuno che conosca l'ambiente, ma ancor prima che conosca questo campionato. Perché qui in questa squadra c'è gente che questo campionato non lo conosce. Adesso serve un tecnico capace di lavorare sulla testa dei giocatori e di sapere come si vince questo campionato. L'esempio, l'anno scorso a Brindisi, l'abbiamo avuto con Ciullo, una squadra che giocava malissimo, una squadra brutta da vedere, ma capace di difendersi stranamente, di mettersi a specchio sull'avversario con un 4-4-2 quasi sempre, buttare palla avanti, avere qualche calciatore importante come Sanchez, Bernaola e lì davanti Saraniti e vincere le partite, quando non ce la faceva essendo bella, tra virgolette, essendo brutta ma essendo funzionale. Quindi bene, sono dell'idea che sia il momento giusto per procedere con questo esonero.
1: Hai citato Ciullo, Dario, perché effettivamente questo potrebbe essere un nome per il Taranto, un nome di esperienza, un nome che può dare quelle garanzie giuste a questa realtà, a questa società e soprattutto a questo gruppo, per rimettere ordine dalle idee, dalla psicologia, mi viene da dire, perché oggi abbiamo visto davvero una squadra senza idee. Quindi, quale miglior tecnico da questo punto di vista che è libero in questo momento e che può dare davvero quella mano che serve a questo Taranto?
0: Io non lo so se Ciullo è il tecnico giusto. Io ho citato Ciullo perché serve un tecnico alla Ciullo, cioè serve un tecnico che conosca questo campionato e che sappia che non dobbiamo essere belli. Belli si inizia a essere dalla Serie C, belli si inizia a essere nelle categorie che richiedono l'estetica. A noi serve vincere. Siamo in ritardo di un anno rispetto a quello che dovevamo già fare l'anno scorso. La società si è messa a disposizione, ha ascoltato quelle che erano le richieste del tecnico, quelle che erano le richieste dell'allenatore. E faccio un passaggio su quello che diceva Mister Vitti. Mister Vitti ha parlato di un procuratore. Lo ti faccio io il nome, Mister, perché noi qua ci dobbiamo vedere responsabilità nostra. C'è un procuratore che ha portato diversi giocatori, ed è abruzzese, no? Che ha portato diversi giocatori a questa squadra. Che sono 2 anni che porta giocatori a questa squadra. E io non so quale sia il meccanismo che porta a questo genere di ragionamento, però sicuramente c'era fiducia da parte del direttore sportivo nei confronti di questo tipo di questo procuratore. Non so se non ha funzionato questo ragionamento, non so se la squadra è costruita male per un ragionamento prettamente di calcio, o ci sono dinamiche come quelle che dicevi, mister, che c'è il procuratore che sposta il giocatore di là e lo fa tornare. Intanto abbiamo dei problemi che si sono palesati e i problemi erano d'ordine mentale e si è visto con la questione dello Iodice, perché lo Iodice è un giocatore indiscutibile, ma a Taranto ci sono delle regole e quelle regole vanno rispettate. Quindi bene ha fatto il club a mettere fuori rosa lo Iodice, speriamo che si trovi una soluzione che possa chiudere una volta per tutte questa pagina, anche se a questo punto mi viene da pensare che lo Iodice potrebbe rientrare in quelli che sono gli slot di questa squadra, perché cambia tutto, si azzera tutto. Ora, tutto bisognerà capirlo nelle prossime ore. Non so se sarà Ciullo, mi auguro che non arrivi un santone. Facciamo così: al Taranto non serve un santone. Tecnici santoni in giro li abbiamo visti, li abbiamo avuti. Mi auguro che non arrivi un santone. Mi auguro che arrivi qualcuno capace di fare le cose in maniera lineare. Il nome di Ciullo, che ho poco fa speso, era proprio relativo a una persona che non inventa nulla, un gestore, un mero gestore della cosa. Ciullo ha fatto questo, lo scorso anno ha vinto il campionato.
1: Mister Vitti.
2: Ecco, il direttore, che ho il piacere di conoscere, è una persona di grande equilibrio, si è aperto bene e secondo me anche nel caso lo Iodice c'entra qualche procuratore, perché evidentemente lo Iodice era uno nello spogliatoio. Rompeva un po' gli equilibri di un gruppo di giocatori e che ora dobbiamo vedere che cosa succede. Il ciullo della situazione

0: Carità, è anche un amico mio, un bravo allenatore, ha vinto, persona molto. Sarà capace di gestire, o ci sarà un repulisti anche a livello di spogliatoio? Perché io insisto a dire che non si possono gestire tanti giocatori, tutti di un certo livello, tutti di ruoli e anche tutti con caratteristiche simili. Vedi i difensori centrali, cioè i difensori centrali sono tutti lenti. Non
1: Tutti
0: vedo uno
1: uguali,
0: che c'ha un
1: mister.
0: cambio.
1: Sono tutti uguali, tutti
0: Non,
1: uguali.
0: bravo, non vedo uno che c'ha un cambio di passo. Poi tutti questi centrocampisti che vanno tutti a una all'ora. Questo fenomeno che è alto, come si chiama?
1: Scoric.
0: Scoric, che è il passaggio più lungo se è di 5 metri. Sì, per carità, strutturato, forte, i piedi buoni. Però noi abbiamo bisogno di gente che corre, gente che va ad attaccare. Questa famosa seconda palla, gente che tira in porta. Qua non vedi un centrocampista che tira in porta. Oggi non abbiamo visto neanche un cross. Uno abbiamo visto un gol.
1: Un tiro nello specchio della
0: Un
1: porta a
0: gioco.
1: 90 minuti, l'ultimo.
0: Esattamente. Quindi il discorso, al di là dell'allenatore, secondo me è improntato sulla gestione degli equilibri tattici della squadra, di questi campionati. Questi campionati, purtroppo. Sono dei campionati, si diceva una volta, che devi correre, ma devi avere degli equilibri, che io onestamente nel Taranto non li sto vedendo. Pur avendo ogni giocatore di questi qua, qualità per giocare anche in categorie superiori. Io mi auguro che l'allenatore che verrà e anche il direttore che verrà, se prenderanno un direttore, può darsi pure che non lo prenda, ormai la squadra è fatta, sia capace di gestire queste situazioni qui. No, nulla è perso, attenzione, nulla è perso. L'obiettivo bisogna raggiungerlo. L'anno scorso non è stato raggiunto per un niente, ma c'erano squadre di livello superiore a
1: Sì.
0: livello mentale. Quest'anno, secondo me, il Taranto ce la può ancora fare. L'importante è che non ci siano troppe persone che decidono. Ecco.
1: Dario. No, no, no, beh, a parte il fatto che io saluto con grandissimo affetto Mister Vitti, mi fa piacere vederlo lì al centro del nostro salotto questa sera. Lui, a differenza mia, insegna calcio, io sono un teorico, lui è un pratico. Però ci troviamo d'intesa su quello che è il ragionamento che va fatto su questa squadra. È una squadra costruita con diverse lacune, è una squadra costruita con diversi doppioni, l'ha detto lui dietro, se pensa a Guastamacchia, Lanzola, Avi Morales, ma lo stesso Bruno Perretta, sono quattro centrali uguali. A centrocampo abbiamo tanti giocatori uguali, penso a Vukoja, Di Paolo Antonio, Scoric, non c'è un calciatore capace di cambiare passo, non c'è un calciatore capace di inserirsi. Paradossalmente, mister, l'unica variante è Monetti ed è un calciatore che non può stare lì nei tre, nel senso che ha un ruolo un po' più avanzato rispetto agli
0: Sì.
1: altri, ma è Monetti l'unico calciatore che può provare a variare il passo. E poi io vi faccio una considerazione che esula da Danilo Pagni, perché la costruzione della squadra l'abbiamo già detto. Io impazzisco quando ho a che fare con allenatori che cambiano formazione ogni santa domenica. L'ho detto venerdì, lo ribadisco adesso, serve carattere, serve la capacità e la consapevolezza che esiste un blocco importante per la squadra, composto da un tot di atleti, da un asse portante, e poi gli altri al massimo girano intorno. Ma io non è che devo accontentare tutti e far giocare tutti. Io ho visto tre formazioni diverse in tre domeniche diverse. Squadra senza identità, squadra senza capacità di aggredire l'avversario, squadra senza capacità di aggredire le seconde palle, di arrivare prima degli avversari, quasi mancante di voglia. L'emblema è Azio Osmanovic, mister. Azio Osmanovic è un treno. Azio Osmanovic è un calciatore che nulla ha a che vedere con questa categoria, è un calciatore che va a 200 all'ora. Oggi è stato imbarazzante anche lui, come tutta la squadra. L'unico sul quale posso fare menzione di onore positiva è il giovane e Tarantino Lenti, quindi mi fa piacere poterlo dire. Per tutto il resto, tutti bocciati, manca la voglia, non so se manchi la capacità atletica in questo momento, ma sarebbe paradossale, nonostante una squadra che comunque è fatta di atleti pesanti, atleti alti, grossi, che quindi entrano, come dire, a pieno regime dopo un po' di tempo, ma manca proprio la volontà, manca l'idea di squadra. Questa è la scelta giusta in questo momento. Chiunque arrivi, che sia un gestore e, come dicevi, che sia capace di gestire quelli che sono i vari galli nel pollaio. Se dovesse rientrare anche la carta Lojodic, è un calciatore importante che deve dimostrare tutto a Taranto, perché Lojodic a Taranto non ha dimostrato niente. Qualche partita buona, tante partite sbagliate, tanta sufficienza, assenza nei momenti cruciali.

Quindi sarà sicuramente un giocatore importante, ma serve che faccia un altro tipo di percorso. Mi auguro che arrivi un direttore, perché mister, tu sai meglio di me che la figura di un direttore esula dalla componente mercato, ma va anche ad inserirsi in alcuni ambienti dello spogliatoio, alcuni ambienti della domenica quando ti va in trasferta, quando si tratta in alcune circostanze. Quindi serve un direttore sportivo, ma mi auguro che arrivi un allenatore che conosca il campionato di eccellenza pugliese.

0: conoscere, tu sai meglio di me, lo ripeto per l'ennesima volta, che molte partite, mister, in questo campionato si vincono prima, si vincono nel tunnel degli spogliatoi, si vincono guardando gli avversari quando si sta entrando in campo. Noi questa cosa non l'abbiamo fatta l'anno scorso e non l'abbiamo fatta nemmeno in queste prime tre partite.
1: Assolutamente, assolutamente, Dario.
2: Sono d'accordo.
1: Io torno qui con Umberto perché naturalmente le considerazioni che ha fatto il direttore sono state assolutamente corrette. Pensavamo giustamente allo Iodice perché poteva e doveva dare di più e non ha dato. Certo. Penso anche al centrocampo, penso a un centrocampo lento, un centrocampo assente, che diciamo, è stato assente non solo oggi ma anche nelle precedenti partite. Nei primi test potevamo trovare l'attenuante che ancora c'erano dei carichi di lavoro, ma poi nell'effettivo in questi sette giorni, queste tre partite in sette giorni hanno dato una certezza, una sola, che questa squadra non ha mai avuto una testa.
3: È vero, è vero.
1: Una testa, mancava la testa in questa squadra.
3: Ma principalmente si poteva scusare se la prestazione era, diciamo, sottotono, ma il risultato arrivava, quindi diciamo ci sta, stanno smaltendo i carichi, siamo all'inizio, stanno carburando, come si dice, il solito rodaggio, si andrà verso sempre a migliorare. Però effettivamente ora stiamo vedendo veramente un bug totale, quindi il Taranto è completamente, si è annullato, diciamo, non c'è proprio stato. Quindi effettivamente ha fatto bene la società a prendere questa scelta, stanno facendo bene, diciamo, tutto il resto di chi ci sta lavorando attorno a già trovare il nome del futuro sostituto, quindi mi auguro quanto prima si trovi una quadra per tornare, diciamo, alla ribalta.
1: Daniele, io ti lancio invece una riflessione. La spina dorsale della squadra, secondo me, non l'ha mai avuta. Cioè, non c'è mai stata in questi mesi. Nel momento in cui si doveva fare un passo, anche dal punto di vista del dinamismo del centrocampo, del gioco, non si è mai visto. Come diceva il direttore con Dario, stavamo dicendo giustamente prima, solitamente quando si manda via l'allenatore si manda via anche il direttore. Questa cosa non è accaduta, si è dato fiducia, si è dato spazio, adesso però è tempo di trovare nuove certezze, di trovare nuovi spunti.
4: Certo, certo, come no. È proprio da questi spunti che io penso che sicuramente il nuovo allenatore del Taranto non sarà più Ciro Danucci, perché secondo me ci è rimasto lui a livello personale molto male per il trattamento subito lo scorso anno, perché si aspettava lui stesso una riconferma e poi per quello che è successo lo scorso anno, già prima esonerato, poi richiamato, secondo me non accetterà un'eventuale proposta dei fratelli Ladisa. E se sarà effettivamente Ciullo, adesso non si sa perché si faranno tanti nomi in queste ore, che riesca veramente a trovare una quadra della squadra, questa spina dorsale che dicevi tu, che manca già secondo me dalle amichevoli estive, perché già qualche sbandamento a livello difensivo l'avevamo notato nelle amichevoli estive, però uno
1: ce la prendevamo con i carichi
4: però,
1: di lavoro.
4: Però uno dice ci sono i carichi di lavoro, abbiamo visto dei video nelle amichevoli, tra l'altro anche quella persa con Gravina, che c'è stata pochi giorni prima dell'inizio della prima partita. E c'erano già stati dei segnali, no, non incoraggianti, però ovviamente il calcio d'estate, il calcio d'agosto ha un valore a sé. Però dalla prima di campionato di domenica scorsa non abbiamo mai visto una squadra con una vera identità. Sì, eravamo in vantaggio 2-0 con la Cosmano, ma non c'era effettivamente un gioco, sai, così talmente spettacolare da dire beh, che squadra questa, un'identità di gioco, si trovano a meraviglia i giocatori, niente. C'erano già state tante rotazioni nella prima partita che hanno portato al pareggio poi nel secondo tempo col Cosmano. Tutte queste rotazioni hanno anche portato al pareggio perché si è abbassata la guardia e, come diceva prima il mister, c'era già stato un dato preoccupante, le affermazioni che aveva fatto il mister Giugliatto, forse abbiamo staccato la spina. Tu non puoi, un allenatore del Taranto in un campionato d'eccellenza con una squadra neopromossa dalla promozione, dire abbiamo staccato la spina, un segnale proprio che non incoraggia secondo me lo spogliatoio stesso. Tu devi dare un segnale fortissimo a questo spogliatoio e devi far capire, specialmente ai giovani che hanno addosso la casacca e la maglia del Taranto, che ha una storia a sé e non ha nulla a che fare con questo campionato d'eccellenza. Quindi spero che la nuova guida tecnica che arriverà secondo me già a partire da domani, perché i fratelli Ladisa si stanno già muovendo in queste ore.

0: Secondo me, quindi, o a breve o nel giro di, secondo me, nelle prime ore di domani mattina avremo il nome del nuovo mister o della nuova guida tecnica che dia un'impronta sì da subito, già da martedì mattina, dal primo allenamento, faccia capire cosa vuole la città e cosa vuole specialmente il nuovo allenatore, che sia un allenatore, come diceva il direttore prima, che conosca a memoria questa categoria. Così affinché da scendere in campo già a partire da domenica e mangiarsi letteralmente il campo. Questa parola deve entrare nello spogliatoio. Dobbiamo mangiarci il campo perché noi siamo il Taranto e non possiamo stare in questa categoria.
1: Dario,
0: Da
1: dobbiamo
0: domani.
1: mangiarci il campo, dice Daniele, ma io rifletterei anche comunicativamente parlando, come Giuliato si era esposto già dalle prime dichiarazioni, perché quello staccare la spina è stato difficile da digerire, dico bene.
2: No, ma a parte dal presupposto che l'allenamento è domani, non martedì, perché questi non possono stare domani di riposo, cioè domani bisogna andare al campo alle 8 di mattina. No, non capisco il giorno di riposo, dove lo inseriamo il giorno di riposo? Abbiamo pareggiato 2-2 in maniera vergognosa a Mola contro il Polignia. Veniamo da una vittoria 4-0 contro una squadra che probabilmente non finirà il campionato, che è lo Spinazzola, e abbiamo fatto 2-2 contro il Cosmano Sport. Non capisco perché io dovrei dare un giorno di riposo domani a questa squadra. Però vabbè, questo è un altro discorso. Le dichiarazioni di Giuliatto non vanno bene se inseriscono in un cortocircuito comunicativo, sicuramente. Però attenzione, io non riesco a dare la croce esclusivamente a Giuliatto.
1: Chiaro,
2: Giuliatto è un
1: chiaro, sì.
2: allenatore che si farà nel tempo, probabilmente. È un allenatore che aveva bisogno di più tempo, probabilmente. Il problema è che Taranto non ti concede tempo.
1: Ma
2: Perché a
1: forse altri
2: Taranto.
1: giocatori, Dario, forse altri giocatori a sua disposizione, mi verrebbe da dire.
2: Sì, ma probabilmente sì, ma probabilmente sì, ma ripeto, è un mercato strano quello che ha fatto il Taranto. Si ritrova con una squadra pesante, una squadra in là con l'età, una squadra che non corre, ce lo siamo già detto, quindi adesso bisogna provare a metterci la toppa, perché io vedo davvero, come dire, sbagliato, facciamo così, che adesso la società debba mettere di nuovo mani al portafoglio e ricostruire ancora un'altra squadra. No, qua bisogna lavorare con questa squadra, anche perché, come diceva Mister Vitti, questo campionato non è il campionato dello scorso anno, si può provare a salvare tutto, con la consapevolezza, come diceva il tuo ospite, che noi siamo il Taranto, che non sono ammessi altri passi falsi, ma che bisogna lavorare, anche perché poi, tra l'altro, tra un po' si arriva a giocare lo Iacovone, eh? Cioè, quello è uno
1: Esatto.
2: stadio che va onorato. Quello va onorato, cioè non è che andiamo a perdere in casa con non me ne voglia nessuno, ma con lo Spuni, con lo stesso Polimnia, con chiunque sia. Cioè noi giocheremo allo Iacovone, noi siamo, dobbiamo renderci conto che quello che è accaduto l'anno scorso, non salire, non è più contemplabile. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche, vincere tutte le gare e trovare la quadra per una squadra che rappresenta una città che in eccellenza non c'è mai stata e non ci deve mai più ritornare. E la ricetta l'abbiamo detta poco fa: lavorare sicuramente e lavorare in una certa maniera.
1: Grazie, grazie al nostro direttore Dario
2: Saluti a
1: Gallitelli per
2: tutti,
1: essere stato qui con noi. Grazie davvero.
2: in particolare a Mister Vitti. Un grosso abbraccio.
3: Grazie Dario, grazie direttore.
2: Suavitè.
3: Un abbraccio.
1: Ciao Dario, grazie ancora.
3: E, tra l'altro, diceva una cosa giusta, diceva che cosa devono riposare? No, voglio dire,
1: Ma ha
3: no, no,
1: ragione.
3: no, una,
1: Ha
3: una,
1: ragione,
3: una.
1: giusto.
3: Ci sono 10-12 giocatori che non hanno fatto niente. Si hanno visto la partita. Al limite devono fare un po' di scarico quelli lì che hanno giocato tutta la partita, quelli che sono entrati devono fare un allenamento anche serio, gli altri devono lavorare.
1: Chiaro.
3: Non ho capito, che cosa devono riposare?
1: Perfetto.
3: Io secondo me, guarda, siamo in una situazione un po', non un po', ovviamente, molto, molto, molto delicata. E bisogna andare con i piedi di piombo perché si rischia veramente di innescare una bomba all'orologeria. Perché Taranto, io ricordo quando io allenavo il Taranto con Carrano, stavamo in testa a un punto dal campo basso, facevamo un pareggio in casa, vennero una ventina di banditi sulla cosa, ci smontarono i gabinetti, detti in tarantino i cessi, e li buttarono nel campo. E stavamo in testa in Serie D. Quindi bisogna stare attenti. Non è che bisogna. Quindi bisogna chiamare i giocatori uno a uno e dire: ti amico, ma tu che hai deciso? chiederci, devi lavorare.

0: Bene, giocherai, non giocherai, altrimenti se tu vuoi giocare per forza perché ti chiami Ciccio Cappuccio, vai a giocare un'altra parte, perché quello sta succedendo secondo me. Ogni giocatore che hanno preso e l'hanno pagato secondo me profumatamente, ritiene di essere in eccellenza un titolare inamovibile.
1: Chiaro, chiarissimo. Grazie, grazie al nostro mister. Direi che siamo arrivati alle conclusioni di questa maratona. Direi come prima puntata di 100 Sport in Campo della stagione abbiamo fatto il botto, devo dire. Benissimo, benissimo.
0: La prossima
1: Alessia,
0: volta
1: sei
0: mi chiami. È
1: contenta?
0: successo
1: È
0: di tutto
1: stata
0: di
1: una
0: più, è
1: maratona
0: successo.
1: elettorale oggi, va benissimo.
0: Mi chiami quando siamo in testa per la prossima. Non mi
1: Va
0: far
1: bene.
0: stare sempre.
1: Cerchiamo naturalmente di sdrammatizzare leggermente.
0: Certo.
1: Grazie, grazie al nostro Umberto di Roma.
2: Grazie a te.
1: Grazie Daniele Lupo.
3: Grazie a voi dell'opportunità, grazie.
1: Grazie ancora al nostro mister Vitti.
0: Grazie ragazzi, grazie a tutti e buon lavoro per tutto l'anno.
1: Ringrazio la regia curata sapientemente da Alessandro Labriola che è stato con noi 6 ore intense quest'oggi, quindi un grazie particolare va a lui, va a Peppe Candeli, a tutti coloro che naturalmente ci stanno dando una grande mano qui in regia, ma non solo, grazie al nostro Cosimo Lenti, al nostro Dario Gallitelli, davvero a tutti quanti voi, buon proseguimento di serata, come sempre su Studio 100.
4: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

0: Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia, il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzandolo.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: A metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

sono stati collocati questi cassonetti e noi che abitiamo qui non ci possiamo affacciare alle nostre finestre con cattivi odori dove ci sono bambini, anziani, ci possono essere topi, blatte.

0: Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100, in questa edizione la cronaca, sequestrati smartphone, microtelefono e droga nel carcere di Taranto. E poi oggi ricorre la giornata europea della cultura ebraica, manifestanti pro-Palestina fermati dalla polizia in occasione di un evento che si teneva alla biblioteca Clavio. E ancora parleremo dei lavori in corso alla scuola Martellotta per le lezioni, si teme il ricorso a doppi turni. Queste ed altre notizie, restate con noi e tra poco.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: Usando uno scivolo?
7: Mi aiuta con i compiti di matematica?
8: Io vorrei vivere in un castello.
9: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
10: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.

pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Smartphone, microtelefoni e droga è quanto sequestrato dalla polizia penitenziaria all'interno del carcere di Taranto. Un'operazione di polizia giudiziaria al termine di un'attività investigativa interna che riaccende i riflettori sul problema dell'ingresso di telefoni e sostanze stupefacenti negli istituti penitenziari. Giornata europea della cultura ebraica. Questa mattina a Taranto la polizia ha impedito l'accesso in biblioteca ai manifestanti per la Palestina, mentre si svolgeva l'iniziativa organizzata dalla sezione locale della comunità ebraica di Napoli. Restano ancora da completare i lavori all'Istituto Comprensivo Martellotta di Taranto e la scuola paventa la possibilità di ricorrere ai doppi turni per la ripresa delle lezioni anche in orario pomeridiano. Su sollecitazione di alcuni genitori abbiamo contattato l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce per fare il punto sulla situazione. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, telefoni cellulari e droga scoperti in carcere durante un'operazione della polizia penitenziaria. Sequestrati due smartphone, un microtelefono e droga. Sentiamo.
1: Due smartphone, un microtelefono e sostanza stupefacente. Questo è il materiale sequestrato dalla polizia penitenziaria all'interno della casa circondariale di Taranto nell'ambito di un'operazione di polizia giudiziaria condotta nella mattinata di ieri, 5 settembre. Un intervento che, secondo quanto riferito dall'alleanza sindacale polizia penitenziaria, sarebbe arrivato al termine di un'attività investigativa e di intelligence interna. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Taranto, che dovrà ora procedere con i necessari accertamenti e approfondimenti. A dare notizia dell'operazione Simone Colapietro, segretario provinciale del sindacato, che esprime soddisfazione per il risultato ottenuto dal personale in servizio nel penitenziario ionico. Ma a preoccupare non è soltanto la presenza di sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto. Al centro dell'attenzione ci sono soprattutto i telefoni cellulari, considerati ormai strumenti tecnologici capaci di offrire possibilità di comunicazione e condivisione di contenuti molto più ampie rispetto al semplice utilizzo telefonico. Non possono più essere considerati meri apparecchi telefonici, sottolinea il segretario regionale dell'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria Roger Durante, evidenziando come smartphone e microtelefoni possano, secondo il sindacato, essere utilizzati per mantenere contatti illeciti con l'esterno in determinati contesti per organizzare attività criminali. Durante richiama anche il possibile utilizzo delle potenzialità multimediali dei dispositivi per registrare episodi violenti all'interno delle carceri o per riprendere il personale durante lo svolgimento delle attività istituzionali, con finalità che il sindacato definisce intimidatorio di delegittimazione. Nel suo intervento il segretario regionale fa riferimento anche all'articolo 391 ter del codice penale, che disciplina specifiche condotte legate all'introduzione, alla detenzione e all'utilizzo indebito da parte dei detenuti di dispositivi idonei alla comunicazione. L'operazione di Taranto riporta dunque in primo piano uno dei problemi che riguardano la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari: impedire che strumenti tecnologici e sostanze stupefacenti riescano ad entrare nelle sezioni detentive e diventino strumenti per alimentare ulteriori attività illecite. L'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria coglie infine l'occasione per rivolgere un plauso agli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno portato a termine il sequestro. Per il sindacato il risultato assume particolare significato alla luce delle difficoltà quotidiane che interessano il comparto, a partire dalle carenze di organico e dal sovraffollamento degli istituti.
0: Ancora cronaca, 7 veicoli coinvolti ed una lunga serie di danni. E questo è il bilancio dell'incidente avvenuto in via Magnaghi a Taranto, dove una Fiat 500 ibrida, dopo aver perso il controllo per cause ancora da accertare, ha travolto in successione 6 auto che si trovavano parcheggiate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dello schianto. A prestare assistenza al conducente della Fiat 500 ibrida rimasto ferito nell'incidente è intervenuto anche il personale sanitario del 118. Le sue condizioni non risultano gravi e non si registrano al momento altre persone ferite. Resta da quantificare l'entità dei danni riportati dai 7 mezzi coinvolti.
2: E andiamo avanti, prosegue la festa regionale dell'Unità Martina Franca. Tra i panel di ieri anche il confronto e il futuro dell'industria tra lavoro e ambiente, che ha visto tra le altre la partecipazione del segretario generale FIOM CGIL Michele De Palma. Vi facciamo ascoltare le sue dichiarazioni rilasciate a margine dell'incontro in merito all'avvio del licenziamento di 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Sentiamo.
3: Fermare i licenziamenti. 2.500 licenziamenti sono solo l'inizio della bomba che rischia di esplodere nel corso dei prossimi giorni. Abbiamo presentato un piano al governo e l'8 c'è l'incontro a Palazzo Chigi su cui vogliamo risposte sul piano che abbiamo presentato. Un piano di garanzia del processo di decarbonizzazione, ma un piano di garanzia per tutte le lavoratrici e lavoratori occupati. È ora che il momento che si assuma le proprie responsabilità, la Presidente del Consiglio e tutto quanto il governo. Non possono pagare le lavoratrici e lavoratori responsabilità che sono di altri. È ora il momento delle decisioni.
2: Questa mattina l'iniziativa organizzata dalla sezione locale della comunità ebraica di Napoli per la giornata europea della cultura ebraica. La polizia ha impedito l'accesso in biblioteca ai manifestanti di Taranto per la Palestina. C'era per noi Maria Laura Paletta.
4: Si è svolta in un clima surreale l'iniziativa organizzata questa mattina dalla sezione locale della comunità ebraica di Napoli per celebrare la giornata europea della cultura ebraica 2026. Agenti di polizia per motivi di ordine pubblico hanno infatti impedito l'accesso alla biblioteca ai manifestanti di Taranto per la Palestina, intervenuti per esprimere ferma contrarietà allo svolgimento della manifestazione nelle modalità annunciate, collegando la propria posizione alla situazione della popolazione palestinese.
5: Fino a qui a Taranto, alla Biblioteca Pubblica Clavio, abbiamo la comunità ebraica della sezione di Napoli qui presente per un evento che ci parlerà appunto di amore, uno schiaffo in faccia alla popolazione palestinese che da più di 80 anni è sotto genocidio e occupazione, uno schiaffo in faccia anche a tutte le abitanti di Taranto che in più occasioni si sono espresse contro la complicità delle istituzioni locali e nazionali con il genocidio in corso in Palestina.
6: Loro vengono a fare politica, io politica non la faccio. Io faccio solo cultura. Oggi noi siamo per la cultura e la cultura arricchisce tutti noi, la sapienza ebraica sono 3.000 anni che è tutto scritto, capito? Noi ci abbiamo libri di 3.000 anni, è tutto scritto, tramandato per scritto, non è per voce, è scritto.
4: Giallo anche sulla partecipazione all'evento del Comune, di cui era inizialmente previsto un saluto istituzionale. Nei giorni scorsi, tuttavia, il consigliere di maggioranza Luca Contrario ha smentito l'ipotesi e qualsiasi tipo di partecipazione dell'attuale amministrazione all'iniziativa.
2: Dopo l'episodio dei cacciatori a Lizzano siamo stati contattati da alcuni residenti tra Lama e San Vito a ridosso di Pamunto Sabbione che hanno lamentato i disagi causati dagli spari dei cacciatori nella zona. Maria Laura Paletta.
7: Siamo nella zona Pamunto Sabbione tra San Vito e Lama, una zona verde molto vasta con la presenza di una corso d'acqua, acqua sorgiva. Come abitanti della zona stiamo cercando di proteggerla fin quando possiamo.
4: Pamunto Sabbione è un corridoio verde tra Lama e San Vito, una vera e propria oasi di biodiversità che negli anni ha subito minacce molteplici, dagli abusi edilizi agli incendi. In questa stagione dell'anno poi la zona diventa riserva di caccia a scapito delle specie presenti e causando non pochi disagi ai residenti.
8: I disagi che lamentiamo ovviamente è alle 5 del mattino che cominciano a sparare e in valle rimbomba, quindi nelle nostre abitazioni che sono molto vicine è proprio come tenere gli spari in casa. Chi è molto più vicino in valle addirittura sente l'odore dello zolfo, si ritrova i pallini in casa, gli animali che vanno comunque a morire in alcune ville, continuiamo a sentire gli spari e quindi questo disagio, oltre al fatto che comunque la fauna non ha neanche il tempo di ripristinarsi dopo i vari incendi, che già vengono qui ad ucciderla, insomma, e quindi dovrebbe essere protetta.
9: A me è capitato anche di trovare proprio delle cartucce, ovviamente nel giardino, e ti senti veramente lasciata, abbandonata da tutti. Mi è capitato anche in passato di aver telefonato a degli enti, ma mi è stato risposto che comunque c'era la distanza dai luoghi abitati. Ora Non so se effettivamente è vera questa cosa, so che effettivamente ci sono alcune zone che prima erano delle mani, adesso sono anche di proprietà private, quindi io confido magari in loro affinché possano magari recintare la zona.
4: L'auspicio è che anche attraverso il PUG e alcuni finanziamenti regionali intercettati, Pamunto Sabbione possa diventare finalmente un'oasi protetta.
7: Continuiamo a ritenerla una zona che va tutelata, va protetta, è oggetto anche di un finanziamento regionale, abbiamo cercato con tutte le forze di poterlo inserire. Li vediamo anche in zona, le volpi, i ricci, la flora e la fauna presente, falchetti e poiane stanziali, ma non abbiamo conoscenza di che ci sia una mappatura precisa. Sappiamo però che ci sono degli organi preposti a fare questo e quindi ci aspettiamo da loro, insomma, un cenno anche su questo, perché è una zona che non è assolutamente sconosciuta al pubblico.
2: Lavori ancora non completati presso l'Istituto Comprensivo Martellotta di Taranto e la scuola paventa la possibilità di doppi turni per la ripresa delle lezioni anche in orario pomeridiano. Su richiesta di alcuni genitori abbiamo contattato l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
4: A pochi giorni dalla ripresa delle lezioni cresce la preoccupazione tra alcune famiglie della scuola Martellotta di Taranto. A far scattare l'allarme è stata la comunicazione relativa alla possibile organizzazione di doppi turni, anche pomeridiani, qualora i lavori nell'area della scuola secondaria non dovessero essere completati in tempo per la riapertura prevista il 14 settembre. Una prospettiva che preoccupa i genitori, anche alla luce delle temperature ancora particolarmente elevate e delle inevitabili ripercussioni che una diversa organizzazione delle lezioni avrebbe sulla vita quotidiana delle famiglie. Secondo quanto riferito dai rappresentanti dei genitori al termine dell'ultimo consiglio, la situazione sarebbe legata ad alcuni interventi avviati dal comune e non ancora ultimati. Nell'area esterna della scuola secondaria sarebbero infatti tuttora presenti materiali di risulta e cumuli di terra che devono essere rimossi quanto prima. I lavori avrebbero inoltre subito un'interruzione per esigenze di viabilità connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo. La fase conclusiva degli interventi si sarebbe così spostata proprio a ridosso dell'avvio del nuovo anno scolastico. Nel frattempo l'istituto, per garantire comunque il servizio nell'eventualità di un ulteriore ritardo, aveva preso in considerazione una soluzione emergenziale, l'organizzazione di doppi turni con lezioni anche nelle ore pomeridiane. Un'ipotesi che ha incontrato la netta contrarietà della componente dei genitori in consiglio. I rappresentanti delle famiglie hanno infatti sostenuto che eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori non possono tradursi in disagi per studenti e genitori. Sulla questione abbiamo ascoltato l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, che ha promesso di velocizzare le operazioni di rimozione del materiale esterno, con inizio previsto nella giornata di domani, lunedì 7 settembre, e termine programmato per mercoledì. Insomma, gli alunni che cominceranno le lezioni lunedì 14 settembre non dovrebbero subire alcun disagio. Intanto il Consiglio d'Istituto si aggiornerà per giovedì 10 settembre in modo da valutare l'effettivo rispetto della tempistica annunciata, mentre già domani mattina l'assessore Lonoce potrebbe effettuare personalmente un sopralluogo sul cantiere.
2: Vela ed inclusione, presentata la seconda edizione del trofeo Taras 2.0 con regate tra Mar Grande, Litorania Salentina ed Isole Keradi. Vediamo.
10: Il mare come campo di gara, ma anche come luogo di storia, inclusione e memoria. E questa è la rotta della seconda edizione del trofeo Taras 2026 2.0, presentata nella Torre dell'Orologio di Piazza Fontana. Dal 4 ottobre le acque del Mar Grande, della Litorania Salentina e delle Isole Keradi saranno protagoniste di una nuova sfida dedicata alla vela d'altura dell'Alto Ionio.
11: Il secondo trofeo Taras del 2026 si chiama Taras 2.0 perché

0: abbiamo deciso di includere delle novità, non solo per gli armatori che sono già esperti, ma anche per gli sportivi e i velisti che si avvicinano al mondo della vela d'altura. Il 4 ottobre cominciamo con una regata per due, quindi faremo una regata che partirà da Taranto e andrà sulla Litoranea fino alla zona del Morrev per poi fare rientro in Mar Grande. Poi ci saranno altre 4 giornate di regata, delle quali 3 con le classiche regate a bastone, diciamo rivolte un po' più agli sportivi esperti, ed un'altra regata lunga con il Giro delle Keradi. Il programma è in fase di definizione, ma sicuramente avremo una grande partecipazione di vecchi e nuovi armatori.
1: Non solo agonismo, il trofeo punta a valorizzare anche le imbarcazioni storiche con un riconoscimento dedicato alle barche con più di 25 anni.
2: Anche quest'anno il Museo del Mare con la sua classifica proprio fatta apposta per le imbarcazioni vintage, 25 anni, ricordiamolo, partecipa a questa bella iniziativa dando una mano e collaborando con i circoli tarantini.
1: E il mare diventa anche occasione di inclusione grazie alla collaborazione con Salpiamo ETS, che porterà a bordo ragazzi con alcune difficoltà, coinvolgendoli direttamente nelle regate.
3: Anche quest'anno Salpiamo partecipa a questa bellissima iniziativa, sia come supporto all'organizzazione, sia con un nostro equipaggio solidale. Noi sappiamo che lo sport ha sempre un movente educativo, ha sempre un risvolto di inclusione sociale.
1: Una manifestazione che guarda al futuro senza perdere però il legame con la tradizione marinara tarantina, accompagnata anche dalla mostra dedicata alle tele del velista e pittore Puccio Saltalamacchia.
4: E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna domani alle 14. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
6: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
7: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

sono stati collocati questi cassonetti e noi che abitiamo qui non ci possiamo affacciare alle nostre finestre con cattivi odori dove ci sono bambini, anziani, ci possono essere topi, blatte.

0: Buonasera a tutte e tutti. Benvenuto al pubblico che si appresta ad accogliere un'esperienza originale, ad assistere a un dramma poetico la cui missione promette di coinvolgere i singoli percorsi emotivi, così come di offrire un'autentica e profonda riflessione propedeutica a rintracciare la versione migliore e rinnovata dell'anima di ogni spettatore attraverso un'esaltazione dei valori della vita che conquisterà. Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un titolo che evoca immediatamente la metafora della cultura, delle origini, della storia. Il mare come moto perpetuo, incessante, dinamico. La sua acqua che purifica, brucia, rigenera, come un canto seducente che custodisce il ricordo e la nostalgia del passato, ma che schiude necessariamente al progresso e alla metamorfosi. Lo spettacolo, firmato dall'artista Mimmo Fornaro, beneficia del patrocinio della provincia di Taranto e del comune di Taranto, enti che ringraziamo, a testimonianza dell'importanza del patrimonio formativo del nostro territorio. L'evento si sviluppa sotto l'egida della E77 SRL, società di consulenza, energia e servizi che promuove e crede nei progetti che aspirino a coniugare la dimensione imprenditoriale all'evoluzione didattica. Protagonisti dell'organizzazione e della realizzazione della manifestazione sono l'Associazione Culturale APS Mimmo Fornaro, la Federazione Italiana del Teatro e delle Arti, FITA, il Movimento Amici di Plinio, insieme con altre realtà che contribuiscono nel medesimo settore. Media partner dell'iniziativa è la testata giornalistica ionica Giornale Rossoblù. Un ringraziamento particolare è riservato all'emittente di Taranto Studio 100, la quale registrerà la diretta e la trasmetterà domenica sera sui relativi canali streaming e digitale terrestre al numero 98. Un viaggio onirico ed immaginifico, narrato attraverso tappe percettive e pragmatiche al contempo. È la comunicazione che esordisce da una crisis, la quale, in base all'etimologia ellenica, diventa occasione, opportunità e dalla quale sottende la possibilità della soluzione stessa. Continua con una fase di transizione che si identifica nel confronto, nella meditazione. Culmina nella consapevolezza della crescita spirituale e razionale. L'osmosi fra parole e ricerca è struggente. I dialoghi diventano eco di filosofie antiche, mentre è un non luogo, uno spazio astratto ed allegorico a rinviare all'eredità del teatro greco-latino e alla letteratura italiana del Novecento e ad ospitare l'espressione dei pensieri, delle azioni, dei gesti, della creatività, delle tensioni, delle catarsi e dell'armonia nella metabolizzazione dei ruoli. Invito adesso sul palco l'ingegner Emanuele Villani, amministratore unico di E77 SRL. Prego, ingegnere.
1: Buonasera a tutti, e innanzitutto vi ringrazio tutti per la folta presenza. Ci abbiamo lavorato tanto per riempire il teatro di un'opera di cui non vi pentirete di aver visto, anzi vi farà alla fine di quest'opera riflettere su noi stessi. Ringrazio naturalmente il patrocinio del Comune di Taranto, della provincia di Taranto, e oggi abbiamo anche le istituzioni nella figura dell'assessore Simeone della pubblica istruzione, e abbiamo anche un componente del CDA di Chima Ambiente, l'avvocato Lorena Spinali. Il resto delle istituzioni purtroppo in questo momento non è potuta venire, e parlo del consigliere regionale Mino Borraccino, dell'assessore Sabrina Lincesso e altri, perché oggi c'era una manifestazione a Bari e quindi ha portato ritardo e quindi non possono essere presenti, ma so benissimo che sono a fianco a noi in questa avventura. Io voglio ringraziare naturalmente chi mi ha aiutato in questa impresa, naturalmente tutto il team 77, ma anche gli amici di Plinio, nella figura della mia amica Valentina Battaglia, che mi ha aiutato tantissimo a spingere il tutto, e anche altri amici, tra cui la Nuova Atletica Taranto con Enzo De Benedetto. Oggi per me è un giorno importante, perché la E77, che diciamo noi facciamo come core business ingegneria, ma nella fattispecie cerchiamo sempre di sviluppare il territorio, essere presenti sul territorio, cercando di promuovere l'arte e la cultura. E quindi per me oggi è un giorno importante, vedrete, non vi trattengo più, poi vi tratterrò 5 minuti alla fine, ma per le considerazioni che faremo del caso, di questa bellissima e stupenda opera rappresentata da Mimmo Fornaro e la compagnia di Mimmo Fornaro. Vi ringrazio, ho dimenticato nei ringraziamenti anche il team della Nuova Orchidea con Domi Di Corato, che ha aiutato anche lei nel progetto. Grazie a tutti.
0: Non mi resta che augurare a tutte e tutti una visione appassionata. Buon divertimento, a dopo. Grazie.

Vi è mai capitato di sentirvi smarriti, di non essere certi di aver vissuto appieno il vostro tempo e di essere troppo avanti per poter tornare indietro? Vi siete mai sentiti estranei alla storia che voi stessi avete realizzato? C'è un grande libro sepolto sotto la polvere dell'eternità dove c'è scritto ogni destino. Non tutti provano a leggerlo, magari si teme di scoprire che nulla può sottrarci alle regole del gioco assurdo della vita. In effetti ci vuole coraggio nel volerlo sfogliare. Bisogna essere abbastanza onesti da raccontarlo a se stessi senza togliere o aggiungere niente. Rileggere il proprio passato e prendere consapevolezza del presente in modo chiaro, tanto da presagire il futuro come un copione che non ha bisogno di artifici per andare in scena. Vi piacerebbe l'idea? Non importa. A volte quel libro si palesa da solo davanti ai nostri occhi senza darci la possibilità di scegliere.

0: Prego.
1: Cosa?
0: Ha detto qualcosa?
1: Veramente no.
0: Ma perché mi era sembrato che lei avesse detto...
1: Niente. A me era parso che lei avesse detto qualcosa.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ebbene, in effetti mi capita a volte di parlare da solo quando, appunto, sono solo o sono teso.
1: Ecco, vede?
0: Vede cosa?
1: Riconosce che è stato lei a parlare.
0: No, veramente, io non riconosco un bel niente.
1: Ma se poco fa lo ha detto.
0: Cosa?
1: Che le capita di parlare.
0: Quando?
1: Quando è teso, parole sue.
0: E le pare che sia teso?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi lei ha detto che quando è teso e solo, le capita di parlare.
0: E le pare che io in questo momento sia solo?
1: In effetti no.
0: E quindi?
1: Mi scusi, mi sono sbagliato.
0: Non fa niente.
1: Scusi ancora.
0: Oh, si figuri, può capitare.
1: Mamma, che palle.
0: Ha detto qualcosa?
1: Parlavo da solo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma lei non è solo?
1: Parlavo per conto mio.
0: Davvero?
1: Sì. Io parlo per conto mio sempre, mica quando sono solo. Oh. Parlo per conto mio mattina, pomeriggio e sera, anche festivi, religiosi e non. Le dispiace?
0: Assolutamente no.
1: Ah, finalmente.
0: È evidente che lei sia teso.
1: Sì, ma non sono solo. Purtroppo.
0: Mi scusi?
1: Prego.
0: No, non in quel senso.
1: Di quale senso parla?
0: Nel senso del mi scusi. Il mio prevedeva un prego.
1: Ma io ho risposto prego.
0: Sì, ma non con l'intonazione giusta.
1: Lei è strano.
0: Ma no, guardi, se io le avessi detto mi scusi così seccamente sarebbe stato altrettanto plausibile che lei altrettanto seccamente mi rispondesse.
1: Le ho risposto seccamente?
0: Certo.
1: Non capisco.
0: Le spiego meglio. Le pesto un piede.
1: Mi vuole pestare un piede?
0: Ma no, è un esempio.
1: Dicevo io.
0: Io adesso le pesto un piede.
1: Ancora?
0: Ma no, è l'esempio di prima.
1: Ah, va bene.
0: Mettiamo il caso che io le pestassi un piede, va bene così? Ecco, le chiederei mi scusi e lei mi risponderebbe...
1: Stia attento.
0: No, mi risponderebbe prego.
1: Ma se c'è tanto spazio?
0: No, mi creda, lei mi risponderebbe prego.
1: Se lo dice lei?
0: Certo, e mentre io se invece passeggiassi per la strada e distrattamente la vedessi e dicessi scusi, lei mi risponderebbe...
1: No, grazie, non mi serve niente.
0: Ah! Come non mi serve niente? No, mi risponderebbe prego.
1: Quindi...
0: Ecco, lei ha risposto al mio mi scusi come se le avessi pestato un piede.
1: Davvero?
0: Certo.
1: E io pensavo di averle risposto prego, come si risponde prego a chi invece ti ha scassato.
0: Ah, non sia volgare e non faccia gestacci, capito? Lei è proprio teso, eh?
1: Vuole sapere la verità? Sì.
0: Lo immaginavo. Giusto appunto, il mio mi scusi voleva...
1: Ricominciamo.
0: No, volevo solamente dirle se lei ha idea di dove ci troviamo.
1: A saperlo. Me lo domando anch'io.
0: Ma quindi neanche lei lo sa?
1: No, e poi ero in cuffia.
0: Non ho beato lei che ha i soldi, era in piscina.
1: No.
0: Ah, ho capito, faceva la doccia.
1: No, perché?
0: Vabbè, la cuffia si indossa quando si è in piscina o si fa la doccia per non bagnarsi la chiome.
1: Ascoltavo la musica.
0: Ah, in piscina?
1: No.
0: Sotto la doccia?
1: No.
0: E allora cosa diamine ci faceva con la cuffia?
1: Ero a casa, in cuffia ascoltavo la musica.
0: Mi scusi, non avevo collegato. Lei è un intenditore?
1: È il mio mestiere.
0: Oh, ma guarda, lei è un musicista, un musico, un musicante. Ma che fortunato incontro. Guardi, io sono un autore teatrale. Io gioco con le parole.
1: Ci avrei giurato.
0: Ma che fortuna averla incontrata. Perdoni, lasci che mi presenti.
1: Sì,
0: io sono...
1: Mio.
0: Non ricordo il nome.
1: Già, neanche io.
0: Io non è imbarazzante, ma...
1: Già. Io prima di arrivare qui un nome ce l'avevo e poi...
0: Eppure io ce l'avevo. È solo che adesso...
1: Già. E adesso?
2: Oh.
0: Così. Così. È sua.
1: Cosa?
0: Ecco, è sua. La chitarra.
1: Non mi ero accorto. No. Potrebbe essere la sua.
0: Ma no, mi ricorderei, credo almeno. Sebbene sai, io di tanto in tanto mi diverto a strimpellarla. Niente d'eccezionale, si figuri. È solo che, le dirò, a mio giudizio, gli strumenti musicali

0: certa confidenzialità fra lo strumento e il musicista, ecco che nascono belle melodie, così come possono nascere tra due persone dei bei dialoghi capaci anche di cambiarti la vita. Mentre se invece non c'è alcuna affinità, ecco che le musiche, così come per le persone, fra i dialoghi, risultano stonati, scontati, o peggio ancora, noiosi.
1: È un bel pensiero, sa?
0: Davvero lo crede?
1: Ne sono convinto.
0: Ne sono lusingato.
1: Sa cosa le dico?
0: Prego.
1: Credo che tra di noi possano nascere delle belle melodie.
0: Sarei felicissimo, signor. Ah già, noi non abbiamo nomi.
1: Ci torneranno in mente, ne sono certo.
0: Eh sì, ma un bel pensiero verrebbe suffragato da una bella musica. Avanti, su, mi suoni qualcosa di suo.
1: Non se ne parla proprio.
0: Ma perché?
1: Ho detto che non suonerò.
0: Va bene, mi scusi, va bene, d'accordo. Devo aver toccato qualche nervo scoperto. Io pensavo che...
1: Cosa vuole pensare lei? Poi nemmeno la conosco.
0: Va bene, d'accordo, si arrabbia così. Io dico solo che è peccato, perché con la sua musica magari avrebbe potuto, ecco, dare una tinta di colore a questo... Come potremmo definire questo posto?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi io qui nemmeno ci volevo stare. Perché lei no?
0: Le dirò. Magari prima vorrei dare un'occhiata in giro.
1: Un'occhiata? Ma sei una scatola nera!
0: Lei pensa davvero che questo posto si possa ridurre a questa definizione?
1: Ma scusi, lei non ha un parente, un amico, una persona cara che la sta aspettando, che magari è preoccupata?
0: Lei conosce quale sia il concetto di tempo qui?
1: In effetti, no. E comunque, io questo posto lo definirei più un... Sì.
2: Un non luogo.
0: Un non luogo. Mi dica ancora.
1: Sì, un non luogo.
0: Cosa oppure... potrebbe essere?
1: Sì. Un non luogo.
0: O un buco nero. Un buco nero.
1: Ehi. Dov'è? Dove sei?
0: Sono qui.
1: Ah.
0: Crede che siamo morti?
1: Morti? Morti? No, per carità, morti! Io c'ho un sacco di cose da fare!
0: Ma perché io no? È certo che c'ho cose da fare!
1: No.
0: E non credere che mi piaccia l'idea di un trapasso!
1: Guardi, se sono morto me lo devono dimostrare! Voglio il certificato di morte!
0: Anch'io.
1: Anzi, le dico di più! Se sono morto devo parlare direttamente con San Pietro, che mi deve dimostrare che è lui e non quello della pubblicità del caffè!
0: Anch'io sono originali, per me ne ho vissute tante di copie in vita, ma voglio solo gli originali! Anzi, ho sempre odiato anche le cover band, ma... Ma per un momento, supponiamo di essere davvero morti.
1: No, è impossibile! No, assolutamente! Questa cosa è da escludersi! No, assolutamente no! Anzi, sa che le dico, non l'ascolto più!
0: Va bene! D'accordo, basta!
1: Basta?
0: Ma sì, basta.
1: E comunque, se fossi morto, e non lo sono, che cosa
0: le importerebbe?
1: Io non lo so, ma
0: sa, non so se fosse ieri sera oppure... Ero al mare. Sì, mi capita spesso di andare sulla spiaggia, seduto, oppure sdraiato, lì in riva al mare, in attesa di...
1: In attesa? E di cosa?
0: Di risposte.
1: Risposte? E di chi?
0: Dalla luna.
1: Dalla luna?
0: O dal mare.
1: Quindi lei cercava delle risposte dalla luna vicino al mare.
0: Ma sì, ma non quelle risposte così come acqua di mare.
1: Come acqua di mare?
0: Ma sì, come acqua di mare. incostanti.

0: oppure accomodanti, quelle risposte che non danno ragione a nessuno, oppure diamo noi stessi per non rimanere delusi dell'indifferenza che la luna o il mare hanno alle nostre domande. Appunto, come acqua di mare.
1: Come acqua di mare. Mi piace.

0: stanco. Ero stanco di dover stare lì a giustificare la luna e il mare. E poi chi sono io per poter giustificare delle entità così enormi, infinite? Chi sono io per poter dire loro hanno detto o mi hanno consigliato queste meraviglie che sono sì alla nostra portata, ma sono così imperscrutabili, ispiratrici per gli innamorati, motivo di ispirazione per gli artisti, temuti dai naviganti, rispettati magari non sempre, ma ci pensiamo. Mi sono sentito incredibilmente piccolo. E allora ho cominciato a scavare. Sì, a scavare, non potrò salire sulla luna in cerca di risposte oppure inabissarmi per cercare di parlare col mare. Scavavo con la frenesia che ho un bambino che vuol sentire la sabbia inumidirsi sotto le sue dita. Scavavo lì, con le dita, con le unghie, stando lì, non fregandomene se ero col sedere per aria, rischiavo di cadere di testa nel fosso finché... Beh, una conchiglia. E si aspettava un tartufo? Una conchiglia, sì. E anche grossa. Una conchiglia come non se ne vedono più sulle nostre spiagge. Ed era anche sana. La pulisco, stando attento a non farla cascare. Ah, ero così estasiato alla vista di questa casa disabitata. Così perfetta che non mi accorgo di mettere il piede in fallo. Sì, e vado a finire col piede dentro la buca. La buca mi risucchia la gamba fino all'infine, mi fa fare una giravolta, sbatto pesantemente, un dolore. E adesso cosa cavolo ride?
1: Mi scusi, è solo che quando sento qualcuno cadere mi viene spontaneamente voglia di ridere.
0: È un pagliaccio, sa? Adesso il mare ce l'avevo alle spalle. Sentivo la risacca. Istintivamente metto la conchiglia all'orecchio e sento
1: un'interferenza.
0: Ma era già qualcosa. E questo fruscio, insieme al rumore delle onde che si spegnevano sulla riva, non so perché, ma mi hanno commosso. Ho cominciato a piangere. Ma davvero, non so il motivo, non si possono spiegare certe cose. Ero lì, con gli occhi pieni di lacrime, le lacrime allagavano i miei occhi come fossero acqua di mare. E come acqua di mare, ecco che, e forse per quello non sono riuscito ad essere certo d'aver visto e riconosciuto la sagoma davanti ai miei occhi, quella di mio padre che inseguiva i suoi aquiloni, o di mia madre persa dietro i nostri bisogni fino alla fine.

ancora di mio suocero, che aveva imparato a volermi bene senza voler offendere la memoria di mio padre, ma aveva una gran voglia di dirmi figlio mio. E poi via via altre persone, piccole, grandi, e vedevo amici, parenti, vedevo Luca, vedevo Lorenzo, vedevo tante persone, e poi via via tante altre di colori uguali o diverse che avevano in faccia stampato un viaggio a cui non erano mai arrivati. Piangevo così tanto, loro mi guardavano, mi occupavano tutta la mia vista. Ho chiuso gli occhi. E quando l'ho riaperti, non c'erano già più. Ero solo. Mi volto. Il mare era ancora lì, e solo acqua di mare. Indosso un sorriso e mi chiedo quando mi ricapiterà di restare lì in riva al mare con una conchiglia attaccata all'orecchio in cerca di risposte, ma per ora quel shh me lo tengo stretto. Mi dovrà bastare.

0: È molto bella. Grazie.
1: Per cosa?
0: Per la sua musica.
1: Mi scusi. Non mi ero reso conto nemmeno di aver suonato.
0: E le dispiace averlo fatto?
1: Non penso, non credo, no. Sa, la musica è il mio rifugio. È un po' come acqua di mare.
0: Davvero non le dispiace averla condivisa con me?
1: No, e poi sarebbe come dimenticarsi della propria casa, delle proprie origini. Che dice? Sarebbe bello buttarsi tutto alle spalle.
0: Un tempo pensavo di sì.
1: E adesso?
0: Le dirò.

0: Adesso sono un po' confuso, anzi no, sono troppo lucido per pensarci.
1: Ma, scusi.
2: Uè!
0: Che?
2: Hai visto? Una fune! C'è una fune!
0: Io non vedo nulla.
2: Come? C'è una fune lunghissima, guardi! C'è una fune!
0: Non vedo niente.
2: C'è una fune lunghissima, guardi, parte da qua. Senti, e arriva!
0: Sembra uno sconsiderato! Ma...
2: Li vedi? L'ha visto?
0: Ma cosa?
2: No, no, cosa? Chi? Guardi! Ma sono tantissimi!
0: Ma io non vedo nulla!
2: Ma sono tutti qui! Stanno festeggiando! Ma dove stanno andando?
0: Ma guarda! Ma io
2: è una cosa incredibile! Dobbiamo fermarli! Dobbiamo...
0: Ma chi? Cosa?
2: Dobbiamo vedere dove stanno!
0: Ma
2: c'è qualcosa che non...
0: Ma non guardi! Vedo niente, ma per piacere! Lei si calmi, mi sembra.
2: Ci sono tantissime persone! Come fa a non vederle?
0: Io non vedo nulla! Lei dico che non vedo nulla e lei
2: sta... Ma li prego di credermi! Qui ci sono un sacco di persone!
0: Lei si prende gioco di me! Si prende gioco di me!
2: Guardi, aspetta!
0: Aspetta!
2: Sono spariti!
0: Mi sembra un pazzo!
2: Sono spariti tutti! Seguiamoli! Seguiamoli! Dobbiamo seguirli! Anzi, seguiamo la porta!
0: Niente! Non c'è assolutamente niente!
2: Aspetta! La
0: smetta!
2: Venga a prendere la corda!
0: Lei è stanco! Mi sembra un pazzo! Dovrebbe riposare!
1: Dice?
0: Eh beh, sì!
1: Forse ha ragione, in effetti è sempre stato un mio problema. Non riesco mai a capire quando il mio corpo ha bisogno di riposo. Ho sempre amato la vita, sa?

0: vivere e godere di ogni attimo. Questo è stato il mio motto. Ho perso mio padre che ero molto giovane.
1: Non mi dispiace.
0: Lui era un trasfertista. Morì lontano da casa, cadendo da un'impalcatura. Una morte bianca. Non ci lasciò nemmeno la consolazione di un saluto.
1: Nessuno dovrebbe morire per lavoro.
0: Divenni presto l'uomo di casa e al contempo la persona a cui dare tutto l'amore che mia madre non aveva potuto dare a lui. Coccolato e moralmente legato a quella casa che comunque mi teneva al sicuro. E fu in quel momento che conobbi la musica.
1: Che meraviglia! La musica è magia!
0: E la musica si impadronì di me! Si impadronì di me non perché qualcuno me l'avesse insegnata, o peggio ancora perché qualcuno te lo ha vietato di fare. La musica si impadronì di me come un bisogno primario, come amare o respirare.
1: Oh, quanto la capisco!
0: Avevo una vecchia chitarra. E senza avere nessuna cognizione io cominciai a tirare su note, e loro uscivano sempre di più,
1: finché
0: cominciai a cantare.
1: Bravo!
0: E la musica si impadronì totalmente di me, perché io la ascoltavo,
1: sì,
0: la frantumavo,
1: bravo,
0: la divoravo, sì, la divoravo come si dimora un frutto, che quando lo mordi sprigiona una valanga di sapori in un'unica essenza.
1: Un mondo parallelo in cui rifugiarsi.
0: Mi assolvevo,
1: sì,
0: mi assolvevo e mi punivo con la musica, perché la mia musica brillava e anche io brillavo, perché la musica mi aveva dato la mia strada da seguire, non mi aveva mai lasciato da solo, mi aveva fatto andare sempre avanti e finché si spense.
1: Oh,
0: così. Semplicemente. Non emise neanche il più pallido dei luccichii. Ed ero solo, svuotato della mia anima e della mia essenza. Ero a casa, in cuffia, sì, ma non ascoltavo nulla. Non percepivo niente. Il vuoto e il buio mi avvolgevano.

0: Aveva smarrito la sua musica.
1: Come lei le parole per la sua storia.
0: Già. Deve essere andata proprio così.
1: Che buffo!
0: Cosa?
1: Due artisti al buio!
0: No, no, veramente ha formulato male questa frase.
1: Ah, non che... cominciamo a giocare con le parole!
0: No, no, no, quale giocare? Più che giocare io vorrei solamente discostarmi dal suo benevolo volermi annoverare nella schiera degli artisti.
1: E perché? Chi crea delle opere col suo ingegno non è un artista?
0: È probabile, sì, ma vede, io non mi sento all'altezza.
1: È modestia.
0: No, no, quello è modesto, non mi giudichi modesto e tantomeno falso modesto, sai? Solo che io ho molto in considerazione questa parola per poterla accostare ai frutti del mio pensiero. Lei mi dica, le capita mai di piangere?
1: A volte, sì.
0: No, io intendo quando compone.
1: Certo, sì.
0: Davvero? Anche a me capita quando scrivo. Ecco, vede, se scrivere o comporre musica ed emozionarsi, per esempio, per una frase scambiata fra degli amici o magari con qualcuno in treno che non hai mai conosciuto e ti riesce ad emozionare, a commuoverti, oppure, ecco, per una musica che filtra da quella tenda lì, lo vede, al terzo piano, da quella finestra, è capace di farti lacrimare gli occhi o pensare di poter aprire una delle molteplici porte in cui non hai mai pensato di entrare. Magari se fosse così, io sì, sarei un artista. Ma gli artisti donano al pubblico. Io invece, quando scrivo, scrivo per me stesso. Anche quando metto su un dialogo, non è al personaggio che mi rivolgo, ma è a me. E sì, affinché possa avere qualcuno che mi sorregga, mi capisca, mi accompagni o semplicemente non mi faccia sentire solo. Ecco, vede. Piango, lo so, è penoso.
1: Ma ogni artista scrive scavando nel proprio animo.
0: Lei canta le sue canzoni?
1: Non sono un cantante, ma sì.
0: Immaginiamo allora che lei debba far cantare una canzone a un interprete. Le potrebbe mai soddisfare appieno l'esecuzione?
1: Penso di sì, anche se io...
0: Lo vede, quell'anche se fa la differenza. Quando anche le sue orecchie si possano cibare di una voce strepitosa, ecco che su per la testa sale il pensiero di quanto della sua anima può essere passata nel cuore di quell'interprete.
1: Pensandoci bene... Ha ragione.
0: Immagini me che ho a che fare con dei registi teatrali che sanno sì muovere gli attori sulla scena, ma quanto della mia anima è entrata dentro di loro attraverso quel copione e quanto può essere passato dal regista agli interpreti sulla scena.
1: Ma magari è altrettanto valido il pensiero che hanno avuto loro.
0: Ah, magari sì, ma non è lo stesso. Oh, per non parlare poi quando mettono in scena quei classici del teatro mondiale. Io veramente mi faccio certe risate.
1: Sono tanto buffi.
0: Ma no, le messe in scena no, rispetto. Sono i registi che fanno ridere quando si arrogano il diritto di aver capito esattamente quello che l'autore voleva scrivere. Neanche fossero lì accanto a Shakespeare o a Eduardo oppure a Beckett. Sono davvero patetici, mi creda.
1: E senta, le è mai capitato che il suo lavoro le prendesse la mano?
0: Sì. In che senso?
1: Che d'un tratto i suoi personaggi facciano di testa loro.

0: Devo risponderle con franchezza?
1: A questo punto credo di sì.
0: Lo credo anch'io, visto che sta accadendo quello che lei ha pronosticato proprio in questo momento.
2: Lo sapevo.
0: Io lo sapevo che lei aveva capito.
2: Lo sapevo.
0: Eccolo lì.
2: Lo sapevo.
0: Siamo due artisti che stanno scrivendo un lavoro teatrale con le musiche in due parti diverse del mondo e sono finiti qui.
1: In una scatola nera.
0: Senza né quinte né sipari né via d'uscita. Senza né quinte, né sipario, né via d'uscita. Sì. Va tutto bene?
1: Sì, sì.
0: Ha qualcosa da dirmi?
1: No, no, no.
0: Muovonti, non pensi che non sappia che si riferisce a quelle persone attaccate alla fune?
1: Lo sapeva.
0: Certo, sono stato io ad avere questa invenzione scenica.
1: Lei è diabolico.
0: Preferivo quando mi definiva artista.
1: Lei sta scrivendo una storia?
0: Non del tutto. Dimentica che lei si è rifiutato di suonare quando gliel'ho chiesto, mentre invece l'ha fatto deliberatamente quando ha deciso lei.
1: Quindi sono io che scelgo le musiche e quando far partire la canzone?
0: Più o meno.
2: Ma è bellissimo!
0: Fantastico!
1: Voglio provare!
0: Sì,
1: voglio provare!
0: Provi, provi!
1: Musica greve.
0: Mi piace!
1: Musica allegra!
0: Bravo!
1: È fantastico! Mi dà un senso di onnipotenza.
0: Provi ancora,
1: sì!
0: Provi ancora.
1: Musica da battaglia.
0: Questa la faccio anch'io. Anga!
1: È fantastico! È meraviglioso! È fantastico!
0: Anche se sono io quello che decide.
1: Magnifico! Come?
0: La musica segue il contesto.
1: E il contesto?
0: Lo decido io.
1: Ah, sì? Lei ha mai scritto delle canzoni?
0: Ma cosa c'entra adesso?
1: Mi è venuta un'idea.
0: Ma cosa fa? Bocca!
1: Forza, mi è venuta un'idea.
0: Senta, io ne faccio a meno delle sue idee.
1: Lei ha scritto o no delle canzoni?
0: Lei è un cavolo a merenda.
1: Me ne canti una. Me ne canti una.
0: Ma lei tocca, ma cosa fa? Io non potrei mai cantarle. Ho pudore.
1: Un diavolo come lei, capace di creare questo popò di storia, da un po' avere pudore.
0: No. Io l'ho un pochino sopravvalutata. Ma
1: i personaggi hanno preso la mano. Anche lei è un personaggio, lo vuole negare?
0: Le ricordo che lei è qui solamente perché mi serviva qualcuno che mettesse della musica.
1: Grazie, ma non cambierò idea.
0: Aspetta. La prego,
1: Così. Musica!
0: Ma no,
1: vedrà, andrà benissimo.
0: No.
1: Si fidi di me.
0: Cosa mi fido?
1: Andrà benissimo.
0: La prego di cambiare idea.
1: Morfio. Segua la musica.

Vedono molti belli assai lontani, sentono voci che nessuno sente, e con il cuore battono le ali. Un padre che si stringe alla figliola non teme male sangue e sofferenze, si sente in paradiso con i santi che guardano

0: Bella.
1: Davvero le piace?
0: Perché mentirle?
1: Beh, lei è l'esperto.
0: Perché l'ha deciso lei quando ha creato questa storia.
1: Ma no. Ascolti, davvero che lei non sa per quale motivo siamo finiti qua dentro?
0: Lo ha detto lei prima. La voglia di creare una storia l'ha spinta a creare questo popò di racconto.
1: Giusto, come lei, la musica. A proposito di musica, forse ci andrebbe qui un sottofondo musicale.
0: No. E poi dipende da cosa dirà dopo.
1: E allora continuo. Ecco, noi due ci siamo incontrati esattamente così come io avevo pensato. Ma è arrivato un certo punto che, non so perché, ma abbiamo cominciato ad andare di testa nostra. Tant'è vero che io mentalmente aggiorno il copione man mano che le nostre storie si dipanano.
0: Musica intimista.
1: Vedo che ci ha preso gusto.
0: Devo riconoscerlo. Permette?
1: Perché no? Tuttavia, giriamo intorno al problema.
0: In che senso?
1: Il senso appunto del nostro incontro.
0: Lo ha detto lei. Io dovevo scrivere delle musiche e lei delle storie.
1: Questo può essere l'effetto, ma la causa?
0: Stop musica. Ascolti, a me sembra che lei, per dare lustro al suo genio, stia ingarbugliando una storia che è già ingarbugliata di suo.
1: No, sarei matto solamente a pensarci. Ascolti bene, mi sembra un po' distratto, Un autore teatrale e un musicista si incontrano in un non luogo, non spazio. Entrambi cominciano a disquisire su cavilli inutili, poi via via si viene a sapere che sono entrambi lamentosi perché hanno perso l'ispirazione. Piano piano si sa che stanno prendendo consapevolezza di se stessi.
0: Sì.
1: E lo vede, la storia è praticamente scritta.
0: Già.
1: Le musiche conseguenziali.
0: Sì.
1: Ci avviciniamo solamente a un lieto fine quando...
0: Quando?
1: Cosa succede?
0: Cosa succede?

0: sei qui. Sei riuscito a trovarmi. Sai, io...
1: pessimo.
0: No, perché mi dici questo? Non ti ho fatto mai mancare nulla.
1: No, e i tuoi silenzi?
0: Cosa significa? Non sono mai stata una persona espansiva.
1: Neanche con tua figlia.
0: Cosa vuol dire questo? No, per piacere, non dire così. E poi lo sai, a tua madre, io avrei voluto solamente...
1: Cosa? Aspettare?
0: Magari un...
1: E quanto?
0: Ma non lo so perché mi dici questo.
1: Le dai la colpa di averti dato me, una figlia.
0: Ma no, io vi amo.
1: Sei solo un blef, sei solo un blef, sei solo un blef, no, sei solo un blef,
0: no,
1: sei solo un blef.
0: Ti prego, Rossi. Io sono un blef.

0: fa tutto bene.
1: Davvero?
2: Sì. È stato solo un attimo. Quella musica mi ha assorto.
0: Ma non l'ho evocata io.
2: Mi sembrava. Era bellissima.
0: Grazie della stima.
2: Ma no, non la musica, mi riferivo a... È andata via.
0: Cosa, la musica?
2: E anche tutto il resto.
0: Cos'altro c'era?
2: Rimorsi.
0: Ne ha tanti.
2: Abbastanza da finire qui, insieme a lei.
0: È questo quello che pensa? Che questo sia un posto dove spiare?
2: No, non penso niente. Lei ha una donna.
0: Ci mancherebbe altro.
2: Capisco, il classico musicista.
0: No. No, e non mi consideri un farfallone, è solo che... Che non voglio complicazioni.
2: Un musicista... Con la coscienza. E beh, del resto la capisco, sempre con i suoi viaggi, magari, sempre con la valigia dietro la porta.
0: Magari un borsone, per tornare prima a casa.
2: Ah! Lei è molto affezionato alla famiglia.
0: Qualcuno dice che io lo sia troppo. Ascolti!
2: Cosa?
0: Squilla qualcosa!
2: Magari un telefono.
0: Sarebbe divertente. Ma davvero non lo sente?
2: Ma no, che non sento niente.
0: Cosa sta architettando?
2: Ma no, le assicuro che non ho mosso pensiero.
0: In effetti sarebbe stata un'idea geniale. Ma... Guardi.
2: Cosa?
0: Un telefono.
2: Telefono?
0: Sì, è qui.
2: Non vedo nulla.
0: Sta qui e suona.
2: Buona.
0: Sì, che facciamo?
2: Ma come che facciamo? Io non vedo, non sento niente. Risponda.
0: E perché io?
2: Non lo vedo e non lo sento.
0: Quindi rispondo?
2: Sì.
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Sono io.
2: E io sono io.
0: Bene.
2: Grazie.
0: Ma, scusi. Pronto, sì. L'autore delle musiche.
2: E lei?
0: Sì, sono io.
2: E lui?
0: L'ha detto anche lui.
2: Sì.
0: Sì. Un'interessante proposta di lavoro.
2: Accetti.
0: Scusi, posso avere un po' di privacy? Musica.
2: Ma quale musica? Quale privacy? Ma dove va? Ah, ma che noia, non sento nulla.

0: Grazie, grazie mille.
1: E allora chi era?
0: Hanno sbagliato
1: numero.
0: Sì.
1: Mi vuol far credere che questa scatola nera si trovi sulle pagine gialle.
0: Pensi quello che vuole.
1: Infatti non le credo.
0: Pazienza.
1: Mi scusi se ho pensato di farmi un pochino di fatti suoi.
0: Scusi lei, non è un momento facile.
1: Una brutta telefonata.
0: Al contrario. Ma senta, secondo lei cosa sono queste nostre visioni?
1: Potrei avere un'idea. Ma aspetto che sia lei prima a dirmi la sua.
2: Vie di uscita.
0: Vie di uscita da questo buco nero in cui siamo finiti.
1: Ma
0: non crede?
1: Onestamente no.
0: E perché?
1: Perché la vedo ancora qui.
0: In che senso?
1: Nel senso che non ha approfittato della sua via d'uscita.
0: Ma prima le ho detto che...
1: Chi stavo era dicendo... telefono?
0: No, le ho già detto che a questa domanda...
1: Va bene, non sono affari miei.
0: Senta, se pensa di sapere sempre tutto, perché non ci dice lei cos'è questo posto?
1: Le ho già detto che potrei avere un'idea. Al momento... un po' confusa.
0: Già, è tutto così poco chiaro.
1: Così come tutto squisitamente teatrale.
0: Io direi dannatamente teatrale.
1: Ma perché non le piace?
0: Il teatro è finzione.
1: E allora diventi personaggio e tiri fuori il veleno.
0: No, no, no e no. Mi dissocio da questo strazio.
1: Avanti, forza. Io le ricordo che il teatro aiuta a alleggerirsi dalle zavorre.
0: Il teatro è un gioco.
1: E la vita non lo è.
0: No, no e no. Io non ho mai giocato e a quanto pare neanche lei.
1: E per forza, non si può perdere se non si gioca.
0: Così come non si può vincere.
1: E allora mi dica che cos'è questo posto.
0: Temo di non volerlo sapere.
1: No, me lo deve dire.
0: Me lo dica lei.
1: Cos'è questo posto?
0: È lei che mi ha portato qua.
1: No, me lo dica. Cos'è questo posto? Cos'è questo
0: dire.
1: Posto? Cos'è questo posto?
0: Adesso basta! È ossessivo!
1: Noi siamo qui perché non abbiamo voluto giocare con la vita!
0: Come?
1: Avanti, non capisce? Noi non abbiamo approfittato del tempo che ci è stato dato.
0: Ma tutto questo non ha senso.
1: O forse ne ha più di quanto possa avere la mia e la sua vita messa insieme.
0: Dovevo partire con la mia ragazza e ho passato tutta la vita a piangermi addosso per non averlo fatto.
1: Così come io rimpiango e mi maledico mille volte per come ho fatto soffrire mia moglie.
0: E sua moglie non l'ha perdonata?
1: È facile sostituire l'amore per un marito con l'amore di una figlia. Quando poi nacque la bambina, diventò tutto più difficile. Ogni vagito era motivo di lite. E intanto il tempo passava e mi vergogno a dirlo, ma non riuscivo ad amare quella bambina come avrebbe dovuto fare un padre.
0: Ma li ama sua moglie e sua figlia, vero?
1: Certo che li amo. E solo quando ho capito tutto questo, ho pensato che fosse troppo tardi e...
0: Ed è finito qui.
1: Già. In questa scatola nera.
0: E l'ispirazione? Quando è arrivata?
1: L'ispirazione è arrivata non appena ho messo piede qui dentro. So quel che pensa. Sono un mostro.
0: Ascolti, io non voglio giudicare, è solo che per me la famiglia è tutto.
1: La famiglia?
0: Già, la famiglia. Anche quella a cui appartieni per nascita, che anche se ti lega, ti strozza, tu non vuoi mai deludere. Anche a costo di sacrificare una tua famiglia, che avresti voluto creare per non ingrigire.
1: Io non ho abbandonato casa mia. No, sono rimasto lì ad ingrigire la mia esistenza lì nel mio studio. Con davanti un foglio che si ostinava a rimanere bianco. Temevo di dover diventare un padre usuale, noioso, convenzionale. Quando poi ho capito che avrei potuto perdere mia figlia e che mia moglie avrebbe imparato a fare a meno di me, ecco che ho capito a mie spese che dopo tutto convenzionale non è una brutta parola.
0: Dunque, è solo.
1: E lei?
0: Ci può essere?

0: essere soli anche se circondati da tanta gente?
1: Temo proprio di sì.
0: Allora sì, sono solo. Vorrebbe tornare indietro.
1: Mi piacerebbe se solo avessi la certezza di una speranza.
0: Ma la speranza, se ci porta a scoprire la verità, comporta un rischio.
1: E noi forse siamo qui solamente per ricordarci che possiamo farcela e dobbiamo correrlo questo rischio. Cos'è? Non si sente pronto per tornare?
0: Forse ho bisogno di un altro po' di tempo in questo purgatorio insieme a lei. Che dice? Ci andrebbe un po' di musica?
1: Ma sì, faccia come crede.

0: Scusi, sì. Non le sembra un po' inappropriato?
1: Appropriato? No, no, no, no, no. Faccia come me, con le mani, con le mani, con le mani. Sì, sì, con le braccia, con le braccia, sì. Con le gambe pure. Sì, sì, si muova, si muova. Così. Anzi, giri, giri con me, giri con me. Guardi, le capita mai di ridere quando in realtà non c'entra niente?
0: In questo momento sì.
1: Ma crede che siamo matti?
0: Da negare. E se fosse così, diventiamo seri.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Metta su qualche cosa di serio.
1: Sì, sì, sì. Una cosa seria, sì, sì, sì, sì. Sì, stop musica. Qualcosa di serio.
0: Serio?
1: Sì.
0: Impegnativo?
1: Sì.

0: Ah! E se non fossimo soli?
1: In che senso?
0: Ma certo, nel senso che qui sta, anche se strampalata, sta succedendo qualcosa. Sta venendo fuori una storia.
2: Con un'elegante colonna musicale.
0: Ispirata ad un autore dall'animo travagliato.
1: Sta parlando della sua persona.
0: Mi riferisco a lei. Avanti, non le sembra tempo che venga fuori la sua storia?
1: La solitudine la si cerca quando non si capisce quanto possa essere avvilente. Pensai che se non fossi partito con la mia ragazza ne avrei guadagnato in salute, sicurezza. Perché partire quando avrei potuto godere delle soddisfazioni che mi poteva dare questa città? Dopotutto ero comodo a casa mia.
0: E quindi?
1: Mi indispettì il fatto che mi mise di fronte a una scelta.
0: Cioè quella di partire, seguire lei, la sua ragazza e la sua arte e lasciare la famiglia.
1: È difficile staccarsi dalla propria famiglia. All'inizio pensi che siano loro ad avere bisogno di te. E poi ti accorgi che sei tu ad avere bisogno di loro.
0: E quindi l'ha lasciata andare?
1: Già. E se in un primo tempo ho pensato che doveva tornare per dimostrarmi che mi amava, poi ho capito che è stato il regalo più grande che mi potesse fare. E il resto lo conosce.
0: Già. È finito in questa scatola nera.
1: Già.
0: E ha perso la sua musica.
1: Sì, fino ad oggi.
0: Già. Perché qui, le ho detto, sta succedendo qualcosa.
1: Già, è il suo copione.
0: Il mio copione si sta scrivendo da solo sotto i miei occhi, come dovrebbe essere quando si scrive o
1: si compone.
0: Bene, senta, mi spieghi il suo concetto, la prego.
1: Glielo voglio spiegare in questa maniera.

0: sarà suonata da un angelo.
1: Ascolti.
0: Me lo spiega così?
1: Sì, con una musica, una delle tante che ho pensato da quando sono qui. Non capisce? Noi stiamo attraversando il momento più fecondo del nostro senso artistico.
0: Giusto. Giusto. E tutto questo ci rende incredibilmente...
1: liberi.
0: Liberi. Finalmente liberi. Sei proprio... proprio come se fosse una rappresentazione teatrale.
1: In che senso?
0: Ma certo, zuccone che sono, come ho fatto a non pensarci prima. Guardi com'è. Guardi. Vede per caso lì... il sole, luna, stelle?
1: Certo che no.
0: Eppure c'è la luce. E illumina i nostri passi a secondo delle vicissitudini che raccontiamo, proprio come se fossimo su un palcoscenico.
1: E il pubblico?
0: Non lo vede?
1: No.
0: Deve essere il riflettore.
1: Ah, bene,
0: bene,
1: benissimo,
0: bene, bene, bene.
1: Ma...
0: e adesso
1: manca qualcosa.
0: Certo, manca qualcosa. Sì, manca il finale.
1: Già, il finale.
0: Facciamo una cosa, lei si metta qui, faccia la mia signora e io faccio me.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: La mia signora si presenta un pochino meglio, sa?
1: Ah.
0: Ti amo.
1: Cosa?
0: Cos'è? Avevo voglia di dirtelo.
1: Oh, stai bene?
0: Perché mi fa ridere.
1: È solo che mi sembra strano.
0: Ascolta, pensi che potremmo mai riuscire a ritornare quelli che eravamo?
1: Se sarai al mio fianco, sì.
0: Non vorrei essere da nessun'altra parte. Facciamo il contrario.
1: Sì.
0: Io faccio la sua signora e lei faccia...
1: La mia signora è più sbarazzina. È ancora più sbarazzina. È sbarazzinissima. Sì, così. Dream!
0: Madonna, stamattina sempre i call center stanno qua!
1: Dream!
0: Mo ho messo l'unghie!
1: Dream!
0: Ho fatto pure gli artigli ai piedi!
1: Dream!
0: Chi è Mo? Ehi, da stamattina, la 13ª volta che mi chiami!
2: Sono io!
0: Ma no, tu sei!
2: Sì!
0: Ma che vuoi?
2: Non dire niente!
0: No, chi parla?
2: Vengo da te!
0: No, non venire!
2: Ho detto che vengo da te.
0: Sì, tu vieni, mangi e poi te ne vai da mamma.
2: E quando fai le polpette? Ma vengo da te.
0: Davvero vuoi venire?
2: Sì.
0: E rimani?
2: Sto arrivando.
0: Mi raccomando, esco le cozze.
2: Sì. È pazza di me.
3: Che finale di merda!
0: Non potevo inventare un finale peggiore.
1: Perché ha sentito le musiche?
0: Ma pessime. Giuriamo di non fare mai niente di tutto questo, anche se al pubblico piacciono questi finali.
1: Sì, ma noi meno mielosi.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Giurello.
0: Ma allora?
1: Già.
0: Dove esprimeremo i nostri talenti?
1: Dopotutto, qui non avrebbe senso.
0: Già.
1: Ma dovremmo tornare.
0: Già. Dovremmo quindi salutarci.
1: E come faremo a tornare?
0: Avanti. Lei sa bene qual è la sua via d'uscita.
1: E nella vita come andrà?
0: Nella vita sicuramente andrà meglio di come è andata finora.
1: Dopotutto, dicono degli artisti che fanno della fantasia il loro antidoto alla vita.

0: Speriamo sia così anche per noi.
1: È stato un piacere, signor...
0: Fornaro. Io sono Mimmo Fornaro.
1: Eros Galiano.
0: È stato un onore, signor Galiano.
1: Piacere mio, signor Fornaro. Finisce così questo suo copione?
0: Cerca ancora risposte.
1: Magari ancora una, come acqua di mare.
0: Forse sarebbe quella più giusta, sa?
1: Che dice? Dovremmo musicare questa bella scena.
0: Ah no, amico mio, lasciamo che questa scena si musichi da sola.
2: Ci sono punti di vista lontani da noi che puoi solo intuire e va bene così. E chi crede d'avere capito è già fermo da un po'. Puoi sferrare i tuoi attacchi accecato da un faro con accanto un amico che oramai non c'è più. Puoi sentire l'invidia di chi aspetta che sbagli pur di avere qualcosa per cui riderci su. E fa parte del gioco e l'accetti perché da quel punto di vista rivedi anche te che smarrisci e ritrovi invecchiato ogni giorno di un po'. E ripeti il copione masticando la menta, prendi a pugni quel giorno che hai accettato la mischia e aspetti che Luca ti dica che il pubblico è lì. Ed il cuore si ferma perché son tutti là, chi ha vissuto quel palco non ti lascia così, e per questo Lorenzo che suona rimane dove. E continui a guardare davanti dal tuo punto di vista, sfocato anche a te. Metti il trucco, poi scaldi la voce, sorridi e ti mostri sicuro di te. Ma di certo c'è poco ed è bene così, la magia del teatro non si spiegherà mai e il copione diventa la vita che ti porta lì. E fai i conti con quel personaggio che credevi distante da te e ti accorgi di quale messaggio manderai sulla scena perché... Perché un punto di vista dietro un trucco marcato può nascondere gran verità che se colti o lasciate cadere fa niente, ti ha reso la tua libertà. Le parole che piovono al buio son piume o son sassi che vengono giù e alla fine li puoi ritrovare magari nel cuore o per terra, non puoi scegliere tu. Guardi in faccia gli attori, son fratelli e son qui, tante ore passate non si ignorano, no. Metti al centro le mani, gridi merda e poi dai. Si va in scena, ragazzi. Più fuori.

0: Un'esperienza unica, come avevi promesso, Mimmo Fornaro. Allora, il bilancio di questo viaggio immaginifico, ma soprattutto il messaggio che rilasciamo qui. Ma prima della tua risposta, ti invito a un piccolo omaggio.
1: Visionario, eclettico, testardo, genio,
2: esplosivo,
1: empatico,
3: vero talent scout,
4: è un sognatore,
5: e demiurgico,
6: maestra di vita,
7: un umore grande,
8: un fuoriclasse,
1: creativo,
9: introspettivo,
1: il boss.
10: Yeah.

che ti sfondo figlia di guerra e di assunto che tu stessi bacio e sono un istante c'è troppa gente nel mondo stasera c'è troppa luce c'è poca atmosfera c'è troppa luce e tu non ci sei ma se ci fossi

0: Non eravamo a conoscenza, ma è il compleanno.
1: Buonasera a tutti. La compagnia di Mimmo Fornaro ci teneva tanto a fare tanti auguri al nostro maestro, regista, genio. Ci sono tanti aggettivi per descrivere Mimmo e vogliamo ringraziarti perché in tutti questi anni non hai fatto altro che donarci emozioni e ci hai sempre fatto vivere in un sogno. Grazie a te abbiamo scoperto quanto sia meraviglioso il teatro,

0: duro, difficile, non è un gioco, ce lo ripeti continuamente, però tutte le volte ci permetti di vivere un sogno. Grazie di cuore e tanti auguri.
1: Meraviglioso fuori programma, per chi non lo sapesse. Felice compleanno quindi al nostro artista e, come ti chiedevo prima, è stato un viaggio, l'abbiamo definito di sogno, quindi onirico, immaginifico, ma che ha portato probabilmente un messaggio forte di crescita spirituale, interiore e pragmatica per ciascuno dei nostri spettatori. Cosa ti senti di dichiarare e soprattutto di rilasciare a questa platea come fosse il tuo regalo per loro?
2: E penso che alla fine abbiamo recitato per più di un'ora, qualcosa deve essere arrivato, se è arrivato, se i vostri applausi sono stati quelli che sono stati e sono stati sinceri, anzi me li fate risentire magari. Questo può essere per me il più bel regalo di compleanno. La nostra compagnia è partita così, diciamo da sola. Ho cominciato con fare monologhi, a fianco a me c'erano delle persone meravigliose, tra cui Lorenzo Semeraro, che è stato colui che ha musicato questo testo. Le musiche sono le mie, me le ha suonate lui da Dio e le ha arrangiate, e purtroppo, dico purtroppo, non è qui a condividere con me questa gioia, perché è volato per cieli migliori. E c'era Luca anche, che nomino tutte e due, questa ultima canzone. Ecco, il messaggio che voglio lanciare è tutto dentro quello che ho detto, quello che abbiamo detto, insieme a Eros Gaeliano, che l'ho visto crescere qui insieme a me, e permettermi un orgoglio averlo cresciuto così. E poi ognuno di voi, ognuno di loro, e grazie al teatro amatoriale che mi permette di rappresentare le cose che scrivo, e questo è un grande privilegio che molti professionisti non hanno. Grazie ancora.
1: Grazie a Mimmo Fornaro e al suo dramma poetico, veramente è stata un'esperienza unica e soprattutto un percorso, come dicevamo, intimistico, ma che ha lasciato anche tracce di una cultura teatrale che abbiamo potuto apprezzare oggi proprio nei vostri due personaggi, nei dialoghi a colloquio che riprendono un po' la tradizione circense. Ora non so se ti senti di aggiungere, però abbiamo due versioni insieme ad Eros Gaeliano, naturalmente, che hanno rappresentato un po', se vogliamo, le due parti della nostra anima. Se andiamo indietro nel tempo, comunque possiamo sempre condividere questi concetti culturali.
2: Sì, c'è il pagliaccio bianco e il pagliaccio Augusto, che sono le due figure in contrapposizione. Il pagliaccio bianco è quello più acculturato, quello più diciamo edotto, mentre invece quello Augusto è colui che invece tira fuori quello che è giusto che sia, la semplicità e la cultura, quella che, ecco, schiocchi le dita e arriva. Abbiamo voluto fondere queste due entità così contrapposte, ma che in verità sono facce della stessa medaglia. E quindi quale migliore occasione per poter sintetizzare tutto anche negli abiti.
1: Il Teatro in Magia, invitiamo naturalmente le tue prossime rappresentazioni, esibizioni, sperando che ci siano anche delle repliche, sì, di Come acqua di mare.
2: Replicheremo il 22 al Castello di Carosino, e per chi lo volesse rivedere, per chi non lo volesse rivedere ma consigliare agli altri, sarà ben accetto. Per cui continuate comunque a seguire il laboratorio di Mimmo Fornaro, perché abbiamo tante storie da raccontare e ancora tanto da dire. Grazie mille.
1: Perfetto. Prima di chiudere, siccome il teatro, come tutte le nostre forme artistiche, ha sempre bisogno di committenti, ha sempre bisogno di gente, di associazioni che credano nei progetti stessi del palcoscenico, io vorrei invitare ancora una volta qui sul palco, su questo palco della Tata, l'amministratore unico della E77 SRL, l'ingegner Emanuele Villani. Grazie.
2: L'ingegnere Villani è stata la persona che ha creduto in me, nel mio lavoro, e posso dire che nel 2026 a Taranto esistono ancora i mecenati, persone di cultura che sanno quello che dicono e fanno quello che dicono, che è un pregio molto raro.
3: Io voglio ringraziare tutti voi, voglio ringraziare Mimmo, perché io sono stato sempre un fan di Mimmo Fornaro e ho realizzato uno dei sogni della mia vita, che è quello di collaborare con lui. Poi voglio dire altre due cose e poi vi lascio davvero. Prima voglio fare una cosa, voglio dirvi una cosa. Dovete sapere che questa bambina il papà di questa bambina, che adesso non ci sente, giusto? Gli dice sempre: Giordana quanto sei brava, Giordana quanto sei bella. E lei gli risponde sistematicamente, come gli rispondi quando il tuo papà ti dice questo? Come gli rispondi? Gli risponde, vi dico io che adesso si emoziona, non è vero, perché tu sei il mio papà e quindi dici che sono bella. Allora oggi facciamo una prova e dovete essere onestissimi. È stata brava Giordana o no? Glielo direi al tuo papà? Glielo direi al tuo papà? Ringrazio la mamma di questa bambina, mia moglie, che l'ha cresciuta come ha cresciuto la grande, la Fatima, in una maniera impeccabile, nonostante l'assenza del papà per lavoro, costantemente le ha cresciute in una maniera eccezionale. E l'ultima cosa è doverosa, devo ringraziare, io dico sempre, sono il frontman della mia azienda. Ma senza i componenti della mia azienda io non sarei nulla, la E77 non sarebbe nulla. Quindi io voglio ringraziare tutti i componenti delle E77 che hanno consentito di fare tutto questo, hanno consentito questa collaborazione insieme a Mimmo Fornaro, insieme a Mazzarella Press, e quindi voglio invitare su questo palco a venire i miei collaboratori, l'ingegner Russo, Miriana Ferrarese, Roberta Russo, Cinzia Armenti, per piacere, Villani Emanuele, che naturalmente è uno dei miei sei cugini, Villani Emanuele, però famiglia numerosa, e oltre a tutta una serie di collaboratori esterni che la E77 ha, tra cui uno è presente qua oggi, che è l'ingegner Fragnelli Antonio, che ci aiuta tanto nella nostra missione. Guardateli bene questi personaggi, oggi si sono dati a un mestiere non loro, ma perché abbiamo gli ingegneri, abbiamo gli amministrativi, abbiamo chi porta avanti l'azienda, compreso il sottoscritto. Ma quando c'è da fare un progetto culturale che debba dare risalto al territorio, si tolgono le loro vesti da tecnici amministrativi e fanno anche altro e rendono possibile tutto questo di stasera. E tutto questo di stasera, un applauso a tutti loro, alla E77, al team dell'E77. Grazie a tutti e grazie a tutti gli amici che hanno contribuito a questa serata.
1: Grazie a tutti voi, cala il simbolico sipario e spero che custodiate il messaggio di Come Acqua di Mare appena ritornerete nelle vostre case e per tutte le tappe della vostra estate e della vostra vita. Buona serata. Grazie. Come Acqua di Mare, un dramma poetico, un viaggio onirico immaginifico, un'opera teatrale in un atto unico che è andata in scena qui all'Auditorium Tatà di Taranto, quartiere Tamburi, e che ha visto la committenza, si può dire ancora così, ti hanno definito come un mecenate, della E77 SRL di te, ingegner Emanuele Villani. Un commento su questo successo?
4: Sì, buonasera a tutti. Una serata veramente fantastica, una serata che ha coinvolto tutto il pubblico, che era quello che mi aspettavo e quello che volevamo, ma soprattutto in un territorio, nel territorio in cui io sono nato e quindi che dà valore, no, a tutta una serie di discorsi che facciamo sempre sulla valorizzazione dei quartieri, e questo è davvero importante. Devo dire che anche le istituzioni presenti sono state molto contente, mi hanno fatto i complimenti, hanno fatto i complimenti a tutta l'organizzazione, a tutta la serata, e quindi meglio di così onestamente non potevamo prevedere e attenderci.
1: E per quanto riguarda invece il senso di quest'opera che ti ha coinvolto particolarmente anche per tante sfaccettature che magari potrai anche rivelare?
4: Assolutamente sì, il testo è fantastico, il testo fa riflettere sulla propria identità, sulle proprie ispirazioni, su ciò che avviene durante la vita e sulle rinunce, sulle mancanze che si fanno anche nei confronti della propria famiglia, e naturalmente anche io viaggiando e lavorando anche fuori il territorio tarantino e quindi lontano dalla famiglia mi rivedo in queste situazioni, ma ognuno di noi può rivedere se stesso nelle varie sfaccettature, nelle varie esperienze della propria vita, e quindi anche questo è una componente importante.
1: C'è stata la potenza del dialogo in quest'opera e quindi di conseguenza quella che abbiamo definito l'osmosi, lo scambio, si può dire, tra quelle che sono le parole e quelle che sono le azioni, il pragmatismo, anche perché si parlava tante volte di qualcosa che può anche accomunarci, magari lo smarrimento in determinati periodi di idee, di creatività, blocchi proprio o dello scrittore, del compositore, ma che valgono un po' queste fasi di transizione nella vita e nei mestieri di noi tutti.
4: Assolutamente sì, come dicevi tu nella presentazione, bisogna smarrirsi per poi ritrovarsi, e questa è una cosa che quando l'uomo riesce a farlo riesce a crescere, riesce ad aumentare il suo livello culturale, ma soprattutto riesce poi a interfacciarsi in una maniera più giusta e più corretta nei confronti delle proprie relazioni, dei propri affetti, e questo è fondamentale per tutto il nostro ambito di vita, sia lavorativo che affettivo. Grazie.
1: Grazie all'ingegnere Emanuele Villani della E77 SRL.
4: Grazie a voi.
1: Come Acqua di Mare, un titolo che evoca cultura, radici, storia. È il primo commento che ti viene da chiedere all'artista Mimmo Fornaro, che ha portato in scena e continuerà a portare sulle scene questo dramma poetico, appunto intitolato così.
2: Beh, diciamo che è un flusso di pensieri. È solo un flusso di pensieri che si sono susseguiti. Se vi dicessi che il copione effettivamente si è scritto da solo, magari potrebbe sembrare assurdo, onirico, chissà che, ma è così. Io ho finito questo copione nel giro di forse 2 settimane. E di tanto in tanto prendevo questo copione e vedevo che cosa avevano combinato questi due personaggi, e stranamente era come se davvero ci fosse stata una mano invisibile che scrivesse, proprio perché sono flussi di pensiero e come tale arriveranno, spero, a coinvolgere tutti, ad essere partecipi di queste cose che sono grandi, piccoli sentimenti ma comuni a tutti. Quindi è questo, non mi piace dire che lancio dei messaggi, né tantomeno che faccio teatro a livello, sono tutte stupidaggini. Secondo me il teatro è teatro, è espressione, è pensiero, e se il pensiero e il teatro stesso viene porto così, con onestà, questo paga, perché il pubblico lo avverti. Questa sera, come l'altra sera in cui abbiamo rappresentato quest'opera,
5: abbiamo sentito il respiro del pubblico, abbiamo sentito il sorriso del pubblico, abbiamo sentito la partecipazione del pubblico, per cui eravamo tante anime là sopra, due, direi anche tre, perché c'era una bambina favolosa che è Giordana Villani, una bambina eccezionale.

0: La prima volta sul palco, però abbiamo scoperto davvero un fuoco sotto la cenere, e oltre che tutti i miei attori, quelli che vedremo sempre più spesso nelle mie produzioni, che con umiltà hanno fatto un ruolo apparentemente marginale, ma chi di noi non si è perso in un buco nero, in una scatola scura, e ha fatto venire fuori il meglio di sé? Perché si dice che dalla crisi viene la creatività, viene l'idea, viene appunto il prodotto che non si può toccare, ma è il prodotto che arriva al cuore.
1: Esattamente, l'avevamo anche ribadito, crisis come opportunità e come problema sì, ma al quale sottende la soluzione stessa, quindi dramma poetico in questo caso, evocazioni anche, quello dobbiamo dire, antiche, culturali, però c'è anche il mare, come dicevamo, e c'è anche questa sinergia con tutti gli attori del tuo laboratorio. Quanto è stato facile o complicato trasmettere la produzione di questo genere teatrale, di questa interpretazione?
0: Di solito io, prima di far leggere un copione, parlo con i miei attori. Mi piace parlare, disquisire con loro e produrre un'idea. Vedo le loro facce, vedo chi è portatore di feeling e di idee, e quindi nasce così. Finora sono riuscito a coinvolgerli, spero di riuscire a fare lo stesso in seguito, coinvolgendo anche sempre di più il pubblico.
1: E in chiusa al maestro Mimmo Fornaro dobbiamo chiedere proprio del suo ruolo del clown bianco e di quello che è il blocco creativo, perché il blocco dell'ispirazione, il blocco dello scrittore è qualcosa che esiste tuttora. Ecco, questo effettivamente può essere un messaggio da superare nell'età moderna.
0: E questo viene fuori, il blocco, a mio giudizio, nel momento in cui si prende troppo sul serio il lavoro. E quando si prende sul serio diventa seriamente un lavoro. Il teatro non può essere un lavoro. Il teatro è qualcosa di impalpabile, è arte, è qualcosa che deve essere onesto, se no diventiamo tutti replicanti, apparteniamo sempre alla scuola di il mio è un laboratorio. E non posso dire di non aver attinto a nessuna regola del teatro. Ma è così bello poterli infrangere, poter inventarsi e reinventarsi ancora e ancora e ancora.
1: Grazie a Mimmo Fornaro.
0: Grazie a voi.
1: Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un cosiddetto dramma poetico che ha riscosso parecchio successo, anche perché lo abbiamo definito come un viaggio onirico, quindi un viaggio di sogno, quale il teatro, ma anche un viaggio allegorico, un viaggio intimistico, un viaggio immaginifico che porta ad un messaggio ben preciso di crescita spirituale e anche razionale per gli attori che comunicano tutto questo al pubblico. E quindi ne parliamo con Eros Galeano, che ha avuto un ruolo importante in questo dialogo speciale.
2: Sì, è stato un'occasione importante per portare in scena un viaggio, come appunto hai detto tu, ma soprattutto una possibilità, cioè la possibilità che ognuno di noi può avere un'uscita, una via d'uscita, e quindi può ricominciare o cominciare qualcosa che ha dentro di sé o che comunque porta nella sua mente o nel suo cuore. Quindi, diciamo, l'idea era dare la possibilità al pubblico di riflettere su questo aspetto, cioè io posso cominciare o ricominciare a seconda delle situazioni.
1: La riflessione, la meditazione, la magia, tutte componenti del teatro che ancora oggi si attualizzano, non è qualcosa che mutuiamo soltanto dalle parti antiche e classiche di questa disciplina, ma che voi avete saputo anche trasmettere, soprattutto trasmettere a un pubblico moderno.
2: Sì, diciamo, la bellezza e la potenza del teatro è quello, cioè che è senza tempo, quindi permette di toccare delle corde che adesso tecnologie o cose, noi abbiamo la voglia di far sì che ci tocchino, ma in realtà la bellezza del teatro è il fatto che riesce a toccarti appunto quei tasti che sono dentro di te e che quando suonano poi producono un eco che muove qualcosa sia dentro di noi che attorno a noi, quindi questa è la bellezza soprattutto.
1: E parlare sicuramente di blocco creativo, blocco dello scrittore, nel caso del tuo personaggio un compositore alla ricerca di se stesso che sapendo parecchi dubbi e ovviamente tutti questi

0: vengono filtrati anche dal tipo di vita che si sta assimilando, si può dire, e in effetti è qualcosa che si ritrova tuttora in tutti i settori della vita stessa di tutti noi, e quindi volevo un po' conoscere, o meglio far conoscere ai nostri web ascoltatori quello che è stato il personaggio del clown Augusto.
1: Sì, e diciamo, questo personaggio vive questa dicotomia fra il voler vivere una sua di vita e poi vivere in realtà un legame che comunque è molto bello, perché comunque il legame alla famiglia che ti permette di vivere le tue radici, la tua vita e comunque i tuoi rapporti, ma che poi alla fine possono diventare delle catene involontarie, quindi diciamo il rapporto con questa capacità di diventare o radici o catene, quindi questa dicotomia è interessante, spero di averla portata.
0: La chiusa con Eros Galiano e questa esperienza ormai parecchi anni nel laboratorio dell'artista Mimmo Fornaro.
1: Beh, è sicuramente una crescita, perché alla fine poi il teatro ti permette di guardarti, e quindi grazie a Mimmo poi sicuramente sono cresciuto rispetto a tante cose, sicuramente sulla dizione no, perché ancora devo migliorare, però però devo, alla fine diciamo la bellezza sta in questo, trovare e riprovare e scoprirsi ogni giorno per migliorarsi, questa è la cosa bella alla fine che porto con me.
0: Grazie.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

sono stati collocati questi cassonetti e noi che abitiamo qui non ci possiamo affacciare alle nostre finestre con cattivi odori dove ci sono bambini, anziani, ci possono essere topi, blatte.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie,
0: Dottor
1: salve.
0: Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio, si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate.

0: portate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi nel corso delle puntate abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, è questa la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro. Le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti, cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque comunque lì parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali, la collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
2: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura, dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti, nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa, noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati, se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti, parliamo di una palestra in cui ci sono stati due casi nel

0: giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena. Dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo.

0: non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso. E questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso,

0: È ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco.

0: che è quello di cui abbiamo parlato finora.
1: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto, che non è certamente, quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 cm, vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: Oggi arrivano i defibrillatori.

automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto al

0: elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, La centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test.

0: anzi sei test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%. O viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118, per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e Urban V, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free, e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore? Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata a pieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
2: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento. È come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
2: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace, ma anche l'addome, e se questi risultano immobili, il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
2: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
0: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione, che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente.

0: completamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Bazzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria, perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 trasmissioni. puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone.

0: Quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto. E incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Sono stati collocati questi cassonetti e noi che abitiamo qui non ci possiamo affacciare alle nostre finestre con cattivi odori dove ci sono bambini, anziani, ci possono essere topi, blatte.

0: Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100, in questa edizione la cronaca, sequestrati smartphone, microtelefono e droga nel carcere di Taranto. E poi oggi ricorre la giornata europea della cultura ebraica, manifestanti pro-Palestina fermati dalla polizia in occasione di un evento che si teneva alla biblioteca Clavio. E ancora parleremo dei lavori in corso alla scuola Martellotta per le lezioni, si teme il ricorso a doppi turni. Queste ed altre notizie, restate con noi e tra poco.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: Usando uno scivolo?
7: Mi aiuta con i compiti di matematica?
8: Io vorrei vivere in un castello.
9: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
10: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Smartphone, microtelefoni e droga è quanto sequestrato dalla polizia penitenziaria all'interno del carcere di Taranto. Un'operazione di polizia giudiziaria al termine di un'attività investigativa interna che riaccende i riflettori sul problema dell'ingresso di telefoni e sostanze stupefacenti negli istituti penitenziari. Giornata europea della cultura ebraica. Questa mattina a Taranto la polizia ha impedito l'accesso in biblioteca ai manifestanti per la Palestina, mentre si svolgeva l'iniziativa organizzata dalla sezione locale della comunità ebraica di Napoli. Restano ancora da completare i lavori all'Istituto Comprensivo Martellotta di Taranto e la scuola paventa la possibilità di ricorrere ai doppi turni per la ripresa delle lezioni anche in orario pomeridiano. Su sollecitazione di alcuni genitori abbiamo contattato l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce per fare il punto sulla situazione. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, telefoni cellulari e droga scoperti in carcere durante un'operazione della polizia penitenziaria. Sequestrati due smartphone, un microtelefono e droga. Sentiamo. Due smartphone, un microtelefono e sostanza stupefacente. Questo è il materiale sequestrato dalla polizia penitenziaria all'interno della casa circondariale di Taranto nell'ambito di un'operazione di polizia giudiziaria condotta nella mattinata di ieri, 5 settembre. Un intervento che, secondo quanto riferito dall'alleanza sindacale polizia penitenziaria, sarebbe arrivato al termine di un'attività investigativa e di intelligence interna. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Taranto, che dovrà ora procedere con i necessari accertamenti e approfondimenti. A dare notizia dell'operazione Simone Colapietro, segretario provinciale del sindacato, che esprime soddisfazione per il risultato ottenuto dal personale in servizio nel penitenziario ionico, ma a preoccupare non è soltanto la presenza di sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto. Al centro dell'attenzione ci sono soprattutto i telefoni cellulari, considerati ormai strumenti tecnologici capaci di offrire possibilità di comunicazione e condivisione di contenuti molto più ampie rispetto al semplice utilizzo telefonico. Non possono più essere considerati meri apparecchi telefonici, sottolinea il segretario regionale dell'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria Roger Durante, evidenziando come smartphone e microtelefoni possano, secondo il sindacato, essere utilizzati per mantenere contatti illeciti con l'esterno in determinati contesti per organizzare attività criminali. Durante richiama anche il possibile utilizzo delle potenzialità multimediali dei dispositivi per registrare episodi violenti all'interno delle carceri o per riprendere il personale durante lo svolgimento delle attività istituzionali, con finalità che il sindacato definisce intimidatorio di delegittimazione. Nel suo intervento il segretario regionale fa riferimento anche all'articolo 391 ter del codice penale, che disciplina specifiche condotte legate all'introduzione, alla detenzione e all'utilizzo indebito da parte dei detenuti di dispositivi idonei alla comunicazione. L'operazione di Taranto riporta dunque in primo piano uno dei problemi che riguardano la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari: impedire che strumenti tecnologici e sostanze stupefacenti riescano ad entrare nelle sezioni detentive e diventino strumenti per alimentare ulteriori attività illecite. L'Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria coglie infine l'occasione per rivolgere un plauso agli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno portato a termine il sequestro. Per il sindacato il risultato assume particolare significato alla luce delle difficoltà quotidiane che interessano il comparto, a partire dalle carenze di organico e dal sovraffollamento degli istituti. Ancora cronaca, 7 veicoli coinvolti ed una lunga serie di danni. E questo è il bilancio dell'incidente avvenuto in via Magnaghi a Taranto, dove una Fiat 500 ibrida, dopo aver perso il controllo per cause ancora da accertare, ha travolto in successione 6 auto che si trovavano parcheggiate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dello schianto. A prestare assistenza al conducente della Fiat 500 ibrida rimasto ferito nell'incidente è intervenuto anche il personale sanitario del 118. Le sue condizioni non risultano gravi e non

0: si registrano al momento altre persone ferite. Resta da quantificare l'entità dei danni riportati dai 7 mezzi coinvolti. E andiamo avanti, prosegue la festa regionale dell'Unità Martina Franca. Tra i panel di ieri anche il confronto e il futuro dell'industria tra lavoro e ambiente, che ha visto tra le altre la partecipazione del segretario generale FIOM CGL Michele De Palma. Vi facciamo ascoltare le sue dichiarazioni rilasciate a margine dell'incontro in merito all'avvio del licenziamento di 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Sentiamo.
1: Fermare i licenziamenti. 2.500 licenziamenti sono solo l'inizio della bomba che rischia di esplodere nel corso dei prossimi giorni. Abbiamo presentato un piano al governo e l'8 c'è l'incontro a Palazzo Chigi su cui vogliamo risposte sul piano che abbiamo presentato. Un piano di garanzia del processo di decarbonizzazione, ma un piano di garanzia per tutte le lavoratrici e lavoratori occupati. È ora che il momento che si assuma le proprie responsabilità, la Presidente del Consiglio e tutto quanto il governo. Non possono pagare le lavoratrici e lavoratori responsabilità che sono di altri. È ora il momento delle decisioni.
0: Questa mattina l'iniziativa organizzata dalla sezione locale della comunità ebraica di Napoli per la giornata europea della cultura ebraica. La polizia ha impedito l'accesso in biblioteca ai manifestanti di Taranto per la Palestina. C'era per noi Maria Laura Paletta.
2: Si è svolta in un clima surreale l'iniziativa organizzata questa mattina dalla sezione locale della comunità ebraica di Napoli per celebrare la giornata europea della cultura ebraica 2026. Agenti di polizia per motivi di ordine pubblico hanno infatti impedito l'accesso alla biblioteca ai manifestanti di Taranto per la Palestina, intervenuti per esprimere ferma contrarietà allo svolgimento della manifestazione nelle modalità annunciate, collegando la propria posizione alla situazione della popolazione palestinese.
3: Tanto alla Biblioteca Pubblica Clavio abbiamo la comunità ebraica della sezione di Napoli qui presente per un evento che ci parlerà appunto di amore, uno schiaffo in faccia alla popolazione palestinese che da più di 80 anni è sotto genocidio e occupazione, uno schiaffo in faccia anche a tutte le abitanti di Taranto che in più occasioni si sono espresse contro la complicità delle istituzioni locali e nazionali con il genocidio in corso in Palestina.
4: Loro vengono a fare politica, io politica non la faccio. Io faccio solo cultura, oggi noi siamo per la cultura e la cultura arricchisce tutti noi, la sapienza ebraica sono 3.000 anni che è tutto scritto, capito? Noi ci abbiamo libri di 3.000 anni, è tutto scritto, tramandato per scritto, non è per voce, è scritto.
2: Giallo anche sulla partecipazione all'evento del Comune, di cui era inizialmente previsto un saluto istituzionale. Nei giorni scorsi, tuttavia, il consigliere di maggioranza Luca Contrario ha smentito l'ipotesi e qualsiasi tipo di partecipazione dell'attuale amministrazione all'iniziativa.
0: Dopo l'episodio dei cacciatori a Lizzano siamo stati contattati da alcuni residenti tra Lama e San Vito a ridosso di Pamunto Sabbione che hanno lamentato i disagi causati dagli spari dei cacciatori nella zona. Maria Laura Paletta.
5: Siamo nella zona Pamunto Sabbione tra San Vito e Lama, una zona verde molto vasta con la presenza di una corso d'acqua, acqua sorgiva. Come abitanti della zona stiamo cercando di proteggerla fin quando possiamo.
2: Pamunto Sabbione è un corridoio verde tra Lama e San Vito, una vera e propria oasi di biodiversità che negli anni ha subito minacce molteplici, dagli abusi edilizi agli incendi. In questa stagione dell'anno poi la zona diventa riserva di caccia a scapito delle specie presenti e causando non pochi disagi ai residenti.
6: I disagi che lamentiamo ovviamente è alle 5 del mattino che cominciano a sparare e in valle rimbomba, quindi nelle nostre abitazioni che sono molto vicine è proprio come tenere gli spari in casa. Chi è molto più vicino in valle addirittura sente l'odore dello zolfo, si ritrova i pallini in casa, gli animali che vanno comunque a morire in alcune ville, continuiamo a sentire gli spari e quindi questo disagio, oltre al fatto che comunque la fauna non ha neanche il tempo di ripristinarsi dopo i vari incendi, che già vengono qui ad ucciderla, insomma, quindi dovrebbe essere protetta.
7: A me è capitato anche di trovare proprio delle cartucce, ovviamente nel giardino, e ti senti veramente lasciata, abbandonata da tutti. Mi è capitato anche in passato di aver telefonato a degli enti, ma mi è stato risposto che comunque c'era la distanza dai luoghi abitati. Ora non so se effettivamente è vera questa cosa, so che effettivamente ci sono alcune zone che prima erano delle mani, adesso sono anche di proprietà private, quindi io confido magari in loro affinché possano magari recintare la zona.
2: L'auspicio è che anche attraverso il PUG e alcuni finanziamenti regionali intercettati, Pamuto Sabbione possa diventare finalmente un'oasi protetta.
5: Continuiamo a ritenerla una zona che va tutelata, va protetta, è oggetto anche di un finanziamento regionale, abbiamo cercato con tutte le forze di poterlo inserire. Li vediamo anche in zona, le volpi, i ricci, la flora e la fauna presente, falchetti e poiane stanziali, ma non abbiamo, conoscenza di che ci sia una mappatura precisa. Sappiamo però che ci sono degli organi preposti a fare questo e quindi ci aspettiamo da loro, insomma, un cenno anche su questo, perché è una zona che non è assolutamente sconosciuta al pubblico.
0: Lavori ancora non completati presso l'Istituto Comprensivo Martellotta di Taranto e la scuola paventa la possibilità di doppi turni per la ripresa delle lezioni anche in orario pomeridiano. Su richiesta di alcuni genitori abbiamo contattato l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
2: A pochi giorni dalla ripresa delle lezioni cresce la preoccupazione tra alcune famiglie della scuola Martellotta di Taranto. A far scattare l'allarme è stata la comunicazione relativa alla possibile organizzazione di doppi turni, anche pomeridiani, qualora i lavori nell'area della scuola secondaria non dovessero essere completati in tempo per la riapertura prevista il 14 settembre. Una prospettiva che preoccupa i genitori, anche alla luce delle temperature ancora particolarmente elevate e delle inevitabili ripercussioni che una diversa organizzazione delle lezioni avrebbe sulla vita quotidiana delle famiglie. Secondo quanto riferito dai rappresentanti dei genitori al termine dell'ultimo consiglio, la situazione sarebbe legata ad alcuni interventi avviati dal comune e non ancora ultimati. Nell'area esterna della scuola secondaria sarebbero infatti tuttora presenti materiali di risulta e cumuli di terra che devono essere rimossi quanto prima. I lavori avrebbero inoltre subito un'interruzione per esigenze di viabilità connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo. La fase conclusiva degli interventi si sarebbe così spostata proprio a ridosso dell'avvio del nuovo anno scolastico. Nel frattempo l'istituto, per garantire comunque il servizio nell'eventualità di un ulteriore ritardo, aveva preso in considerazione una soluzione emergenziale, l'organizzazione di doppi turni con lezioni anche nelle ore pomeridiane. Un'ipotesi che ha incontrato la netta contrarietà della componente dei genitori in consiglio. I rappresentanti delle famiglie hanno infatti sostenuto che eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori non possono tradursi in disagi per studenti e genitori. Sulla questione abbiamo ascoltato l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, che ha promesso di velocizzare le operazioni di rimozione del materiale esterno, con inizio previsto nella giornata di domani, lunedì 7 settembre, e termine programmato per mercoledì. Insomma, gli alunni che cominceranno le lezioni lunedì 14 settembre non dovrebbero subire alcun disagio. Intanto il consiglio d'istituto si aggiornerà per giovedì 10 settembre in modo da valutare l'effettivo rispetto della tempistica annunciata, mentre già domani mattina l'assessore Lonoce potrebbe effettuare personalmente un sopralluogo sul cantiere.
0: Vela ed inclusione, presentata la seconda edizione del trofeo Taras 2.0 con regate tra Mar Grande, Litorania Salentina ed Isole Keradi. Vediamo.
8: Il mare come campo di gara, ma anche come luogo di storia, inclusione e memoria. E questa è la rotta della seconda edizione del trofeo Taras 2026 2.0, presentata nella Torre dell'Orologio di Piazza Fontana. Dal 4 ottobre le acque del Mar Grande, della Litorania Salentina e delle Isole Keradi saranno protagoniste di una nuova sfida dedicata alla vela d'altura dell'Alto Ionio.
9: Il secondo trofeo Taras del 2026, si chiama Taras 2.0 perché abbiamo deciso di includere delle novità, non solo per gli armatori che sono già esperti, ma anche per gli sportivi e i velisti che si avvicinano al mondo della vela d'altura. Il 4 ottobre cominciamo con una regata per due, quindi faremo una regata che partirà da Taranto e andrà sulla Litoranea fino alla zona del Morrev, per poi fare rientro in Mar Grande. Poi ci saranno altre quattro

0: giornate di regata, delle quali tre con le classiche regate a bastone, diciamo rivolte un po' più agli sportivi esperti, ed un'altra regata lunga con il giro delle Keradi. Il programma è in fase di definizione, ma sicuramente avremo una grande partecipazione di vecchi e nuovi armatori.
1: Non solo agonismo, il trofeo punta a valorizzare anche le imbarcazioni storiche con un riconoscimento dedicato alle barche con più di 25 anni.
2: Anche quest'anno il Museo del Mare, con la sua classifica, proprio fatta apposta per le imbarcazioni vintage, 25 anni, ricordiamolo, partecipa a questa bella iniziativa, dando una mano e collaborando con i circoli, tarantini.
1: E il mare diventa anche occasione di inclusione grazie alla collaborazione con Salpiamo ETS, che porterà a bordo ragazzi con alcune difficoltà, coinvolgendoli direttamente nelle regate.
3: Anche quest'anno Salpiamo partecipa a questa bellissima iniziativa, sia come supporto all'organizzazione, sia con un nostro equipaggio solidale. Noi sappiamo che lo sport ha sempre un movente educativo, ha sempre un risvolto di inclusione sociale.
1: Una manifestazione che guarda al futuro senza perdere però il legame con la tradizione marinara tarantina, accompagnata anche dalla mostra dedicata alle tele del velista e pittore Puccio Saltalamacchia.
4: E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna domani alle 14. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione